0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 2:03.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
3: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo è l'avvertimento lanciato dal tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran che, secondo fonti della sicurezza iraniana citate da Press TV, chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi.
4: E in una giornata dominata nuovamente dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le principali borse europee precipitano. Parigi lascia sul campo il 2,18% a 8.252 punti, Francoforte il 2,23% a 24.897 punti, mentre Londra, meno 1,66% a 10.489 punti, appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid, meno 2,73% a 19.104 punti.
3: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
4: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
3: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo una adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
5: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
3: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì dalle 14:30. Fuori Jasmin Paolini e Flavio Cobolli.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899-48-46-10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annullamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annullamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
7: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi. Let's go.

stelle più belle suonano solo su RCS Network, KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti da un'idea di Peter Pan DJ.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Bigster Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota Aygo X-Hybrid sta riscontrando un grande interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza, il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse, il propulsore e-power a magneti permanenti sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. 0XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: per l'eccellenza. Brindiamo e suoniamo tutte le stelle degli anni 80. 100% di grandi successi.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un chilo di pane che peserebbe più di un chilo di piume, un cane che può volare, indicazioni rassicuranti a fronte delle richieste pericolose, come regalare un'arma ad un bambino. Screenshot, meme, commenti, critiche, ironia. È stato accolto così dai social media il debutto di Emma, l'intelligenza artificiale italiana lanciata dalla Egomnia Spa. Emma, la I nata in Italia, così si presenta sulla schermata di accesso. È stata lanciata ufficialmente il 20 giugno scorso. Inizialmente nata come piattaforma di lavoro per mettere in contatto candidati e aziende, oggi si presenta come attiva nei servizi tecnologici. OpenAI ha presentato il suo primo chip progettato per ChatGPT e per far girare l'intelligenza artificiale più velocemente e in modo più economico. Si chiama Jalapeño ed è sviluppato in collaborazione con l'azienda di semiconduttori Broadcom. Il chip è stato progettato per funzionare con un'ampia gamma di modelli di IA, non solo con i prodotti di OpenAI, e sarà implementato nei data center gestiti da Microsoft e da altri partner a partire dal 2026. Controllando la progettazione dei propri chip, OpenAI punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Nvidia. Sei anni dopo il Nest Audio, Google torna sul mercato degli smart speaker con un dispositivo pensato dall'origine per Gemini Forum, nuovo assistente vocale che sostituisce l'assistente Google. Il design del Google Home Speaker riprende la linea minimale della famiglia Nest. Corpo sferico rivestito in tessuto, nessun pulsante visibile a parte un interruttore posteriore per disattivare i microfoni, un anello luminoso alla base che segnala quando l'assistente ascolta o risponde. Un altoparlante smart, ma pur sempre un altoparlante, ovvero con una certa qualità audio. L'universo di Geolie conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando Geolie su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 3:03.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
2: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo è l'avvertimento lanciato dal tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran che, secondo fonti della sicurezza iraniana citate da Press TV, chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi.
3: E in una giornata dominata nuovamente dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le principali borse europee precipitano. Parigi lascia sul campo il 2,18% a 8.252 punti, Francoforte il 2,23% a 24.897 punti, mentre Londra, meno 1,66% a 10.489 punti, appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid, meno 2,73% a 19.104 punti.
2: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
3: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
2: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
4: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
2: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì dalle 14:30. Fuori Jasmin Paolini e Flavio Cobolli.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annullamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annullamenti sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
6: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
7: Network.
0: Passaparola.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato. E tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Starste, che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un

0: percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea, attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23, con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Fra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni Ottanta. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nina, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Nina. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone. Io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo realizzato con Nino D'Angelo ed Arisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambr, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sambr continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Burn, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

festeggia con noi 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar per Un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di Campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il viaggio nell'isola più grande del Mediterraneo, la Sicilia, può iniziare da Palermo. Passeggiare nel suo centro storico significa attraversare secoli di storia, dai quattro canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, fino ai vicoli dei mercati storici, Ballarò, Il Capo e la Vucciria. A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell'arte arabo normanna, con l'interno completamente ricoperto da mosaici dorati. Prima di proseguire, vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, con il centro storico affacciato sul mare, dominato dalla rocca e dalla cattedrale normanna. Poi si può raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove mulini a vento, vasche d'acqua salata e montagne di sale creano un paesaggio particolarmente suggestivo al tramonto. E ancora Erice, che domina la costa da oltre 700 metri d'altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il castello di Venere restituiscono l'atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Lasciando la zona del Trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. Nell'entroterra c'è Enna, conosciuta come il Belvedere di Sicilia. Domina l'isola dall'alto dei suoi quasi 1000 metri. Dai bastioni del castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all'Etna nelle giornate più limpide. Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e anche antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare. Poi c'è Catania, una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione. L'eruzione dell'Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Poco più a nord, Taormina, arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata dai viaggiatori di tutto il mondo fin dall'Ottocento, e il teatro greco è il suo simbolo assoluto. Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il parco archeologico della Neapolis ne conserva testimonianze straordinarie. L'ultima parte del tour porta verso il nord-est della Sicilia, dove lo stretto di Messina separa l'isola dalla Calabria, con un paesaggio in continuo movimento tra correnti e luci mutevoli. Messina è spesso considerata una città di passaggio, ma custodisce elementi di grande interesse, come il Duomo, con il suo celebre orologio astronomico, che è uno dei più complessi del mondo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Ogni viaggio lo vivi 3 volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
2: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.
1: Perché

0: Specchio, specchio delle mie brame, dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada,

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto un suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore. Una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network, sai, ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima, luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla tutta la notte, sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto,
2: concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Di Gennaro.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Donighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto il suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore. Una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri. Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, Come vorrei, Peppino Di Capri e Moemo, I Pooh, Ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 9 luglio 2026 è il 190° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.47. Le sante del giorno sono Santa Veronica Giuliani e Sante Floriana e Faustina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 luglio del 1958 nella baia di Lituya, piccolo fiordo dell'Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata, 524 metri. Nel 1962 Andy Warhol tiene la sua prima mostra personale alla Furious Gallery di Los Angeles. È qui che l'artista espone l'iconica Campbell Soup Cans, opera poi diventata simbolo della pop art. Nel 1981 arriva nelle sale giochi Donkey Kong. Sviluppato da Nintendo, il gioco segna un'epoca, perché vi compaiono per la prima volta due personaggi destinati a cambiare la storia del settore. Oltre a Donkey Kong, che veste i panni del cattivo, c'è Jumpman, che 4 anni dopo il mondo conoscerà con il nuovo nome di Super Mario Bros., oggi simbolo indiscusso del marchio Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 luglio del 1997 la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno e lui viene multato per $3 milioni per aver morsicato un orecchio ad Evander Holyfield durante un incontro di pugilato. E nel 2006 a Berlino l'Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo a Spagna 82. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 luglio del 1965 Gianni Morandi è in cima alle classifiche con Se non avessi più te. Nel 1982 Miguel Bosé è primo in classifica con Bravi ragazzi. E nel 2015 gli AC/DC tengono un concerto all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola davanti a 92.000 persone, battendo diversi record. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianluca Vialli, nato a Cremona il 9 luglio 1964 e scomparso a Londra il 5 gennaio 2023. È stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano. Compie oggi 90 anni il Lino Banfi, pugliese doc, è un popolare comico e attore di cinema e TV. Spegne 76 candeline l'ex tennista italiano Adriano Panatta, considerato il miglior giocatore italiano dell'era Open e uno dei più grandi di sempre. 70 candeline sulla torta di Tom Hanks, star di Hollywood, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Compie 62 anni Courtney Love, cantautrice e attrice statunitense, nota soprattutto per essere stata la frontwoman del gruppo rock Hole e vedova di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana. Buon compleanno a Veronica Gentili, l'attrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana, compie 44 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi di speranza vive, disperato muore.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussoni. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo. Siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande, le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero.

su! Franco I e Franco IV, ho scritto T'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro. Sasà Di Gennaro.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.
1: Pagine scure. Buonanotte, buonanotte, amore mio.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.
3: Che tu pensi a me.
4: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Bigster Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota iGo X-Hybrid sta riscontrando un gran interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza, il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse. Il propulsore e-power a magneti permanenti, sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. Zero XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Si viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 9 luglio 2026 è il 190° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:40.

8.33 e tramonta alle 20.47. Le sante del giorno sono Santa Veronica Giuliani e Sante Floriana e Faustina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 luglio del 1958 nella baia di Lituya, piccolo fiordo dell'Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata, 524 metri. Nel 1962 Andy Warhol tiene la sua prima mostra personale alla Furious Gallery di Los Angeles. È qui che l'artista espone l'iconica Campbell Soup Cans, opera poi diventata simbolo della pop art. Nel 1981 arriva nelle sale giochi Donkey Kong. Sviluppato da Nintendo, il gioco segna un'epoca, perché vi compaiono per la prima volta due personaggi destinati a cambiare la storia del settore. Oltre a Donkey Kong, che veste i panni del cattivo, c'è Jumpman, che 4 anni dopo il mondo conoscerà con il nuovo nome di Super Mario Bros., oggi simbolo indiscusso del marchio Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 luglio del 1997 la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno e lui viene multato per $3 milioni per aver morsicato un orecchio ad Evander Holyfield durante un incontro di pugilato. E nel 2006 a Berlino l'Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo a Spagna 82. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 luglio del 1965 Gianni Morandi è in cima alle classifiche con Se non avessi più te. Nel 1982 Miguel Bosé è primo in classifica con Bravi ragazzi. E nel 2015 gli AC/DC tengono un concerto all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola davanti a 92.000 persone, battendo diversi record. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gianluca Vialli, nato a Cremona il 9 luglio 1964 e scomparso a Londra il 5 gennaio 2023. È stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano. Compie oggi 90 anni il Lino Banfi, pugliese doc, è un popolare comico e attore di cinema e TV. Spegne 76 candeline l'ex tennista italiano Adriano Panatta, considerato il miglior giocatore italiano dell'era Open e uno dei più grandi di sempre. 70 candeline sulla torta di Tom Hanks, star di Hollywood, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Compie 62 anni Courtney Love, cantautrice e attrice statunitense, nota soprattutto per essere stata la frontwoman del gruppo Rock Hole e vedova di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana. Buon compleanno a Veronica Gentili, l'attrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana, compie 44 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi di speranza vive, disperato muore.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: La vita è piena di emozioni, non fermarle. In auto fai allacciare la cintura anche a chi è con te.
1: Meno incidenti stradali. Ecco la meta da raggiungere. Siamo sulla buona strada.
2: Spot Time.
3: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle.

0: Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo, siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande, le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Ehi, hey, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: intriccati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna,
2: Gianna,
0: Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network.
1: Sono le 7:04.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità all'interno della NATO, al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. L'obiettivo delle operazioni è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Teheran di mettere a rischio la libertà di navigazione nello stretto, passaggio strategico per il transito del greggio a livello mondiale. Il cessate del fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. 2 ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. L'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia dove Ranucci vive con la famiglia. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry, che diventa così la seconda wild card di sempre in semifinale a Wimbledon. Saluta l'erba inglese anche Jasmine Paolini, che crolla in 2 set contro l'Ucraina Kostiuk. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annullamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annullamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se c'è

0: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
1: RCS Network. Solo grandi successi.
0: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Angelo.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dai vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo, siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande, le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove. RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.

0: le più coinvolgenti, le più belle.
1: Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
0: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.
2: Spot Time.
3: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
0: Sì, proprio di te e della tua attività.
5: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
0: invia una mail a info@rcsnetwork.it.
6: Si te ne vai, ma ne vengo con te. Fa male con mille parole.

0: RCS Network suona italiano
1: con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre italiana come te.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 9 luglio 2026 è il 190° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 20:47. Le sante del giorno sono Santa Veronica Giuliani e Sante Floriana e Faustina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 luglio del 1958 nella baia di Lituya, piccolo fiordo dell'Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata, 524 metri. Nel 1962 Andy Warhol tiene la sua prima mostra personale alla Furious Gallery di Los Angeles. È qui che l'artista espone l'iconica Campbell Soup Cans, opera poi diventata simbolo della pop art. Nel 1981 arriva nelle sale giochi Donkey Kong. Sviluppato da Nintendo, il gioco segna un'epoca, perché vi compaiono per la prima volta due personaggi destinati a cambiare la storia del settore. Oltre a Donkey Kong, che veste i panni del cattivo, c'è Jumpman, che 4 anni dopo il mondo conoscerà con il nuovo nome di Super Mario Bros., oggi simbolo indiscusso del marchio Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 luglio del 1997 la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno e lui viene multato per $3 milioni per aver morsicato un orecchio ad Evander Holyfield durante un incontro di pugilato. E nel 2006 a Berlino l'Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di

0: Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo a Spagna 82. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 luglio del 1965 Gianni Morandi è in cima alle classifiche con Se non avessi più te. Nel 1982 Miguel Bosé è primo in classifica con Bravi ragazzi. E nel 2015 gli AC/DC tengono un concerto all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola davanti a 92.000 persone, battendo diversi record. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianluca Vialli, nato a Cremona il 9 luglio 1964 e scomparso a Londra il 5 gennaio 2023. È stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano. Compie oggi 90 anni Lino Banfi, pugliese doc, è un popolare comico e attore di cinema e TV. Spegne 76 candeline l'ex tennista italiano Adriano Panatta, considerato il miglior giocatore italiano dell'era Open e uno dei più grandi di sempre. 70 candeline sulla torta di Tom Hanks, star di Hollywood, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Compie 62 anni Courtney Love, cantautrice e attrice statunitense, nota soprattutto per essere stata la frontwoman del gruppo Rock Hole e vedova di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana. Buon compleanno a Veronica Gentili, l'attrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana, compie 44 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi di speranza vive, disperato muore.
1: Emozionarsi sognando e cantando.
2: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
1: RCS Network fa grande la musica che ha fatto grande l'Italia.

0: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
1: Su RCS Network, solo grandi,
0: solo emozioni italiane.

notte spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Invece cado nel cortile sulle spine.

0: Non fermare la musica.
1: Non fermare il ritmo. Il ritmo.
0: RCS Network. Tutte le hit del momento.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Aglia.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 8:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO, il presidente americano Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Borse in rosso, volano gas e petrolio.
2: A distanza di 2 settimane dal sisma che ha sconvolto il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. I morti a seguito del sisma sono saliti a 3.811, mentre il numero dei contusi è rimasto fermo a 16.740 persone. Il dato aggiornato sui deceduti è stato reso noto dall'agenzia di stampa spagnola EFE. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione.
3: La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne puntine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta e lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi dopo il ricovero in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere.
2: La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bartolini nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze.
3: Foto di gruppo del Campo Largo in piazza Napoli, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli nella prima delle 2 manifestazioni unitarie di luglio. Non faremo più alle destre il favore di dividerci, dice la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa, tecnici al lavoro a via della Scrofa per mettere nero su bianco. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza, opposizioni all'attacco, mentre i vannacciani chiedono anche un decreto sulla remigrazione.
2: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino Garavani, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede a Vaduz in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
6: RCS Network.
7: Solo grandi successi.
6: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume.
7: Questa è la musica di Gennaro Dauria.
8: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: indimenticabili paroliere, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume, volume.
1: Questa è la musica di Gennaro.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 9 luglio 2026 è il 190° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.47. Le sante del giorno sono Santa Veronica Giuliani e Sante Floriana e Faustina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 luglio del 1958 nella baia di Lituya, piccolo fiordo dell'Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata, 524 metri. Nel 1962 Andy Warhol tiene la sua prima mostra personale alla Furious Gallery di Los Angeles. È qui che l'artista espone l'iconica Campbell Soup Cans, opera poi diventata simbolo della pop art. Nel 1981 arriva nelle sale giochi Donkey Kong. Sviluppato da Nintendo, il gioco segna un'epoca, perché vi compaiono per la prima volta due personaggi destinati a cambiare la storia del settore. Oltre a Donkey Kong, che veste i panni del cattivo, c'è Jumpman, che 4 anni dopo il mondo conoscerà con il nuovo nome di Super Mario Bros., oggi simbolo indiscusso del marchio Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 luglio del 1997 la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno e lui viene multato per $3 milioni per aver morsicato un orecchio ad Evander Holyfield durante un incontro di pugilato. E nel 2006 a Berlino l'Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo a Spagna 82. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 luglio del 1965 Gianni Morandi è in cima alle classifiche con Se non avessi più te. Nel 1982 Miguel Bosé è primo in classifica con Bravi ragazzi. E nel 2015 gli AC/DC tengono un concerto all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola davanti a 92.000 persone, battendo diversi record. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianluca Vialli, nato a Cremona il 9 luglio 1964 e scomparso a Londra il 5 gennaio 2023.

0: È stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano. Con Pioggi 90 anni, Lino Banfi, pugliese doc, è un popolare comico e attore di cinema e TV. Spegne 76 candeline l'ex tennista italiano Adriano Panatta, considerato il miglior giocatore italiano dell'era Open e uno dei più grandi di sempre. 70 candeline sulla torta di Tom Hanks, star di Hollywood, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Compie 62 anni Courtney Love, cantautrice e attrice statunitense, nota soprattutto per essere stata la frontwoman del gruppo Rock Hole e vedova di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana. Buon compleanno a Veronica Gentili, l'attrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana, compie 44 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi di speranza vive, disperato muore.
1: RCS Network. Carattere italiano.
2: RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

0: chiudi gli occhi e immaginati volare.
1: Con RCS sognare è sempre possibile.
0: RCS Network, solo grandi hit del momento, solo successi italiani. Per sognare tutte le volte che vuoi.
2: Non c'è niente di più forte ed eccitante che pensare con la propria testa e sentirsi vivi. Decidi di non bere, sei tu che guidi. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
3: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
1: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi, fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicità@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo. Siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande. Le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: pensavo.
1: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 9:02.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Il presidente americano Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain.
0: Nella notte l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale Vladimir Valdimirov ha confermato l'attacco a un impianto industriale non specificato.
1: La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso della 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi al seno. Un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati 3 membri del personale sanitario della clinica.
0: Si apre oggi a Milano il processo che vede imputati l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda dei milioni di euro che tra il 2014 e il 2024 sono transitati sui loro conti e non sono stati dichiarati. Una parte di queste somme, da quanto emerso, sarebbe riconducibile a donazioni che l'ex manager di Publitalia ha ricevuto da Silvio Berlusconi. In un primo momento la cifra era stata quantificata in 42 milioni di euro, mentre dopo verifiche e prescrizioni è scesa a 10.840.000 euro.
1: Chi si sposta con l'alta velocità nelle prossime ore potrebbe andare incontro a qualche disagio. Tra oggi e le prime ore di domani, 10 luglio, andrà in scena lo sciopero nazionale del personale operativo degli equipaggi di Italo, indetto dalla UIL Trasporti. L'agitazione è iniziata alle 3 di questa notte e terminerà alle 2 di notte di domani, venerdì 10 luglio, per una durata complessiva di 23 ore. La UIL Trasporti chiede a Italo il rispetto delle normative contrattuali e migliori e adeguate condizioni di lavoro.
0: È Michele Mari il vincitore dell'80ª edizione del premio Strega. L'autore del libro I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando 190 voti. La serata finale si è tenuta per la prima volta in piazza del Campidoglio a Roma.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.

0: Allora. Ah no, mi sto sbagliando.
1: No, no, no, no, non ho capito, c'è una.
0: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà. Ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua. Perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom zoom zoom.
1: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacama fora. Chi lo stiamo soffocando là, ti saranno fatto pure il ragnatela.
1: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però me lo prometti?
1: Sì, sì.
0: Non ti voglio
1: con, per mia moglie.
0: Per tua moglie non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi capelli. Però là non sei moppet.
1: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire. Non da mai traditi in poche parole, a mavri, eh?
1: Va bene, dove grazie, messa,
0: la, però la uccella chiude lo cucatanaccia,
1: Vabbè,
0: chiama io te l'induli e ti mogliere che un catenaccio andrà a solo mogliere.
1: Bravo, c'è no, posso dirti una cosa? Io sì, tengo la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaccia miseria, quanto tempo fa?
1: C'è un anno e mezzo.
0: Sì.
1: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
1: Sta facendo una piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
1: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, come. Che risultato stai avendo?
1: Cioè. Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa, non esce.
0: È
1: perché
0: normale che avvenga dei complessi di inferiorità. Dammi la data, ti controllo un attimo e faccio un'eccezione perché povera figlia.
1: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
1: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma affidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi ma... se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi un altro professore. E l'anguaiano così, capito?
1: Chi l'ha così ospitale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
1: Napoli?
0: Mio, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi le ho problemi?
1: Sì.
0: Chi le ho problemi?
1: Vabbè, i sacrifici,
0: lo so. Però fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Canada, a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
1: la mettono dentro
0: e così cresce la carne e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, sì. Portala da un grande chirurgo.
1: Va
0: un grande chirurgo, ma pure se spiega che ha così soldi, sono soldi benedetti.
1: Va bene,
0: non te fa rovinare a figlia, non te la fa rovinare, capito?
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per fatemi questo, fatemi che li chiama qua, chiama là, pa, pa, pa. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere. Io,
2: per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
3: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
3: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
3: Sì,
0: ma mancavi tu, come stai?
3: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
3: Però ah, qual è? Qual è il
0: sito? No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
3: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente, su Facebook praticamente. Okay. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
3: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello
3: sta
0: in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
3: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
3: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
3: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
3: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
3: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupa, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
3: No, è vero.
0: Stammi a sentire. Vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
3: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po'. Dammi la data di tua moglie.
3: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
3: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua,
3: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia, vuole
3: una supporta.
0: Il voto è una supporta proprio.
3: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
3: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
3: No, così. Ma comunque veramente, è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore,
3: veramente.
0: È un segno. Io segno che è fatta così. Stamma
3: perché
0: sempre.
3: Tu studi molto astrologia, lo so.
0: Sì, bravissimo, bravo.
3: Sì, lo so.
0: Salvatore, pensa a fatica.
3: Gianna, basta fare un saluto.
0: Come no?
3: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha portato in Ducormi.
3: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore.
3: Ciao
0: Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere. Adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone. Una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
4: Gennaro.
0: Sì, buongiorno. Chi è?
4: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite.
4: Buongiorno,
0: grazie per il bello, ma non è che so proprio diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
4: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere io.
0: No, per favore.
4: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
4: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
4: Hai ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
4: Sì, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove chiamate?
4: Santa Anastasia.
0: Santa Anastasia. Io vi voglio bene.
4: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento.
4: Io ho sentito più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
4: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
4: La volontà, sì.
0: O sennò chi si ferma,
4: Perduto. comunque troppo veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
4: È un dono di Dio veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
4: Giuseppe.
0: Giuseppe. Giuseppe. Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
4: Io vi ringrazio di cuore veramente.
0: Grazie.
4: Ma a questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
4: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe, già stiamo in una valle di lacrime qua, vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
4: Lo so.
0: Giuseppe,
4: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva, togliamo le lacrime Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio, tanti auguri, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
4: Grazie.
0: Ciao,
4: pure.
0: Non piangere.
4: Che potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
4: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
4: Non so se è sincero e pazzo.
0: Sì.
4: Allora, la data è...
0: Chi è morto, scusate, chi è che avete avuto un decesso o in famiglia?
4: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
4: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
4: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma non capisci.
4: Mia sorella, sono 4-5 mesi.
0: E dico, ma... i medici che hanno detto? Perché è successo questo?
4: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, meno per questa cristiana, com'è morta?
4: Come è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
4: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
4: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
4: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
4: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
4: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
4: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
4: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
4: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', se no caldamente è una sala mortuaria.
4: Sì,
0: e a Rob, che succede?
4: Già
0: abbiamo pianto.
4: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
4: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
4: No.
0: È italiana, dico?
4: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
4: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
4: Due, in parola, in privato.
0: No, siamo in diretta purtroppo, mi dispiace. Siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
4: Comunque, è andato 0-2-8.
0: Ah, ma voi la date in privato un attimo, io non era,

0: Capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato io non avevo capito. Sì, attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli. Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
1: Sì, da molto anni.
0: Capito che si allontana, viene, va.
1: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi.
1: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
1: Sì.
0: E non ce li darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già l'amore non si paga.
1: Io lo tratto, no, ma io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con un bombolone, però onestamente, cioè io.
1: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
1: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate a, vi posso dare un consigliato avanti con la moglie vostra. I Mish, miau e gatti, lasciateli stare.
1: Io tengo un'età di 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
1: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i Mish, i Mish.
1: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
1: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
1: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagente a roba sciacca. Uè, un abbraccio.
1: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
1: Grazie.
0: Arrivederci, grazie
1: ciao,
0: a voi. Ciao. No, ma di cuore.
1: Ciao,
0: una brava persona. Ciao, grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4-68.
0: Sì. Questa è la donna? No, questa no. È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una
0: lei
1: donna.
0: Lei vuol sapere se, in poche parole, se trova una compagna. Vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca, qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce, tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì, sì.
1: Perché tu lo sai. 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misericordia.
1: Perché l'ho beccata. Ma mi sei corno, bravo.
0: Ma che sta?
1: L'hai beccata in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Qual
1: sì.
0: È il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allo stesso, coppa lavatrice, questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubistist?
1: Veramente, mandato, perché poi lo sai, affonicata la ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi.
0: In effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta in bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a una.
1: Bravo, bravo.
0: Stavo con le callecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stava facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio.
0: Ma
1: poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che questo
0: caso. Comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché insomma è chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo. È uno schifo totale. Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che
0: c'aveva
1: già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai facendo qualcosa.
0: Insomma, stavano.
1: Sono negato pure, ma come tu stai giusto andando a bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché c'è tu in medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra.
1: Io va già una mazza e ce la sono ancora a tutti e due, però ci sto che fa, però come una
0: galera. Mezzo in una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stamme a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru. Hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: La penso tu, ciao, auguri.
1: Grazie.
0: Sti bagni sembra andare su bidello, chi è? Sti bagni sembra andare su bidello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Io non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidello.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento, e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi non voglio far aspettare la gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande, Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E ci ha fatto fa per 10 anni, non mi senti a me, non ti hai esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. A parte che comunque.
0: Noi sei... anche l'attrazione, lì
1: no,
0: bagno,
1: ma
0: lì...
1: tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io...
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trashop.
1: Salutami Ciro, Titti
0: no,
1: e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli Acchiappafantasmi,
1: trashopoli.it.com.
0: Andate
1: grande,
0: a visitare
1: Trashopoli, Gennà, grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale.
1: Ciao, Gennaro,
0: per gli auguri. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di contorsi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia, e Materdomi, anche per le zone, insomma chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

9, 48, 46, 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli ambi? Io non lo so. Io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che l'ha veramente fatta pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ambi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh. Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Wow, bella, Napoli.

0: futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. Io aspettando poco.
1: Va bene.
0: Io aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi, sì, andrai molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Va bene.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie, grazie. Come il profumo.
0: Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: E come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti positivi.
1: Ma
0: Vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: ti volevo domandare una cosa,
0: Sì, sto qua, dimmi.
1: Gennaro. Ma sempre a Napoli o
0: No,
1: vedi uno
0: fuori, vedo.
1: spostamento?
0: Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una. Hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non si
0: No,
1: può.
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri,
1: Grazie, grazie.
0: auguri.
1: Ciao, buona
0: Vado
1: giornata.
0: in privato all'899 48 46 10. No.

medesimo consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi

tutti quanti rincorrono i soldi. E quanti questi finiscono, ecco. E allora se dovete, come dire, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale. Vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899-48-46-10. Io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La quarta edizione della Lampada Maledetta. Padre salì le scale dalla cantina, cominciò a salire, aprì la porta. Una voce perpetua comparve, una bimba, insieme una figura maschile che ondulava.

subito una corsa il padre fece. Andò in cantina di nuovo. La luce si spegneva e si accendeva. Ormai lui era fuori di sé. Chiuse la porta di casa e andò verso l'agenzia. «Ma che casa mi avete venduto? Venite a vedere! Là ci sono dei fenomeni di paranormalità! Là ci vuole un esorcista! Venite! Io voglio le foto geometriche di questa abitazione! Voglio sapere che cosa è successo prima di noi e cosa sta accadendo! Io sto uscendo pazzo! Venite a vedere con i vostri occhi!» L'agenzia sapeva che in quella casa ogni famiglia che c'era vissuta non aveva durato più di 2 settimane, massimo un mese. Lui andò dalla moglie. «Moglie cara, nostra figlia non c'ha niente. Portiamola via dall'ospedale. E la casa è infestata. È una casa maledetta. Dobbiamo andar via. Dobbiamo andar via. Prima di noi c'erano state altre, appunto, persone come noi che sono scappate via dalla paura. Quella è una casa maledetta.» Dopo aver fatto la disdetta di quell'abitazione, andarono a vivere in un'altra casa. Quelli dell'agenzia dicevano: «Ma è possibile, mai in questa abitazione viene una famiglia, ne viene un'altra, e tutte quante dicono la stessa cosa, ma è possibile mai?» Infatti non trovavano una soluzione a questo quesito. L'agenzia disse: «Facciamo una prova, andiamo noi una sera e vediamo cosa succede.» E il capo dell'agenzia, Romualdo, insieme alla moglie e ai 2 figli, Romualdo ed Anna, dormirono una notte. Guarda, io non trovo niente di anomalo. Queste sono persone, secondo me, malate. Ma questa è una casa perfetta, non c'è niente che non va assolutamente. C'è qualcosa invece in queste persone che sono venute qui ad abitare, purtroppo, qualcosa che non andava più psicologicamente. Gianni, che sarebbe l'altro socio, dice: «Guarda, la casa, io ho dormito una notte, è perfetta, non c'è assolutamente nulla. Qui c'è qualche altro problema, non riguardando la casa, o il prezzo è troppo alto. Mettiamolo a un prezzo molto più basso, vediamo un pochettino se resistono le persone. Abbassiamo i prezzi, abbassiamolo.» E così scalarono il prezzo di quell'abitazione. Tutto sembrava andare bene. Tranquillamente, il socio che dormiva ancora in quella casa, ormai era passata una settimana, appunto la moglie che rassettava la casa: «Mettiamo un bel vaso di fiori qua, e sopra dove c'è la lampada, andiamo un attimo sopra, ripuliamo tutta quella polvere, ma qua, questa polvere, ma come mai, qua nessuno ha pulito mai. Qua ci mettiamo un bel quadro, mettiamo un quadro di donna velata, e là ci mettiamo magari un bel tavolo per quando uno vuol giocare a carte. Non l'avessi mai detto.» La lampada cominciò a brillare sui raggi per tutta la casa.

Romualdo salì sopra e vide la moglie a terra. Oh mio Dio, che c'è in questa casa? Che c'è in questa casa? Anna, Anna! Svegliati! Svegliati, Anna! Ma niente da fare, quella tranquillità era stata interrotta già. Romualdo ed Anna, i soci della casa, anche loro avevano provato questa esperienza molto particolare. Ma comunque, tutto si rimanda all'ultima puntata e alla conclusione. Avete ascoltato il radioracconto di RCS Network a cura di Gennaro D'Auria. Linea agli ascoltatori. Per intervenire in questa rubrica di paranormalità, Gennaro D'Auria Veggente vi saluta, saluta anche vegamedia.it. Vi faccio presente che Radio Camaldo Listerio c'ha un bellissimo sito a cui voi potete andarlo a visitare, www.rcsnetwork.it. ripeto, andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, è bellissimo, c'è tutta la radio, c'è la biografia dei nostri collaboratori, c'è tutto, andatelo a visitare, www.rcsnetwork.it. un saluto a Riccardo Castelli, a Matteo della vegamedia.it, che sono dei ragazzi eccellenti. Un saluto anche al mio giornalaio, ad Andrea, a tutti i discepoli di Gennaro D'Auria.it. Andate a visitare, appunto, carissimi amici, appunto il sito di Radio Camaldo Listerio, e lasciate il vostro post se vi è piaciuto, non lo so, se volete fare un commento, www.rcsnetwork.it. Gennaro D'Auria risponde a questo numero 899 48 46

10 per avere un consulto di cartomanzia, 899 48 46 10. Chiamate in questo momento, le linee sono libere. 899 48 46 10. Io passo come apertura di questa trasmissione una bella canzone e dopo subito andiamo in diretta, d'accordo?

0: telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, alzate un po' la voce gentilmente.
1: Sì.
0: Allora, lei chi è? Da dove chiama, signora?

0: subito in diretta. Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La signora di prima che era caduta. Allora, signora, sì. Buongiorno a lei. Allora, quando siete nata?
1: 30/11/67.
0: D'accordo, vediamo un po' le carte. Signora, ditemi una cosa, negli ultimi tempi vedo qua che le cose stanno capitando parecchie cose un po' spiacevoli, vero?
1: Sì, infatti, ecco perché.
0: Ma si è rotta pure la macchina di vostro figlio?
1: Leggermente, però sì, perché.
0: Le ruote, vedo le ruote qua.
1: Sì, perfetto.
0: Che è successo alle ruote?
1: Non lo so, se è come se si fosse staccato un pelo o qualcosa, se ne sono uscite da sotto.
0: Signora, ma non è niente di paranormalità, le cose.
1: Però mi stanno capitando di tutto. Mio marito ha fatto un incidente.
0: Io vedo un incidente pure, infatti, perché vedevo la macchina qua sotto sopra. Sì. Infatti, signora, ma suo marito beve vino, signora?
1: No.
0: Mi raccomando, quando si guida non bisogna bere alcolici.
1: Assolutamente.
0: Sì, guardi, non è niente di anormale, è solo un periodo che non va, ma le cose si aggiusteranno.
1: Sì.
0: Le cose si metteranno a posto, non vi preoccupate. Buona giornata.
1: Buona giornata anche a lei.
0: Arrivederci. Grazie,
1: buongiorno.
0: Non c'è niente di anomalo, assolutamente, sono cose della vita che succedono, insomma, non è che uno... diciamo si stacca una ruota da un'automobile e praticamente subito si può pensare qualcosa di male, assolutamente no, vi preoccupate, tutto a posto. 899 48 46 10.
2: Non è così importante.
0: Allora, questa è una canzone che io ci tengo a mandarla in onda, ascoltatela. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore. Questa è una canzone che io preferisco veramente tanto, anche perché sapete Stefania Rotolo morì se non sbaglio nel 1979-80 dopo quel grande successo di Tilt. Venne una brutta malattia, un male incurabile, in pochi giorni morì. Grande fisico, grande ballerina, bravissima più che mai.
2: Io vengo sempre qui in discoteca.
0: Io sto in privato, 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, fatti sentire.

0: bella questa canzone. Andiamo alla prossima diretta perché non bisogna far aspettare nessuno. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, alzate la voce, non sento.
1: Sì, buongiorno.
0: Signora, non vi sento purtroppo, devo sospendere questa telefonata? Non si sente?
1: Pronto?
0: Sì, adesso. Allora, da dove chiama?
1: Sì, da Sarno.
0: Da Sarno, alzate la voce, potete parlare con la cornetta vicino al telefono, vicino alla bocca?
1: Ce l'ho vicino alla bocca.
0: Perfetto, da Sarno. Allora, vediamo un pochettino le carte. Quanto è nata, signora?
1: Io ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Eh?
1: Ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Sì, vediamo un pochettino.
1: Sì.
0: Mischiamo le carte.
1: Sì.
0: Francesco, chi è, signora?
1: È mio marito.
0: Eccolo qua. Signora, ma non fate più l'amore come lo facevate una volta? Vi do un rallentamento, vi do nervosismo.
1: Sì, siamo un po' nervosi.
0: Signora, ma voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No, assolutamente.
0: Eh? Sicuro? Perché qua mi esce una carta, qua forse solo per il pensiero l'avete
1: nemmeno,
0: tradito.
1: Nemmeno.
0: Eh?
1: Nemmeno.
0: Perché esce qua una carta.
1: No, assolutamente.
0: Va bene, signora, io una domanda che vi ho fatto, non è che una domanda. Comunque, che lavoro fa suo marito?
1: Camionista.
0: Allora, statemi a sentire, signora, è solo un rapporto che non va, ma le cose, vedo, nel futuro si aggiusteranno. Cercate di cambiare prima voi, se volete che vostro marito cambi. Non fate cioè, state troppo come una pappamolla. Cioè, cercate un pochettino di come dire, un po' di vita. Mettete un bel vaso di fiori, mettetevi una bella... fatevi una bella pettinatura, mettete un bell'abito, fatevi vedere un po' diversa, perché se voi cambiate in positivo, anche lui se ne accorgerà di questo vostro cambiamento e vostro marito cambierà proprio in modo positivo al 100%, sto Francesco che io vedo. Comunque le cose miglioreranno.
1: Speriamo.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Allora, 899 48 46 10, 899 48 46 10.
1: Posso?
0: La prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Ah, finalmente si sente una voce chiara.
1: Ciao, Gennaro.
0: Chiara e dolci acqua.
1: Allora. Buongiorno e complimenti prima di tutto.
0: Grazie tesoro.
1: Sei una persona squisita.
0: Da dove chiamate?
1: Allora, chiamo da Napoli, però adesso sto al lavoro a Secondigliano e volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Vediamo un pochettino le carte.
1: Sì.
0: Allora, quando siete nata?
1: Il 20 ottobre dell'83.
0: Avete sofferto molto in amore voi?
1: Sì, va bene, la mia vita.
0: Mamma mia, tesoro, ma tesoro. Chi è sto Tonino che mi esce qua sulle carte?
1: Tonino, mio zio, Antonio.
0: Sì, lo vedo. Ma guarda, hai sofferto molto psicologicamente tu, a causa di una persona che ti è rimasta alla gola nel passato.
1: Sì.
0: Enzo chi è?
1: Il mio ex fidanzato, è lui.
0: È quello che ti è rimasto alla gola?
1: Sì. Solo che adesso un'altra storia, volevo sapere come va, che, visto che sono un po' sfortunata, anche se non mi sono comportata bene, te lo dico in partenza.
0: Lo vedo qua, hai fatto un macello, un macello di uomini, tu sei nata che hai buccata la capa, te lo devo dire, scusa.
1: No, è la verità, lo so, sono sbagli che ho fatto e cerco di andare avanti nel meglio nella vita adesso.
0: Ma tesoro, ma dimmi una cosa, tu all'inizio proprio della tua età c'è stato un ragazzo che ti ha violentato proprio, io lo vedo qua.
1: Contro il mio volere è stato.
0: Ti ha portato, diciamo, dove c'era un'abitazione, degli alberi, un cespuglio, dietro un cespuglio. Proprio io vedo che ti ha lanciato a terra e ti ha violentato.
1: Sì, era contro la mia volontà.
0: Perché non l'hai denunciato, tesoro?
1: Ed ero piccola, poi Gennaro, non so.
0: Quanti anni
1: viste?
0: Avevi? 14, 15
1: no,
0: anni?
1: No, 18 anni.
0: Infatti
1: solo che avevo perso mamma, quindi era un periodo un po' brutto per me, ho perso mamma da piccola proprio io.
0: Hai perso anche la tua verginità all'epoca?
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: E avevo promesso a mia mamma di rimanere vergine al matrimonio, però poi ho avuto questa brutta esperienza.
0: Comunque io lo sto vedendo sulle carte e non dico nulla perché in effetti questa situazione a me mi rammarica molto e voi lo sapete. Però mi fa piacere che tu l'hai confessato il tuo peccato.
1: No, è vero, perché dire bugie, essere pochi, della verità.
0: Adesso però comportati bene. Senti, per te c'è un nuovo ragazzo, sai?
1: Ti posso dire la data del mio ragazzo attuale per vedere se va in porto con lui?
0: Dai, dai, dai.
1: Allora, l'11 marzo del 76.
0: Vediamo un attimo.
1: Massimiliano.
0: Sì, sì, vediamo un po'. No, ma tu andrai avanti, amore.
1: Ci sposeremo, ma Gennaro.
0: Allora, le carte, ti voglio dire una cosa molto importante. Qui esce l'andare avanti, però c'è la mamma che ostacola,
1: Sì.
0: Tu già lo sapevi?
1: No, io non la conosco proprio. Non frequento casa sua, in verità.
0: Ci sarà forse un po' la mamma, ma alla fine ce la farete, non ti preoccupare.
1: Grazie, Gennaro, sei gentilissimo.
0: Un bacio, tesoro.
1: Buona giornata,
0: pure
1: ciao,
0: a te. Ciao, ciao,
1: ciao.
0: 899 48 46 10 per avere un vero consulto di cartomanzia, non le sciocchezze. Gennaro D'Auria lo conoscete come è fatto, dice solo la verità, non inganna niente e nessuno, perché figuratevi che devo ingannare, e poi non è nel mio costume. Io lo ripeto ancora una volta, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare. Andate a visitare il sito di Radio Camaldoli Stereo, il sito della radio, www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare tutti, signori. Un saluto per Vanta, un saluto per la Vegamedia.it, per Riccardo Ricchi Castelli Villa, un saluto anche per il nostro grande grafico e tutto lo staff. Ciao Matteo. Allora, signori, le linee sono libere. 899 48 46 10. Salvatore, ti raccomando, l'ossigeno. 899 48 46 10. Signori, allora, un'altra rarità di Gennaro D'Auria, appunto, però chiamatemi perché io ho bisogno delle vostre chiamate, controlliamo, il telefono è libero. Allora, per avere un buon consulto di cartomanzia, 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10, io vado in privato. I robot. Ciao escrementi, ciao carissimo giornalaio sfregioso.

per qualsiasi tipo di problema che voi abbiate, la vostra cartomanzia è qua. Dalla vostra data di nascita vediamo cosa succederà nel vostro futuro, il lavoro, l'amore, se vostra moglie appunto vi cornifica, tutto si può vedere, signori, da queste bellissime carte. Forza, con una semplice telefonata voi avrete un ottimo consulto. Power, power, power, power, power, power. Allora, signori, forza, 899 48 46 10, vado in privato.

899 48 46 10, 899 48 46 10. Chiamatemi in questo istante per parlare con Gennaro D'Auria, con me. 899 48

buona cartomanzia fatta come la fa Gennaro D'Auria veramente fa bene al corpo e all'anima. 899 48 46 10. Signori, chiamate all'istante che le linee sono libere. E vi diciamo, vi sarò molto vicino.

carissimi ascoltatori, 899 48 46 10, per sapere sull'amore, sul lavoro, su tutto quello che voi volete sapere, io sono qui a vostra completa disposizione. Forza e coraggio. In questo momento vediamo, mi pare che le linee siano libere. Infatti,

0: Allora, vediamo un pochettino, c'è la prossima telefonata, pronto? No, non c'è niente oggi, sono ancora stanchi per la giornata di ieri che è stata proprio una giornata pesantissima. Allora, chiamatemi all'istante che sono a vostra completa disposizione. Buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno a lei. Ditemi, da dove chiamate?
1: Io chiamo da Salerno, Gennaro.
0: Sì, mi può dire la zona gentilmente, il paese?
1: Baronissi.
0: Benissimo, benvenuto. Mi dica, cosa desidera sapere?
1: Un po' l'andamento della vita, perché sto avendo qualche piccolo problema in famiglia e voglio vedere se si risolve, perché poi ho appena iniziato una nuova attività per conto.
0: Auguri. Loro. Vediamo un pochettino, datemi la vostra data.
1: 29/06/66.
0: Lei c'ha una paura in corpo tremenda, io vedo qua, una paura in corpo tremenda proprio, sì. Di non farcela, anche per l'attività, la vedo molto nervoso anche con sua moglie. Maria, chi è questa donna che mi esce?
1: Maria no.
0: No, dico, chi è questa donna di nome Maria? È una zia vostra? Una cognata, chi è? Esce una persona di famiglia, non so chi sia.
1: Allora sarà mia sorella?
0: Può darsi di sì. Comunque le dico subito una cosa: il lavoro che lei ha intrapreso andrà molto bene rispetto a quello di prima, è chiaro?
1: Sì.
0: Allora, solo voglio che lei stia un po' più calmo, lo vedo troppo agitato.
1: Sto attraversando un brutto periodo, Gennaro.
0: L'ho capito. Vedo anche qua, diciamo, denari che vanno via. Vedo dei soldi, ma lei ha fatto qualche mutuo?
1: Sì.
0: E infatti, questa è la vostra grande preoccupazione?
1: No, a me la grande preoccupazione è se riesco a tornare con mia moglie.
0: Allora, questo è l'amore, io sto vedendo il lavoro, fatemi arrivare all'amore. Sto vedendo prima il lavoro, ho detto che vedo delle preoccupazioni lavorative, che il lavoro andrà bene e vedo anche che le cose si aggiusteranno a livello
1: economico
0: e anche per quanto concerne quella tratta che lei deve pagare, insomma. Per quanto riguarda sua moglie, lei è un tipo un po' manesco, gli ha messo anche le mani addosso, io vedo.
1: No.
0: Qua
1: no,
0: una
1: no,
0: volta
1: no.
0: Non so che cosa è successo, lei ha buttato a terra un oggetto, non so, dal tavolo ha buttato a terra e se n'è andato, cioè pure voi vi siete comportato molto male, questo lo devo dire. Questo
1: non,
0: è una cosa
1: non lo
0: in passato. Cioè, certamente la porta del bagno non l'ho sbattuto io, le porte non le sbatto, insomma, è chiaro, no? Questo lei l'ha fatto, io vedo qua. Ma non sto niente a condannare niente a nessuno, dobbiamo dire la verità. L'ha fatto
1: sì,
0: o non
1: sì,
0: l'ha
1: no,
0: fatto?
1: No, queste le ricordo, queste cose, perché, diciamo, vivendo questa situazione economica non molto, allora mi ha sempre tenuto un po'.
0: Ma la situazione economica, se lei è arrivato a questo punto con sua moglie.
1: Sì.
0: Io perciò questo che stavo vedendo è tutto legato all'economia, però non è che una moglie si picchia, figlio mio, diciamoci la verità, non è che
1: no,
0: si
1: mettono... no,
0: io vedo qua uno schiaffo, una cosa del genere, io lo vedo, tu devi fare
1: al massimo l'ho ricevuto sul... io da mia moglie, ma io a lei no, perché
0: ti
1: non
0: ha picchiato,
1: mi posso...
0: lei allora a te?
1: Sì.
0: Ah, ti ha picchiato tua moglie?
1: Sì. Questo sì, perché io non riesco a alzare le mani.
0: Io vedevo un litigio, vedevo addirittura degli schiaffi, vedevo delle botte. È stato tua moglie praticamente.
1: Sì. Lei allora... proprio è più manesca di me, però io allora, per l'amore.
0: No. Comunque, da quanto tempo è andata via?
1: Da 6 febbraio.
0: Ritornerà, non ti preoccupare, però cambi, se vuoi che le cose cambiano, comincia a cambiare tu. Tua moglie tornerà, non ti preoccupare, auguri, te lo prometto.
1: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Sì.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, quando siete nato?
1: 11-11-61.
0: 11-11-61?
1: Sì.
0: Ma io vedo un'altra cosa qua.
1: Che vedi?
0: Scusate, ma prima... avevate, voi portate appunto i camion, no? Ma
1: sì.
0: Prima avevate un'altra attività tipo lavaggio macchine, una cosa del genere?
1: Sì, prima sì.
0: Ah, ecco, molti anni fa forse. Vediamo un po'. Allora, senti Mimmo, per te vedo che le cose andranno molto ma molto a migliorare a livello lavorativo. È un momento questo qua molto difficile, però non ti preoccupare perché la buona sorte è con te. E tu lo sai, quando Gennaro D'Auria dice una cosa, così è. Quindi stai tranquillo e sereno che le tue cose andranno molto bene, Mimmo.
1: Vieni un po' sulla salute, dimmi
0: sì,
1: qualcosa.
0: Sì, vediamo. Ma qualche figlio tuo ha fatto qualche controllo di qualcosa, non lo so.
1: Controllo?
0: Ha avuto qualche intervento tuo figlio al pisello?
1: No, no, a rene.
0: A rene, vedo un intervento. Ma tempo a dire...
1: Allora, io uno l'ho avuto un intervento a rene e un altro vicino ai testicoli.
0: Ai testicoli. Io vedevo il pisellino che ha avuto ai testicoli.
1: Niente di grave comunque, nel generale, tutto a posto.
0: Tutto superato. Bimbo, sì. Stai un pochettino depresso, ma tu, a parte poi, diciamo, questa tua depressione che... ma di salute di grave, non vedo niente. Cose che si possono risolvere chiamando il medico. Magari ti hanno chiesto qualche intervento?
1: No.
0: Non c'è niente, Mimmo. Tu ormai pure tu ne hai passate di cotte crude, vedo qua sulle carte, però tu andrai avanti, non vedo niente di grave, Mimmo.
1: Vediamo un po', ma su mia moglie vedi qualcosa.
0: Vediamo, dammi la data della tua moglie.
1: 7-10-64. 7-2-64.
0: Un attimo che controllo. Chi ha avuto l'intervento?
1: No, forse il parto cesareo.
0: No, dico la bimba.
1: No.
0: No, io parlo un attimo. Questa data è di tua moglie o dei tuoi figli, scusa?
1: No, è di mia moglie questa qua.
0: No, ma non vedo niente di grave. Falla fare una pulizia alle sacche a tua moglie, che è importante. Falla andare dal ginecologo. Una buona pulizia. Hai capito?
1: Ho capito.
0: Mimmo, non vedo niente di grave. Ma ha avuto qualche

0: problema alle gambe tua moglie?
1: Ah, io l'ho avuto alle gambe, sono caduto.
0: E infatti, perché vedevo una caduta, Mimmo?
1: Sono caduto io, sono 15 giorni.
0: Ma ti hanno infasciato?
1: No, no, sono andato a fare i raggi, non ho niente di grave.
0: Perché io vedevo ai piedi un problema, ma non riuscivo a capire se era tua moglie o tu. Comunque, una cosa è certa, che tu migliorerai e le tue cose andranno bene, non ti preoccupare, Mimmo. Tanti auguri.
1: Sì, no, io ti seguo sempre.
0: Grazie, ti saluterò. Mimmo, un abbraccio di cuore veramente.
1: Ciao,
0: salutami
1: ciao.
0: Tua moglie, ciao.
1: Ciao.
0: 0818... Che sto dicendo? Vedete, già mi sono confuso. Allora, 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Sì, ciao, chi sei tu?
1: Nicola da Castellammare.
0: Ciao Nicola, buongiorno, forza.
1: Buongiorno.
0: Allora, vediamo un po', quando sei nato?
1: 2-2-86.
0: Tu hai chiamato per sapere l'amore?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte qua, mischiamo. Scegli un mazzo, 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Antonella chi è?
1: La mia ragazza.
0: La tua ragazza. Ti vuole molto bene, non ti fa le corna, non ti preoccupare.
1: Certo.
0: L'hai fatta tu in passato qualche volta?
1: Qualche volta.
0: Non le fare più, perché non fare agli altri quello che non vuoi essere fatto a te. Mi raccomando, Nicola, bye bye, ciao, auguri. Allora abbiamo le linee libere, 899-48-46-10. 899-48-46-10. È stato già intercettato quello di prima, perfetto, abbiamo preso la voce. Un saluto a tutte le forze dell'ordine. Allora, le linee sono libere, 899-48-46-10. Io vado un attimo in privato e faccio ascoltare un brano e dopo ritornerò in diretta. Questo è un pezzo molto carino, molto bello. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Pezzo di rarità massima questo, eh. Sfidiamo sempre al psicologo e a tutti gli amici. Anche a Frank, vai. Le linee libere 899 48 46 10. Vado in privato.

0: Molto bella sta canzone, pronto?
1: Allora, Gennaro, ciao.
0: Buongiorno.
1: Buona Santa Pasqua.
0: Buongiorno.
1: Allora, Gennaro, io vorrei sapere un po' di se questa donna, quella data di nascita.
0: Ma scusami, da dove chiami?
1: Io chiamo da Angeli.
0: Sì, allora, quando è nata questa donna?
1: Allora, 7-5-62.
0: 7-5-62. Questa è ucraina?
1: È russa.
0: È russa? Ma io vedo qua, da quanto tempo stai con questa ragazza?
1: Sono 2 anni e mezzo.
0: Ma ti ha lasciato ultimamente?
1: No, siamo insieme, è solo che vorrei sapere se che io e lei...
0: No, ma io vedo, guarda, il rapporto può proseguire, non c'è niente di strano.
1: C'era anche in vista, non so, un matrimonio?
0: Sì, sì, tu andrai avanti e ci sarà anche il matrimonio, non ti preoccupare, vai avanti che le carte... Le carte sono uscite molto positive, non ti preoccupare.
1: No, perché stiamo avendo molti ostacoli per fare i documenti e...
0: Lo so, ma è anche normale questo. Però vediamo se supererai... Mazzo 1, 2 o 3, vai.
1: 2.
0: Vai avanti, ce la farai, le carte sono uscite favorevoli.
1: Va bene. Cioè,
0: auguri, figlio mio.
1: Ti richiamerò, va bene?
0: Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. 899-48-46-10. Allora io ricordo una cosa molto importante, carissimi amici, andate a visitare il sito di Gennaro D'Auria, www.rcsnetwork.it, ripeto, www.rcsnetwork con la K finale .it, www.rcsnetwork.it, tutto attaccato, no? Andate a visitare il nostro sito. Allora, abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' di chi si tratta, pronto?
2: Buongiorno a te Gennaro, mi chiamo Pasquale.
0: Ciao Pasquale, benvenuto. Allora, cosa vuoi sapere?
2: Amore.
0: Allora, quando è nata la tua ragazza?
2: 4-3-64.
0: Da dove chiami tu?
2: Io ora mi trovo ad Arzano.
0: Non c'è nessun tradimento, se quello che vuoi sapere.
2: No.
0: Vedo un distacco pure qua, ma che è successo?
2: È un po' di incomprensione, esatto.
0: Ma da quanto tempo c'è stata questa incomprensione, questo distacco che vedo?
2: Diciamo da un annetto, vai.
0: Da un annetto. No, alla fine le cose si aggiusteranno, è tutta una questione di tempo. Cambia un po' tu, non la tradire, mi raccomando, perché lo stai facendo.
2: Più che altro con la mente, va bene.
0: Diciamo con la mente. Io con la mente faccio il fegato.
2: Vabbè.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Grazie, capitano.
0: 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Allora, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
3: Ciao Gennaro.
0: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
3: Antonio.
0: Antonio, benvenuto. Ditemi, che volete sapere?
3: Qualcosa sulla moglie.
0: Sì, datemi la data di vostra moglie. Sì, datemi la data di vostra moglie.
3: 9-2.
0: Sì.
3: 61.
0: Voi?
3: 8-3-59.
0: Tutto bene, guardate, non vedo niente di anomalo qua. Avete avuto un forte litigio?
3: No.
0: Ma io vedo, diciamo, tutto. No. Guardate, io non vedo niente di preoccupante. Sull'amore lei ha detto, eh? Sul rapporto,
3: sì.
0: D'amore, sì. Serino, non c'è niente, non solo al motivo della sua chiamata, ma non c'è niente, niente di particolare.
3: Niente proprio?
0: Non c'è nessun tradimento da parte di sua moglie, se è quello che lei vuol sapere.
3: No, diciamo più per da parte mia che da parte lei, per quello che vuole sapere su di me.
0: Ma no, su di voi l'avete tradita, questo mi esce già, ma io sto parlando di sua moglie, non c'è nessun tradimento.
3: Più su di me volevo parlare.
0: Sì, sì, sì. Allora, statemi a sentire, cosa volete sapere su di voi?
3: No, volevo capire su di me la...
0: Parlando c'è Omma Omma, voi volete sapere su quest'altra donna?
3: Sì.
0: E allora perché girate via che vicaria e le abbiamo portato in di quartiere? Io sto dicendo che voi avete tradito e non sta bene, perché vostra moglie è una santa e è stata in cannicorna sta povera Gesù Cristo. Vi da mettere scuorno, figlio mio, perché vostra moglie non vi ha fatto le corna, è la mamma dei vostri figli, perché è stata tradendo in questo modo? Quando non si vuol bene una persona, abbiate il coraggio di dire: senti moglie mia, io non ti amo e finiamola qua. Siccome io non sono per il distruttivo, io sono per aggiustare i matrimoni, sono per fare andare d'accordo le persone. Però secondo me lei, dichiarando questa cosa in diretta, non è che ha fatto una cosa tanto bella, perché chiaramente un giorno che l'ascolterà sua moglie succederà un caos. Allora il mio augurio per lei è che lei possa fare il bravo e ritornare con sua moglie tranquillamente e serenamente, mi state capendo?
3: Sì, capisco.
0: Anche se non l'amate più a vostra moglie, ma almeno abbiate il coraggio, perché d'accordo. Così lei non riesce a vivere nemmeno lei bene, perché lei è infelice così, non sa dove dividersi fra il lavoro, fra vostra moglie, fra quell'altra amante, cioè ci rendiamo conto? L'amore è bello, la passionalità è bella, non lo metto in dubbio, ma andare avanti così che senso ha?
3: Chiaro,
0: cioè, ma questo glielo dico a lei, attenzione come a tanti altri, non è, ecco. Quindi faccia il bravo, ritorni con sua moglie e riunite la vostra famiglia, perché come state andando, state sprofondando in un vortice bruttissimo. Quindi cercate un pochettino di aggiustare la vostra situazione, lavorate un po' più su di voi. È chiaro? Bisogna lavorare su se stessi se vogliamo che le cose migliorino, che le cose vadano bene avanti. Mi raccomando,
3: Ok.
0: Auguri, buongiorno. 899-48-46-10. Allora, vediamo un po' chi è pronto.
2: Ehi, Jenny, tutto a posto?
0: Tutto a posto. Salvatore. Buongiorno. L'idraulico. Ah, come stai, Salvatore?
2: Tutto a posto.
0: Benissimo, Jenny, dimmi.
2: Io ti ho chiamato, vabbè, le cose che è inutile che te lo dico, come dicessi tu, tutto a posto, si lavora. Però, Jenny, io vorrei sapere una cosa, se era possibile vedere.
0: Certo.
2: Io ho fatto delle domande degli affitti delle case, usci in graduatoria, ma chi sei sotto, mi hanno dato. Come mai?
0: Cioè, aspetta un attimo, hai fatto delle richieste?
2: Per avere dei fitti di casa, dei fondi per gli affitti delle case, no?
0: Sì.
2: Uscì in graduatoria, tutto a posto, però questi soldi hanno detto no, voi non siete usciti, non vi do soldi. Ma se potessi vedere qualcosa, cioè,
0: dammi un attimo la tua data, adesso vediamo.
2: Allora, 13, 11.
0: Sì?
2: 75.

0: No, ma c'è qualcosa sugli uffici che devi andare a riguardare, qualcosa è andato storto. Io non vedo qua soldi, attenzione. Vai sugli uffici dove hai fatto le richieste, tutto, perché c'è qualcosa che non va.
1: Va bene.
0: Potresti riuscirci, però c'è qualcosa che non va, vedo tutto bloccato qua.
1: Mi devo un po' informare.
0: Bravo, bravo. Fammi sapere qualcosa di bello, eh.
1: Non ti preoccupare, ciao, grazie, grazie, ciao.
0: 899-48-46-10. Un saluto alla vegamedia.it, a Riccardo Castelli e tutto lo staff. Ciao Matteo, il grafico, a tutti gli amici del sito vegamedia.it. Andatelo a visitare perché sono specialisti in ogni forma. Vediamo un po', in ogni forma di sito, come lo volete così lo fanno. Pronto? È caduta la linea. Andatelo a visitare vegamedia.it. Un saluto per Vanda. Andate a visitare anche www.rcsnetwork.it. www.rcsnetwork.it.

0: Gali. Ciao. Anche Galileo e Roberto. Allora, abbiamo la prossima. Pronto?
1: Jenny.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, Jenny.
0: Da dove chiami?
1: Provincia di Napoli.
0: Allora, dammi la tua data.
1: 19.969.
0: Come, scusa?
1: 19.69.
0: Puoi parlare vicino al telefono che non sento?
1: Ci sto vicino al telefono.
0: Ah, scusami, allora c'è un difetto telefonico, perché... Dimmi, 99...
1: 69.
0: Sì.
1: 19.9...
0: Signori, sentite la voce che manca. 19.9.69.
1: Ok.
0: Vediamo un pochettino le carte.
1: No, c'ho pochi soldi.
0: Ma guarda che tu sei sul numero urbano.
1: Sì.
0: Tu non sei né sposata, né fidanzata, né ammogliata, niente.
1: No.
0: Tu troverai una donna per te, una donna sui 40 anni troverai, che ti porterà molta fortuna e vedrai che non rimarrai solo, figlio mio.
1: Sì,
0: basta,
1: yes,
0: saper scegliere, sì. Però una cosa ti aggiorisce. Una cosa, tu sei un grande lavoratore, sei una
1: bravissima. Sei alla fine del mondo.
0: No, dico la verità.
1: Sei alla fine del mondo.
0: Sei un grande lavoratore e questo mi fa molto piacere. Vai avanti così, troverai anche l'amore, non ti preoccupare.
1: Ciao, Gennaio, grazie.
0: Un abbraccio, ciao. Allora, signori, 899 48 46.

0: È stata passata un'altra telecomunicazione. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Denaro.
0: Ciao, ciao, chi è in linea?
1: Sono Ciro da Caserta.
0: Ciao Ciro, allora datemi la vostra data di nascita.
1: 12-4-67.
0: Vediamo un pochettino. Tua moglie quando è nata?
1: 7-4.
0: Sì.
1: 83.
0: Ma non c'è nessun tradimento. Tu pensavi che questa donna ti tradisse a te?
1: Sì, sì, c'è no.
0: Non c'è niente proprio, figlio mio. Non c'è. Raffaele è tua moglie?
1: Sì.
0: Non c'è nessun tradimento, però mi devi essere sincero. Tempo addietro ci hai fatto tu i corna, la verità.
1: Sì, c'è no.
0: Non ci fai più, perché guarda, tua moglie ti vuole molto bene. Non ci fai più, stamma a sentì. Me lo prometti?
1: No, non ti preoccupare,
0: c'è no. Ok, perché tu tieni vizi lusessi, io lo vedo qua. L'hai fatta a destra e a sinistra. Comunque tua moglie non ti tradisce. Per fine all'Ucraina ti hai fatto, voglio. Ti metto lo scuorno. Ciao. Allora, andiamo avanti. Pronto?
2: Pronto.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda.
2: Buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori. Mentre un raggio di sole sta illuminando il telefono di dove parlo, quindi sono vicina a tutti quanti voi sempre con tanto tanto affetto, e voglio sperare che le mie parole giungano e penetrano nel vostro cuore. E volevo dire a tutti i radioascoltatori una piccola frase per consigliarlo un po' a superare i momenti un po' bui che spesso ci sono nella nostra vita. E volevo dire: credete soprattutto in ciò che volete e otterrete ciò che desiderate. Poi che cosa succede? La nota gentile del nostro ciegio ci farà vivere con dimensioni e prospettive più ampie del consueto, sdrammatizzando eventuali difficoltà, ma dandovi la forza per ricominciare bene, affidandovi al caro Gesù Bambino di Praga. Desideravo anche aggiungere qualcosa affinché siamo sempre vicini alle persone che soffrono, specialmente in determinati periodi. Però vi raccomando, la carità non deve essere vissuta come un obolo umiliante, ma vicino soprattutto spiritualmente e concretamente a chi ha bisogno del nostro aiuto. Ci accorgiamo tante volte che al centro dell'universo ci guidano gli istinti del cuore. Abbiamo bisogno però anche un po' di tranquillità, ma soprattutto libertà per vedere ciò che vorremmo ottenere. Volevo dirvi, passione, intraprendenza sono il filo conduttore per le idee originali, e il coraggio di parlare soprattutto con sincerità ci faranno guadagnare punti nella nostra vita. Per tutte le persone che ci sono accanto, affidabile, dimostriamolo con il nostro affetto. Negli impegni che viviamo vivacemente, concentriamoci sull'immediato, non programmiamo sull'innovatismo. La vita sociale ci offre occasioni fortunate per ampliare più conoscenze con persone che ci saranno vicine e ci aiuteranno. Spesso facciamo una domanda a qualcuno e diciamo: se ti rivolgi a una persona, ti senti simile agli altri? Sapete qual è la risposta? La risposta è questa: qualcuno è più uguale agli altri. Queste sono le parole che San Francesco ha detto a tutti quanti noi.
0: Ah, che bello.
2: Sono parole molto semplici, molto bello. E questo era il mio articolo che volevo, poi non so se ho spazio e posso parlare
0: dopo,
2: a proposito.
0: Dopo, più tardi.
2: Più tardi, altro... però l'argomento di come si curano le timidezze, le ansie eccessive. Va bene?
0: Dopo,
2: quindi vi abbraccio caramente.
0: Un paio d'ore, magari prima di andare via, questa volta almeno una mezz'oretta prima, e quindi sicuramente avremo modo poi di spiegare, perché il telefono è bollente, va bene?
2: E lo credo senz'altro.
0: Okay.
2: Quindi più o meno ho fatto il mio piccolo intervento, abbraccio tutti quanti voi e spero che ci vogliamo sempre tanto tanto bene. Questo la cosa più bella della vita.
0: Forza e
2: coraggio. Bacione a tutti voi. Ciao, buone cose pure a te, buona trasmissione.
0: Adesso...
2: e un abbraccio cordiale a tutti.
0: Adesso vi... Ciao Wanda, buona giornata.
2: Ciao, altrettanto a tutti voi.
0: Ci sentiamo dopo, ciao. Ciao,
2: ciao, arrivederci.
0: Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto? purtroppo è caduta la linea. 899 48 46 10.
1: Allora.
0: Oh, pronto, pronto, sto qua, io sono pronto, lei chi è?
1: Pronto, buongiorno, Gennaro, innanzitutto volevo farti i complimenti per quanto riguarda il sito, ho visto il tuo sito.
0: Grazie, siamo... come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Antonio, grazie mille di cuore.
1: È una radio bellissima, comunque.
0: Grazie, grazie, grazie
1: molto, cioè, mi piace moltissimo.
0: Grazie Antonio, sei molto caro. Lo vogliamo ricordare, il sito appunto www.rcsnetwork.it. Bravo.
1: Senti Gennaro, volevo sapere sua
0: Antonio,
1: ora,
0: lascia un, dopo lascia un post, si dice così, lascia un tuo commento.
1: Sì.
0: Nel sito, hai capito?
1: Sì, sì, mi devo registrare.
0: Che fa?
1: No, lo so, mi devo registrare prima per lasciare un commento.
0: Ah, va bene. Vedi tu, a me fa piacere gli amici che mi chiamano, che si registrano pure, perché insomma è bello così.
1: Sì, sì, Gennaro, anche, cioè, anche a me mi fa piacere.
0: Poi ci sta anche il nostro grande giornalaio Andrea, che sono dei miei amici molto cari, che io porterò sempre nel mio cuore.
1: Io ho visto anche un sacco di foto, cioè, un sacco di foto, sì, con sì. Gigi D'Alessio.
0: Sì,
1: Gigi
0: è venuto qui nei nostri studi, sì, è vero, è vero.
1: Ho visto, comunque c'è davvero una bellissima radio.
0: Andatelo a visitare tutti. Allora, vogliamo ricordare il sito, Antonio? Vai, ricordalo.
1: Sì, www.rcsnetwork.it.
0: Allora,
1: Ragazzi, andate a visitarlo, che cioè, è molto carino il sito di Gennaro. Poi c'è una radio... che è bellissima.
0: Grazie.
1: Anche
0: ma
1: le
0: devo
1: foto,
0: ringraziare però. Antonio, credimi, io non ti conosco, ti ringrazio per tutti questi complimenti, grazie di cuore. Dobbiamo ringraziare.
1: No, vabbè, Gennaro, ma tu te li meriti comunque.
0: Anche i ragazzi di
1: persona...
0: Vegamedia.it, che sono stati veramente molto, diciamoci la verità, sono stati eccezionali come hanno
1: sì,
0: lavorato.
1: Sì, certamente.
0: A,
1: hanno fatto
0: a Ricky Castelli e a Matteo Casola, veramente ragazzi eccezionali. Cosa vuoi sapere?
1: Gennaro, senti, io volevo sapere sul lavoro, io ti ho chiamato prima quando c'era Wanda in diretta.
0: Ah, ecco,
1: però,
0: sì, ti ho, scusa,
1: purtroppo, no, io capisco.
0: Era bollente. Allora, che vuoi sapere sull'amore?
1: Cioè, praticamente, Gennaro, io comunque ho una situazione un po' particolare, perché io sono fidanzato da 2 anni con una ragazza, però comunque c'è sua madre che... Cioè, vorrebbe...
0: Allora, figlio mio, ascoltami, io ho capito... Tu non mi puoi affidare nelle mie mani se stare o non stare con questa ragazza. Ti spiego il motivo qual è. Siccome quando si fa una scelta, no? Per esempio, se sì. Faccio un esempio per farti capire, se tu devi comprare una macchina, no?
1: Sì.
0: E ti porti appresso un amico, dici, ma a te, scusa, ti piace questa qua o quella come macchina? Ci sono 2 macchine. Quale ti piace di più, questa o quella? Puoi sentire un parere, però la vera scelta alla fine la devi fare tu.
1: Sì, lo so, Gennaro, però purtroppo lei...
0: Cioè non ti posso dire lascia sta ragazza e mettiti con un altro. Tu, il tuo cuore batte per questa ragazza, ma sul serio, batte
1: sì,
0: o non batte?
1: Io no, cioè voglio
0: e allora
1: la figlia, per lei che...
0: Ricordati una cosa, che nella vita niente si ottiene facilmente.
1: Cioè, comunque lei mi tocca, cioè mi ha fatto anche litigare con la mia ragazza per, cioè sono stati 2 mesi lontano da lei, perché comunque lei, cioè, poi si sa, comunque io sono anche un ragazzo, cioè quando non mi tocca,
0: no, aspetta, chiedo,
1: sangue
0: scusa,
1: bolle.
0: Un attimo solo, ti voglio dire una cosa. Questo lo fa tutti, perché tutti siamo esseri umani.
1: Lo so, penso
0: sensibili.
1: Che tu anche tu, diciamo...
0: Siamo tutti sensibili. Scusami un attimo, ti voglio dire una cosa di buono e mi devi ascoltare. Quello, la scelta la devi fare tu. Io non posso dire lascia questa persona e ritorna con la tua ragazza. Deve partire dal tuo cuore, perché è importante il fondamento, punto primario, della vibrazione dell'amore. Allora, è caduta purtroppo la linea. Questa è una scelta che devi fare tu. Grazie per i complimenti, grazie di tutti. Andò, registrati, manda i saluti. Ciao.

899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Tutte le linee sono libere. Adesso ci andiamo appunto ad ascoltare un'altra bella canzone. Allora, signori, linee libere 899 48 46 10.

0: piace suonare queste belle canzoni, ma io ho telefonate. Pronto?
1: Pronto? Salve. Pronto, ciao Gennaro.
0: Buongiorno, buonasera. Dite, che volete sapere?
1: Ciao Gennaro, senti, io volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Sul tuo lavoro?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: Il 26 1983.
0: Tu sei bravissimo, prepari tante di quelle cose belle al computer, vedo, eh?
1: Esatto,
0: sei un programmatore?
1: Sì, sì.
0: Programmatore di computer, complimenti perché fai un lavoro veramente a livello professionale, sei molto bravo.
1: Ti ringrazio, è proprio vero comunque.
0: Tu lavorerai in una centrale, figlio mio?
1: Generalmente una cosa, ti voglio dire, ma...
0: E collaborerai molto con i carabinieri, una cosa del genere.
1: Ah, e volevo sapere se il lavoro si trova qui oppure
0: allora io vedo uno spostamento. Però lo spostamento per me può essere pure per esempio da pianura, che ti posso dire, a Capodichino, oppure da Capodichino a Caserta, cioè lo vedo sempre nella regione Campania.
1: Ah, ho capito, io ti dico la verità, Gennaro, avevo pensato di andare proprio fuori dall'Italia.
0: Sì.
1: No, io vi... se è favorevole,
0: allora,
1: come...
0: tu hai lavorato sempre qua.
1: Sì, sì, questo sì.
0: E vedo qua che tu lavorerai perché vivere fuori non è che sia una bella cosa. E poi ricordo di figlio mio, la crisi è arrivata anche fuori.
1: Lo so.
0: Quindi non è che così può dire emigriamo che facciamo denari. La crisi è arrivata pure là.
1: Questo è vero, quindi tu mi consigli comunque di...
0: Io direi dove hai fondato le tue radici, continua perché per te ci sarà successo.
1: Ti ringrazio, sarò veramente un grande consulto. Volevo farti i complimenti perché hai visitato il sito ed è fatto davvero bene.
0: Dovete ringraziare anche a vegamedia.it, Ricky Castelli che è un DJ, e l'amico... il grafico Matteo Casola, che veramente li ho fatti sudare freddo, quei poveri ragazzi eccezionali. Vegamedia.it, andatelo a visitare perché fa dei siti molto belli, anche se tu sei un programmatore, però no, insomma è bello vedere anche i lavori degli altri, no?
1: Esatto, sì, prendere spunto anche. E poi voglio farti i complimenti a te perché ci tieni in compagnia.
0: Grazie.
1: Con le tue trasmissioni,
0: sei molto
1: sono
0: caro.
1: Davvero interessanti.
0: Grazie caro, grazie, ti abbraccio, buona giornata.
1: Grazie,
0: e tanti auguri soprattutto per il lavoro, tanto
1: grazie.
0: Lavoro ti auguro, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao, buon lavoro.
0: Ciao. Allora, andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it, il sito della radio Camaldo Listerio, www.rcsnetwork.it. Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
2: Pronto.
0: Allora, salve, con chi parlo?
2: Buongiorno, sono Maria.
0: Da dove chiama Maria?
2: Da
0: il nome
2: Napoli.
0: Della Madonna, che bello.
2: Da Napoli.
0: Dimmi, Mary, che vuoi sapere?
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora, qualcosa sull'amore. Quando è nato quest'uomo sposato?
2: Con me.
0: È chiaro.
2: Allora, è nato il 20-12-71.
0: Allora. Wow, ma tu non tieni proprio fiducia. Madonna mia, ma come sei fatta, Maria? Ma perché non hai fiducia di quest'uomo? È vero che non ti fa sta mai quieti in Giulietta perché ti tocca sempre e smaniusa da tucca, cuper. È vero o no? È una specialità lì, Piera, sto marito tuo, ti dà sempre tucca. Ma non si scuccia mai, non si stanca mai. Tu hai chiamato perché dimmi, mi ricevi la in un soccombo all'altro, tu sai, tu dico bella facci così, dimmi una cosa, Mari, tu hai chiamato proprio per la sua smania sessuale, cioè perché chi su qua fuori di toccato sta consumando, cioè nel senso che lo fa spesso, lo vuole fare spesso, allora tu ti preoccupi che a volte che non giarai, che capita abbastanza spesso, dici ma non è che chi se mi tradisce.
2: Ma perché io l'ho saputo.
0: Te so, t'hanno detto un sacco e strunzato, ma tu posso riuscire?
2: No,
0: t'hanno detto un sacco e strunzato, perché tuo marito non t'ha tradotto. Perché io sto qua dietro, vado a scumigliare i cornetti tutto quanto.
2: Ma io con mio marito veramente...
0: Ma
2: separando, non ancora.
0: No, tesoro, tu stai facendo contento la gente, è stato i Galibardo, cioè stai facendo contento. Ma ti rendi conto che marito ti viene vicino a te, ti tocca, ti gira, ti vota, cioè, e tu sei come un pezzo di marmo, Marie, non è una cifra che fa amore a suo marito tuo.
2: Ma
0: è vero o non è vero?
2: Sì, vabbè, prima.
0: Marie,
2: sì.
0: Parla vicino al telefono perché io sono poco surdo.
2: Mi senti?
0: Un po' più vicino al telefono?
2: Sì.
0: Ho detto, su marito tuo,
2: sì.
0: Ogni volta che si veniva a cuccare in Durietta, ti toccava o non ti toccava?
2: Sì, vabbè.
0: È un tipo caldo, hai capito
2: sì.
0: O no?
2: Sì, questo sì.
0: Allora, tu ci hai rifiutato l'usare, no, ti fa male la capa, no, ti fa male la panza, no, ti fa male l'uper. Allora, tu hai fatto scucciò. E un uomo può sopportare fino a un certo punto.
2: Lo so.
0: Ma poi se vuole se ne può.
2: Però, vabbè, però quando se... uno ti viene a dire sempre...
0: Ma uno, chi è tu uno che ti viene a dire...
2: Uno può dire uno tanto, no uno.
0: Stamma a sentire, non ci sta niente. Tu posso scrivere in coppa a un foglio che portiamo a latto, facciamo l'atto notarile in coppa, non c'è sta niente, sono sicuri di me. Allora, questa gente, sì. Ricciancelle che se ci sono pochi, hai fatto loro in due quartiere, e non scumitassero la gente, come sta succedendo a te, che veramente, insomma, ti stanno facendo separato con tuo marito.
2: Sì.
0: E guarda, se tu stessi a dire, succederà questa cosa, tu devi essere più forte, figlia mia.
2: No, infatti.
0: Ma tu sei scema proprio.
2: Senti, ma una cosa, ma vedi, se lui trova il lavoro, perché lui adesso sta senza lavoro.
0: Che le si sto separando con marito per il lavoro. Pensi prima a riordinare le cose, ma come può fare? Di costo marito tuo, se tu non ce l'hai a cestone, se tu non ci fai fa amore a suo marito tuo, pensa prima assistimo la tua situazione.
2: Ho capito.
0: Ma che ragione, ma stiamo inguaiati a Napoli, voglio vuoi aggiustare prima, tu stessa di agenda?
2: No, vabbè.
0: Stessa di Angela? A chi stessa
2: di tu? No, a nessuno.
0: Allora, stai a sentire, mi sto alterando.
2: No, ho capito.
0: Per farti capire che tu vai troppo a pressa la gente, pure marito ti dai. E tieni da gente allora a chi lo punto, figlia
2: mia. Lo so, me l'ha detto.
0: Allora, riordina, fatene un bello sciampo, una bella doccia, fatene una bella truccata, fatene una bella... Ti faccio vedere che marito ti il foschietto a tutto quanto, perché la sotto a te non se leva.
2: Ho capito, vabbè.
0: Agenti in due quartiere che sta aiuto di cenna. E tu sti peggi l'ora che stai a dire.
2: Va bene.
0: Mi hai fatto proprio andusso, figlio.
2: Vabbè, ti ringrazio.
0: No, tu devi aggiustare il rapporto. Me lo prometti, Marie?
2: Sì, te lo prometto.
0: Marie, tutto caga, Mander.
2: No, non ti preoccupare.
0: Un abbraccio.
2: Grazie pure a te. Ciao.
0: È possibile che Gesù purtroppo cosa ogni volta. Allora, signori, le linee sono libere, 899 48 46 10.

0: vediamo che è successo. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Allora, chi è in linea?
1: Signor Pietro.
0: Da dove chiamate, Pietro?
1: Da Sant'Antonio Abate.
0: Dite, cosa volete sapere?
1: Sul lavoro, che sono un po' fuori fase, la verità.
0: Vabbè, non ti preoccupare. Quando siete nato?
1: Il 29-1-67.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?
1: 2.
0: Io in realtà volessi un bello mazzi sover, perché a dire la verità a me piacciono le sover. Ma voi le avete? Voi che
1: no.
0: A Sant'Antonio Abate c'è sta tutta quella bella piantagione, terreno, insomma.
1: Sì.
0: Un mazzi sover non tiene.
1: Ah, ma se deve andare in montagna per trovare questo,
0: ma
1: in
0: che
1: campagna,
0: lì in montagna
1: no.
0: Ci stanno anche qui i castagni.
1: No, ci stanno, non ti preoccupare.
0: Chi stanno giù di Goppa, su una montagna verso la zona, aspetta, come si chiamava quella zona?
1: Monte Faite,
0: a Monte Faite, non è Monte Faite, cosa là, come si chiama? Andando a Salerno, Senerchia. Goppa Senerchia, che è una bella zona alta là, che si va verso Avellino, quelle
1: sì,
0: zone.
1: Sì, ho capito.
0: E Goppa Senerchia, n'ha già trovato un fungo. Uno n'ha già trovato, era tutto marcito.
1: Ma quest'anno è stata poca,
0: Ma come mai?
1: Non tutti gli anni sono quasi.
0: Tanto che mi piacciono i funghi porcini, non ho
1: anche
0: trovato.
1: Anche io
0: ho pensato. Ha già trovato una rocchia, erano tutte fradici. Adesso controlliamo un attimo una cosa. No, ma il lavoro si riprenderà e andrà bene.
1: Speriamo, perché sono proprio
0: va bene.
1: Scocciole, capito?
0: No, andrà bene, migliorerete, non vi preoccupate.
1: Ma fate quanto?
0: Io vi dico la verità, non è subito, ma piano piano vedrete i miglioramenti. Non vi preoccupate, vi faccio tanti auguri.
1: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. Allora, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Siamo arrivati tardi. È caduta la linea. Sono cadute le linee. 899-48-46-10. Ciao Ricky Castelli, ciao Matteo, ciao Galileo, ciao Roberto. Saluto a tutti gli amici, Antonio il giardiniere, ciao Giovanni il marinaio, a tutti gli amici. Signori, 899-48-46-10. Per l'amico di Sant'Antonio Abate, non ti preoccupare che le tue cose andranno a migliorare. Parola d'onore, non ti preoccupare.

0: Allora, andiamo alla prossima telefonata, non facciamo attendere nessuno. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì, salve, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo?
1: Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo? Oddio, caduta la linea. Tutte le linee sono libere. 899 48 46 10. Forza. 899 48 46 10.

Linee libere 899 48 46 10. Andate a visitare il sito di RCS, lo sto pubblicizzando un po' di più perché voglio che lo andate a vedere e giudicate voi se vi piace oppure no. www.rcsnetwork.it. Allora, questa era la canzone che prima abbiamo spezzato, Cocktail d'amore, Stefania Rotolo.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, chi è? Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, buongiorno.
1: Buongiorno, senta, Gennaro, io sono un vostro ascoltatore da tanti anni.
0: Andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it.
1: Io vi sto sentendo in diretta dalla macchina.
0: Andatelo a visitare.
1: Io vi dico tanti auguri perché...
0: Grazie, lei è molto caro. Cosa vuol sapere, Maurizio?
1: Vorrei sapere qualcosa un po' sull'amore, un po' di generale, se è possibile.
0: Allora, chi indossa una divisa?
1: Una divisa? Nessuno.
0: No, in famiglia parlo.
1: In famiglia, può darsi anche... Ah, sì, quel cugino.
0: Infatti, vedo, ma sta nell'arma dei carabinieri?
1: No, sta nelle guardie giurate.
0: Nelle guardie giurate, vedevo una divisa, perciò. Allora, sì. Allora, quando sei nato, Maurizio?
1: Io sono nato il 14/08/78.
0: Allora, sei una grande persona a cui... Non sei capito tanto in amore, sai, Maurizio?
1: Sì, lo so. È un periodo che sto passando un po'...
0: Un periodo burrascoso in amore perché tua moglie non ti capisce proprio.
1: No, ma non sono...
0: No, diciamo, sta persona che tu stai, insomma.
1: No, non sono nemmeno fidanzato per adesso, Gennaro.
0: E chi è questa donna che a te interessa?
1: Sì, non lo so, comunque io sto passando un periodo molto critico e non
0: ma,
1: lo so.
0: Scusami, Mauri, ma sì, io vedo che psicologicamente tu non ci stai dentro,
1: Sì, è
0: fatti
1: vero.
0: Fatti aiutare da un medico, Mauri.
1: Sì, è vero, Gennaro.
0: Perché tu confondi il maschio, la donna, un po' tutto. Mauri, fatti controllare da uno psicologo.
1: Già sono stato, Gennaro. Già sono stato.
0: Continua, perché tu confondi le sessualità maschili e femminili, figlio mio.
1: In che senso, Gennaro?
0: Nel senso che quello che ti sto dicendo, e voglio che tu continui a fare sedute, appunto, dal tuo medico di fiducia, dallo psicologo, non lo so, vai là, insomma, perché devi capire ancora, perché tu quando ami, ami davvero, poi sei un tipo che per esempio sei geloso delle tue cose, guai a chi te le tocchi, alle volte diventi anche una birva, diventi un pochettino isterico, allora qui ci vuole un medico, io ti consiglio di andare da un medico, vedrai come miglioreranno un po' tutte le cose, non ti preoccupare, auguri,
1: ti ringrazio, ciao, buona giornata.
0: Allora, 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Signori, 899-48-46-10, 899-48-46-10, sto ascoltando sto bel pezzo.

0: musica di Gennaro D'Auria, eh.
1: Forse.
0: Allora, pronto? Telefono è bollente qua alla radio, pronto?
2: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno caro, chi sei?
2: Allora, sono Francesco e chiamo da Napoli.
0: Francesco, dimmi tutto.
2: Senti Gennaro, vorrei sapere un po' nel lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando sei nato, Francesco?
2: 11-1-70.
0: È un periodo che le cose stanno andando molto a rilento, però ci saranno colpi di fortuna che ti porteranno benessere e priorità massima nei denari. Quindi dobbiamo far passare questo periodaccio, eh?
2: Io ho avuto delle chiamate, ma infatti volevo sapere come vanno comunque queste chiamate di lavoro.
0: Ci sarà... Tu hai fatto qualche domanda pure, diciamo, in qualche tipo Auchan, queste cose qua?
2: No, Gennaro, queste qua no, siccome io ho lavorato in qualche azienda, poi sono finito il lavoro e mi hanno mandato...
0: Ma io vedo qua una chiamata che tu riceverai, però non è da Napoli, cioè o sarà o da Roma o da Milano, non lo so. Non è da
2: diciamo
0: qua.
2: Che io mo domani dovrei andare a lavorare in una parte di Sorrento.
0: No, ma tu arrangerai, io vedo come un ristorante pure, non riesco a capire che cos'è. Vicino a un ristorante, non ho capito che cavolo c'è. Comunque, ascolta, tu dite. Il fatto di lavorare, cioè di lavorare, sì. Lavorerai, però, come diciamo qua a Napoli, il lavoro per te ci sarà, ecco qua, infatti, che mazzo vuoi, uno, due o tre, scusami, fammi vedere.
2: Due.
0: Mi sta uscendo anche una cosa. Antonino chi è, scusami?
2: Antonino? No, non conosco, c'è nato.
0: Dove tu andrai adesso a lavorare a Sorrento, vedo.
2: Antonio
0: a Sorrento parlo.
2: Sì a Sorrento, però mo non
0: ti viene in mente questo
2: no,
0: momento,
2: non mi viene
0: non
2: in mente
0: presente.
2: Questo
0: nome.
2: No,
0: va bene, io ti dico che tu lo incontrerai e poi rimarrai a bocca aperta e mi richiamerai e dici sì, l'ho incontrato.
2: Gennaro, senti, solo una cosa, solo che sto facendo perdere un po' di tempo.
0: No, puoi fare una domanda, caro.
2: Solo una domanda, perché
0: veloce, vai,
2: che ho un problema anche in amore. Diciamo
0: vediamo,
2: con mia
0: vediamo
2: moglie,
0: velocemente.
2: Grazie Gennadi, non mi dire niente.
0: Quando
2: dai.
0: È nata la tua ragazza?
2: Allora, è nata a febbraio, il 4 febbraio del 73.
0: Ma è andata via, vedo qua.
2: No.
0: Cioè dal tuo cuore, cioè lei, con te, ti tiene molto limitato.
2: Sì, Gennadi, infatti non abbiamo più rapporti con lei, da un po' di tempo.
0: E quello volevo indicare.
2: Mo non vorrei che, cioè ho paura che come se mia moglie mi potrebbe tradire oppure...
0: No, non c'è nessun tradimento, le cose si aggiusteranno, stai tranquillo.
2: Io ho anche una bambina piccola.
0: Si aggiusteranno con il tempo, auguri!
2: Grazie Gennaro, grazie mille, buona giornata!
0: Pure a te, buon lavoro, ciao!
2: Grazie!
0: 899 48 46 10, io devo fare consulti flash qua in diretta perché giustamente... Poi in privato mi potete fare più domande, è chiaro, no? In diretto voglio dare spazio un po' a tutti quanti. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Salve. Allora, quando siete nato?
1: 28-1-75.
0: 28-1-75. Lei ha chiamato per paura se sua moglie la tradiva?
1: Sì, perché la sento un po' scostante, pure a livello di stare insieme, insomma.
0: Carla è tua moglie?
1: Sì.
0: Vediamo un po', quando è nata questa signora?
1: 14-3-83.
0: Non ci sta assolutamente nessun tradimento.
1: E perché si comporta in modo scostante?
0: È per un fatto caratteriale. Carlo, stammi a sentire. È un fatto? Chi è che parla sotto, scusami?
1: No, no, è un navigatore, sto in macchina.
0: Ah, ecco. Dove stai?
1: In macchina.
0: Ah, allora stammi a...
1: In macchina.
0: Ah, allora stammi a sentire, io ti posso garantire che è solo un fatto caratteriale. Ti ricordi quando eri fidanzato, no?
1: Sì. Cioè,
0: gli facevi tutte quelle attenzioni, tutte quelle cose. Sai, sono venute a mancare queste cose?
1: Certo.
0: E allora...

0: tua moglie non è stupida, cioè riesce a percepire queste carenze, queste mancanze. Cerca anche tu un pochettino di cambiare. Se cambi, vedrai che le cose andranno molto bene. Però mi devi dire la verità, tu l'hai tradita.
1: No, assolutamente.
0: Guarda,
1: come
0: vi chiamate voi?
1: Luca,
0: stammi a sentire. Hai avuto occasione di tradirla, perché io vedo qua in passato, parlo. Ti voglio dire una cosa, io sono un ragazzo molto sincero sulle mie cose, chi mi chiama sa che io dico le verità e non le bugie. E credo molto nel mio lavoro soprattutto. In passato c'è stato un qualcosina.
1: Papà, lasciamo. Da non sposato.
0: Non lo so se muoio già eri sposato oppure no, ma io vedo qua. Se tu parli, io vedo, ti devo essere onesto e sincero. Io vedo quando tu eri fidanzato che gli facevi queste cosettine, insomma.
1: Vabbè, sì, questo sì.
0: Ecco, perfetto, vabbè. Per il resto si aggiusteranno le cose. Promettimi che cambi. Se tu cambi, vedrai che le cose cambieranno in positivo. E tua moglie se tua moglie si comporta scostante nel letto, anche nei rapporti di casa, la vedi cambiata, vuol dire che sei cambiato anche tu, capisci? Allora, certo. Cerca di... Se non va bene questa frequenza. Cerchiamo di cambiare la sintonia di pensiero. Se noi cambiamo questa sintonia di pensiero nei riguardi dell'altra persona, vedrai che lei se ne accorgerà che tu hai cambiato sintonia, e cambierà sintonia pure tua moglie, perché tu non so se riesci a capire
1: sì,
0: quello che
1: sì,
0: ti
1: sì, ho capito.
0: Fagli, per esempio, ogni tanto fai un gesto, portaci una rosa, portaci un pacco di baci perugina, portaci, per esempio, che ti posso dire, una collana bella. Queste piccole attenzioni devi vedere come fanno nel rapporto.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Okay, grazie, ciao.
0: Che le avrà ta? Signori, parliamoci chiaro, se uno a voi vi ha trattato sempre bene e poi a un certo punto vi fa delle carenze, voi come rimanete? Cioè, rimanete vuoti dentro di voi. Dice, perché prima mi pensava e mo non mi pensa più? Punto interrogativo. 899 48 46 10 899 48 46 10. Io vorrei ascoltare una bella canzone e me ne vado in privato. 899 48 46 10. Questa canzone, signori, vi devo dire una cosa importante. Questa è una canzone particolare. È una canzone che fu utilizzata in uno sceneggiato in Francia nel 1966. Chi canta è Demis Rousseau. Allora, io la metterei da capo, perché questa è una canzone di rarità, super rarità massima. Ed è introvabile, eh?

99 48 46 10. Un saluto alla città di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, a tutti gli amici da Tersigno, Napoli Centro, tutti quanti. Un abbraccio da Gennaro D'Auria. 899 48 46 10. A tutto il sito di gennarodauria.it. Signori, andate a visitare www.rcsnetwork.it. Ripeto, www.rcsnetwork.it. C'è tutta la radio. Ma che bello sto pezzo di...

Allora, signori, abbiamo ascoltato questa bella canzone. 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con me, Gennaro D'Auria. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Le linee sono libere.

0: prossima telefonata che adesso appunto andiamo a rispondere. Allora, vediamo un pochettino, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve ciao. A lei, ciao, ditemi, come vi chiamate?
1: Sono Roberto.
0: Roberto, da dove venite? Dalla Sicilia?
1: No, da Napoli.
0: Da Napoli, ciao Roberto.
1: Ciao, Gennaro, dimmi.
0: Allora, quando siete nato?
1: 18-7-73.
0: Sì. Sull'amore?
1: Sì.
0: Lei è sposato, giusto?
1: Sì.
0: Ma come mai non andate d'accordo con vostra moglie?
1: No, volevo sapere un po' come stanno le cose, perché...
0: Non c'è nessun tradimento su sua moglie, assolutamente. Anna chi è? Scusatemi.
1: Anna è un'amica.
0: Un'amica che avete fatto l'amore, scusate.
1: No, un po' di sentimento così, ma senza fare l'amore.
0: Io non ci credo.
1: Ma imbattata però,
0: Io non ci credo, un po' di sentimento. Torna su Rienda Mark. No, guardate. La barca tornò sola, non ci credo. Io credo che voi con questa persona abbiate avuto un rapporto sessuale. Parliamoci proprio chiaramente. O mi sbaglio? Perché se mi sbaglio, chiudo le carte e non vado avanti. Sapete perché? Perché dico, come non hanno indovinato che essere anduino manco riesta?
1: Buongiorno, capisco.
0: C'è stato un po' di frufru a Rindo, no?
1: C'è stato.
0: Adesso fa di.
1: Però adesso prima è scusato,
0: siete un vero uomo perché l'avete detto in diretta ed è così.
1: Va bene.
0: Ok.
1: Ti ringrazio, no.
0: Non c'è nessun tradimento da parte di vostra moglie. Fate il bravo.
1: Va bene.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10.

0: Abbiamo Giovanni. Pronto, Giovanni?
1: Sì, buongiorno.
0: Salve a voi. Come vi chiamate? Scusate, quando siete nato?
1: Il 3 giugno dell'88.
0: 3 giugno dell'88. Giovanni, ma abbassa un po' la radio, per favore.
1: Sì.
0: Sei in macchina?
1: Sì.
0: Ah, ecco, perciò si sentiva il rimbombo. Allora, vediamo un pochettino. Giovanni, ma tu hai avuto ultimamente problemi di lavoro?
1: Sì, molto.
0: Ma navigavi prima?
1: No, 2 giorni sono stato navigato.
0: Perché vedo che sei sceso per un fatto di un forte esaurimento anche nervoso.
1: No, perché mi fece male il ginocchio.
0: Ma che è successo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
1: Il carretto mi ha fatto male il ginocchio.
0: Ah, perciò ti sei poi dopo esaurito, ho capito.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino. No, ma per te ci sarà il lavoro, Giovanni.
1: Speriamo.
0: Non ti preoccupare. Hai visitato il sito di Radio Camaldoli?
1: No.
0: Vallo a visitare www.rcsnetwork.it. Comunque ti dico questo, che le tue cose andranno molto a migliorare a livello lavorativo. Non ti preoccupare, Giovanni.
1: Ok, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio di cuore, buon lavoro.
1: Ciao, Gennaro.
0: Allora, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10.

0: telefonata. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Salve, salve a voi. Da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Come vi chiamate?
1: Armando, chiamo da Napoli.
0: Armando Dupal. Cioè, ci stava un grande che si chiamava Armando Dupal. Non so che fine abbia fatto.
1: Non so, ci manchi.
0: No, rido non per te, per il tecnico. No, dice, mi hai fatto due. No, ma veramente si chiama Armando Dupal, non due palle. Che cavolo hai capito? Dupal.
1: Sì, lo so.
0: No, ce l'ho con il tecnico là.
1: Ah, vabbè.
0: Armando Dupal, comunque, salutiamolo. Allora, sei vivo ancora? Allora, vediamo un pochettino. Antonella chi è, scusami?
1: È la mia ragazza.
0: Ma tu stai in da pace in Gesù Cristo, qual è il problema?
1: Io non vedo nessuno. Non lo so, volevo solo vedere.
0: Non c'è tradimento.
1: C'è qualche tradimento, qualcosa.
0: No, guarda, se tu parli di tradimento, io da essere onesto e sincero l'hai fatta tu.
1: Sì, ci danno a me.
0: Hai capito quello che ti ho detto?
1: No, ho capito.
0: Antonella non ti ha mai tradito. Però tu l'hai fatto.
1: In precedente.
0: Perché io vedo qua, in da una macchina, goppa a una zona, non so, Iavers, non ho capito dove si trova questo posto di Caserta, non ho capito, o Capua, non lo so. Hai fatto pure con l'Ucraina, voglio.
1: No, quando va?
0: Sì, no, vedo qua perché mi esce una svariata scelta. Cioè, hai fatto con Carmela e con Antonino, tanto per dire, no, hai cambiato varie ragazze qua.
1: No, questo no.
0: Non hai già fatti allora? Questo l'hai fatto tu, figlio mio, perché tu tieni un po' il vizio di scambiare ragazze, questo te lo devo dire. È vero o no?
1: No. Sì, però mo però siamo ragazzi, no, però,
0: guarda, dobbiamo essere sinceri, perché o sino che chiamata fa per sapere buciami?
1: No, assolutamente.
0: Hai cambiato in una settimana 3-4 guaglioni a volte?
1: Sì.
0: E a ruta hai portato? A ruta hai portato? Goppa San Michele, a ruta hai portato?
1: No, per zona 32, via Versa, allora.
0: Stammi a sentire, figlio mio, ma queste hanno bisogno di tanto latte, ste ragazze. Ma proprio tanto latte hanno bisogno. Mi pare che sia una latteria, tu. Sai la vacca quando uno tira la zizza la vacca? Che se fai sempre, tu? Ma tu ora una calmata o no, frata?
1: Sì, ma c'era una calmata. Ma già la sono data.
0: Io ti dico una cosa, addirittura una ti ha dato un morsacchio sulla cappelluccia. Addirittura pure questo, ti è bruciato un pochettino?
1: Questo non me lo ricordo.
0: Ricordati che ti bruciava un pochettino il tuo sesso. Mo ti ricordi?
1: No.
0: Ricordati bene, proprio dove sta la cappellina, sulla pelle, c'era un po' di graffio. Ricordati bene quel morso storto che andò. Ti sei ricordato?
1: Non me lo ricordo.
0: Guarda, io lo vedo qua. E quindi per vederlo vuol dire che le cose così stanno. Poi se tu mi dici le bugie, non lo so.
1: No.
0: Però Angela, chi è questa Angela che vedo qua?
1: Non lo so, non la conosco, chi è?
0: È una donna che tu hai avuto in precedenza?
1: No.
0: Chi è questa Angela che è nasciuto qua sopra? Vediamo un attimo. Forse ci avete qualche parente in famiglia?
1: No.
0: Ma pensa un attimo. Adesso ti vedo un po' nervoso.
1: No, adesso tranquillo.
0: Chi è sta Angela che esce? È qualche amica cara della tua ragazza? Angela si chiama.
1: Non lo so, mi sembra di no, non mi risulta.
0: Non ti risulta, non ti ricordi forse, ma ci sta. Questa può essere pure una di famiglia, perché mi esce nell'ambito. Non è un'estranea, no. È nell'ambito della famiglia. Anna chi è, scusami, questa Anna che mi esce forte e chiaro? È una ragazza è una ragazza che tu hai avuto?
1: Sì, ma tanto tempo fa però.
0: Sì, fra le tante migliaia di ragazze che se te lascia immaginare. Anna Maria, chi è questa Anna Maria?
1: È una mia amica.
0: Amica?
1: Sì, amica.
0: Amoraggio fatti questa allora.
1: No, no, non ci fate niente.
0: Perché se non c'è riuscito, insomma.
1: No.
0: È stata. Si è salvato, insomma.
1: È
0: stato un po' fortunato. A che parte di Arzano l'hai portata a queste vittime? Per curiosità lo voglio sapere.
1: Non lo so, perché
0: c'è un posto
1: non è
0: di
1: che
0: Boscaglia,
1: vado sempre nello stesso posto.
0: C'è un posto di Boscaglia, forse?
1: C'è un... Credo di sì, credo... ci stanno i posti, però non mi ricordo ma qual è.
0: Fra le tante, infatti. Ma comunque, il morso... Ma allora, ricordati, io ti voglio far venire a me. Ci fu una ragazza che fece quell'abbassamento che capa, ricordati, e tu ci mettivi tempo, non ce la facevi, perché o eri stanco, non lo so, o non ti piaceva quel tipo di ragazza, non lo so, e quella ti portò questo piccolo problema di bruciore a quel punto delicato. Mo ti è venuta in mente sta cosa, roppo tanto tempo?
1: Sì.
0: Ecco qua, questo bruciore per quanti giorni l'hai avuto, per una settimana o per un mese?
1: Una settimana.
0: Ma sei andato anche dal medico, dimmi la verità.
1: No, dal medico no.
0: E che ci hai messo? La pomata sopra la cappelluccia là, che ci hai messo?
1: Non ci ho messo niente.
0: Si è tolto da solo, insomma.
1: Sì.
0: In effetti che cos'era?
1: Era un graffio, però...
0: Che da getta, primo mamma. Ma tu veramente...
1: Mo m'ha venuto a mente.
0: Mo t'ha venuto a mente. I sfugliatelli, babà, ma quando arrivano a basciare la decca? Gesù. Comunque vai avanti, perché sta ragazza non ti tradisce, però non la tradi manco tu,
1: No,
0: mo basta,
1: no,
0: mo hai fatto la trillover, mo non lo fa più, fa un bravo aglione, mo prometta.
1: Promesso, quindi mi posso
0: pentati,
1: fidare.
0: Pentati, figliuolo, pentati, ma sul vero senso della parola, non lo fare, perché stavo agli uncelli, ti va bene, auguri.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10. Voglio mettere sta bella canzone, però, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria va in privato. Vado in privato, non è che sta canzone, speriamo che sia qui. Questa già l'abbiamo messa, Reggi, lo so che vi piace il robot, lo so, ma non la possiamo ritrasmettere, non la possiamo. Che

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Mi potete alzare un po' la voce, per favore?
1: Sì, sono... mi senti? Sono Antonella.
0: Antonella, da dove chiamate?
1: Siamo da Sarno.
0: Da?
1: Sarno.
0: Sì, da Sarno. Cosa volete sapere?
1: Voglio sapere la mia situazione in amore.
0: La vostra situazione in amore. Datemi la data di vostro marito.
1: Allora, 02.
0: Sì.
1: 03.
0: Sì.
1: 68.
0: Allora. Voi quando siete nata? Veloce, signora.
1: 20/11/64.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?
1: Mazzo 3.

0: ma com'è che non andate tanto d'accordo, signore? Io qua vedo proprio che state proprio male tutte e due, ma per quale motivo? Vedo anche che voi avete sempre un pensiero di tradimento, perché, signora?
1: Sì, questo è vero.
0: Ma perché l'ate sul
1: buscì? Siamo preoccupati.
0: Come?
1: Noi ci dobbiamo sposare tra una settimana, però siamo estremamente preoccupati l'uno dell'altro.
0: Sì, siete
1: abbiamo litigato molto in passato.
0: Ma anche per un fatto economico. E anche la famiglia vedo di mezzo qua.
1: La famiglia?
0: Allora, io vedo...
1: la mia famiglia.
0: No, no, la famiglia di lui. Vedo un fatto economico e famiglia. Forse all'inizio ha ostacolato molto il vostro rapporto. Signora, svegliatevi.
1: No,
0: però.
1: No, questo no.
0: E allora, perché si è rimandato sto matrimonio? Per un fatto di denari, signora?
1: No, perché...
0: Alzate la voce, io quando non sento bene...
1: Sta aspettando
0: non riesco
1: un bambino.
0: Come?
1: Aspetta un bambino. Aspetta un bambino.
0: Ma dico, la famiglia pure ha ostacolato un poco?
1: No, no, questo no.
0: Cioè, ne hanno parlato male, in poche parole?
1: No,
0: perché avrebbero preferito che cioè questo avvenisse dopo praticamente.
1: Vabbè, forse più da parte.
0: Perché io vedo gente qua, una donna che ha parlato. Signora, a me mi escono chiare le carte, io difficilmente mi sbaglio, sono una persona umana, posso sbagliare, però io sono un medium, signora.

0: difficile che mi sbaglio. La famiglia di lui ha ritmo, ma potevano sparagnare suo figlio, c'è una roppa, ve lo dico sinceramente. Comunque le cose si metteranno a posto, lei si sposerà e andrà bene.
1: Il nostro
0: però...
1: rapporto sarà
0: come?
1: Tranquillo,
0: questo. Io non sento
1: niente. Sarà tranquillo.
0: Come?
1: Dico, successivamente tra noi sarà tranquillo il rapporto, questo mi interessava tanto.
0: Signore, io non vi sento, con tutto il cuore, ripetite. È meglio così, va? Io facevo fatica a sentirla.

0: Pronto?
1: Sì, certo, pronto.
0: Ah, finalmente si sente molto certo, chiaramente.
1: Certo.
0: Signora, andate a visitare il sito di Gennaro D'Auria che si chiama www.rcsnetwork.it. Ripeto, questo è il sito della radio Camaldo Listerio, sì. www.rcsnetwork.it.
1: Io ce l'ho già accesa.
0: Ah, meno male. Vi piace la pallina che gira là, la barchetta con la mu sopra?
1: Sì.
0: Mi fa piacere. Signora, ringraziamo anche, salutiamo a vegamedia.it, l'amico Ricky Castelli insieme al grande amico Matteo.
1: Ho capito. Sono,
0: hanno avuto una grande pazienza. Che succede? Senti, da dove chiamate?
1: Signor D'Auria, io chiamo...
0: Signor Sangieli, mi chiama Gennaro, l'uomo è su signor D'Auria, che su faceva una vecchietà televisione.
1: Ha ragione.
0: Io non sono come quella persona là che esce per televisione che dice già che è stronzato.
1: Ho capito.
0: Voi vi affidate a gente della televisione che dicono un sacco di stronzate.
1: Capito, benissimo.
0: Gennaro allora, D'Auria, non c'è niente a che vedere con nessuno.
1: Allora vi devo chiamare Gennaro.
0: Chiamatemi Gennaro, io non sono pataterna, signore, io sono una persona di carne e osso come voi, solo che un pataterna mi ha dedicato questa potenzialità, non si dice poteri, potenzialità, che è tutta un'altra cosa. Dite, signore.
1: Allora, signore, mi scusate.
0: Gennaro,
1: statemi a sentire a me, io so, per il momento io vi chiedo soltanto questo favore.
0: Va bene, signore, parlate, da dove chiamate?
1: Io chiamo dalle zone di Verso Pompei.
0: Dite, signore, che volete sapere?
1: Allora, con decisione, io sto giocando un sacco di gratti e vinci.
0: È ida sbagliata proprio.
1: Sì, e volevo...
0: Signora,
1: ma
0: la
1: possibile.
0: Televisione, il telegiornale, non l'avete seguito? Che hanno scoperto la Guardia di Finanza, non so, quanti gratti e vinci falsi.
1: Lo so. Veramente, se era possibile...
0: Ma giocate il lotto, giocate il Super Enalotto, giocate queste qua, che sono più affidabili. Cioè, chi su cacchio un gratta e vinci? Io non lo comprerò più, per carità.
1: Denaro, veramente, non è...
0: La televisione, ricette canale 5, TG5, che la Guardia di Finanza, non so, quanta gratta e vinci falsi ha trovato.
1: Capito.
0: Per carità.
1: Denaro.
0: Dite.
1: Io volevo sapere, io sono un po' curiosa.
0: Me ne ha già accorto.
1: Vabbè, andiamo avanti. Volevo sapere se potevate voi, con il vostro favore, la vostra bravissima bontà, che siete veramente un santo, volevo sapere se era possibile potermi dare un paio di numeretti.
0: Signor, allora, io non sono in grado di dare i numeri all'otto, c'è la dottoressa Giovanna. Chiamate all'899 48 46 10. A parte che fa delle statistiche, io non le so fare, signore, io sono un medium, sono un'altra situazione, là sono statistiche. La dottoressa è brava. Alle volte, oddio, ma anche non è nupataterna la dottoressa, alle volte pure ha perso, insomma. Però la maggior parte ho visto delle buone vincite. Che vi devo dire? Signor, però ci c'è la verità. Non avete capito niente di Gennaro D'Auria, scusatemi se ve lo dico, perché io, anduina gente vera, però non mi è dato dal Padre Celeste sapere sulla ruota di Napoli sabato che numero esce, a me non mi è dovuto.
1: Ho capito.
0: Il Signore mi ha dato questa, si chiama potenzialità, di capire, di vedere, perché la parola veggente vuol dire colui che guarda lontano. Signore, ma se voi campate ancora con i sogni, con il numero come si chiama là? Super Enalotto e quell'altro cavolo là, come si chiama? Un gratta e vinci.

0: signore, ma voi state rovinata psicologicamente. I soldi, se non si lavora, non si guadagna, signora.
1: Beh, infatti, io lavoro.
0: E appunto, signor, quanti soldi dai state per gioco?
1: Non ne parliamo.
0: Vedete? Ho torto?
1: Va bene, allora, Gennaro, almeno per il momento ci fermiamo qua.
0: Vi posso dare un consiglio?
1: Che poi io vi chiamo in questi giorni.
0: No, no, aspettate, non è che vi dico questo per farmi chiamare, non esiste proprio. Vi sto dicendo un'altra cosa. Quelle sì. Sono statistiche che fa la dottoressa. Ci date la vostra data, che
1: certo.
0: Fa delle statistiche. Ma sì. Signora, pure ho visto parecchie volte che ha vinto, però pure parecchie volte che ha perso. E ci avrà
1: tanto. Ho capito.
0: Sono, chiamiamole statistiche, coincidenze,
1: certo.
0: Non lo so. Però vi dico questo. In Goppuyuk non ci crede proprio. Perché ho visto gente.
1: Gennaro, veramente, a me mi è fatto tanto piacere telefonarla e mettermi in contatto con lei,
0: signora,
1: e parlarle.
0: Io ringrazio
1: perché...
0: tanto di cuore, però io ho visto gente.
1: Io ho anche tantissime cose da spiegarvi.
0: Per il gioco si sono appezzenditi. Ho visto gente che hanno pianto lacrime amare. E voi venite a dire, ma hai un numero 1-8 per vincere sabato?
1: Perché così, non per arricchirci.
0: Signora, ma secondo voi, ma vi rendete conto della domanda? Vi voglio bene, buona giornata, non voglio dire altro. Se io sapessi il numero all'otto, signora, non li giocherei, aiuterei a tante persone disagiate pure.
1: È vero, è vero.
0: Ma per cortesia.
1: Allora, aspetta, abbiamo detto 899 48 49 10.
0: No, signorita, capite niente, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate verso le 3:30 perché l'orario che ha trovato la dottoressa.
1: Certo. Verso che ora?
0: Alle 3:30, signora.
1: Ah, il pomeriggio. Gennaro, allora se è qualcosa io vi chiamo di nuovo.
0: Oppure aspettate,
1: va bene,
0: ma
1: perché devo sapere anche qualche cosa, che tengo a abbonarmi mio marito morto.
0: Mi dispiace questo.
1: Va bene?
0: Com'è morto suo marito?
1: Va bene, ma io
0: è morto,
1: tenevo un po' il fegato, un poco, diciamo, c'è stata la mala volontà medica, c'è stato un poco di tutto.
0: Va bene, signora, tante
1: va bene, signor Gennaro, io la saluto, la ringrazio, una felice e buona e dolce
0: signora,
1: giornata.
0: Guardate, se io ero un altro come quelli che escono in televisione, si dice giocatevi 13 e 14 che esce in Coppa a Ruoti di Napoli, cioè
1: certo.
0: Io a gente non li, cioè non è il mio costume ingannare le
1: certo,
0: persone.
1: Certo.
0: Signori, in casa non mai stamattina. Vengo al lavoro, il lavoro non viene da me, non è che aspetta l'angelo azzurro che scende a Lucilla e mi porta praticamente i denari per una tutti sogniamo di vincere, signore, è vero, tutti sogniamo di mettere qualcosa, ma la fortuna è come la morte, viene quando meno te l'aspetti.
1: Bravo, veramente,
0: è così.
1: Buona giornata.
0: E poi giocate poco, non mettete, diciamo.
1: Infatti io gioco parecchio, 5 euro a volte.
0: 300-400 euro, Maron, questa è malattia pura. Auguri, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno.
0: Questo è Gennaro D'Auria, signori, questo è, cioè, vuol dire che sono reale.

0: prossima chiamata, pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno Gennaro, sono Antonio e chiamo da Salerno.
0: Ciao Tonino, da che zona?
1: Volevo sapere cosa è il mio lavoro.
0: No, dicevo, da che zona di Salerno chiamate?
1: Battipaglia.
0: Sì. L'avvocato che c'entra qua?
1: No, ho avuto una separazione, c'è nato in passato.
0: Voi state con un'altra donna, no? Dico, adesso state con un'altra donna, no?
1: Sì, sì.
0: Tony, a che parte di Battipaglia?
1: Quando non vuoi andare verso Eboli.
0: Ah, ho capito. State sulla frequenza 88.6? Vabbè, vediamo un po'. Antonio?
1: Sì, dimmi Gennaro.
0: Allora, io vedo che le vostre cose si andranno ad aggiustare, Tonino. Ma non con vostra moglie. Voi già avete conosciuto un'altra donna?
1: Io ho conosciuto un'altra donna.
0: Io vedo un'altra donna qua, Antonio.
1: Sì.
0: Ma è italiana questa donna?
1: È italiana, italiana.
0: Ma tu andrai avanti, Tonino.
1: Mi fa piacere per il lavoro, come vado?
0: Allora, vediamo un po'. La Valle della Lucania, che c'entra?
1: No, non c'è, è una zona vicina, ma non c'entra niente, non c'è nessun contatto.
0: Sei andato a fare l'amore là, alla Valle della Lucania, andò?
1: No, mai, Gennaro, non sono mai andato lì, sinceramente.
0: Succederà un giorno, perché a me mi fuoriesce sulle carte che tu andrai con una persona là e l'amerai tantissimo, non so, nei periodi estivi. Vediamo un pochettino.
1: Quale?
0: Eh?
1: Forse ho detto ci andrò in vacanza con la mia donna attuale.
0: Sì, ma io parlo della tua donna attuale, non parlo di una nuova. Quando è nata questa donna? È di dicembre?
1: Settembre, 12 settembre.
0: Sì, con lei andrai in dei luoghi meravigliosi. Tony, non ti preoccupare, il lavoro pure migliorerà, le carte sono uscite molto favorevoli. Vai avanti così che andrai molto a migliorare. Vai, figlio mio, vai.
1: Caro, grazie.
0: Auguri, un saluto a Battipaglia, ciao. Lasciamo Tonino da Battipaglia, 899 48 46 10.

0: buongiorno, buonasera, come lei preferisce. Io qua perdo le condizioni del tempo perché non c'ho una finestra. Lei
1: ancora
0: chi è?
1: Mattina. Sono Domenico, chiamo da Napoli.
0: Da Napoli, Domenico? Sì. Ma sì, di dove, sì. Sento l'accento un po' americano.
1: No, no, sono veneto e faccio servizio qua a Napoli.
0: Ah, ecco, che siete, un finanziere, un carabiniere, che cosa siete?
1: Sì, sì, sì.
0: Finanziere?
1: Sì.
0: Benvenuto allora.
1: Grazie.
0: Voi, io amo il Veneto, perché là ci stanno delle radio bellissime, mi pare ci sta anche Radio Birichina.
1: Non lo so effettivamente perché non seguo. Qua me l'ha dato un collega, ha detto chiama che è una bella persona.
0: Grazie mille, grazie. Salutatemi tutti i finanzieri, colleghi vostri, grazie di cuore.
1: Grazie, grazie a lei.
0: Allora, cosa le interessa sapere dalle carte, signor
1: finanziere?
0: Volevo
1: sapere qualcosa sull'amore, se è possibile.
0: Certo, vediamo un pochettino. Mi dovreste dare solo il segno zodiacale.
1: Ariete.
0: Vediamo un po', caro finanziere mio. Oddio. Ma hai fatto domande di trasferimento tu?
1: Sì.
0: Ci sarà una persona maschile che ti aiuterà, un superiore.
1: La ringrazio.
0: Andrete molto a migliorare, perché io lo spostamento qui lo vedo, ma non lo vedo subito.
1: Ah, ho capito.
0: Avete avuto dei problemi alla schiena ultimamente, dolori?
1: No, assolutamente.
0: Sì. No, vedevo dei dolori, non so. Vi siete forse un po'... Quanto pesate? Scusate se vi faccio sta domanda.
1: 86 kg.
0: E dovete fare un po' di dieta, secondo me.
1: Ah,
0: leggermente, un po' di dieta, sì.
1: Va bene, sì.
0: Comunque, per il resto, io vedo... Il suo sogno è di ritornare nella sua regione.
1: Sì, quello sì, è vero, effettivamente.
0: No, ma lei ci riuscirà, perché... Lei ci riuscirà, assolutamente.
1: E sull'amore cosa...
0: Dove abita lei? C'è un cimitero? Mi scusi un attimo, voglio un attimo approfondirle.
1: Dove abito qua? A Napoli o...
0: No, io parlo di sopra.
1: Ah, sì, a 8-900 metri.
0: Sì, vicino, 8-900 metri, sì. Da casa sua lo vede questo cimitero?
1: Sì.
0: Mi scusi perché io vedevo un sacco di croci e dicevo qua c'è un cimitero dove abita sto signore. Vicino c'è un cimitero, no, ma non è nemmeno 500 metri.
1: In linea d'aria sì, sono ancora di meno per la strada.
0: No, io parlo in linea d'aria dalla sua finestra,
1: sì, sì.
0: Perché lei sotto posa la macchina, giusto?
1: Sì.
0: E poi ci sono le scale che s'apre e lei abita sopra.
1: Effettivamente sì, sì.
0: Guardate, signor finanziere, potevo sapere io questo?
1: No, assolutamente no.
0: Lei che è un uomo di legge e che va appunto a controllare tutti i settori, è chiaro? Cioè, anche i veggenti in passato sono stati controllati, lei lo sa, no? Il fatto di Vanna Marchi, quella disonesta, una grande disonesta. Ma lei come reputa Gennaro D'Auria, signor finanziere?
1: Fino adesso, per quello che mi ha detto, è una persona eccezionale.
0: Sono dei doni che mi ha dato il Signore e io questo lo voglio espandere a tutti, a parte che l'Italia già mi conosce perché sono stato intervistato anche da Chiambretti, però è venuta qua la RAI e infatti tante sì mi hanno ripreso, infatti abbiamo parlato. Fu all'epoca quando, vi ricordate quando c'era Chiambretti c'è?
1: Sì.
0: Venne la RAI qua, ci abbiamo tutto documentato. Venne anche la bellissima, io dico bellissima, Maria Curfaro, la giornalista di Rai 3.
1: Sì.
0: Con il vecchio programma di Sciuscia, ve lo ricordate voi?
1: Sì.
0: Di Santoro?
1: Sì,
0: prima di Anno Zero, Santoro effettuava Sciuscia. E viene la Curfaro qua.
1: Benissimo, perché poi sono trasmissioni molto più interessanti.
0: Molto
1: di
0: interessanti.
1: Quella spazzatura che c'è oggi in TV.
0: Madonna mia, ma come mai siamo ridotti a signor finanziere?
1: Purtroppo le persone questo vogliono oggi.
0: Ma
1: vogliono
0: voglio...
1: De Filippi, il travestito della De Filippi. Con
0: no, ma non facciamo, non facciamo nomi, non per qualcosa. Lei è un finanziere, si può permettere di tutto, io no, le voglio dire questo. Ma lei si rende conto?
1: Sì,
0: una persona che fa l'amore davanti alle telecamere che vede tutto il mondo.
1: Assolutamente uno schifo, mi scusi del termine, ma non...
0: Voglio dire solo una cosa, che stiamo... ecco, il Signore manda a quei poverini dell'Aquila, salutiamoli, ma veramente non ci voleva questo disastro ambientale, però voglio dire Cioè, io non capisco con delle belle potenzialità, belle televisioni si facciano programmi spazzatura, veramente, guardate.
1: Purtroppo il grande pubblico questo vuole.
0: Ma il grande pubblico, se lei si è reso conto, sta degenerando troppo. Degenerando troppo, amano le trasgressioni, amano questi tipi di programmi.
1: Se vogliono questo, vuol dire che a loro piace vivere in questo modo, piace questa trasmissione, queste trasmissioni.
0: Ritornando a lei è maresciallo oppure?
1: Sì, no, maresciallo.
0: Siete proprio maresciallo. Lavorate, mo state a Napoli voi attualmente?
1: Sì, sono a Napoli, però penso di tornare nel Veneto.
0: Lei tornerà maresciallo.
1: Signor Daudio, però abbiamo dimenticato il problema dell'amore. Se era possibile.
0: Ah, sì, adesso vediamo.
1: Mi scusi,
0: Sì, adesso controlliamo. Mi dà la data di sua moglie, per favore?
1: No, non sono sposato.
0: Lei vuole sapere se conoscerà una ragazza?
1: Voglio sapere un po', sì. Sono stato con una ragazza più di 3 anni.
0: Sì.
1: Però non è andato
0: a buon fine. Non è andato a buon... Vediamo un po', mischiamo le carte. Mazzo 1, 2 o 3?
1: 3, 3.
0: In voi vedo una grande carica d'amore, finanziere mio. Però, vi siete soppresso troppo dentro di voi. Dovete un pochettino vivere voi. Cioè, vivere, parlo a livello di amore, amore vero, perché lei non gli interessa, mi scusi l'espressione, una donna facile. A lei interessa una donna riservata, una donna che abbia delle caratteristiche a livello umano e soprattutto nei comportamenti, deve essere una donna che abbia delle affinità. Allora, lei la troverà, non è quest'anno comunque, passeranno un paio d'anni ancora.
1: Ancora?
0: Sì, il tempo non è che si può calcolare proprio precisamente, ma la vedo lontana, però troverà la giusta persona per lei. Perché
1: me lo auguro.
0: Lei che segno ha detto che siete?
1: Ariete.
0: Ariete, lei troverà e andrà benissimo, non si preoccupi.
1: La ringrazio.
0: Io gli mando tutte le benedizioni di questo mondo.
1: La ringrazio.
0: Mi ha fatto piacere, veramente
1: piacere
0: mi ha fatto
1: mio, piacere mio.
0: Mi salutate, maresciallo, tutti i colleghi e tutti i finanzieri che noi amiamo tanto, perché per fortuna che ci siete voi che controllate tutte le cose, e anche alle forze dell'ordine, carabinieri e poliziotti, sino come si farebbe? Auguri.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata a voi.
1: Arrivederci.
0: Abbiamo salutato appunto il maresciallo della Guardia di Finanza, che chiamava da Napoli, e andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
2: Gennaro, ciao.
0: Chi è?
2: Sono Escrementi di Muro.
0: Ui, abbiamo un altro finanziere.
2: Io l'avevo pensato, ho detto dopo un finanziere ci vuole un altro finanziere.
0: È chiaro, dopo il maresciallo ci vuole un altro maresciallo. Come stai?
2: Tutto bene, Gennaro.
0: Ho letto quello che tu hai scritto, ti ringrazio tanto di cuore, Antonio.
2: No, veramente, guarda, è stato un sito straordinario secondo me, ma soprattutto è importante per noi che siamo fuori Napoli.
0: Ma se tu lo dici, tu guarda, quando voi mi avete visto quel momento, non è stato facile, Antonio, credimi, te lo dico come un fratello, creare quella creatura non è stato facile, perché ci ho messo 2 mesi. Perché ho dovuto scrivere tutte le biografie, tutta la storia, tutte le foto, tutte le cose. Madonna mia, Antonio. No,
2: ma si vede che dietro ci sta un lavoro enorme.
0: Non è stato facile, Antonio. Ti dirò una cosa in più. Quei ragazzi di vegamedia.it mi hanno veramente, guarda, sopportato, perché li chiamavo continuamente, così non va. Pensa che quel sito aveva un'animazione molto più forte, l'ho detto ad Andrea ieri, no? Ci siamo sentiti. Il mare si muoveva, poi quando usciva l'arcobaleno il sole saliva, però appesantivano troppo il sito.
2: Certo.
0: E ho dovuto fermare sia il mare, Antonio, e sia il sole che saliva. Infatti tu vedi il mare fermo e il sole fermo, Io invece l'ho visto proprio come saliva, si apriva l'arcobaleno insieme al sole che saliva, il mare che aveva quelle oscillazioni, ma era bellissimo.
2: No, ma io poi essendo appassionato di computer ho apprezzato molto, cioè ho visto che effettivamente è un lavoro fatto per bene.
0: Certo, certo.
2: No, io ti volevo dire una cosa, perché poi sai...
0: Antonio, la radio è tutta tua, vai!
2: No, tu mi leggi e sai che io ormai sono 20 anni che ti seguo, non è un giorno. E niente, se a volte vedi che io ti punzecchio, ma non perché è il desiderio di stare insieme.
0: Ma non ho capito però una cosa, Antò, il fatto del neuropsicologo, quella discussione, perché io sinceramente non so che cosa vuol dire quella parola che faceva un sacco di...
2: Lo spam, mo ti spiego, Gennaro, perché praticamente quando c'è in un forum...
0: Io non capisco, che sono questi spam?
2: Sì, praticamente quando in un forum ci sono delle discussioni, per fare tanti messaggi, per mandare tanti messaggi, tante volte il messaggio è mandato solo per fare numero, ma non per approfondire.
0: Cioè per fare numero di che cosa, scusa Antonio?
2: Spiego, Gennaro, perché praticamente tu più messaggi si mandano e più nel forum diciamo acquisisci una certa importanza, una certa in base al numero.
0: È utile però secondo me, no?
2: Infatti io all'amico gli ho detto che sicuramente un grande appassionato, però mandare tanti messaggini con le faccine, con che ciao, buongiorno, insomma, non è costruttivo.
0: Non può essere che, Antonio, scusami, sono profano, anche se sono alle prime armi per internet per me, infatti se non mi diceva il giornalaio, l'avatar che era, io non sapevo nemmeno che cosa è l'avatar, lo sto scoprendo grazie a voi. Vi mando veramente tante ringraziamenti, ma dico, se mando un buongiorno con una faccina vicino è un segno di educazione verso i riguardi di voi, penso.
2: No, io ti ho fatto un esempio, non era il discorso del buongiorno, cioè in effetti se noi per esempio in una discussione si parla di un argomento e lui risponde in un altro modo, se tu per esempio hai fatto caso, quando io ho parlato di questa cosa lui mi ha detto io stavo in bagno e quindi non ti ho potuto rispondere.
0: Ironizzato, forse vuoi dire.
2: Ecco, è anche un modo per avere un certo rispetto, una certa educazione nei confronti degli altri, però per carità è massimo rispetto per l'amico siccome noi nel forum abbiamo raggiunto anche una certa un certo equilibrio, cerchiamo di parlare in un certo modo, allora anche per questo, ma niente di particolare, perché si continua così.
0: Comunque poi in effetti vedo che il neuropsicologo, pure tu quante volte hai scritto cose belle, pure lui si dedica un po', addirittura ha trovato, penso un po' Anto, quel disco particolare di Gerard, quello là che mando io, ce l'aveva il neuropsicologo a casa, tanto vero che l'ha scritto nel sito di gennarodauria.it.
2: No, ma noi vedi, infatti ognuno di noi porta un mattoncino, mano a mano siamo arrivati a rcsnetwork.it.
0: Ma infatti io devo dire la verità, se non era per il giornalaio, per Antonio Scrementi di Muro, il nostro grande amico Andrea, io non facevo niente perché mi hanno punzecchiato, mo basta, mi supporti più, mo vi faccio vedere io. Facciamo il sito.
2: Allora diciamo un poco di critica però, è servita anche.
0: Però no, siete cari, io vi voglio, guardate, io veramente mi sono affezionato, siete cari. Quando non posso venire all'appuntamento non mi giudicate, ma perché
2: no,
0: veramente
2: no, noi magari mo vediamo se domani ci riuniamo giusto per pigliare un caffè tutti gli amici.
0: Se posso fare una scappata, perché pure io
2: non ci sono problemi.
0: Andrea l'ho telefonato ieri, sa quello che sto facendo. Oggi è JIT, voglio dedicarlo un po' a tutti gli amici che ascoltano la radio e così magari non gli faccio mancare la diretta. Però proprio queste settimane devo fare dei lavori importanti. A proposito, mi hai fatto ricordare pure una cosa, che dopo devo scocciare la Vega Media, che deve cambiare, deve aggiungere delle frequenze radiofoniche là. Quindi,
2: tu sei sempre preciso nelle tue cose, giustamente.
0: Mi hai fatto ricordare, Andò, sei unico.
2: No,
0: lo dico di cuore, sei unico, perché guarda, non so quanto tempo fu, io lessi una cosa un pochettino, diciamo, nei miei riguardi, no?
2: Sì.
0: Però uno poi, che aveva falina fine, capisci, ma a me, no? A furbizie, ti capì? E tu dici, ecco, bravo, sei stato l'unico che mi hai capito.
2: No, io
0: Non mi ricordo a quale posta era, cioè quando tu scrivesti una cosa, ma non mi ricordo.
2: No, io sì, perché dissi che praticamente tu eri stato troppo in silenzio e allora noi, ecco,
0: no, era un'altra cosa, no, era un altro posto, era un'altra cosa comunque, Tony.
2: Non me lo ricordo, Gennaro.
0: Mi pare che ti capì o Uranio oppure...
2: Forse Minollo.
0: Minollo, tu dici?
2: Può darsi, sì.
0: Come di quello con la pipa in bocca, zio Paperone, come si chiama? Solo Verità.
2: Ah, Solo Verità, sì, sì.
0: Mi pare
2: sì.
0: Che lui ti capì. Mi pare. Poi non ricordo. Andò comunque tutto a posto, è trascorso tutto bene?
2: Sì, le feste, ringraziamo a Dio, gennaio, sto un po' in famiglia, mo sto periodo.
0: Mo stai a Bari?
2: No, mo sto a Napoli. Poi
0: dimmi una cosa, tu sei un tecnico di queste cose, ma l'audio esce bene dal sito?
2: Sì, guarda, Gennaio, è perfetto, però a volte ogni tanto manca. Ricarica, come se si bloccasse, capito? Però
0: no, ti spiego, dipende da noi, perché purtroppo stanno i tecnici di Telecom sopra la radio, stanno aggiustando che ci arriva, noi paghiamo una 20 mega come ADSL, vedete i miei fatti sono chiari, li dico al pubblico, e non arriva nemmeno a 500 la DSL, allora lo streaming non ce la fa.
2: Ho capito, quindi ma è tutta una questione tecnica, io pensavo che potesse essere pure la nostra connessione.
0: No, dipende da me, Andò, dipende da noi, e dallo streaming proprio generale che parte da noi, non dipende da voi, non vi preoccupate.
2: Ho capito.
0: Figurati che ieri pomeriggio la rete scese qua, mi pare... a 83-84 kilobyte, cioè, ma proprio una cosa assurda. Poi è venuta la Telecom, vi ripeto, in questo momento sta lavorando proprio questa cosa qua, non dovrebbe succedere più, auguriamocelo.
2: Ho capito, Gennaro, allora io ti faccio ancora tanti complimenti.
3: Ciao, Gennaro.
2: Vedi, c'è pure mia moglie qua, moglie che te la passa, che ti vuole salutare.
0: Avete un marito splendido, vi voglio bene, un bacio, ma lo dico con il cuore.
3: Un bacione, grazie, ciao.
0: Ciao tesoro, ciao. Antonio.
2: Gennaro.
0: Grazie, grande finanziere mio, di avermi chiamato, ti voglio un sacco di bene.
2: No, altrettanto, Gennaro, mi raccomando per agosto che io ci ho messo il pensiero.
0: Farò il possibile.
2: Vabbè, non ti preoccupare.
0: Può darsi prima o dopo.
2: Prima, risolvi prima i tuoi impegni, poi quando c'è un po' di tempo per noi siamo sempre disponibili, Gennaro.
0: Vi voglio bene. Un bacio a tutta moglie. Ciao,
2: ciao
0: Antonio.
2: Gennaro, grazie.
0: Ciao, grazie. Allora, signori, fermiamoci con le telefonate. Ferma. No, ferma, per piacere, perché adesso... facciamo questo e poi... Pronto? Pronto?
4: Pronto, Gennaro?
0: Vanda, un attimo, ci dobbiamo fermare un attimo.
4: Senti, no, ma io voglio fare un salutino a queste persone che conosco e poi ti lascio libero.
0: Vai, tesoro, perché dopo devi preparati un argomento importante.
4: Lo so, prima di tutto volevo salutare a Salvatore che vende i materassi.
0: Sì,
4: è importante perché un ragazzo viene di buona volontà. Ha un negozio meraviglioso.
0: Vanda, scusami, ti volevo dire una cosa, io me ne vado in privato, tu già sai gli argomenti?
4: Sì, ce l'ho.
0: Allora, dammi giusto 5 minuti a orologio.
4: Va bene.
0: Io ti lascio, così parli di tutto quello che devi parlare.
4: Va bene.
0: Mi raccomando, un paio di argomenti che... 5 minuti, così magari gli ascoltatori vado a smaltire due telefonate dentro in privato. Allora, signori, io vi lascio con la grande Wanda, grande amica di Gennaro D'Avria, opinionista di Radio Camaldo Listerio, presidentessa della nostra radio.
4: Grazie,
0: vi lascio con Wanda. Chiamatemi in privato all'899 48 46 10. Wanda, io non ti rispondo perché vado a parlare in privato. Vai.
4: Pronto, di nuovo Salvatore, io sono Wanda, desidero salutarti e congratularmi con te per i tuoi negozi che sei così attrezzato, negozi di materassi eccetera, e poi volevo salutare anche a Rido Luce Bruno, un carissimo ragazzo che ti ricorda sempre volentieri, con un abbraccio forte per le sue cortesie e gentilezze. Ciao Bruno, sono Wanda ed ora ascoltatemi con una mia piccola preghiera. Che rivolgo a tutti quanti voi e dico: io ci sono con te e in te, dunque dona riposo in te, mio Signore, a questa testa piena di mondo e di parole, dona riposo e quieta a questo cuore innamorato della storia e degli uomini ma purtroppo timoroso e fragile, dona riposo e equilibrio a questo corpo spesso stanco e affamato per il correre, tentato e misurato dalle sue cadute. Dona riposo alla fede, di ogni giorno, quando diventa problematica e discutibile e dimentica l'abbandono al grembo tuo, generando un amore semplice ma infinitamente avvolgente. Dona riposa al dolore nel vedere, guardare e sentire nell'animo, soprattutto infanzia, giovinezza e coppia, che vivono la potenzialità bellissima che tu doni, ma spesso sono sprecate in questo tempo che brucia la vitalità più intima. Dona riposo, mio Signore, con la tua presenza eucaristica rassicurante che mi sussurra: io ci sono, e allora anch'io ci sono in pace sereno davanti a te e solo con te. Poi volevo trattare un argomento che può interessare un poco tutti. Spesso che cosa si dice? Come si deve curare la timidezza e l'ansia? Dice, una timidezza eccessiva che impedisce generalmente di prendere la parola in pubblico, di chiedere informazione a un passante, che rende difficile presentarsi a persone sconosciute, mangiare in un ristorante, andare a una festa, e quindi limita la vita sociale, lavorativa e affettiva. Non può e non deve essere scambiata per semplice timidezza. È un vero e proprio disturbo psichico che noi psichiatri chiamiamo fobia sociale. Generalmente compare nell'adolescenza e nella prima età, che rende la vita quasi impossibile. Talvolta questi pazienti, a torto definiti timidi, cadono in un forte stato di depressione, ansia e frustrazione, perché non si sentono come gli altri. E non è raro che, in mancanza di una diagnosi corretta, corrono il rischio di assumere sostanze che purtroppo donano un illusorio senso di benessere, quale alcolici o droga, per vivere il loro timore. Tuttavia esiste un rimedio: l'uso di antidepressivi, inibitorio della ricapitazione, della serenità e della normalità. Questi farmaci assicurano una maggiore quantità di serenità, cioè della sostanza prodotta dal cervello, che ci fa sentire di buon umore e soprattutto di allegria. Un ormone che ci fa sentire sempre più determinati e pronti mentalmente. A queste si possono anche aggiungere farmaci bloccanti che possono aiutare a vivere e si calma il batticuore e le palpitazioni. Sono questi infatti farmaci che possono donare un senso di benessere. Come facciamo a distinguere una timidezza normale da una fobia sociale vera e propria? La differenza consiste nel fatto che la prima è compatibile con una vita, diciamo, di relazione normale, l'altra invece la rende quasi impossibile. Perché? Il perché si deve sapere. Perché? Per descrivere al meglio il disturbo si scorrono ad alcuni esempi. E malattia sociale non è in grado di prendere la parola in pubblico. Se deve domandare a qualcuno una semplice indicazione stradale, è colta da una crisi di ansia con tutti i sintomi che le possono comportare: sudorazione, rossore, palpitazione e così via. Non riesce ad andare al ristorante, si blocca se deve parlare con il capo ufficio e anche solo con un collega. Addirittura teme di dividere un breve tratto ed è escluso dalla società. È uno che soffre mentalmente. Quindi cerchiamo logicamente di affrontare questi disturbi, non li trascuriamo, perché alle volte da piccoli disturbi poi le cose peggiorano, va bene? Un bacione forte, affettuoso ancora a tutti quanti voi, scusate se spesso mi prolungo, ma desidero essere al vostro fianco come una buona sorella, una buona amica che vi abbraccia e vi vuole sempre tanto bene. Bacioni a tutti, carezze, ciao ciao Wanda.
0: Ciao tesoro, ciao. 899 48 46 10 per avere un consulto di cartomanzia. Consulto effettivo.

effettuato da Gennaro D'Auria, medium leggente, 899 48 46 10. Chiamate adesso che le linee sono libere. Un consulto di cartomanzia può deviare magari delle cose negative nella vita di qualche essere. Quindi le cose possono magari, come si vuol dire, quando uno sfugge a qualcosa di negativo, si può anche sfuggire a qualcosa di negativo grazie a una buona lettura di carte. Approfittatene quindi. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Allora, signori, il telefono in questo momento squilla.

Signori, io adesso faccio una piccola pausa musicale e dopo ritornerò in diretta. Una piccola pausa musicale, vediamo un attimo chi è.

ricordatevi una cosa molto importante: il mio sito, il sito di Radio Camaldoli, www.rcsnetwork.it. Ricordo ancora, www.rcsnetwork.it.

0: telefonata, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Pronto, ciao. Buonasera. Gennaro. Ciao, sono Voodoo di gennarodario.it.
0: Salve Voodoo,
1: come stai?
0: Benissimo, grazie.
1: Bene, io sono quello che ti ha fatto lo show, diciamo. Tu l'hai visto, ti è piaciuto, sicuro?
0: Siete formidabili, c'è poco da ridire, insomma.
1: Tu sei fantastico, lo sai, per questo voglio dire, noi...
0: Ma poi è andata in onda la seconda puntata, quella là del giornalaio, Uros.
1: Sì, l'intervista in cui tu prendi la telecamera e fai le riprese a tutti i baristi, come no.
0: C'è sul forum, allora?
1: Sì, si trova sia sul forum che su Trashopolis, si trova dappertutto.
0: Più tardi vado a visitare, no?
1: Infatti ti dobbiamo ringraziare, anche perché ti sei concesso alle nostre telecamere e ci hai dato questo onore.
0: Soprattutto a quelle di Uros Trampolis, perché l'ho detto già in diretta e lo ripeterò ancora, cioè è un grande amico. Da nemici amici, non ci eravamo capiti, ma comunque...
1: Sì, magari non avevi capito che comunque...
0: È un'esclusiva Trampolis per gennarodauria.it, veramente, lo dico apertamente perché è una persona splendida. Lui e Titti, anche tu che sei eccezionale a fare dei montaggi di un certo calibro.
1: Ma figurati, voglio dire, io ti seguo da, quanto sarà, 12-13 anni, ti seguivo la notte a Video Team Italia,
0: che erano
1: delle dirette fantastiche, purtroppo poi si sono andate perse.
0: Purtroppo.
1: Molto materiale video credo sia andato perso, tu non ne hai, è vero?
0: No.
1: Perché infatti sto tentando di recuperarle, perché quelle erano veramente delle puntate fantastiche. Poi mi dispiace che ci sia stata della gente che so che comunque ti ha creato dei problemi, ti ha fatto del male e ti ha impedito comunque di continuare un certo tipo di puntate, un certo tipo di carriera televisiva, giusto?
0: E voi che sapete tutto di me, no? Sapete anche quella persona che fine ha fatto?
1: Ah no, io veramente non lo so. Non so se c'è qualcuno che sul
0: io
1: forum.
0: Io penso che il mio motivo di andare via da quella bellissima televisione, e poi è stato uno solo, semplicemente quello di quella donna anziana che tanto ne ho parlato. Perché quella là purtroppo ostacolava tutti quanti. Quando una persona c'ha, diciamo, dei poteri che vanno oltre, e magari poi c'è una persona che ha dei poteri carenti, è normale che si sente sorpassata, allora cerca di mettere zizzania. Infatti, se tu noti, c'è un video dove ci sono delle strane parolacce, perché in effetti furono proprio coordinate da questa maledetta, è chiaro?
1: Ah, quindi la colpa che tu, del fatto che tu te ne sei andato da Video Team Italia, è di quella signora lì?
0: Sì.
1: Ma
0: figurati che mi ha copiato perfino l'arte divinazione. Gennaro D'Auria da quanti anni lo volge? Ah, ditelo. Da quanti anni che io trasmetto arte divinatoria?
1: Saranno 30 anni, 25 anni,
0: no?
1: Sì.
0: Ecco, allora, quella signora si è permesso il lusso di fare una trasmissione su una televisione ben vista, e amici anche miei,
1: Anzi,
0: approfitto per salutare Alfredo Albaneo di Telea, che è un caro amico di Gennaro D'Auria, si è permessa di chiamare l'arte della divinazione.
1: Sì, è vero, assolutamente
0: allora,
1: copiato.
0: Allora, c'è stato sempre un contrasto, è una donna falsa, purtroppo è così, vabbè, comunque non parliamo più di lei perché ormai è andata in pensione, penso.
1: Non lo so, io non l'ho vista più, per fortuna, insomma.
0: Ma per fortuna,
1: è brutto che siano le persone false poi ad andare avanti, e tu che sei sicuramente una persona, si vede, molto più sincera, più che, voglio dire, sei costretto a fare una diretta ogni tanto in radio, insomma, non puoi
0: però
1: più fare gli esperimenti.
0: Però quando faccio la diretta pure ogni tanto, Voodoo, ricevere tu, cioè, mi faccio consolare oppure
1: sempre,
0: no?
1: Sempre il massimo, sì.
0: Ti voglio bene.
1: Anche noi.
0: Grazie di avermi...
1: Speriamo di vederti presto.
0: Io ti ringrazio tanto per tutto quello che fai per il sito, grazie mille di cuore.
1: Andrea
0: sarà sicuramente contento, l'angelo azzurro.
1: Sì, siamo tutti contenti, in questo periodo ci hai fatti consolare a tutti quanti, dai, diciamoci la verità.
0: Il mio regalo ve l'ho voluto fare, l'ho fatto, perché se non era per voi non facevo niente, ve lo dico sinceramente.
1: Ti ringraziamo.
0: Un abbraccio di cuore, Voodoo, ti voglio bene.
1: Anche a te, anche io, Gennaro, ciao.
0: Ciao, caro.
1: Ciao.
0: Allora, sì. Allora abbiamo la prossima telefonata, chiedo scusa, ogni tanto i nastri qua si arrotolano. Pronto?
2: Pronto?
0: Allora, con chi parlo?
2: Non posso dire il nome, sì?
0: Va bene, non lo dire se...
2: Va bene, senti, io chiamo per il lavoro, per mio marito.
0: Sì, che lavoro fa?
2: Adesso si arrangia, però lui ha fatto una... Io voglio sapere una cosa in particolare, ha fatto una domanda
0: di
2: lavoro.
0: Sì.
2: Domanda.
0: Vuoi sapere se andrà in porto?
2: Ecco, sì, bravo, bravo.
0: Dammi la data.
2: Allora, lui è nato 1-2-62.
0: Vediamo un attimo. Mazzetto 1, 2 o 3?
2: 2, va.
0: Andrà bene.
2: Andrà bene?
0: Andrà bene, auguri.
2: Ci vuole tanto tempo ancora.
0: Da dove chiamate voi?
2: Da Fondi.
0: Andrà bene, ci vorrà un po' di tempo, ma alla fine io vedo il lavoro, ci sarà il lavoro per
2: lui.
0: Senti,
2: posso fare una domanda per me?
0: No, signora, deve chiamare più tardi perché c'è altra gente che vuole intervenire.
2: Ma te posso richiamare allora?
0: Sì, più tardi, fra un'oretta.
2: Grazie. Grazie.
0: Allora, signori, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Le linee in questo momento sono libere.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Salve a voi, buonasera, ditemi.
1: Sono Marco.
0: Marco, quando sei nato?
1: 21-10-79.
0: Vediamo un attimo le carte. Che fai, rappresentazioni? Tu sei rappresentante di che cosa, vediamo?
1: Sì.
0: Ma vai un po' in tutte le aziende, sei un commerciale?
1: Sì, sì.
0: Cosa rappresenti, scusa?
1: GPL.
0: Sì. È un momento critico questo, però per te c'è tanta fortuna, sai?
1: Sì.
0: Per te c'è una dei colpi di fortuna che verranno più appresso.
1: Ah, è un momento un po' difficile allora.
0: Un momento difficile che supererai. Tira fuori la tua grinta, la tua forza di volontà, forza e coraggio. Supererai e andrai bene, Marco.
1: Ah, ho capito. La ringrazio. Buona giornata.
0: Arrivederci. 899-48-46-10 899-48-46-10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, approfittatene in questo momento. 899-48-46-10. Adesso faccio una pausa musicale, così vado in privato. Bella sta canzone, mettiamo proprio questa qua, va. Allora, voglia di morire tanta. Allora, dedicato a tutti, a Ricky Castelli, a tutti gli amici dei siti, andate a visitare il sito di Radio Camaldoli, www.rcsnetwork.it.

0: telefonate e devo contentare gli amici. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve.
1: Vorrei sapere un po'.
0: Come ti chiami? Buongiorno.
1: Rosario.
0: Da dove chiami?
1: Da Torre Annunziata.
0: Un saluto a tutta Torre Annunziata che porto nel mio cuore. Allora, Rosario, quando sei nato?
1: 11-11-71.
0: Allora, chi è il muratore? Tu arrangi a fare il muratore?
1: Sì.
0: No, ma per te cambieranno le cose. Io vedo qua che lavorerai in un'altra azienda, le cose miglioreranno.
1: Ah.
0: Un po' di pazienza, un po' di tempo, vedrai, si aggiusteranno, Rosa.
1: Va benissimo.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao, Rosa.

0: poi io devo sfumare perché le telefonate sono tante. Grazie. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Buongiorno, sono Mario.
0: Buonasera, dimmi. Allora,
1: praticamente io volevo sapere se c'era qualche impedimento sul mio tipo di attività.
0: Dammi la tua data, fammi capire un po' qua sulle
1: sì,
0: carte.
1: Io sono nato il 10 luglio 75.
0: Mamma mia, che rabbia vedo in te.
1: Infatti.
0: Ma tu c'hai un'impresa edile in società con qualcuno?
1: Sì, sì.
0: Sta andando proprio male.
1: Infatti. Come vedi il futuro, Gennaro?
0: Un attimo, sto controllando le carte.
1: Scusami.
0: No, ma c'è una ripresa, Mario.
1: Ottimo.
0: Mario, ottimo. Andrai sì. Bene, non ti preoccupare, Mario.
1: Grazie, sei molto incoraggiante.
0: No, non sono incoraggiante, è la verità. Ci sarà un cambiamento del tuo lavoro, sai? Le tue cose andranno molto a migliorare. Forza e volontà, dobbiamo superare questa crisi. Auguri.
1: Grazie, Gennaro, buona giornata.
0: Pure a te, ciao. 899 48 46 10. Signori, approfittatene all'istante che le linee sono libere. 899 48 46 10. Tutte le linee sono libere all'istante. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Tutte le linee sono a vostra completa disposizione.

0: Allora, vediamo un po' la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Signora, buongiorno. Da dove chiama?
1: Io chiamo da Avellino.
0: Da Avellino. Cosa volete sapere, signora?
1: Senta, volevo sapere, ho avuto una storia con una persona, per cui diciamo che è terminata.
0: Signora, alzate la voce, non ho capito. Signora?
1: Pronto?
0: Adesso parlate con la bocca vicino al telefono. Signora?
1: Pronto? No, non riesco più a sentirvi.
0: No, manco io vi sento. Potete parlare più vicino al telefono? Vabbè, è caduta la linea. Allora, signori, abbiamo le linee libere. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Vediamo se possiamo recuperare. Allora, linee libere all'istante. Forza e coraggio. 899-48-46-10. Gennaro Daurias a vostra completa disposizione per un consulto di cartomanzia.

Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.

0: Allora, pronto? Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno. Con sì. Chi parlo?
1: Sono Arturo.
0: Arturo, ditemi, che volete sapere?
1: No, volevo sapere se riesco a fare carriera nella società dove io lavoro.
0: Ma io vedo qua dei trasporti.
1: Sì.
0: Lei che cosa trasporta in sostanza? Cioè, traslochi?
1: No. È trasporto pubblico locale. Metro.
0: Il metro. Quindi che vuole sapere in effetti?
1: Praticamente voglio sapere se riesco a fare carriera all'interno.
0: Se entrerà a far parte?
1: No, io lavoro già, se faccio carriera all'interno di questa società e praticamente diciamo faccio l'operaio, vorrei sì. Siccome io aspiro a fare qualcosa di...
0: Di superiore.
1: Sì, di superiore.
0: Quando sei nato Arturo?
1: 26-06-75.
0: Vediamo un attimino. Da quanto tempo lavori in questa società?
1: Sono 5 anni.
0: Come si chiama la società, per curiosità?
1: La società?
0: Sì.
1: Non lo so se lo posso dire, c'è Napoli.
0: Certo, e che c'è di male? Mica stiamo rubando qualcosa a qualcuno.
1: Metro Napoli.
0: E che ci sta di male? Anzi, è una pubblicità. Tu andrai avanti e andrai da questo lavoro che tu stai facendo.
1: Sì.
0: Vedo anche del legno, non so capire che cosa c'entra.
1: Del legno?
0: Sì. Non so capire che cosa c'entra sto legno. Comunque andiamo avanti. Per me tu avrai

0: niente, perciò vedevo anche del legno. Vabbè, tutto a posto. Comunque tu andrai avanti, perché vedo che supererà questa situazione qua, vedo che tu comincerai a risalire per il tuo lavoro, quindi esce molta fertilità.
1: No, io mi auguro di togliermi da tutto questo sporco, diciamo, di poter aspirare ad una sedia.
0: Non ti preoccupare, guarda, con il tempo, non è una cosa immediata, abbi pazienza, perché ogni cosa che coltivi, piano piano poi questa pianta comincerà a crescere, come crescerà il lavoro dentro di te. Non ti preoccupare, i cambiamenti che avverranno.
1: Va bene.
0: Auguri, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10.

0: bravissima.
1: Come ti chiami? Non ho capito, scusa.
0: Antonio.
1: Stavi dicendo Antonio?
0: Stavo salutando, ti volevo dire che ti seguo sempre perché mi fai molto, diciamo, stare in allegria in macchina quando
1: grazie Antonio. Da dove chiami?
0: Da Giuliano.
1: Da Giuliano, un abbraccio a te e tutti i giulianesi, si dice così?
0: Sì, grazie mille. Senti, Gennà, che c'è la mia data?
1: Sì.
0: 11.572.
1: Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi controllare? L'amore, lavoro, che cosa?
0: No, c'è una situazione di un mutuo acceso, no? Sto chiedendo un mutuo.
1: Sì.
0: Volevo sapere un po' come sta la cosa.
1: Adesso vediamo. Quando sei nato, scusa?
0: 11.572.
1: Toro. Cosa molto dolorosa questo, perché ti sta portando proprio follie e pazzie nella tua testa, cioè stai sempre nervoso. Ma ti dirò, guarda una cosa, ci sarà una persona che ti aiuterà, sì sì,
0: ma come diciamo, come andrà a finire?
1: Ce la farai, andò, ce la farai, non ti preoccupare, poco alla volta ce la farai, non ti trovi in una situazione proprio brutta, ma vedrai che le cose cambieranno piano piano, vedi come si rovescerà la cosa in modo positivo, non ti preoccupare.
0: Ti ringrazio, se no.
1: Ti faccio ancora tantissimi auguri.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao caro, ciao, ciao. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Allora andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve.
1: Salve.
0: Salve a lei. Allora, come si chiama?
1: Carmine.
0: Carmine, cosa volete sapere?
1: Niente, un po' la situazione sul lavoro.
0: Sì, adesso mi dà la sua data, per favore.
1: Gliela posso dare in privato, per lei è un problema.
0: In privato? Sì, sì, un attimo solo. Allora, sentite solo la mia voce, ma quella di Carmine no. Dite, qual è la data? Allora, va bene Carmine, tutto a posto, l'ho presa?
1: Sì.
0: Adesso vediamo un attimo. Tu ti occupi di abbigliamento?
1: Sì, sì.
0: Ultimamente proprio zero.
1: Appunto.
0: Ma tu sai, a mo' ti dico una cosa, mi chiamò un grossista.

0: Già l'ho detto varie volte questo fatto, di San Giuseppe Vesuviano. Venivano i camion da Bari a rifornirsi della merce, e sai adesso invece di andare con i camion stanno andando con le auto.
1: Sì, è vero.
0: Perché non c'è più produzione, cioè non è che non c'è più, la produzione c'è, non c'è più vendita.
1: Infatti.
0: Questi partivano con i camion da Bari e venivano a comprare a San Giuseppe perché là ci sono i grandi
1: dell'abbigliamento
0: e niente, adesso vanno con le auto a riempire appunto i loro diciamo bisogni di vendere questi bellissimi vestiti e cose. Comunque Aldo, vediamo se si riprende la situazione, vediamo. Dammi un numerino da 1 a 7.
1: 5.
0: Penso un numero, non lo dire, da 1 a 5, l'hai pensato?
1: Perfetto.
0: Il 3?
1: Sì.
0: Andrai bene, andrai a migliorare.
1: Sicuro?
0: Senti, io credo molto nel mio lavoro.
1: No, io...
0: credo molto...
1: È sorta spontanea la domanda, sicuro.
0: No, io ti rispondo spontaneamente, io credo molto nel mio lavoro.
1: Io avevo addirittura intenzione di cambiare, di lasciare completamente l'abbigliamento, cioè, no,
0: Io vedo dei miglioramenti che avverranno. Tu in ogni settore ti metterai,
1: sì.
0: C'è crisi dappertutto. Purtroppo è una macchia che si è sparsa per tutta Italia e non solo per Italia.
1: Sì, è vero.
0: Allora, non ti credere, anche ne stanno risentendo tutti i settori, andò. Capito?
1: Sì, capisco
0: perfettamente. Ma attendiamo i tempi, attendiamo i cambiamenti, le evoluzioni. Speriamo che le cose cambino al più presto, anche a livello politico, perché se cambiano a livello politico cambiamo pure noi e miglioreremo, perché la gente sta proprio a terra, non ce la fa più.
1: Non ce la fa più.
0: Stiamo in ginocchio, ma nel vero senso della parola.
1: D'accordo, ok.
0: Però dei piccoli miglioramenti li vedo, non enormi, ma da come stai adesso, facciamo da 3, arriverai a 6. Già è un qualcosa.
1: Già è una buona posizione.
0: Auguri.
1: Grazie mille,
0: ciao,
1: buona
0: ciao.
1: Giornata.
0: 899-48-46-10. Allora, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Buongiorno Gennaro, sempre il tuo amico da Caserta, Andrea.
0: Ciao caro Andrea, buonasera, come stai?
2: Buongiorno, ancora è l'una, Gennaro.
0: Ah, vabbè. Andrea, come stai?
2: Abbastanza bene, Gennaro, se mi trovo in auto. Ti faccio i soliti complimenti.
0: Sei sempre così caro tu, veramente.
2: Sì, di all'amico commerciante, non ti preoccupare che ci aiuteranno questi della politica. Io ho l'attività commerciale, come sai, come tu pensai.
0: Sì.
2: Ci sarà un bel
0: cambiamento.
2: Poi tutti quanti ci Gennaro, guarda che tutti quanti ci stiamo affidando a te,
0: No, ma ti voglio dire, aspetta un attimo, ti voglio dire una cosa. Io lo dico, l'Italia sta in ginocchio. Se non cambiano le cose in Italia, qua purtroppo le cose invece di migliorare vanno a peggiorare. Questo cioè perché io sono una persona umana, pure io ho i miei limiti, pure io posso sbagliare.
2: È ovvio. Cioè,
0: però dimmi.
2: No, tu ci hai sempre detto comunque.
0: Io vi ho dato sempre forza.
2: Che Dio t'aiuta, diamoci una mano pure noi.
0: Bravo. Io ho detto sempre tirate fuori la vostra forza di volontà. Però le carte, sai, erano molto fiduciose, molto positive.
2: Sì. Gennaro, per questi amici terremotati.
0: Che posso spendere, che Dio.
2: Due paroline ci vogliono delle tue.
0: Dio dà le prove a gente già disagiata, per far capire ai cattivi che devono diventare bravi. Io penso questo che sia. Però è un disastro che non doveva proprio succedere, che non ne parliamo perché già ne hanno parlato tanto e io devo dire la verità, ho pianto tantissimo pure io davanti al televisore, perché ho visto gente che mi ha fatto proprio, mi ha colpito dentro.
2: Hanno perso tutto,
0: lo so caro.
2: Nemmeno la radiolina per sentire niente, non c'hanno più niente. Il brutto è il problema, sai che io almeno per quello che penso io, la casa gli verrà ricostruita.
0: No, il problema è
2: i cari
0: estinti che non ci sono più.

0: una sorella, un padre, una nonna.
1: Ognuno di loro ha perso qualcuno, stanno tutti.
0: Che dobbiamo fare? Che dobbiamo dire? È stato come il terremoto del 1980, questo forse anche peggio, chissà, ma.
1: È stato molto concentrato.
0: Molto concentrato. Io ho visto le spaccature del terreno, fanno paura.
1: Esatto.
0: Fanno paura.
1: È bene ricordarli ogni tanto, ricordiamoli sempre.
0: Ma senz'altro, ma figurati, ma sì, già sì, c'è sì. Tanto, se ne è parlato
1: anche se
0: tanto.
1: Qualcuno può sempre fare le solite offerte dei...
0: Ma io penso che guardando la televisione ci sono proprio persone interessate a questo fatto e quindi faranno sicuramente qualcosa di buono. Pure io ho fatto la mia offerta telefonica di 2 euro e ho contribuito pure io, non è niente.
1: Però io devo sempre fare un appoggio, guarda, c'ho una rabbia addosso. Questi televoti che fanno
0: sempre. No, lasciamo perdere,
1: guarda, c'ho una rabbia assurda
0: lo so, hai perfettamente
1: dobbiamo
0: ragione.
1: Dobbiamo buttare soldi per questo che fai il televoto. Doniamoli.
0: Ma per carità.
1: Per fortuna carità. Ecco qua, tu per esempio stai facendo la trasmissione, noi non stiamo pagando niente.
0: Certo, stai pagando tu.
1: Ti costa a te, ti ringraziamo.
0: Certo, anche perché la radio...
1: Te, ti ringraziamo.
0: Certo, anche perché la radio ha dei costi, lo sapete, no? Non è che vive di acqua e acqua e vino,
1: cioè, le frequenze costano e le sappiamo come
0: e quindi pur di dare la possibilità a persone che hanno problemi economici facciamo entrare un po' a tutti.
1: Sei buono d'animo, questa è la cosa
0: io
1: bella.
0: Ti ringrazio, sei molto caro di cuore.
1: Ti lascio continuare la trasmissione.
0: Grazie, sei molto caro, grazie.
1: Ciao, Gennaro,
0: grazie mille
1: giornata.
0: Della chiamata, della tua partecipazione che è molto importante per noi,
1: sentirti. Ciao, grazie, buona
0: grazie
1: giornata.
0: A te. Buona serata. Allora, lasciamo questo caro amico 899 48 46 10. Vediamo un po' chi al telefono. Pronto?
2: Salve, buongiorno.
0: Salve, con chi parlo? Può parlare vicino al telefonino, per favore?
2: Sì, sto parlando.
0: No, la sento lontanissimo, guardi.
2: Un attimo soltanto, mi sposto.
0: Un attimo, vedo di aggiustare pure io un po' la cuffia. No, niente, c'è proprio un problema di lontananza, non ci sentiamo. Vediamo un po', pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora, da dove chiama?
3: Da Fondi.
0: Da Fondi, allora, cosa vuol sapere?
3: Sul lavoro.
0: Sul lavoro?
3: Sul lavoro.
0: Al lavoro. Allora, signora, quando siete chi è che lavora, lei o suo marito?
3: No, per me.
0: Per voi?
3: Sì.
0: Allora, quando siete nata?
3: 6/1/67. Ho fatto domanda di un lavoro, volevo sapere se va in porto sta cosa.
0: Che lavoro è, signora?
3: Preferisco non dirlo.
0: In ospedale, signora?
3: Ecco, sì.
0: Io l'ho già visto, è inutile che... Allora, io vi voglio dire una cosa, ma perché? Ma è che... Allora, signora, lei sa che sbaglia.
3: Scusi.
0: Lei dice... Non lo voglio dire, ma perché fare l'infermiera, stare vicino ai pazienti è una vergogna?
3: No, non pensavo di fare un
0: no, no, no, non si preoccupi, non è successo niente, stia tranquilla, non si preoccupi. Però quando una cosa che non si può dire, vabbè, però quando una cosa bella come la sua si è fatto domanda in qualche ospedale, come infermiera, come Croce Rossina, come altre cose, sono belle a sentire queste cose.
3: Mi scusi allora.
0: La radio poi finisce, perché la radio non è la televisione. Allora, vediamo se lei ci riuscirà. Mi ridia la sua data, per favore.
3: Allora, è 6/1/67.
0: Sì, signora, per me è positivo.
3: Ma mica ci vuole tanto tempo.
0: Signora, perché... allora, voi è la prima volta che la fate? Io penso che già l'abbiate fatta qualche altra volta.
3: Non ne ho fatte due, però...
0: infatti.
3: Sto aspettando più per una, quindi...
0: Allora, una andrà in porto, l'altra no.
3: Sì, lo so questo, ma me lo immagino, però volevo sapere più o meno se ci vuole ancora tanto tempo...
0: Signora, allora, lei solleciti, mi ascolti, il tempo non si può calcolare, le direi una grande stronzata.
3: Sì.
0: Io posso vedere se è una cosa vicino o lontana.
3: Sì, questo volevo sapere.
0: La vedo ancora lontana, non la vedo molto vicino, vi parlo proprio sinceramente con il cuore.
3: Lontano?
0: La vedo ancora lontana questa cosa... Faccia un sollecito, faccia qualcosa. Aiutatevi ad aiutarvi.
3: Sì.
0: Aiutatevi ad aiutarvi. Auguri.
3: Ok, grazie, arrivederci.
0: Abbiamo salutato la signora che chiamava da Fondi, le linee sono tornate libere. 899 48 46 10.

0: Allora, eccoci qua. Prossima chiamata, vediamo un pochettino. Caro signore, da dove chiamate?
1: Sono Francesco di Arzano.
0: Ciao Francesco, tanta salute e prosperità.
1: Grazie anche a te. Siccome che io sono quasi un anno e mezzo, no, che mio figlio non riesce a trovare lavoro, ho fatto tante di quelle domande. E sto sempre nervoso perché praticamente ognuno va a trovare che il figlio
0: è normale, certo.
1: E non riesco a farlo inserire nel mondo
0: del lavoro. Antonio chi è? Su Antonio chi è? Scusami.
1: È mio figlio Antonio.
0: Hai visto? Francesco?
1: Volevo sapere se ci stanno buone prospettive.
0: Antonio, io sapevo, scusami, come ti chiami?
1: Francesco.
0: Francesco, io sapevo il nome di tuo figlio?
1: No.
0: Ecco. Sono cose che scopro io, no? A te ti rispondo ugualmente alla signora di prima.
1: Sì.
0: Ci vuole tempo e devi sollecitare, o sennò non vedo che andrà bene.
1: E per questo ragazzo ci stanno buone prospettive.
0: Questo ragazzo perché lavorerà, però dovete muovervi, dovete sollecitare, dovete muovere.
1: No, è perché proprio perché se lo dico sempre tardasera, sono sempre nervoso.
0: Questo è un altro discorso, voi siete il genitore, lo dovete educare, questo è un altro discorso.
1: E perciò anche perché se va a lavorare, io sto pure la testa tranquillo.
0: Allora statemi a sentire, vostro figlio deve essere responsabile di se stesso. Voi siete il padre ed è giusto che fate il vostro dovere da papà, però non esagerate troppo, perché nessuna cosa dura in eterno. Quando non ci sarà più il papà, chi l'aiuta a questo?
1: Ho capito.
0: Però cercate una cosa, cercate di ingruccare bene nel cervello di vostro figlio, che a una certa ora si addarrerà. Non si capisce più niente.
1: Ma
0: voi state scherzando, drogate a mezza via, ubriachi in mezzo alla strada.
1: Ma se mi sa fa muro con qualche guagliona, perché prima.
0: Sta sempre con gli amici qua, uno burdello, isse gli amici. È un casinista. Però è Robby Guaglioni, ti ha capito o no?
1: No, perché Claudio una storia con una guagliona, allora con una femmina sposata, loro sono sempre.
0: Lo so, vabbè, questi sono Robby Guaglioni. Comunque vi dico una cosa. Fatelo impegnare pure a lui insieme a voi di trovare appunto di fare delle domandine qualcosa di buono.
1: Ma io sto facendo gennaio.
0: Avete ragione, ma
1: se
0: io fossi al vostro posto mi alzerei e gli sa una parte, gli sa una, perché è vero che scrivendo è vero, però oggi come c'è la crisi la migliore cosa è se so chi pacca la coppa a seggio e gli avrei alla Ushan e gli avrei presente.
1: Ma ci ha fatto tutte domande, Gennaro.
0: Sì, ha amplificata la carta, però quello che voglio dire io, un conto è andare in un modo diretto e un altro conto è diciamo scrivere. Non so se sono chiaro.
1: Ho capito, Gennaro, speriamo che si risolva questo problema.
0: Ci vorrà un po' di tempo, però alla fine ci riuscirete.
1: Perché io sono stato anche sfortunato perché tenevo loro in coppa, se non ha rubato pure loro, questa cosa non ci è riuscito a breccare.
0: Buonanotte su Natur.
1: Hai capito?
0: Da dove sono entrati?
1: Non lo so, ha cambiato la mascatura, se l'ha giunto a breccare, nei giorni non ci ha trovato, ha detto ma chi è trasuto, che ha detto qua, è una cosa che non ci è rimasta proprio, ma era una cosa di mia moglie che teneva ad andare.
0: Mi dispiace proprio assai, mi dispiace. Dovete vedere bene chi entra in casa vostra. Mi spiace. Comunque auguriamoci per vostro figlio forza e coraggio.
1: Arrivederci. Poi ci sentiamo un'altra volta.
0: Va bene, quando volete. No,
1: vabbè, grazie. Arrivederci.
0: Allora, la cosa importante è che tirate fuori la vostra forza di volontà, perché non esiste proprio. Tirate fuori la vostra forza di volontà, alzatevi dalla sedia, camminate, andate verso il lavoro. Se voi farete così vedrete che il lavoro arriverà prima da voi. Abbiamo il nostro caro giornalaio sfregioso, eccolo qua.
2: Ciao Gennarone, come stai?
0: Io sto benissimo. Titti, tu come state?
2: Tutto bene, Gennaro. Poi sono sempre felice di intervenire nelle tue dirette.
0: Ma
2: sto cercando di rubare il posto a Zanda, quindi.
0: Sei il padrone. Padron dovuto, perché tu, come, guarda, tu sei una cosa meravigliosa. Non ho visto ancora il video, lo devo andare a vedere. Stai in rete?
2: Sì, la seconda puntata dell'intervista è online, è praticamente quando tu mi strappi la telecamera da mano e ti metti a intervistare tu me. Dalla settimana prossima invece sarà online Gennaro Lauria, che racconta la sua infanzia e la sua prima adolescenza.
0: E quindi da non perdere su Trampolis e gennarodauria.it.
2: Cioè, e su rcsnetwork.it, perché ho voluto mettere anche il logo del tuo bellissimo sito.
0: L'ho visto, sei, ma come hai fatto? Io non lo so. Sei unico?
2: Non ci voleva tanto.
0: Senti, ma mi devi dire una cosa, perché io non, quando guardo la tua foto veramente sto meglio. Ma quei pappagalli erano veri?
2: Sì, era Tenerife praticamente. Eravamo a Tenerife, c'era un tizio che faceva la foto alle persone con i pappagalli.
0: Andate a vedere, la foto mi pare 104 se non sbaglio, o 103.
2: Più o meno da quelle parti, e ho messo soltanto la foto, quella più normale, perché poi me ne hanno fatta anche un'altra dove un pappagallo si era attaccato indovina dove.
0: Ah, ecco. No, comunque devo dire la verità, è stupendo. Io non so come Titti abbia fatto a mantenere il pappagallo.
2: No, quelli erano addomesticati, facevano tutto quello che diceva il padrone.
0: Pure, cioè erano...
2: No, non parlavano, però il padrone li poggiava dovunque, sulla testa, sulle braccia, sulle spalle,
0: ma
2: anche altrove.
0: Che bei colori.
2: Se non ci credi ti mando anche l'altra foto.
0: No, ci credo, ti credo, perché no? No, lo so, però che bei colori, sai?
2: Sì,
0: ma
2: sì,
0: veramente
2: sì,
0: bellissimi. Ma proprio, dove ti trovavi, hai detto?
2: Tenerife, Santa Cruz di Tenerife, un paio d'anni fa in Spagna.
0: Bello, stai tutto abbronzato, che bel personaggio che abbiamo in diretta, signori. Veramente, lo dovete andare a vedere, la foto mi pare, o è la 102, o la 103, o la 104. Appena vedete il pappagallo è il nostro giornalaio.
2: Anche quando vedi il gatto, praticamente siamo animalisti.
0: Sì. Come sta a proposito?
2: Insomma, è un po' moscio in questa fase, speriamo che stia meglio presto. Il veterinario dice che sono problemi alle gengive praticamente, però noi stiamo cercando anche di consultare altri veterinari.
0: Sì, fai bene, mi raccomando, quanto è bello quel gatto.
2: Ma quello d'anni è uno spettacolo, Gennaro.
0: Lo so, io avevo un gatto anch'io, bianco e nero, non l'ho visto più, chissà, forse, però non era come questo qua bianco, diciamo, di razza, era un bastardino, diciamo, quelli là trovati per strada, che io poi, quando vedo un gattino piccolino che cammina sotto la marciapiede, che fa Gennaro Dario? Si firma, lo prende e lo porta a casa, poi prendo il contagoccio e gli inoltro il latte nella gola e lo cresco.
2: Gennaro, ma ci racconti un po' la storia di Vanni, come l'hai trovato, quanti anni hai, eccetera.
0: Vanni mi è stato regalato dalla Wanda. Vanni mi è stato regalato dalla Wanda, che voi sentite, e dopo farà anche il suo intervento, quindi sicuramente devo dire la verità, caro giornalaio, Wanda è una donna speciale come te, come noi, perché tutti quelli che fanno parte...
3: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi, 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Ascoltatori di Radio Camaldo Listerio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10, per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo Listerio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 9, 48, 46, 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Tu come ti chiami?
1: Sono Enzo da Gragnano.
0: Enzo, vediamo un pochettino le tue carte.
1: Sì.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Ah. Tu hai lavorato in una fabbrica tipo motori?
1: Sì, 4-5.
0: Infatti lo vedo.
1: Ah, sì.
0: Infatti lo vedo. Quando sei nato?
1: 6/11/79.
0: Sei sposato, eh?
1: No.
0: Niente?
1: Niente.
0: Chi è questo omosessuale che vedo nella cartomanzia? È un amico tuo?
1: No.
0: Chi è questo omosessuale? È un amico
1: di
0: infanzia?
1: Sono fidanzato.
0: No, ho capito, ma io ho detto, chi è l'omosessuale? È un amico tuo? È una persona dell'infanzia?
1: No.
0: Eppure mi esce qui una persona dell'infanzia. Chi è, un cugino tuo? È la verità, voglio sapere però. No, o diciamo la verità oppure dobbiamo essere onesti.
1: Forse è un cugino.
0: No, forse. È o non è? È un cugino?
1: È un cugino.
0: Che è omosessuale. Tu migliorerai molto. No, guarda, io non voglio il contentino perché qui dobbiamo essere onesti. Questo è un omosessuale, è un cugino tuo.
1: Sì.
0: E tu lo sapevi, giusto?
1: Sì.
0: Tu lo sapevi oppure no?
1: No, sì, ho capito.
0: No, lo sapevi sì o no?
1: Sì.
0: Ah, allora, bisogna dire la verità. Tu lavorerai e andrai molto bene nel tuo futuro.
1: Sì.
0: Un po' di pazienza, perché purtroppo ci sono stati molti ostacoli. Tu stai arrangiando adesso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà un altro lavoro che ti porterà molti in positività, però devi aspettare.
1: Sì.
0: Per te ci sarà un lavoro molto positivo. Penso un numero, ti ho detto, penso un numero da 1 a 5, non lo dire. L'hai pensato?
1: Sì.
0: Il numero 3?
1: No.
0: Qual hai pensato?
1: 4.
0: 4, vediamo un po', apriamo il quarto delle carte. Vediamo un po'. Anna chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. No, ma tu lavorerai e andrai molto bene. Maria chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. Io vedo quasi tutta la tua famiglia qua.
1: Sì.
0: Carmela chi è?
1: Carmela, mia cognata.
0: La vedo, è molto cattiva, eh?
1: È cattiva.
0: No?
1: Forse che devo. È un po'. Forse è la mia. Io c'ho mia cognata Carmela e poi c'ho la suocera di mia sorella, che è un po'
0: carina. È la suocera. Vabbè, ma comunque tu andrai avanti e guadagnerai tanti soldini. Auguri, buonasera.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buongiorno. Allora, dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10. Allora vediamo un pochettino. Pronto?
2: Sì.
0: Mi ascolti?
2: Ma siamo
0: sì. Allora vediamo un pochettino. Quando sei nata?
2: Io preferirei andare in privato.
0: No, siamo in diretta, dimmi.
2: No, in diretta no.
0: Pasquale chi è? La verità fa male, purtroppo, signori miei, la verità fa male, fa molto ma molto male. Allora, Allora, abbiamo un ascoltatore, Gennaro. Gennaro?
3: Sì, sono in linea, dimmi.
0: Ah, ok, vediamo un pochettino. Quando sei nato, preciso?
3: 010269.
0: Allora, vediamo un po' che cosa mi esce sulle carte. Olga si chiama mamma?
3: Sì, sì.
0: Olga è tua mamma, eh? Una sì. Brava signora.
3: Sì.
0: Dagli un bacio da parte mia.
3: Adesso sto al lavoro, non lo posso.
0: Lo so, vabbè, quando la vedi. Tu lavori nel gas?
3: Sì.
0: Infatti. Tu cambierai lavoro, lo sai? Gennà, tu avrai un lavoro di spostamento. Vedo una nave passeggeri. Vedo una nave, una bella compagnia che ti accoglierà.
3: Gennà, ma questo è prossimo.
0: Hai fatto già delle domande?
3: No, comunque sono prossimo per. No, le domande sto a giorni per farle.
0: Ma tu hai questo pensiero, scusami.
3: Sì, sì, sì.
0: Tu lavorerai su una nave passeggeri.
3: Sì, Gennà, è un'altra cosa.
0: Antonio chi è?
3: Antonio.
0: Sì.
3: E Antonio è quel collega che sta vicino a me adesso. Comunque Antonio in famiglia dici tu?
0: Ma no, parlavo di una persona che avvertivo la vicinanza.
3: No, sta vicino a me.
0: Me lo passi un attimo?
3: Sì, aspetta.
0: Antonio.
3: Pronto?
0: Antonio.
3: Dimmi, se no.
0: Tu chi hai perso in famiglia?
3: No, io ho nessuno, se no.
0: Una zia tua. Una
3: no.
0: Zia tua la vedo morta. Una zia tua. Peppe chi è?
3: Non lo conosco, ce l'ha.
0: Tu hai perso una zia, Anto. Perché non lo dici in diretta? Perché? Perché nascondete le verità?
3: Gennaro, no.
0: Questa zia tua è morta in passato. Io la vedo qua.
3: In passato, sì.
0: Perché allora mi dici le bugie? Tu hai avuto un'unghia incarnita? Hai
3: sì.
0: Avuto un'unghia incarnita che ti ha fatto buttare il veleno,
3: sì.
0: Il sangue!
3: Sì.
0: Porca miseria! Perché non dite la verità?
3: Sì.
0: Quando hai avuto questa unghia incarnita?
3: L'anno scorso, cioè no.
0: È passato proprio. Stavi avendo una paralisi tu.
3: No, proprio
0: quando,
3: paralisi. No.
0: Quando te la stavano estirpando.
3: No.
0: Io sono Gennaro Verità.
3: Lo so.
0: Quest'unghia incarnita, dove l'avevi? Al piede destro? Sì. Sì.
3: Al piede destro?
0: Sì. Sì. Sì.
3: Aspetta.
0: Io vedo un'unghia incarnita al piede destro. Ti è stata tolta. Adesso
3: sì.
0: Stai bene?
3: Sì.
0: Assafaddi, cosa mi vuoi domandare?
3: No, è mo di passo Gennaro.
0: Va bene. Comunque,
3: no.
0: Antonio.
3: Dimmi, Gennaro.
0: Anto.
3: Dice.
0: Salvatore chi è?
3: Salvatore?
0: Sì.
3: Non lo ricordo, Gennaro.
0: È un amico che faceva la pizzeria?
3: Aspetta un attimo, ti passa Gennaro.
0: Un attimo solo, Antonio.
3: La
0: verità vi fa male. Ma perché la verità non la volete sentire? La verità non la volete sentire!
3: Gennaro, lascialo stare.
0: Lascialo stare. Lasciamolo stare.
3: Gennaro, un'altra cosa.
0: Io ho visto tante di quelle cose. Però voi dite lasciatelo stare, io mi devo purtroppo astenere.
3: Gennaro,
0: ditemi.
3: Parlo con tu, solo voi, Gennaro.
0: Non ti preoccupare, tu sei un fratello mio, dimmi.
3: Gennaro, un'altra cosa, ma in amore come.
0: In amore sinafrana. Sinafrana. Perché? Tu vuoi bene alla tua persona, però non vuoi bene agli altri. Sai che cosa succede in te? Odio e amore nello stesso momento. Cioè, sai che vuol dire?
3: Che vuol dire?
0: Mi ascolti? Anna chi è?
3: È un bel nome,
0: detto. Perciò t'ha aggerito, figlio mio. Io perciò te l'ho detto.
3: Anna, ma Gennaro, ci sono parecchi anni, non una sola però.
0: Un amante.
3: Amante.
0: Mi sono spiegato bene? Cioè,
3: Gennaro,
0: ma tu ferma.
3: Sì.
0: Tu vuoi
3: sì.
0: Sapere la verità?
3: Sì.
0: Allora, se vuoi sapere la verità, da me devi venire, però se tu sei un grande bugiardo, allora a un certo punto non mi viene
3: mai.
0: A Marisa la verità. Tu hai fatto il corn, tu tanti che il corn che ci hai fatto sta povera voglione la tua che non puoi immaginare, perciò che le t'ha lasciata in passato, parlo del tuo passato
3: e parliamo del presente, Gina.
0: Del presente tu ami una persona, però ami anche altre persone, sei un amatore, questa è la vera parola che ti devo dire, tu sei un grande amatore.
3: Sì, ma troverò la persona giusta per me.
0: Vediamo un po'. Perché ci hai fatto il corna che la guaglione che insomma
3: c'è un'amica, una sulle ci ha fatto il corna.
0: Ma perché fai sì coso?
3: Mi piacciono, che devo fare?
0: Ti piace fare l'amore?
3: In che modo,
0: Mamma mia. Ti calmano poco. Tu troverai una ragazza e ti vorrà molto bene. Auguri!
3: Gennaro, l'ultima cosa e poi attacchi. 3-4 anni fa tu mi dicesti, ci incontrammo, io ci parlavo.
0: Dove ci siamo incontrati?
3: A qua, a Leopardi. Dicessi, comunque tu comunque ci vorrà molto tempo, mi leggesti la mano. Ci vorrà molto tempo, infatti sono passati 4-5 anni, la ragazza giusta ancora devo trovarla.
0: Lo so, perché tu sei fatto in un modo molto particolare. Tu ami le persone che ti vogliono bene, tu ami le persone che veramente quando, cioè a te non ti piacciono le persone che chiedono l'amore, a te ti piacciono le persone che ti rifiutano. Sei un tipo un po' perversivo, però alla fine però alla fine ci riuscirai. Auguri.
3: Grazie,
0: ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Abbiamo, mi dicono dalla regia, la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
4: Maria da Castellammare.
0: Signora, salve. Ascolta, è troppo alta. Ditemi allora. Sì. Allora, vediamo un po' la sua data di nascita, qual è?
4: 10-1-55.
0: Signora, ma io vedo a livello di salute voi non state bene.
4: Sì.
0: Ma vi state curando, signor?
4: Sì.
0: Che state facendo come cura?
4: È una cosa privata, preferirei.
0: No, signora, se lei mi chiama io devo essere sincero. Allora, se lei mi vuol dire cosa sta curando, me lo dice.
4: Va bene, sto curando una leucemia.
0: Da quanti anni?
4: 5. Pronto?
0: Sì, no, sto vedendo le carte, un attimo.
4: Sì, sì, grazie.
0: Lei ha avuto anche una sofferenza d'amore, vedo qua.
4: Sì.
0: Catello chi è?
4: Nessuno.
0: No, parlo dei precedenti, eh?
4: No, non ho avuto nessun
0: qualche
4: catello.
0: Familiare, evidentemente.
4: No, no, no.
0: Perché mi esce qua.
4: No.
0: Io vedo che lei ha questa situazione un po' scalabra. A livello d'amore è stata lasciata lei, signora?
4: Sì.
0: È stata lasciata. E allora non mi deve dire più. No. È perché è la verità. Lei non ce la fa proprio più, lei sta soffrendo, lei non è stata capita a causa di questa sua brutta malattia, bruttissima devo dire, che purtroppo lo sappiamo, no?
4: Sì.
0: Che cosa vuol dire leucemia?
4: Sì.
0: È una delle più brutte che possa esistere. È stata abbandonata anche dalla persona amata.
4: Sì.
0: Per lei ci sarà un'altra persona.
4: Sì?
0: Sì, sì, sì.
4: Da quanto
0: sì.
4: tempo?
0: Non è molto lontano.
4: Mm.
0: Non è molto lontano.
4: Va bene.
0: Auguri.
4: Grazie.
0: Arrivederci. Forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in

istante sono libere. Potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con il signor De Falco.
0: Sì. Allora, quando siete nato?
1: Il 25.
0: 25.
1: 12.
0: Sì.
1: 88.
0: Vediamo un pochettino. Allora, qua sulle carte mi escono dei tessili. Lei lavorava in delle fabbriche, appunto, dove facevano giacche, camicie,
1: sì, pantaloni?
0: Eh?
1: Sì, pantaloni.
0: Pantaloni, perfetto. Perché mi esce. Ma è stato licenziato? Questa fabbrica sta in deficit?
1: Vabbè, non ha più bisogno di queste di certe persone. La licenziata.
0: A lei vi ha licenziato? Scusate,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Sto parlando con voi, De
1: sì,
0: Falco.
1: Sì.
0: A voi vi ha licenziato?
1: Sì, sì, non solo a me.
0: No, io parlo di voi, lasciamo perdere gli altri.
1: Certo, sì,
0: lei mi
1: sì.
0: ha dato la sua data, io devo vedere su di lei.
1: Ah, sì, a me sì.
0: Vi ha licenziato quanto tempo fa?
1: 2 o 3 mesi fa. Adesso disoccupato.
0: Lei lavorerà e andrà molto bene in un'altra fabbrica, auguri. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10. Linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti. Allora abbiamo la prossima telefonata. Signora?
2: Pronto?
0: Da dove chiama?
2: Chiamo da Caserta.
0: Come si chiama?
2: Maria.
0: Signora, vediamo un po', mi dia la data.
2: Allora, 19.1.62 su mio marito.
0: Un attimo, fatemi vedere. Questo signore lavora, appunto. Lavora, vediamo un po'. Ha passato un po' la data. In ecologia?
2: Sì.
0: In ecologia. È stato licenziato?
2: Infatti.
0: Venerdì è stato licenziato?
2: Insomma, un po' prima.
0: Giovedì, venerdì, comunque
2: sì, sì.
0: Vedo qua che è stato licenziato.
2: Però dicono che se lo prendono proprio, no? Non lo so se mi dicono la verità oppure fa saltuariamente così.
0: Signora, suo marito lavorerà.
2: Ho
0: suo marito lavorerà. Comunque non è finito qui il rapporto, io vedo un proseguo di lavoro, signora. Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: È pronto.
0: Con chi parlo?
1: Con il signor Giovanni.
0: Allora, Giovanni, datemi la vostra data.
1: 13.5.85.
0: Toro.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po' che mi esce sulle mie carte. Vediamo un po'. Perché ti ha lasciato la tua ragazza?
1: Perché sono stato un po'...
0: Tu sei stato un farabutto, l'hai tradita.
1: Bravo.
0: Perché l'hai fatto? Per quale motivo? Volete vita pace, non sapete apprezzare pace. Mostra che agna, come un coccodrillo. Un coccodrillo che ti agna. Tu ci hai fatto il corno. Notte, mattina, notte e giorno. E mo tu stai agnando. Perché stai agnendo?
1: Oh, io sto agnendo, però...
0: No, tu stai agnendo perché a quel giorno tu ti ha schifato! Ti ha schifato! Ha detto non ti voglio più!
1: Lo so.
0: No, alza la voce, non ti sento!
1: Come amma risolvere questo problema?
0: Come amma risolvere? La prima cosa, tu sei stato in un grande scostumato perché tu teneva la pace e non l'hai saputo apprezzare.
1: Ma che sono momenti di debolezza.
0: Momenti di debolezza. E tu ci hai fatto il corno notte e giorno a sta guagliona tua.
1: La notte.
0: Tu che la disgraziata. E ti par bella che le hai fatta. E
1: in modo
0: di lì, pure stufatta.
1: Posso dire una cosa?
0: Stammi a sentire. Allora, tu o cagni oppure la pierda proprio.
1: Sì,
0: tu
1: così.
0: Ritornerai, però purtroppo. Voglio. Voglio, hai fatto un grave errore.
1: Ma...
0: Questo errore che tu hai fatto,
1: sì.
0: Io te lo dico come un fratello,
1: come?
0: Hai sbagliato tutto cosa. Teneva la pace e ne hai saputo apprezzare. Arrivederci. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate. Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
3: Pronto.
0: Sì, buonasera, salve, buongiorno, scusatemi. Come vi chiamate?
3: Francesco.
0: Datemi la vostra data.
3: 160182.
0: Come?
3: 160182.
0: Perché ti ha lasciato sta guaglione? Perché ti ha lasciato questa ragazza? Da quanto Quale? Tempo ti ha lasciato?
3: Tempo fa.
0: Ma io vedo anche un'altra donna vicino a te, però, Anna chi è? Tu da dove chiami?
3: Da Messina, ma sono napoletano.
0: Palermo?
3: Messina.
0: Ah, da Messina, Sicilia.
3: Sì.
0: Dalla Sicilia tu ci chiami. Sì. E lo so, perché Radio Camaldoli si ascolta anche in Sicilia, in Molise, in Abruzzo, anche in Sardegna, attenzione. Tu non ritornerai più con questa ragazza.
3: Gianna, questo lo sapevo, ma quale ragazza? Perché io sei quella.
0: No, figlia? Perché tu ti hai lasciata. La prima ci hai fatto le cornicchie. La seconda pure ci hai fatto i corn. La terza hit te ne hai affanculo. Cioè, te l'ha detto proprio chiaro. È vero oppure no? Te l'ha detto chiaro oppure no?
3: È vero.
0: T'ha hit oppure no?
3: È vero, sì.
0: Come t'ha hit? Te ne hai affa?
3: Gula.
0: Ah, e voglio. Ne affangulo veramente, perché tu, per te ci sarà un'altra ragazza. Auguri, buona giornata. 9 48 46 10, per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Carlo.
4: Sono Anna.
0: Datemi la vostra data.
4: 27/2/65.
0: Allora, vediamo un po' che è successo qua. Voi siete stata pure voi, Marò. Le macchine.
4: Sì.
0: Vedo le macchine. Le lavori in officina meccanica?
4: Sì.
0: Ma è stata licenziata, no, eh?
4: No.
0: Lei se ne vuole andare.
4: Sì.
0: Ma chi è Nupok? Scusate un po'. Scusate, possiamo entrare un po' in confidenza, signori?
4: Sì.
0: Ma chi è chi stu maniaco che cerca di sedurvi?
4: Maniaco?
0: No, perché io vedo che voi non volete a sta fatica. Oppure mi sto sbagliando?
4: Sì.
0: Voi volete lasciare questo lavoro?
4: Sì.
0: E perché volete lasciare?
4: E perché voglio di meglio.
0: Volete andare meglio?
4: Sì.
0: Io vedo, però qua passerà un po' di tempo, ma io non vedo questo lascito.
4: Ah.
0: Non vedo questo lascito, signori. Mm. Non lo vedo. Lei continuerà a lavorare, però io qua vedo anche una persona un po' maniaca, eh? Un po' maniaca. Qualcuno ha fatto qualche avanzo verso di lei, signori?
4: No.
0: E lui si della grande buciarda natuta, pasciuta e natuta e pasciuta. Perché a voi vi hanno fatto qualche avanzo, mi esce qua sulla mia cartomanzia. Chi è che vi ha corteggiato, signori? O ricimi la verità, oppure ricimi buci e vanno a vienta.
4: Ma ci sono tante persone, ma nessuno è stato...
0: Signori, voi siete stato toccata dietro il culettino? Signori, voi ve ne volete andare perché ita capite che là non è cose più, è già il guadagno è poco e poi qualcuno se ne sta approfittando anche di lei, mi sto sbagliando?
4: Sì, non è mai successa una cosa del genere.
0: Signori, io la vedo qua. Signori, chi è che vi ha fatto una proposta, insomma, di uscire qualche sera? Qualche dipendente che lavora in questa carrozzeria, che cavolo è, non lo so, perché mi esce automobili, riparazioni e tutte le... Parecchi di loro vi hanno proposto di uscire, essendo che voi siete così bella?
4: No.
0: No. E lei ha detto prima lei che c'è stato qualcuno che insomma si è
4: fatto... Ma non a questo livello, no?
0: Però vi ha fatto capire che avevo simpatia nei vostri riguardi.
4: Sì, ma niente di più.
0: Niente di più. Però voi che cosa gli avete risposto a questo signore?
4: Niente.
0: Cioè?
4: Non mi interessa.
0: Perché ci sta un ragazzo vicino a voi, perciò parlate così.
4: No, sono sola.
0: Ah, signori, buongiorno.
5: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10. Anche da rete fissa. Chiamate.
0: Oh. Pronto?
6: Pronto.
0: Come vi chiamate?
6: Vincenzo.
0: Allora, datemi la vostra data di nascita.
6: 27/4/40.
0: Ah, vediamo un po' che cosa esce. Vi hanno operato gli occhi?
6: Sì.
0: Ma vi hanno fatto perdere un occhio a voi?
6: Sì.
0: Dove vi siete operato?
6: A Cardarelli.
0: Mamma mia.
6: Mamma mia, io di Napoli. Salta la saliva e mi hanno portato a Cardarelli.
0: E perché vi hanno fatto perdere quest'occhio?
6: Perché sono arrivato da con distacchi e retine.
0: Ho capito.
6: Ah, poi passato degli anni... Sono passato quasi 4-5 anni. Ho avuto una cataratta a questo occhio. E io mi sono pure per, diciamo, di andare a Cardarello un'altra volta.
0: Ma chi vi ha operato? Vito? Adesso proprio l'occhio.
6: Sì, sì, lo tengo l'occhio. Ho tenuto il mio, però non vedo niente.
0: Ma chi sono tutte queste donne che vedo vicino a voi? Vedo tre donne, chi sono?
6: No, è mia moglie.
0: E poi? Vostra figlia pure?
6: Sì, sta dormendo mio figlio.
0: E poi chi c'è più?
6: Nessuno più, Mario.
0: E Maria, chi è sta Maria che vedo?
6: Io dico la pura verità. Io sono Gennaro D'Auria, dico solo la verità.
0: Avete capito finalmente. Napoli, io voglio bene Napoli. Un bacio a Napoli.
6: Anche a te, c'è Napoli.
0: Perché Napoli tengo in tuo cuore mio, e Napoli sapa chi dice la verità oppure dice il strunzato.
6: Io sono corriere la verità, io mi chiamo Gennaro D'Auria.
0: Ma voi verità che lì così da televisione là che fanno svuotare lo stomaco?
6: Ma questo sono proprio
0: cose. Aladita sentì. Che le strunzate da televisione non avete per più.
6: No, non ho parlato agli scostati.
0: Perché gli strunzati da televisione fanno perdere il chiocco.
6: Se no.
0: Dicevo, specialmente sta che la femmina vecchia là, che la cosa brutta, dice, non sa che è strunzato, e vi tratta pure male, voi hai chiamato pure.
6: Io mi sono superato perché io non vedo niente. A questo
0: mi sono tomato
6: poi
0: no, ma gente mo bene perché usava che le chi. Mamma mia, usava troppo buono che io ho dedicato 25 anni della mia vita a Napoli e vi sono stato sempre, ma già girato in spalle per venire in Inghilterra, in Germania, pigliare il telefonate la Germania, Inghilterra e Francia e Spagna. Io sono stato sempre a Napoli e vi aiuterò sempre tanto, sempre un buon consiglio.
6: Sì, no, come diceva te io.
0: Ma io, tu Motina, pure chi sta tutti che non fa buono.
6: Sì, no, io mangio carote. Ma ci vede proprio questa dolce.
0: Io non sono Mirek, però.
6: No, io ho telefonato perché.
0: Vai al centro di Bologna, vai al centro di Bologna.
6: Aspetta, quando tu fai la trasmissione, no? Vicino sono medico, con anche strumenti, ecco, ma te la posso vedere, si va da mano, va da bene. È giusto, no?
0: Certo.
6: Ah, io anche sto qua, no? Tengono varie decime. Dico l'ombra.
0: Ma perché non vai a Bologna? Ma perché non vai a Bologna? Tu sei a Bologna. Tu sei a Bologna. Vai in un centro specializzato a Bologna. Ci sta un bel centro là. Io non faccio Mirk. I viaggi se li faccio, figli miei. Va a Bologna. Là ti mettono a nudo. Tutto, ti fanno tutte le analisi. Ti fanno tutti i radiografi dall'occhio. Ti viene la pressione. Ti viene tutte quelle che panna per lei. Va a Bologna, non perdere la capa. Va a Bologna, va a Bologna, va a Bologna! E non vuoi capire?
6: Io no. Ma va. Se ti piace, ma resta, no?
0: Andrai bene. Tu andrai bene, migliorerai. Va a Bologna, vai io.
6: No, se non vado a Bologna. Dice.
0: Vai fuori Napoli.
6: Se lui decimo che tengo, lui tre decimo.
0: No, non saccio avrei 2, 3, 4, 5, 8, 10, non saccio avrei. Però se vedo che tu.
6: No.
0: Allora, stiamo a Santé.
6: Vado a pensare,
0: se
6: no.
0: Tu. Maronna, che durica. Allora, se tu ti sposterai, migliorerai. Le carte. Se tu ti sposterai, migliorerai. È chiaro? Va fuori, auguri.
6: Ciao,
0: vaggio. Tanti auguri a te e a tua moglie. 9:48:46:10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899-48-46-10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899-48-46-10. Andiamo alla prossima telefonata. Un po' mi hanno passato un'altra telefonata. Pronto?
7: Pronto?
0: Con chi parlo?
7: Con Stefania.
0: Allora, dammi la tua data, Stefania.
7: 29-6-83.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Mario chi è?
7: Mio marito.
0: Ma lavora in carpenteria? Fa lavori di cemento armato?
7: Sì.
0: Perché vedo una ditta qua, ma è stato licenziato?
7: No, veramente hanno chiuso, adesso sta lavorando.
0: Vabbè, vedo una finitura qua, mi esce.
7: Sì, volevo sapere.
0: Ma lui
7: un po'...
0: lavorerà comunque.
7: È perché siamo un po' in difficoltà economica.
0: Sì, lo vedo qua. Ma passa un po' la radio.
7: Sì, un attimo solo, dica.
0: No, ma comunque Mario mi è uscito il nome M-A-R-I-O. Mario lavorerà. Ha già parlato con degli amici, però.
7: Veramente sta mettendo un po' voce dappertutto. Però abbiamo molti problemi economici.
0: Lo immagino, amore mio, lo vedo qua.
7: Molti.
0: No, ma comunque alla fine ce la farà. Perché qua mi esce una carta molto positiva, la carta della fertilità.
7: Ma ne passerà tempo?
0: Un pochettino.
7: Comunque non è che avremo problemi grossi fino allora.
0: No, ce la farete, non vi preoccupate.
7: Andremo sempre avanti, non è che
0: certo,
7: avremo
0: certo.
7: Problemi.
0: Ce la farete. Da quanto tempo mi ascoltate?
7: Veramente pochissimo, sono un paio di giorni.
0: Mamma mia, figurati, da dove chiamate?
7: Da Napoli.
0: Va bene. Comunque ce la farete e andrete molto bene, auguri.
7: Grazie.
0: Tante belle cose.
7: Arrivederci.
0: Ascoltatori, allora, ritornano le linee libere. 899

0: quando siete nato?
1: 1-2-59.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Rosa chi è?
1: Mia moglie.
0: Vostra moglie. Lei fa carpentiere?
1: Sì.
0: Lei continuerà molto ma molto bene, avrà dei grandi miglioramenti. È un periodo difficile, signore, questo qua. Un periodo molto ma molto difficile, vero?
1: Sì, sì, è vero.
0: Ma lei ce la farà alla grande, comunque, non si preoccupi. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
2: Dimmi.
0: Salve. Allora, vediamo un pochettino. Mi dai la tua data, per favore?
2: 18.
0: Attenzione ai cellulari perché è un Omnitel o un TIM?
2: Omnitel.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
2: 18-5-70.
0: Vediamo un pochettino. L'amore, vediamo l'amore. Allora. È un periodo un pochettino questo qua, per l'amore, non tanto fertile a quanto pare, perché purtroppo è un periodo un pochettino, diciamo che tu sei una persona molto particolare, ti spiego subito. Ti piace rinnovarti. Hai avuto dei momenti un po' bui con la tua ragazza?
2: No,
0: in passato vedo qua.
2: Sì, in passato sì.
0: Anna si chiama la tua ragazza?
2: Sì.
0: Anna, hai avuto dei momenti un po' bui in passato?
2: Sì.
0: Perfetto. Dammi una carta da 1 a 3, vediamo un po'.
2: 2.
0: 2, vediamo un pochettino che cosa esce. Vediamo un po'. Per il lavoro ci saranno buonissime cose.
2: Sì.
0: Per l'amore pure. Io vedo che le cose si aggiusteranno, anzi già si sono aggiustate.
2: Sì.
0: Però attenzione solo a una cosa. Antonio chi è? Scusami.
2: È un amico mio.
0: Ma che fa questo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
2: Prima lavoravo, ma non lavora più, sta buttato in mezzo alla strada.
0: Mannaggia la miseria.
2: È dietro pure per qualche furto.
0: Mi dispiace di queste cose, mi dispiace. Cerca un po' di aiutarlo perché io vedo purtroppo qui vedo la prigione.
2: Un'altra volta.
0: Purtroppo qui mi esce la prigione. Mettilo sulla buona strada perché tu sei tanto buono come persona. Ti abbraccio, buona giornata e tanti auguri.
2: Ciao bello.
0: Carissimi ascoltatori, allora ritornano le linee libere. 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto?
0: Salve, mi ascolta?
3: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Da dove chiama lei?
3: Io, da Casoria.
0: Come si chiama?
3: Gaetano.
0: Signor Gaetano, cosa vuol vedere?
3: Sul lavoro.
0: Sul lavoro, vediamo un pochettino qua. Allora, mischiamo un po' le carte. Da parecchio tempo che ci segue?
3: Sì.
0: Signor Gaetano, dovete alzare la voce perché non vi sento.
3: Sì.
0: No, parlare un po' più vicino al telefono?
3: Sì.
0: Caro Gaetano, ascoltami attentamente.
3: Sì.
0: Io qui sto aprendo le carte per te. È un periodo questo qua che tu stai andando avanti, no? Giusto?
3: Sì.
0: Ma hai passato proprio dei brutti periodi, come gennaio, febbraio e marzo.
3: Sì.
0: Poi adesso si sta cominciando un poco a riprendere, ma tu hai un negozio di idee e regali?
3: No, io lavoro.
0: Bomboniere, queste cose qua?
3: No, io lavoro, sono un dipendente, volevo sapere sul lavoro
0: sì.
3: Se va bene.
0: Sì, attenzione, ma che cosa produci?
3: Facciamo mobili, camerette, lampadari, tutto.
0: Bomboniere?
3: Sì.
0: Anche bomboniere?
3: Sì.
0: Quindi bomboniere e poi idee regalo pure?
3: Sì.
0: Allora, qui è uscito idea regalo, io vedo sulla carta l'arcano. Ci sono stati questi momenti, attenzione, perché io vedo qua anche dei licenziamenti che sono stati effettuati,
3: Sì.
0: Penso che tu lo sai, non devi fare lo zio meravigliato. Qui esce proprio chiaro, c'è stato appunto anche delle persone che sono andate via dall'azienda, no? Appunto perché il lavoro è poco, la produzione è poca, non è più come una volta. Tu andrai benissimo, non ti preoccupare.
3: Va bene.
0: Ciao, tanti auguri.
3: Grazie a voi.
0: Allora, veniamo a noi. Per parlare

0: Con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria bisogna comporre l'899 48 46 10 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10.
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Maria, dottore Del Greco.
0: Ciao Maria, dimmi cosa vuoi sapere? Vediamo un pochettino per te le carte che cosa ci dicono, d'accordo?
1: Sì.
0: Allora, dammi la tua data, per favore.
1: Allora, 7-6-73.
0: 7? Ma perché si sente bassa la vostra voce?
1: Non lo so.
0: 7-6?
1: 7-3.
0: Vediamo un pochettino. 7-6-73.
1: Sì.
0: Voi avete avuto un sacco di sofferenza d'amore, signorina. Diciamo signora, signorina.
1: Signorina.
0: Signorina, però in passato c'è stato veramente un signore che vi ha deluso molto. Giusto? Sì. Io parlo del suo lontano passato, una storia brutta è capitata. Lei ha fatto molte lacrime in amore, signorina.
1: Giusto.
0: Però io qua vedo questa persona, è uscito Giovanni il nome, è il ragazzo attuale che avete?
1: Il ragazzo che stavo frequentando.
0: Mi deve dare la data però.
1: È del luglio del 68, il giorno non ricordo.
0: Ma questo è sposato, quest'uomo? Esce la carta qui del matrimonio.
1: Che io sappia, no.
0: Attenzione, attenzione signorina cara, quest'uomo è sposato. Io ho aperto qui le carte, questo Giovanni è sposato. Siete sicura voi? Perché a me io dico che è sposato al 100%. Una condanna, attenzione.
1: No, Gennaro, che io sappia, si doveva sposare perché è stato fidanzato 8 anni e poi si sono lasciati, avevano preso anche casa.
0: A me qui mi esce il matrimonio, una donna che stava insieme. Il tempo purtroppo non lo posso calcolare in modo specifico, però ci troviamo più o meno, perché una cosa, ma da recente si è lasciato verso Natale, si è lasciato sta ragazza.
1: Non lo so.
0: Ma attenzione, quest'uomo ti sta facendo un doppio gioco, tesoro. Attenzione, attenzione, perché io quando dico una cosa succede.
1: Quindi meglio lascia perdere.
0: No, io ti dico apri gli occhi, io non sono nessuno a dirti lascia quell'uomo, per l'amor del cielo. Tu mi hai consultato e allora la cartomanzia, sai a che cosa serve, amore mio? Serve a far capire la gente che non deve sbagliare, a evitare appunto che domani puoi ripiangere di nuovo. Sto Giovanni è uscito proprio evidente sulla tua cartomanzia. E allora io ti dico proprio come un fratello, credimi, non c'ho. Boh, ci vuole il fatto. Allora, il discorso è questo. Questo Giovanni è un uomo che purtroppo a me tu dici è stato fidanzato, questo è sposato per me. Questo io vedo il matrimonio, tesoro. Apri gli occhi. Senti, tu mi devi essere sincera, perché così no è inutile continuare la cartomanzia. Quest'uomo per me è sposato, ne manca fidanzato, questo è sposato. Guarda, mi esce proprio la carta del matrimonio qua.
1: Forse io non so, ma
0: lui te l'ha detto sto fatto?
1: Sì.
0: E ti ha detto una stronzata? Perché quest'uomo è letteralmente sposato. Guarda, esce proprio chiaro. Tu prendi informazioni, ma di dov'è quest'uomo?
1: Pomigliano d'Arco.
0: Figlia mia, tu stai attore del Greco e quest'uomo è di Pomigliano d'Arco, quindi non sai, diciamo, la vita che lui svolge, giusto?
1: No.
0: Magari lo vedi una volta ogni tanto, giusto?
1: Mo si è allontanato pure, non mi vuole manco più sentire nessun motivo.
0: Te so, quest'uomo è sposato e te lo posso mettere per iscritto. Le carte non mi mentono. Questo è un uomo che c'ha la moglie e ha voluto prendere così, diciamo, un diversivo stando con te. Purtroppo tu ti sei innamorata di questo. Prima dice, io lo dico, tesoro, lo dico a tutte le donne, io vi voglio bene. Vi abbraccio, però voi siete troppo aperte. Prendete informazioni prima di mettervi con qualcuno. Questo è sposato. Te lo metto per iscritto. È sposato. Lo sto dicendo in diretta e così è. Attenzione. Ma sai perché dico attenzione? Perché l'amante è una perdente. Chi che soffre, se tu dopo perché quello la sera va a letto con la moglie,

0: Quindi praticamente chi rimane a bocca aperta sei tu, cioè nel senso che tu vuoi un vero uomo vicino a te per vivere una vita. E allora io te lo dico proprio con quell'amore, cambia strada per te, vediamo se ci sarà appunto un'altra persona. Te so, è la verità, quest'uomo ti ha preso in giro, un farabutto è stato.
1: Sarà, vestirà la faccia sua.
0: Vabbè, non parliamo così in una diretta, dai. Però queste cose non si fanno, illudere le persone. È stato molto ma molto cattivo lui. Certo che ci sarà un uomo, però senti, tu devi stare attenta agli uomini sposati, perché manca a farlo apposta ci vai a finire sempre con lo zambino dentro tu. Già è successo in passato pure.
1: Bravo.
0: E allora tu già sei cotta. No, figlia mia, tu devi cambiare. O se no tu ti fai vecchia, no? Come si dice a Napoli. E della vita che cosa hai concluso?
1: Niente, ma io mi voglio sposare.
0: Ma non è un fatto, cioè l'impostazione è negativa come tu ti volgi, cioè dire io mi voglio sposare, tu ti puoi sposare da oggi a domani, però attenzione, prima di aprire le braccia per non dire altre cose, no? Cioè vediamo, valutiamo chi è la persona, capisci? Se io mi arrabbio non è perché ti voglio trattare male, se io mi sto arrabbiando così è perché vi voglio bene, non voglio che sbagliate. Tesoro, per te ci sarà un altro uomo, è chiaro? E se ti chiama, mandalo a quel paese, perché chi se si più di una passionalità non vuole da te. Cioè, sta con la moglie, hai rapporti suoi belli, ogni tanto da cagnare, no? Sai quando uno mangia sempre pasta asciutta, pasta asciutta? Allora ogni tanto c'ho pure paste e cocuzze, è chiaro? Allora, questo è il discorso. Lui ti tiene come una ruota di scorta e questa non è una bella cosa. Per te ci sarà un altro uomo, ti sposerai e andrai benissimo, auguri.
1: Grazie.
0: Ciao tesoro mio, scusami, ma è la verità. Grazie. Io non ti posso mentire. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Abbiamo Michela da Napoli. Michela, da che parte di Napoli chiami?
2: Io?
0: Sì.
2: Da Somma.
0: Allora, vediamo un pochettino, mi dai la tua data?
2: Allora, 23?
0: Sì.
2: 7?
0: Sì.
2: 78?
0: Sì, vediamo un po'. L'amore vuoi controllare?
2: Sì, sì.
0: Chi è questo ragazzo che sta vicino a te? Chi è questo ragazzo che sta vicino a te?
2: No, è un collega.
0: Io vedo che tu stai al lavoro?
2: Sì, sì.
0: Ah, ecco, infatti. Ma chi è, un collega?
2: Sì, sì, è un collega.
0: Ho capito. Per te ci sarà un amore, devi aspettare i mesi più caldi. Auguri!

0: Allora abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Allora, con chi parlo?
1: Con Peppe.
0: Allora, cosa vuol sapere?
1: Sull'amore, Gennaro, ti seguo da più di 10 anni.
0: Un abbraccione a te e a tutti coloro che magari ti circondano. Da dove mi chiami?
1: Io sei da Marano.
0: Marano, allora, quando siete nato?
1: 25-7-70.
0: Allora, tu 25-7-70, vediamo un pochettino. Ma questa ragazza è un periodo che si è allontanata da te?
1: No, no, quindi siamo sposati.
0: No, dico, non mi hai capito, dico, a livello di rapporto, a sì, livello, sì. Capisci sì, quello poco, che voglio dire? Si è allontanata?
1: Sì. Un poco tutte e due, sì.
0: Ma puoi parlare un po' più vicino al telefono?
1: No, quella è una fabbrica, cioè non si capisce.
0: No, ti stavo dicendo, a livello di rapporto, la vedi un pochettino allontanata da te?
1: Sì.
0: Allora, la tua ragazza, diciamo tua moglie, io dico sempre ragazza, si chiama Carla.
1: Sì.
0: Però la cosa più strana, mi devi dare un attimo la data di nascita.
1: Non me la ricordo, vedi.
0: Almeno quanti anni ha?
1: 23.
0: 23 anni, vediamo un pochettino. A livello di rapporti vedo un po' di lentezza comunque.
1: Hai ragione, è vero.
0: Ma comunque è un periodo, diciamo, già è un bel pezzo che si è un pochettino rallentata. Ascolta, ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Cerca di cambiare un pochettino tu, se vuoi che le cose cambiano, no? E vai a migliorare con la tua ragazza, cerca di cambiare anche un po' tu. Purtroppo è caduta la linea. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero, 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Secondo cerchio Gennaro?
0: Sì, salve. Allora, buongiorno. Allora, ditemi la vostra data.
2: 7545.
0: Vediamo un pochettino che cosa esce. Voi siete vedovo?
2: Sì.
0: Domenica Mimma.
2: Sì.
0: È la vostra moglie Mimma?
2: Sì.
0: Domenica?
2: Sì.
0: Ma voi siete un infartario, scusate.
2: Sono?
0: Avete avuto un infarto?
2: Sì.
0: Quanto tempo fa?
2: Prima l'ho avuto nel 83.
0: Sì.
2: E secondo, ma adesso nel 83 ho avuto due. E ma un mese scorso ho avuto un altro infarto.
0: Comunque dovete stare sotto cura medica, assolutamente.
2: Sì.
0: Sotto cura medica?
2: Non ho capito, ce n'è.
0: Lei migliorerà.
2: Migliorerò?
0: Certo, lei migliorerà tantissimo. Lei migliorerà tantissimo.
2: Perché ho avuto un intervento proprio 2 settimane fa.
0: Lei andrà molto bene. Si affida. Speriamo. Ai medici, si affida. Affidatevi ai medici.
2: Arrivederci, Gennaro.
0: Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Edoardo, auguri, lei andrà.
2: Grazie.
0: Bene. Non vi preoccupate. Affidatevi.
2: Grazie.
0: Ai medici.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
3: Pronto?
0: Con chi parliamo?
3: Buonasera, Gennaro. Io ho perso la...
0: Buongiorno, signora. Buongiorno,
3: buonasera.
0: Ditemi.
3: Io sono Gipotici.
0: Sì.
3: Sono una vecchia conoscenza.
0: Sì.
3: Comunque vorrei sapere qualcosa su mio marito.
0: Allora. Mario chi è?
3: È mio marito.
0: Datemi la data di Mario.
3: 9-4-66.
0: Vediamo un po'. Le cose non vanno molto bene. Signora?
3: Sì, sto seguendo.
0: Vediamo un po'. Ma fai il macellaio?
3: No, il salumiere.
0: Vabbè, macelleria, salumeria, vedevo una cosa del genere. Migliorerà tanto, signora?
3: Spero.
0: Migliorerà, è un periodo difficile, un po' di pazienza. Auguri.
3: Grazie, buonasera.
0: 9, 48, 46, 10. Appunto per parlare con me, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante, vediamo un pochettino la prossima chiamata.
4: Con la mano cercava me. E io sì.
0: Allora vediamo un pochettino. Pronto?
5: Pronto.
0: Come vi chiamate?
5: Domenica.
0: Allora, datemi la vostra data.
5: 6482.
0: Ma voi vi dovete sposare, signori?
5: Sì.
0: Antonio chi è?
5: È mio ragazzo.
0: Ho capito. Ma io vedo dei conflitti qua a livello di famiglia.
5: Sì, sì, infatti.
0: I genitori vi hanno negato la casa.
5: I genitori?
0: Vi hanno negato dei soldi, come se non fossero d'accordo.
5: No, veramente, infatti, perché la casa ce l'hanno data, però non vogliono sapere niente, perché la casa si deve costruire.
0: Ma io vedo qua molte difficoltà.
5: Molte difficoltà?
0: Sì, alla fine però ci riuscirete, auguri.
5: Alla fine ci riusciamo.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
5: Però adesso molte difficoltà.
0: Auguri.
5: Grazie.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
5: Grazie.
6: Do you remember our meeting on that beach? Our steps drew love time, love story, unforgettable moments.
0: Sento bene adesso. Se può alzare un po' la voce perché è un po' bassa come audio. Signor Gianni, da dove chiama?
7: Da Torre del Greco.
0: Signor Gianni, cosa vogliamo vedere?
7: Qualcosa sull'amore.
0: Sì, quanto siete nato?
7: Il 5774.
0: 57 1974. Gianni, sua moglie?
7: Mia moglie no, non sono sposato.
0: Ah, vuole sapere sull'amore? C'ha una ragazza, perché mi serve la data.
7: No, non c'è nemmeno una
0: ragazza. Lei vuol sapere se troverà una persona?
7: Sì.
0: Perfetto, adesso questo io controllerò subito. Da quanto tempo mi ascolta, signor Gianni?
7: Sono anni.
0: Un abbraccione a tutta Torre del Greco. Devo ringraziare Torre del Greco perché è stata la città che ha voluto tanto bene a Gennaro D'Auria, e grazie ai torresi che io veramente ho dato tanto a Torre del Greco, mi dovete credere. A Teleturre, Tele2, ve lo ricordate?
7: Come?
0: Telegolfo, tutte quelle belle cose, mamma mia.
7: Quando era bello.
0: Vediamo un pochettino. Un saluto a Carmine Garofalo di Teleturre. Vediamo un po'. Lei esce già dal passato, da una brutta storia, signor Gianni.
7: Sì, però è una storia che si dovrebbe parlare un po' in privato.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
7: Sì.
0: Tu andrai molto bene nel futuro. Giovanni,
7: sì.
0: Non ti vedo proprio felice al 100%. Ti senti, sì, annoiato un po' di questa vita?
7: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma tu stai in depressione un pochettino. Tu ti devi fare aiutare da un medico, Giovanni.
7: Da un medico?
0: Ti spiego il perché. Ascoltami. Una persona che non ha... Allora, tu con i tuoi occhi hai visto troppo, Giovanni.
7: Sì.
0: E questo è stato il difetto tuo. No, il difetto, diciamo, la vita è corsa così e tu... Cioè, quando una persona ha provato questo, ha provato quello, ha provato codesto, ha provato... Capisci?
7: Sì, sì, sì.
0: E ha visto tante porcherie, scusatemi tanto l'espressione, ma è la verità, se lo dobbiamo dire. E allora, è arrivato a un certo punto, è come se la vita... che tu stai attraversando in questo momento non ti sta dando più niente, non ti senti appagato.
7: Bravo,
0: più
7: bravo, bravo.
0: E ti scocci di fare tutto.
7: Sì, ho provato tutto, perciò allora no.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
7: Sì.
0: Tu incontrerai, e poi un giorno me lo dirai da vicino,
7: una donna o un uomo?
0: Allora, mi ascolti?
7: Sì.
0: Tu incontrerai una persona femminile. Una persona femminile. Non è un gay, assolutamente, non è un omosessuale, ma è una donna, sto parlando. Tu puoi avere qualsiasi tipo di gusto, queste sono cose tue personali, è chiaro? E non le metti in dubbio. Allora, non le condanno e non le metti in dubbio. Lei incontrerà una donna che la farà cambiare la sua vita, signor Giova.
7: Ma Ma mi sposo poi.
0: Perché non si dovrebbe sposare? Oh Gesù, ma per lei mi può dire una cosa? A titolo proprio di cortesia, che cos'è il matrimonio per lei? La domanda più intelligente delle storie. Signor Giovanni, lei è una brava persona, non mi faccio queste domande stupide. Queste domande stupidine. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. C'ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Pronto?
7: Gennà.
0: Sì, chi?
7: Gennà, sono Edoardo e chiamo da Casoria.
0: Ciao Edoardo.
7: Sì, io ti devo fare i miei complimenti, tu a me mi fai morire.
0: No, tutto.
7: Io ti ascolto che saranno all'incirca 5-6, anzi anche di più, 10 anni.
0: Grazie.
7: Quando lavoravo al laboratorio mi hai fatto morire, Gennà. Tu a me mi fai morire.
0: No, attenzione.
7: No, vabbè, no, dico nel senso così.
0: No, perché oggi un funerale pure costa.
7: Pure costa. Hai dato un'opportunità, insomma, hai detto, ma
0: sì,
7: lo devo chiamare,
0: sì,
7: no,
0: sì.
7: Perché Gennà fa o non lo faccio.
0: Vi voglio tanto bene,
7: però
0: Napoli già è martorizzata.
7: Guarda, tu certe volte io ti ascoltavo la sera, ma io guarda, sei una cosa sciambazzì, Gennà.
0: Mo vediamo un po',
7: mi fa sciambazzì per radio.
0: Mo vediamo un pochettino.
7: Sputtalo che tu già sai.
0: No, aspetta, le risate forse a voi sembra ironico, però dovete vedere quanto io mi arrabbio. È assolutamente niente, perché io quando vedo le cose storte, tipo per esempio quella signora che mi chiamò, no? Andò in diretta, ascoltate, io questo lo devo dire all'intera umanità. Mi diceva: ma io ho i miei figli, signore, ma voi tradite vostro marito, perché non lo affermate? E la signora mi fece alterare, ti ricordi?
7: La signora
0: mi chiamò in privato, disse: Gennà, è vero, quello veniva fino a casa, fa il fruttivendolo.
7: Gennà, ma ne indovinate, guarda, ne indovinate di cotte e di crude.
0: L'abbiamo smascherata.
7: Ci sono state certi episodi che mi hai fatto morire, Gennà. Guarda,
0: il fatto della stufetta là.
7: Che? Mi ricordo nei episodi, ma mo non so quando l'ho sentito sta replica, quella là che tu la spottessi, ci resisto fatto. Aspetta, come si chiamava? Il fatto che teneva la gola irritata e tu ci resisto e si vede che tu la muri troppo. Mi ha fatto morire.
0: No, siamo seri. Il fatto della gola irritata. Comunque sei un simpaticone, io ti ringrazio.
7: Io te lo volevo dire, io qualche volta ti vedo pure quando sei a Telea, mi soffermo qualche volta. Comunque senti, se ti vuoi venire a pigliare un caffè, io sto a Viana Strada delle Puglie.
0: Va bene, no, sei
7: 274. È un Kodak sviluppa e San Benito. Quando vieni a pigliare, lo offriamo tutto il cuore.
0: Ti ringrazio. Un abbraccio. Come vi chiamate?
7: Edoardo.
0: Ciao Edoardo, e tanti auguri e buona vendita.
7: Grazie.
0: Ciao, tanti auguri e tanti soldini. Ciao.
7: Da?
0: Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ascoltatori di Radio Camaldo Misterio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Con chi parlo?
1: No, sono sempre Maurizio.
0: Maurizio, allora dammi la tua data.
1: 3-4-81.
0: Vediamo un po' le carte che cosa dicono. Maurizio, tu stai facendo dei corsi di informazione?
1: Sì, sì, infatti anche.
0: Ecco.
1: Mi sono iscritto da poco, da metà di marzo mi dovrebbero chiamare per iniziare.
0: Vedo il centro direzionale, cosa c'entra?
1: Sono dei corsi per quanto riguarda trasporti, cioè traghetti, treni, però verso la metà di marzo mi hanno detto di venire per informazioni più dettagliate. Quindi vorrei sapere se mi conviene poi così per intraprendere qualche lavoro.
0: Ma centro direzionale, cosa c'entra?
1: Lì si trovano queste uffici informazioni per i corsi.
0: Tu ce la farai?
1: Sì.
0: Hai fatto due, diciamo, perché qua mi esce sulle mie carte che tu hai fatto varie domande.
1: Sì, sì, infatti, c'è scritto agenzia di lavoro, annunci su Bic e Brac, tante di queste cose.
0: Ce la farai, Maurizio.
1: Grazie.
0: Auguri. Ciao.
1: Grazie, buongiorno. Grazie.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, mi scusi, con chi chiamo?
1: Con Giovanni.
0: Allora, Giovanni, quanto siete nato?
1: 12-1-65.
0: Allora, vogliamo controllare il lato dell'amore?
1: Sì.
0: Allora, Alessia è stata la tua ragazza precedente?
1: È un'amica.
0: Un'amica o è stata la tua ragazza?
1: No, ci vedevamo, non è mai stata la mia ragazza.
0: Ho capito. Però, insomma, in un certo tal modo, se diciamo con questa Alessia, tu sei andato avanti, giusto?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà una nuova persona che si chiamerà Anna Maria. Chi porta la divisa?
1: Mio fratello.
0: Tanti auguri a tuo fratello. Antonio chi è?
1: Antonio è un mio amico.
0: Ma chi è questa persona che mi esce, che ti vuole tanto bene, del segno dell'Ariete?
1: Cioè, sai che cos'è? Questo Antonio, questo è un ragazzo gay.
0: Sì, ho capito, ho capito. Ho capito. Ah beh, ma comunque mandiamo un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature di Dio, per l'amor del cielo. Tu andrai avanti, conoscerai una ragazza e sarai molto felice. Auguri e buona giornata. Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Buongiorno, con chi parlo?
2: Allora, ciao, io sono Anna.
0: Sì, dica.
2: Volevo sapere un poco qualcosa circa l'amore.
0: Certo, quando siete nata?
2: Allora, il 14-9-55.
0: Vediamo un pochettino.
2: Io sono comunque, ti voglio dire, se ti posso precisare, sono sposata e sono separata.
0: Antonio chi è?
2: Antonio?
0: Sì.
2: È un mio ex.
0: Infatti lo vedo.
2: E quindi cosa vedi su
0: un
2: questo
0: attimo?
2: Sì.
0: Però tu hai sbagliato moltissimo. Antonio ti ha lasciato perché tu gli hai fatto le corna. Tu gli hai fatto le corna.
2: No,
0: con un altro uomo. No. È la verità. Dobbiamo. Allora, ascolta, io sono di una bocca solo, la sincerità. Tu l'hai tradito, quest'Antonio. Tu
2: sei una grande
0: amatrice della sessualità. È inutile che dici di no, perché è la verità. Allora, o diciamo le verità oppure chiudiamo.
2: Senti, io ti dico la verità, io non ho tradito Antonio.
0: Ma quest'Antonio io lo vedo ancora presente. Poverino quest'Antonio, sai.
2: Diciamo che lo vedi presente perché mi sono lasciata da poco tempo,
0: da qualche
2: mese, ecco.
0: Sì, però tu non lo ami proprio.
2: Non ho capito?
0: Tu non lo ami proprio. Perché lo prendi in giro a questo Antonio?
2: No, io non lo sto prendendo in giro.
0: Ma mi pare di sì, tesoro. Perché io vedo che tu, quest'Antonio, cioè non lo ami abbastanza.
2: No, non lo amo. Sono rimasta un po' scottata da alcune cose che mi ha fatto.
0: Certo, infatti esce qua. Però vedo che anche tu non è che sei stata di meno. Perché vedo una simpatia nei riguardi di un'altra persona.
2: No, Gennaro.
0: Ascolta, quest'Antonio.
2: Io ti ho chiamato perché credo in te, sei una persona che dici tutta la verità.
0: Brava. E allora quest'Antonio che a me. Scusami,
2: dimmi.
0: Dobbiamo dire la verità, perché
2: sì.
0: Per l'amor del cielo, io non discrimino nessuno, però dobbiamo dire la verità. Tu, quando avevi rapporti sessuali con questa persona, non sentivi nulla di un'altra persona. Io ti devo dire, la mia coscienza, quello che mi sta dicendo in questo momento, e te lo divulgo. Però se tu mi dici, Gennaro D'Auria, tu ti stai sbagliando, io accetto questa mia sconfitta a livello di sensitività, a livello di veggente più che altro.
2: Gennaro, io ti devo dire che hai ragione.
0: Io ti ringrazio.
2: Devo dire che hai ragione, perché.
0: Ma dimmi una cosa, amore mio. Perché quando non si ama una persona, perché bisogna insistere? Amore mio, perché?
2: No, ma io non voglio insistere, ma ti posso chiedere un'altra cosa. Se accanto a lui c'è qualche altra persona.
0: Certo. però non dobbiamo, appunto, quello che voglio farti capire, no? Io non sto contro niente, cioè assolutamente nessun essere umano, ognuno la può pensare in un modo, però dobbiamo anche essere onesti con noi stessi.
2: Certo,
0: tu
2: certo.
0: Stavi con quest'Antonio, ma pensavi a un'altra persona, perché quest'Antonio a te ti faceva un po' schifo a livello sessuale, a livello di rapporto, a livello di tutto. Tu non hai mai amato quest'Antonio, perché nel momento che tu hai conosciuto quest'Antonio l'hai conosciuto approfonditamente, cioè dopo ti è passata quella cosa, pensavi che Antonio era un'altra persona. Riesci a capirmi?
2: Sì,
0: quando poi hai scoperto Antonio,
2: Denaro,
0: che
2: hai,
0: elemento
2: hai
0: eri
2: centrato, hai centrato in pieno. Complimenti.
0: No, amore mio,
2: mi
0: io,
2: devo complimentare.
0: No, io mi metto vergogna, sai,
2: no,
0: perché?
2: No, perché è vero così. Perché
0: io mi metto vergogna perché certe cose non le vorrei dire in diretta, ma purtroppo le devo dire, perché io credo molto. L'errore mio di Gennaro D'Auria, sapete qual è? Che credo molto nel mio lavoro. Credo molto.
2: Sì, sì.
0: Non accorgi che oggi i maschi sono molto diminuiti, sono pochi.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Tu hai avuto una...
2: sono pochi maschi.
0: Hai avuto, amore mio, una brutta esperienza. Tu c'era anche un omosessuale che ti voleva, però tu non avevi il coraggio di dire voglio, ma tu sei ricchiuno. Cioè, tu non gliel'hai detto per correttezza, perché sei una donna vera, però tu hai bisogno di un vero maschio vicino a te.
2: Quindi cosa vi prevedi nel mio
0: per
2: futuro?
0: Per te vedo cose buone, tu conoscerai un maschio che ti soddisferà, ma ti soddisferà tantissimo, però devi attendere.
2: Ho capito.
0: Auguri.
2: Quindi allora Antonio sta con un'altra.
0: Antonio, tu già lo sapevi, ma perché mi dici queste cose? Ma perché tu non lo sapevi?
2: No, volevo una conferma da te.
0: No, ferma, tu non lo sapevi?
2: No, non è che non lo sapevo, perché
0: tu lo sapevi!
2: No,
0: tu lo sapevi!

0: Avevo un dubbio.
1: No, i messaggi sul telefonino, i messaggi sul telefonino, chi li ha letti?
0: Li ho letti, hai ragione.
1: E allora perché mi mentisci? Donna! Donna! Lo sai. Ti abbraccio, auguri.
0: Va bene, ciao, grazie, ciao.
1: Ti voglio bene. Comunque, ciao. Non devi fare il doppio gioco. Ciao.
0: Ciao.
1: E mi dovete dare la data. Senza la data non posso vedere le carte. Allora, quando siete nato voi?
2: 31/7/69.
1: Allora, vediamo un pochettino le carte. Mariangela, chi è?
2: La mia ragazza.
1: Quando è nata?
2: Ma allora, mica la dite per radio?
1: No, no, in privato, prego.
2: 79.
1: Va bene. Ho abbassato la diretta, non si è sentito niente, non ti preoccupare. Allora, mi ascolti?
2: Sì.
1: Lavora Mariangela, vedo sì, qua un lavoro.
2: Sì, sì.
1: Ma non sta andando bene come lavoro? Ma insegna? No, scusate, sì, questa signora insegna? Questa ragazza?
2: Non capite.
1: Allora, è una tappabuchi, è una maestra.
2: Sì, sì.
1: Ma una maestra di scuola elementari o d'asilo?
2: Scuola privata,
1: asilo. Ma alle volte lavora, scusate. Alle volte lavora e alle volte non lavora.
2: Alle volte lavora, alle volte.
1: Comunque diventerà stabile questa signorina.
2: Diventerà stabile.
1: Molto stabile.
2: Molto stabile.
1: Non vi preoccupate, state tranquillo perché è uscita la carta solare che identifica appunto un buon presagio, vuol dire praticamente che verranno dei momenti fertili, si affermerà, non si preoccupi.
2: E lavorerà sempre tutto il periodo, diciamo.
1: Sì, sì, sì, andrà benissimo, non si preoccupi. Mi chiamerete e mi ringrazierete perché esce proprio chiaro qua.
2: Va bene.
1: Arrivederci.
2: Grazie.
1: Andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
3: Pronto.
1: E salve.
3: Salve.
1: Con chi parlo?
3: Sono Sara da Napoli.
1: Ciao Sara, da quanto tempo mi segui?
3: Io ti conosco da anni, ti ho sempre seguito sia per televisione che per radio.
1: Grazie.
3: Amald. Ti ho chiamato adesso perché hai dato la possibilità, insomma, di telefonare.
1: Sì, a tutti quanti, certo. Sì. Allora, dimmi una cosa.
3: Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti.
1: Mi puoi alzare un po' la voce?
3: Sì, sì, è pronto. Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti. Sono stata malata molti mesi, sono stata quasi 4 mesi ferma per delle complicazioni dopo un'operazione. Adesso sto bene, diciamo che sono 3 mesi.
1: Ma che cosa hai avuto? Scusami.
3: Ho avuto delle complicazioni gravi al polmone dopo un'operazione di appendicite fatta d'urgenza, quindi un'operazione banalissima.
1: Cioè, io voglio capire, hai avuto un intervento di appendice peritonite?
3: Sì, d'urgenza.
1: Ho capito, d'urgenza, sì.
3: Sì.
1: E che c'entra il polmone?
3: Sì, perché praticamente mi hanno fatto venire infezioni.
1: Oddio mio.
3: Alla pancia, che al polmone, e in più mi hanno fatto venire anche un'embolia polmonare.
1: Embolia polmonare si
3: esattamente
1: chiama. Cioè sono dei liquidi che si formano dentro al polmone.
3: Un infarto del polmone, a parte il liquido che ho avuto alla pleurite, cioè il liquido,
1: sì,
3: l'infezione, ho avuto proprio questo infarto del polmone, cioè un embolo che mi ha fatto venire questo infarto del polmone.
1: Mamma
3: una
1: mia.
3: Cosa che al 90% è mortale, quindi io adesso diciamo che sto bene perché sono giovane, quindi l'ho superata la cosa, sono stata molto molto malata per una stronzata, scusa la parola. Per un appendice, però sto bene, diciamo che però questo fatto che io ho perso parecchi mesi, io stavo al primo anno di università, sai, mi dovevo mettere, insomma, a fare delle cose e quindi mo voglio sapere se mi riesco a riprendere, se riesco a continuare questa la mia vita normalmente. Pronto?
1: Sto qua, ti sto ascoltando.
3: Sì. E questo volevo sapere, se vedi che comunque mi riesco a, perché è stata questa pausa, insomma, è stata molto forte per me, e sto bene sia emotivamente che di salute, però c'ho un po' di paura se non ce la faccio, insomma, a riprendermi.
1: Capisco.
3: Vuoi sapere la data?
1: Sì.
3: Allora, 12 aprile 85.
1: Sì, un attimo solo. Allora, cosa devo guardare in sostanza?
3: In sostanza, principalmente l'università e quindi se riesco a riprendere tutte le cose più importanti della mia vita all'università.
1: Va bene, vado a vedere se ci sarà una ripresa.
3: Sì, grazie.

0: ti riprenderai, andrai benissimo. Quello che è caduto è la tua forza di volontà. Mi meraviglio, signorina, sì, 19 anni che lei sta così depressa. Lei ha bisogno di un piccolo medico che si chiama psicologo, perché lei c'ha tutto scombussolato per quello che ha subito, cioè c'ha tutti gli equilibri, la persona c'ha degli equilibri all'interno.
1: Sì.
0: Niente succede a caso, ha sentito prima Wanda che ha parlato degli equilibri e di tutto, quindi sono degli equilibri che lei ci ha spostato all'interno. Il psicologo non è il medico dei pazzi, come tanti ignoranti credono, salvando lei e qualcun altro. Mette a posto gli equilibri di una persona. Le cose andranno molto bene, però forza e coraggio, tiri fuori quella forza di volontà.
1: Diciamo che io mi faccio un sacco di cose, ogni volta mi metto a cominciare cose nuove, non mi riesco a focalizzare.
0: Lei quando si sveglia la mattina deve dire queste parole: io sono una persona positiva, sono gli altri che sono negativi. Perché se lei va a valutare la sua vita, sono stati gli altri a danneggiare lei. Allora, quando si sveglia la mattina, dica: io sono una persona positiva, ringrazio Dio che mi ha fatto risvegliare anche stamattina. Io sono positiva, lo deve dire ogni mattina che si alza, perché è una cosa buona che lei fa. Si deve dar forza, signorina, lei c'ha solo 19 anni, ma che scherziamo?
1: Quindi va bene, voglio dire, riuscirò prima.
0: Lei ce la farà tranquillamente, non si preoccupi.
1: In tutto, insomma, nell'università.
0: Nelle cose che lei vuole realizzare ce la farà, però ci vuole un pochettino di forza in più. Perché in tutto, signora, tutto non esiste, signori, perché in effetti si deve fare nella vita una cosa, ma che la cosa una sola, ma fatta bene.
1: Quello che non ci riesco io.
0: Appunto. Perché lei dice su tutto, su tutto. Il tecnico mi guarda perché tu non eri riuscito manco a fare a casa che ti hanno bloccato. Poi non mi far parlare, ti hanno bloccato là e tu affarata a casa là, e pure là ti hanno bloccato. Poi stai in affitto. Non parlare proprio tu. No, non mi interessa. Chiama il capo a chi vuoi. Ti abbraccio.
1: Grazie.
0: Il direttore non c'è oggi, è ammalato.
1: Grazie, Gennaro Daurea.
0: Dimmi.
1: Grazie, ringrazio.
0: No, io ce l'ho con il tecnico. Vuole andare dal direttore, sta ammalato il direttore. Io ti ringrazio e a te. Signorina, forza!
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao tesoro. La prossima 899 48 46 10. Chiamate in questo momento 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro Daurea. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
2: Sia.
0: Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Salve signora.
2: Sì, cercavo proprio lei. Speravo signora, proprio di sentirla.
0: Signora cara, da dove chiamate?
2: Da Casaluce.
0: Da Casaluce Caserta. Mi dica, signora, cosa vuol sapere?
2: Ho un problema riguardo mia figlia e non riesco a venirne fuori.
0: Signora, io vedo qua problemi di droga, c'ha?
2: No.
0: Signora, perché dice non riesce ad uscirne fuori? Non pianga, signora, che cosa è successo?
2: Non lo so neanche io stessa, mia figlia è un problema.
0: Signora, forza, un sorso d'acqua, che è successo?
2: Mia figlia, c'è un problema di ritardo mentale.
0: Allora, suo figlio come si chiama?
2: Mia figlia.
0: Giovanna. Sua figlia. Sì. Fatemi capire. Calma, si prende un sorso d'acqua. Calma,
2: sì,
0: calma.
2: È passato, grazie. C'è un problema di ritardo mentale. La tenevo a lavorare, diciamo lavorare simbolicamente, perché le davo io una paghetta.
0: Sì.
2: E niente, due o tre anni in un...
0: Sì, ma è nata così?
2: Non ho capito.
0: È nato con questo ritardo mentale?
2: Sì, mi hanno detto i medici che è stato provocato alla nascita, quando è nato.
0: Annaccia la miseria.
2: Comunque, adesso c'ha 30 anni.
0: A quanti mesi avete partorito?
2: 8 mesi e un giorno. Però è nato asfittico per il travaglio lungo che ha avuto.
0: Capisco. E fatemi capire bene la situazione.
2: La ragazza adesso mi faceva... Da prima di Pasqua mi diceva che lei non voleva più andare in questa scuola, in questo asilo, e mi disse perfino, disse mamma, non fai in modo che io non vada più.
0: Voi dove la mandavate?
2: In una scuola materna. oltre che l'ho tenuta anche nei centri di
0: riabilitazione. Ma da piccola praticamente, da piccola, no? O adesso?
2: No, no, sono 3-4 anni addietro.
0: Ah, quindi pure da adulta, sì, per, sì, ho capito.
2: Anche per perché me l'aveva detta la psicologa.
0: Sì, sì, sì, ma è importante questo, sì, perché sì, allenano, diciamo, è un'allenazione della mente.
2: Sì, e sì, niente, ed un tratto mia figlia mi ha detto che lei non voleva più andare perché se no lei avrebbe fatto qualche scatto e aveva paura, dice, stanno i bambini e io non voglio fare nessuno scatto. Ma da allora non la riesco più a capire.
0: Signora, da quando è andata a questa scuola?
2: Da quando non va più a questa scuola.
0: Ah, da quando non va più. Ma chi è che non l'ha voluta fare andare più a star bimba?
2: È lei che mi ha fatto questa richiesta.
0: Come?
2: È mia figlia che mi ha fatto la richiesta di non andare più.
0: Signora, ma lei, voi sapete, vostra figlia è un angelo, è una brava persona, purtroppo ha avuto questo problema che non, sì, Dio ha voluto così, e prendiamocela con la, come si vuol dire, con la sapienza di Dio, con...
2: Sì.
0: Però quello che voglio dire è questo, voi non dovevate toglierla, signore, è come se voi l'avete tolta dal psicologo, oppure gli togliete un farmaco che gli fa bene a sta figlia vostra.
2: No, lei pure adesso, se,
0: signora, questa figlia
2: se pensa a quelle persone,
0: il sostegno non ce l'ha più.
2: Si innervosisce moltissimo quando sente queste persone.
0: Sì,
2: non vuole. Io ho cercato di mandarla. Lei si rifiuta categoricamente, non vuole andare.
0: No,
2: è lei che si rifiuta.
0: Signora, esiste una legge di costrizione quando un essere umano non ha la forza di agire né di volere. Signora, deve andare quella bimba sua appunto a scuola, perché
2: molto
0: là
2: molto rivolta in...
0: si deve
2: rivolgere sociale.
0: Signora, solo così può fare, è l'unico modo, è l'unica strada. Là mantengono la mente sempre allenata, signora. Questa vostra figlia deve continuare ad andare in quella scuola, signora.
2: Ma perché non vuole, non vuole.
0: Signora, ma non, sua figlia non intende né conosce, quindi purtroppo la mente gli ha fatto dire che non vuole andare, però voi gli avete tolto il sostegno mentale. Involontariamente non è colpa vostra, ma vostra figlia deve continuare, signora, perché stava meglio quando...
2: Ma non ci riesco, come devo fare? Non ci riesco, non so più come fare.
0: Signor, dovete, prima di tutto, un abbraccio a voi che siete una mamma speciale,
2: sì,
0: veramente speciale, perché capisco oggi che sofferenza ci sta per portare avanti questa sua figlia, veramente una sofferenza, veramente un abbraccio a lei. Signora, però deve fare il possibile con fategli parlare proprio da queste persone della scuola, proprio queste
2: ho tentato.
0: E beh, che cosa vi hanno
2: detto? Niente, sta persona l'ha pure telefonata qua. Lei è tutta contenta,
0: sì.
2: Poi si è innervosita a tal punto il giorno dopo con me,
0: sì,
2: che io non sapevo più cosa fare, cosa dire.
0: Signora, là è importante che va. La ragazza è un'allenazione mentale che fa, signora, sa, io le voglio dire una cosa, se lei mi ascolta, c'era una ragazza anoressica, no? Stava andando verso la morte,
2: sì.
0: I genitori preparavano il mangiare, lei lo buttava, la volevano ricoverare in ospedale, lei non voleva, signora, chiamarono, la denunciarono, e
2: sì,
0: purtroppo sì, la denunciarono, l'accompagnarono i carabinieri all'ospedale, e là, pure là, fece le cure e adesso questa ragazza sta bene. Se i genitori non si rimboccavano le maniche, a quest'ora questa ragazza anoressica sarebbe morta.
2: Sì.
0: Adesso, ringraziando Dio, non è più anoressica, è ingrassata da 38 kg,
2: sì,
0: è arrivata a 60 kg. Signora, mi ha capito
2: a
0: quello
2: volte,
0: che ho detto?
2: A volte io arrivo a pensare che
0: cosa,
2: forse esce il...
0: Che cosa ho voluto dire?
2: Sì.
0: E penso che il mio discorso è chiaro. Non voglio dire che le deve denunciare sua figlia, però signora, questa è, sua figlia ha bisogno di sostegno mentale, sua figlia ha bisogno appunto di questo medico o appunto il psicologo.
2: Io dal medico la porto.
0: Purtroppo è caduta la linea. Le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, Marco?
3: Sì.
0: Da dove chiami?
3: Da Vico.
0: Allora, Carla chi è?
3: È la mia fidanzata.
0: Dammi la data.
3: 26/7/72.
0: Tu quanto sei nato?
3: Il 30.
0: Come?
3: Il 30.
0: Sì.
3: Pronto?
0: Il 30.
3: 01/70.
0: Sì?
3: 30/01/70.
0: Ah, ecco, 30/01/70, vediamo. 30/01/70, vediamo un po'. Che mazzetto scegli, l'1, il 2 o il 3?
3: Il 3.
0: Dimmi una cosa, questa donna ti sta facendo sbattere proprio di brutto, eh?
3: Sì.
0: Tu non, cioè, non riesci a capire il suo comportamento, è vero?
3: Sì.
0: Ascoltami, questa è una persona molto ma molto particolare.
3: Sì, è vero.
0: Lei è una donna che, figurati, ha parlato anche male di te, che tu sei il suo ragazzo.
3: Addirittura.
0: Vicino agli amici. Tu sei molto morboso a livello di amicizia, a livello di amore.
3: No, io la lascio tranquilla. Ma per lei,
0: io vedo che tu non hai fiducia di lei.
3: No, ultimamente no.
0: Attenzione, c'è un altro uomo qua. Ah. Purtroppo c'è un altro uomo. E tu già sapevi qualcosa.
3: Sì, avevo un sospetto con un suo amico.
0: Infatti, Mario chi è?
3: È il nostro amico comune.
0: Attenzione a questo Mario. Senti, tu te la sposerai e sarai felice, però questo Mario contrasterà molto il rapporto. Auguri!
3: Grazie!
0: Buonasera, ciao. Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto.
0: Allora, vediamo un pochettino. Come ti chiami?
4: Elisabetta.
0: Da dove chiami?
4: Da Versa.
0: Allora, dammi la tua data.
4: 25/4/64.
0: Vediamo un po' le carte cosa dicono. Vediamo un po'. Che mazzetto vuoi? 1, 2 o 3?
4: 2.
0: 2, vediamo un po'. Che confusione mi esce qua.
4: Sì.
0: Rosaria chi è?
4: Mia sorella.
0: Questo ostacola molto, diciamo, la tua vita, in quanto vedo un fatto di eredità.
4: Sì.
0: Vedo proprio che, diciamo, ha collaborazioni con la mamma, eh? Chi è morto?
4: La mamma e il papà.
0: Infatti, ho visto però che già in passato avevo una grande collaborazione con la mamma e il papà. Qui c'è un imbroglio a livello ereditario, tesoro mio. Questi si vogliono prendere i tuoi soldi, i tuoi fratelli e le tue sorelle, eh?
4: Ho capito.
0: È vero?
4: Sì.
0: Giuralo.
4: Sì, lo giuro.
0: Hanno messo un avvocato, vedo.
4: Sì.
0: Guarda che tu rimarrai senza soldi. Queste persone vogliono fotterti.
4: Stanno giocando.
0: Stanno giocando con il fuoco. Ma tu hai messo l'avvocato?
4: Sì.
0: Lo vedo. Antonio chi è?
4: Mio fratello.
0: Questo è un altro che purtroppo è implicato in questa faccenda.
4: Infatti.
0: Stai attento da quest'Antonio.
4: Sì.
0: Quello è la pecora nera della famiglia.
4: È il ferro principale.
0: Ti sto dicendo, amore, dimmi una cosa. Gennaro D'Auria, no? Tu lo sai che è unica in Campania, che riesce anche a dire dei nomi. Io non sapevo di quest'Antonio, è vero?
4: Sì, no.
0: E ti sto dicendo, attenzione, perché quest'Antonio farà un brutto scherzo alla tua situazione che attualmente è in corso.
4: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu c'hai un neo sulla faccia?
4: No.
0: A livello vicino all'orecchio.

0: donne coppe, quindi raccoglimento. Alla fine ce la farai, amore mio.
1: Spero di sì.
0: No, no, ci devi riuscire. Dimmi una cosa.
1: Sì.
0: Rosario chi è?
1: Mia sorella.
0: Rosaria.
1: È mia sorella.
0: Vediamo un po'. Pure lei sta contro di te?
1: Sì.
0: Oddio mio. No, ma alla fine ce la farai. Non
1: però la situazione di tutto è proprio questa qua. Che ha fatto traboccare tutto.
0: Il vaso, sì. Antonio e Rosaria.
1: Sì.
0: Questi sono i personaggi più diciamo che creano appunto tanto dispiacere.
1: Infatti, l'avevo notato.
0: Alla fine ce la farai. Tanti auguri.
2: Per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
0: Chiama, pronto? Mi hanno passato una telefonata, pronto?
3: Pronto.
0: Buonasera. Buonasera. Salve, buongiorno, buonasera.
3: Buonasera.
0: Ormai non c'è più condizione di tempo qua, Con chi parlo?
3: Con Antonio.
0: Vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
3: Io sono nato il 21 ottobre del 1969.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Maria chi è?
3: Maria è mia moglie.
0: La vedo.
3: Maria Rosaria.
0: Dimmi una cosa, tu hai sospettato su tua moglie che ti ha messo le corna?
3: Sì.
0: Ma è tutto l'incontrario, sei tu che gli hai messo le corna?
3: Vabbè, ma questo tempo fa. Tempo fa.
0: Tempo fa gliel'hai messo le corna, perché a me mi escono qua. Tua moglie sta vicino a te?
3: No.
0: Ah, ecco, perché qui mi esce un rapporto con un'altra persona sposata.
3: Oh.
0: È una meraviglia?
3: Sì.
0: Io non credo proprio. Comunque con tua moglie a te non ti tradisce, se tanto vuoi mettere la coscienza apposta, però tu hai tradito. Tu hai tradito. Chi è il poliziotto?
3: Poliziotto.
0: Un amico?
3: Quello che abita accanto a me.
0: Oh, ho capito. Ascolta, le cose vanno bene con tua moglie. Devi essere solo tu a cambiare un po'. Tu, in passato, l'hai tradita, purtroppo. Hai fatto l'amore con un'altra donna, è vero?
3: Più di uno.
0: Guarda, io ti ammiro e ti faccio i miei complimenti perché hai detto la verità.
3: Ti ringrazio.
0: Tanti auguri.
3: Grazie.
0: Tua moglie non ti tradisce, auguri.
3: Ti ringrazio.
0: Però non fare questo perché è tutto inutile. Ricordati, chi costruisce su terra fertile appunto raccoglie, ma se tu coltivi su terra già battuta non raccoglie niente. Tanti auguri, come ti chiami?
3: Sempre Antonio.
0: Antonio, ti abbraccio, tante belle cose.
3: Ciao,
0: auguri.
3: Grazie,
0: ciao. Sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti.

0: abbiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Ciao Nicola.
0: Con chi parlo?
1: Tommaso.
0: Con?
1: Tommaso.
0: Tommaso. Quanto siete nato?
1: 1165.
0: Chi c'hai vicino a te? Tua moglie?
1: Sì, sì.
0: Dagli un bacio da parte mia, che è una bravissima persona.
1: Oh, bene.
0: Non ti tradisce, ti vuole molto bene. Però ti dico una cosa, tu non sei felice. Tua moglie perché fa la civetta? Me la puoi passare un attimo? Ci devo dire qualcosa a tua moglie che è uscita sulle carte. Signora?
2: Pronto?
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Anzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Signora, lei ha chiesto, ha fatto chiamare, perché è stata lei l'artefice, ha detto, Tommà, chiama un attimo a Kist. Però, le dico una cosa, perché la famiglia è contro?
2: Contro che cosa?
0: Dall'inizio la famiglia è stata... Allora, voi siete una bravissima persona, voi...

0: le frollatelle. Le frollatelle, sai che vuol dire? L'essenza della veggenza. Io lo so, guarda, ci è voluto uno stomaco a chiamare, però ti dico questo, tu e tua moglie andrete avanti e nessuno vi dividerà. Non state a sentire alle famiglie, alle mamme, perché in mamma ne fai mamma. Tu sei un figlio e fai figlio.
1: Sai che sei mamma, mamma?
0: Come?
1: No, sto parlando con lei.
0: Che hai detto?
1: La mamma.
0: Sì. No, è inutile che tua moglie vuoi difendere. Vuoi difendere la mamma. Perché purtroppo lo sai troppo bene. Signora, vogliamo ridere?
2: No, guarda.
0: No, signora, se dobbiamo. Guardate, signora, vi spiego una cosa, abbiate bontà, che Dio vi benedica. Noi dobbiamo essere onesti e sinceri. Siamo nati tutti quanti. Noi siamo nati per morire. Quindi, se lui ha ricevuto strunzata, ricimmala. Però vi dico una cosa, io non sono tipo. Perché qualcuno della famiglia si è messo in mezzo a questo matrimonio?
2: Non è la famiglia mia.
0: È la famiglia di vostro marito?
2: Sì.
0: E vabbè, io ho visto una mamma, però ricca una cosa, vi dico una cosa.
2: Io penso neanche la mamma, più il padre.
0: Maria chi è? Scusate.
2: Io, chi?
0: Maria.
2: È la sorella.
0: E manca mi piace.
3: E anche a me.
0: Come? No, fate parlare al vostro marito perché io rimango schiattato in corpo.
2: No, io ho chiamato per vedere solo il fatto di mio marito.
0: Signora! Ancora, signora!
2: Posso chiamare?
0: Come?
2: Io ho fatto chiamare per vedere se mio marito mi tradisce ancora.
0: No, non più. In passato voi siete molto furba. Allora, vostro marito non vi ha mai tradito. Chi
3: sta fatto il giorno da Caranoa?
0: Vostro signora, voi siete malata mentale. Perché voi state distruggendo un matrimonio e voi e il suo tradimento. Questo marito lo state scamazzando. Lo state uccidendo a suo marito vostro. Rim insieme. Signora?
2: Ditemi.
0: Ma perché vi ho buttato a nazzo? Ma che vuoi che ridi? Che le carte qua non le leggo. Signora, voi se fate così vostro marito veramente vi mette il corna e fa buone se vi metta, perché voi che siete una donna e amate vostro marito e da funifo doppia gioca, questo qua vi vuole bene e non vi tradisce, anzi se tanto volete sapere c'è stata una femmina che voleva fare amore con marito vostro, è chiaro? E un marito vostro non ha sbagliato. Gennasio, signora, vi dovete chiudere. Buonasera.
4: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè e fatevi abilitare, dice io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10. Anche da rete fissa. Chiamate.
0: Ma pronto? Mi hanno passato un'altra telefonata. Vediamo un po' chi è. Pronto?
5: Sono Salvatore.
0: Salvatore, quando sei nato?
5: 31/3/76.
0: Tu porti pullman?
5: Sì.
0: Vedo qui sulle carte un autobus. Che linea fai?
5: Di turismo.
0: Ah, quindi ti sposti?
5: Sì.
0: Quando sei nato?
5: 31/3/76.
0: Tu già hai avuto una brutta delusione, voglio.
5: Sì.
0: Hai avuto una brutta delusione che mi esce sulle mie carte. Angela chi è?
5: È una ragazza che ci sta presso da 12 anni.
0: Ma questa non ti vuole?
5: Oramai me ne sono accorto.
0: Quella di prima come si chiamava?

0: Michela.
1: Però tu perdi la testa per quest'Angela.
0: Sì.
1: Madonna mia. Ma tu c'hai pure. Dimmi una cosa, sei un po' robusto tu?
0: Sì.
1: Voglio, ma vuoi fare sta dieta o no? Ma tu sei troppo grasso. Tieni sta panza annanzi che fa paura.
0: Infatti. Un pochino di dieta, un pochino del mestiere.
1: No, come... tu e un bar che ti guai a te, figlio mio. Vai spesso in bar.
0: Eh?
1: Vai spesso nel bar.
0: Sì, prima ci andavo, adesso non.
1: Tu hai bevuto tante birre. Guarda, hai bevuto casse di birra.
0: Questo sì, in passato.
1: Mamma
0: sì.
1: Mia, che pancia che c'hai. Che bocca che c'hai per mangiarti meglio, diceva Cappuccetto Rosso. Ma st'Angela, che tu ci tieni tanto, da quanto tempo la conosci? Da 12 anni?
0: Sì.
1: Ma dimmi una cosa, la verità però, eh?
0: Sì.
1: Quanti anni c'ha quest'Angela?
0: 30.
1: Vediamo un po' se potrà essere qualche persona che magari ti può fare compagnia nel futuro. Ma tu sei rovinata, come vica. Chi è morto in famiglia tua?
0: Mio nonno.
1: Eppure tua zia?
0: Sì.
1: Lo vedo. Anna chi è? Antonino chi è?
0: Antonino è il mio proprietario di lavoro.
1: Stai attento a st'Antonino, perché non è più come una volta.
0: No.
1: Come ti chiami, scusami?
0: Salvatore.
1: Salvatore. Quanti trica? Sì. 3 e 3.
0: Sì.
1: Se mi stai a sentire è buono per te.
0: Sì.
1: Mamma mia, mamma mia, che vedo, che vedo, che vedo. Quest'Angela addirittura ti ha sputato in faccia, ha detto non ti voglio, te ne devi andare.
0: È vero.
1: Quanto te l'ha fatto?
0: Un paio d'anni fa.
1: Wow, addirittura l'ha sputato nell'occhio, in faccia. Che vergogna, che vergogna, che vergogna. E tu ami ancora questa persona?
0: Perdutamente.
1: Mi dispiace, per te ci sta un'altra persona. Questa persona non si chiamerà Angela. Tu perché hai perso la testa per questa persona? Io non lo so, però io sono Gennaro Verità, solo Verità, e ti dico due cose. Questa persona veramente non sta con Dio. Non si fa sentire mai una messa. Mamma mia, è una vergogna, è una vergogna. Tu andrai avanti. Figlio mio, tu sei troppo buono. Ti fai sputare in faccia da questa persona. Non ti metti vergogna. Quella ti ha sputato nell'occhio, ti ha sputato nella tua faccia. E tu ancora corri appresso a questo. Tu mi spiega perché io sono scemo, fammi capire.
0: No, Gennaro, perché comunque eravamo alla follia, che ti devo dire. Oh, perché ancora non trovo.
1: Ma questa ti ha sputato in faccia! Tu come cazzo fai ancora ad andare dietro a questa persona? Io non lo so! Perché la ami? Perché la vuoi bene?
0: Perché ti devo dire, al cuore forse non si comanda.
1: E che sei una femmina? Che sei una femmina di merda? Questa è una donna di merda! Per te ci sarà un'altra persona. Auguri, buonasera.
0: Grazie Gennaro,
1: ciao. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Telefonata, pronto?
2: Pronto?
1: Buonasera signora, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Tiziana.
1: Dica signora.
2: Sono nata il 22.
1: Sì.
2: 6 75.
1: Da dove ci chiama?
2: Da Montoro, provincia di Avellino.
1: Allora, lei è sposata?
2: No, no, fidanzata.
1: Vediamo un po'. Mischiamo le carte, vediamo un po'. speriamo che non. Lei sta ascoltando? Che vergogna!
2: Sì,
1: quello che è una vergogna quello che abbiamo sentito prima, eh?
2: Mm-mm.
1: Lei ha seguito?
2: Sì, sì.
1: E non è una vergogna, figlia mia. Una donna che sputa in faccia un uomo non è una vergogna.
2: Certo.
1: Ah.
2: È una vergogna.
1: E voi avete sentito?
2: Sì, sì, ho sentito.
1: Meno male. Come si chiama il vostro ragazzo?
2: Angelo.
1: Vediamo un po', vediamo un po'. Voi state vicino a un ristorante?
2: Sì, sì.
1: Voi abitate vicino a un ristorante?
2: Sì.
1: Sto ragazzo vi ha tradito in passato. Figlia mia, è
2: ma
1: meglio che tu dica.
2: Massimo, eh? Quando?
1: Massimo chi è?
2: Massimo?
1: Sì. È un
2: ragazzo che conosco.
1: Lo so, hai fatto l'amore con lui?
2: No.
1: Dimmi la verità, femmina!
2: Con Massimo no.
1: Io vedo che tu hai tradito il tuo ragazzo qua.
2: Sì, lo ammetto.
1: No, amore mio, guarda, io non sono un giudice. Però tu hai fatto un po' la puttanella con un ragazzo, perché a cama esce bello chiaro e tondo. Perché hai tradito il tuo ragazzo, cara puttanella mia? Amore mio, io devo dire la verità. Perché
2: no,
1: in coppia carta mai.
2: Ammetto.
1: Lo so, ti benedico per questo. Però perché hai tradito agliuno tuo?
2: Posso fare una domanda?
1: No, per rispondere prima a me.
2: Perché mi sentivo esclusa da lui, dal mio ragazzo.
1: Antonio chi è?
2: Antonio è mio fratello.
1: Lo vedo. Perché hai fatto i curnacchi a suo agiuno?
2: Perché mi trascurava.
1: Luigi chi è?
2: No, non lo conosco nessuno.
1: Luigi è un amico di questo ragazzo che tu hai fatto l'amore? Perché io vedo una pineta, tu stai in un posto alto, no? Vedo degli alberi e questo qua praticamente ti ha amato, ti ha baciato, ha fatto sessualità con te.
2: Sì.
1: È vero? Negli alberi, vicino agli alberi. Questo ragazzo che tu hai avuto e che tu hai tradito il tuo ragazzo. È vero? Era un posto di montagna, è vero?
2: Sì, però non si chiamava Luigi.
1: Lo so, tesoro mio. Su Massimo chi è?
2: Massimo è un amico, cioè è stato il.
1: Ma ti piace molto sto Massimo?
2: No.
1: Figlia mia, tu sei tutta sbagliata. Tu hai fatto un grave errore. Perché questo ragazzo non si meritava le corna. Assolutamente. Io non capisco perché tu l'hai tradito, per quale motivo. Io voglio capire da persona intelligente perché ci misi curnetti a suo agliuno.
2: Perché mi trascurava.
1: Ti trascurava a livello sessuale?
2: Sì, in tutto.
1: E tu così lo hai collaborato. Franco chi è?
2: Franco?
1: È
2: uno sposato che,
1: cioè, hai fatto l'amore con lui?
2: No, innamorato di me.
1: Figlia mia, che Dio ti benedica. Qua esce la macchina sua che è bianca, è vero?
2: No, c'ha la macchina azzurra, però è innamorato di me.
1: No, prima avevo una macchina bianca, poi l'ha messa azzurra, ha cambiato. Questo qua, figlia mia, ti posso dire una cosa? Tu stai sbagliando la vita tua. Tu stai sbagliando. No, mi fa parlare. Tu stai sbagliando tutto cosa.
2: Non so che sto sbagliando, per questo.
1: Perciò hai telefonato. Allora, tu chiami da Montoro Superiore, dove fanno le pelli là.
2: Sì.
1: Però ti. È vero?
2: Sì.
1: Ma tu hai fatto belli pelle, figlia mia, Ti hai fatto un sacco di pelle all'angoppa. Ti dico una cosa. Tu, se continui così, passi peggio di una puttana. Perché, ti dico una cosa, uaglione tuo ti vuole molto bene. E se tu che sei una grande zoccola, che hai fatto hamburgo 2-3 l'ora, tu hai cagnà, sei un cagna, tu fai una brutta fine.
2: Non so, per questo ho chiamato.
1: E allora, stammi a sentire. Abbracciati il tuo ragazzo cornuto e digli, da oggi in poi ti voglio bene, perdonami e digli pure quello che gli hai fatto, perché suo aglione è un buon aglione e non sa merito quello che tu fai.
2: Lo so, ma il problema è un altro, che ci sta la mamma di lui.
1: Ah mamma, mamma, ah mamma, ma che conta sta mamma? Ma che conta sta mamma? Tu devi dire is! Ma che c'entra la mamma? A mamma Lucaz! Ah! Ma così è già fa! A mamma Lucaz! Tu devi dire is!
2: Sì.
1: Ma che scusa sono questa, figlia mia! Ma per piacere, Advin, voglio, toglietemi in questa diretta! A un certo punto, abbiate bontà! Ma voi volete bene sto ragazzo, non volete bene? Ah, mamma, ogni scusa è buona! Qui ti ha fatto la puttanella, cucchilla, cucchillata e cucchillata! Allora, mamma, abbiate bontà, abbiate bontà! Abbiamo la prossima telefonata, squilla il telefono, pronto? Pronto?
3: Sì.
1: Con chi parlo?
3: Io mi chiamo Biagio.
1: Allora, Biagio, quando siete nato?
3: 21-4-53.
1: Tua moglie quando è nata?
3: Ah, oh, oddio, non la ricordo bene la data questa.
1: Come?
3: Aspetta, aspetta, aspetta.
1: La data precisa?
3: Sì, aspetto.
1: Qua, oggi mi state facendo dannare.
3: No,
1: tutte
3: no,
1: queste telefonate strunze.
3: No, non sono strunze, sì, io sto in macchina, quindi...
1: Ma tu stai sentendo quanti tradimenti?
3: Sì, come no?
1: Ragazze che fanno le corna.
3: No, no, questo non esiste a me.
1: Quando sei nato tu?
3: Io 21-4-53.
1: Sei un pesci?
3: No, toro.
1: Ah, sì, sì, vai nel toro, è vero. Tua moglie quando è nata?
3: 20...
1: Voglio però te muovere, eh?
3: Ma io sto in macchina, capito? Sto guidando.
1: Figlio quindi... mio, muovete un poco. Pare peggio la pappardella che è uscita dal forno. Mamma mia, che guai.
3: No, no.
1: 20... Voi avete a che fare con Gennaro Verità?
3: 59 novembre.
1: Bra.
3: 20, 59 novembre, esatta.
1: 20?
3: 59 novembre.
1: No, aspetta. 20.
3: Sì.
1: Poi 9. Aspetta, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, sì, settembre, no, ottobre, novembre. E che è 11?
3: Sì.
1: 29 e 11?
3: 20.
1: Ho capito.
3: Novembre.
1: 20, 11?
3: 20, 59 novembre.
1: Un'altra volta su 5. Serisce prima, praticamente il giorno, il mese e l'anno. Figlio mio, tu
3: allora,
1: hai rubigliato il
3: sumo. 20?
1: 11 perché è novembre.
3: Sì, 11,
1: perché dicembre 50, 12, figlio 50, mio.
3: 59.
1: Che vogliamo vedere?
3: No, io a me mi interessa il lavoro più che altro, non so come fa il lavoro. Perché
1: allora è inutile che mi dai a tua moglie abitata.
3: No, no, io ve l'avevo detto prima, voi mi avete detto.
1: Chi porta? Io vedo quanti trasporti.
3: Sì, sì.
1: Tu trasporti?
3: Sì.
1: Vai a Nanzi e vai a Reta. Tu sorridi, che le ha
3: verità? No, è la verità, perché ecco, io l'ascolto sempre in macchina.
1: Giuralo
3: lei
1: su
3: una
1: Dio.
3: Persona simpatica.
1: Giura, no, mi dici una verità.
3: Come no?
1: Gennaro D'Auria, lo vuoi bene?
3: Sì, ascolto le belle.
1: Pure io ti voglio molto bene, perché io vedo la verità. Cioè io tengo le carte. Sono più di 30 anni, io ho 40 anni, signori miei, 40. Ho cominciato dall'età di 9 anni. Figuratevi un po', no? Questo signore fa il trasportatore. E vedo qua, che tu sei una persona molto particolare. Dimmi una cosa, quel fatto ti succede più di notte, capiscimi a me?
3: Cioè quel fatto succede più?
1: Per esempio, prima ti addormentavi. E ti svegliavi di prima mattina?
3: Sì.
1: Ti sta succedendo più?
3: No, adesso non sta succedendo più.
1: Gennaro D'Auria è grande oppure no?
3: Sì, no, è vero.
1: Sapevo queste cose?
3: No. Io è la prima volta che la chiamo,
1: Da dove chiami?
3: Da Sparanese, provincia di Caserta.
1: Ti voglio molto, molto bene.
3: La ringrazio.
1: Quando vuoi venirmi a trovare, vieni a Torre del Greco.
3: A Torre del Greco.
1: Allora, ascoltami. I soldi sono pochi, chi è il problema? Tu hai chiamato più soldi, perché i soldi sono pochi, il lavoro è poco, i soldi sono pochi, cioè un lavoro ci sta, però i soldi sono pochi.
3: Il lavoro c'è, i soldi sono pochi, perché purtroppo il lavoro che faccio io, un ambiente del lavoro che faccio io, che non sempre si guadagna più.
1: Però è vero, no?
3: No, io me la passo bene, ma non è che sono pochi i soldi.
1: Hai avuto ancora problemi al culetto? Cioè, sai che vedo qua?
3: Sì.
1: Prima, non so se sono morroidi perché non sono un medico.
3: Sì.
1: Però veniva un periodo che tu andavi sempre liquido in bagno. Quanto tempo fa è successo questo?
3: No, veramente nel bagno sono andato un po' spesso su quei soci perché ho mangiato un po', abbiamo una piccola festa qua in paese, ho mangiato qualcosa e mi ha fatto un po' male.
1: No, perché vedi un po' di liquido in più, perciò.
3: No, al bagno sono andato oggi, passata.
1: A che ora sei andato in bagno?
3: Appena dopo mangiato, verso...
1: No, dicevo io, un po' più liquido sei andato.
3: Sì.
1: Stai attento a quello che mangi,
3: Ho mangiato un po' di frutta secca qua che ho comprato.
1: Perché in paese che festa c'è? Fammi capire.
3: È una piccola festa qua di paese.
1: Ti voglio bene, mi vuoi far sapere che festa è?
3: È una Madonna.
1: Che Madonna è?
3: La Torello. Madonna del Torello.
1: Scusami, tu sei a Caserta?
3: Provincia di Caserta, un paese provincia.
1: E come si chiama questo paese?
3: Sparanice.
1: Beh, che Madonna si festeggia. Qui a Torre del Greco, dove sto io, stanno facendo la supplica per Pompei.
3: Ah, sì, no, qua è una Madonna del paese, così.
1: Ah, ecco.
3: Ecco, okay. Una piccola festicciola, così, non è?
1: Ah, ecco.
3: Beh, ieri sera ho comprato un po' di frutta
1: secca. No, perché ho visto che sei andato un po' liquido con il culetto nel bagno.
3: È vero, proprio.
1: Mi dispiace proprio questo fatto.
3: No, ma
1: tanta
3: è una cosa che già
1: igienica sprecata. E lo sai, perfino il water dove tu hai fatto il pupuccio, no? Diciamoci la verità, sì. Si era un po' otturato. Stai attento, che cosa hai mangiato?
3: No, niente di particolare. Ieri sera ho comprato un po' di frutta secca, diciamo.
1: Ma non è che hai mangiato pure, per esempio, un mero mousse, sta roba qua?
3: No, questo non piace.
1: Vabbè.
3: E allora, Gennaro, il lavoro come.
1: Andrà
3: mi dici
1: molto a migliorare tu. Tua moglie perché... non ti ha mai tradito perché
3: è
1: la santa, che è la femmina che ti avanza, non è una puttana ma è una grande santa,
3: è
1: beata a te che tiene una moglie così brava,
3: mi aiuta sempre al lavoro e mi sembra
1: quella ti vuole bene, che l'amore senza te, che segno sei?
3: Io sono del Toro.
1: Guarda, non potevi trovare del meglio, tua
3: è
1: moglie
3: vero,
1: ti vuole
3: è
1: bene
3: vero, questo è vero, cioè no.
1: Non è una puttanella, capiscimi a me.
3: No,
1: scusami,
3: vero.
1: Lo so che ti dà fastidio quando uno parla così, ma è meglio che ci riciamo la verità.
3: No, figurati, Gennaro.
1: Mi devi scusare.
3: No,
1: ti dico, tua moglie non è una puttana, ma è una grande donna perché ti vuole bene, non ti ha mai fatto i corni. E questo deve fare onore. Auguri.
3: La ringrazio.
1: Ti voglio tanto bene, sentiamoci. Quando vuoi chiamarmi, chiamami con tutto il cuore. Ma dove ti trovi? Fammi capire dove ti trovi adesso.
3: Io in questo momento sto proprio a Sparalina.
1: Io sto tanto agitato.
3: A Sparanise, mi sono fermato con la macchina perché ascoltavo qualche. Mi è piaciuto quel suo. Quella
1: no, io sono sincero! Io sono sincero!
3: Quella ragazza di prima che sono detto,
1: figlio mio,
3: sopra, mi
1: ha fatto la puttanella.
3: Mi è piaciuto, ho detto che voglio parlare un po' con Gennaro, che è una persona molto
1: ma quella
3: simpatica.
1: Là sta Monturo, l'ha tradito il ragazzo, ha
3: e
1: fatto la
3: dice le cose veramente.
1: Vero.
3: È chiaro. Oh, lei è stato molto.
1: Ha fatto l'amore nella boscaglia. Ma tu non sai. Lei ha spogliato lui.
3: Madonna, che
1: torno. E poi. Guarda, è meglio che non ti dico il resto. Proprio un toro. Però io, povero ragazzo.
3: L'ha distrutto l'officinato.
1: Madonna, povera donna. Ciao, un bacio.
3: Grazie, ciao, ti richiamo.
1: Ci sentiamo alla prossima.
3: Senz'altro.
1: Ti voglio bene.
3: Ciao.
1: Simulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Telefonata, pronto?
4: Pronto?
1: Voi dovete volermi bene, perché io scopro le cornicchie di tutti gli ascoltatori. Li metto a nuda. Allora, come vi chiamate?
4: Federico.
1: Quando è nata tua moglie?
4: 24/2/83.
1: Perché i mariti vanno a fare i servizi, i mogliere se ne approfittano. Allora, questo servizio è nato proprio per vedere se è la verità. se le mogli sono leali. Vediamo un po', come ti chiami?
4: Federico.
1: Federico, Federico, tu hai voluto bene a Gennaro Dauri, sai perché? Perché se non ci fossero persone come me che scoprirebbero queste situazioni, povero stronzo i mariti. Allora, tua moglie quando è nata?
4: 24 febbraio.
1: Hai la voce che non ti senta.
4: 24 02.
1: No, figlio mio, se tu parli vicino al telefono è bene, o se no chiudo la diretta. Allora, quando è nata tua moglie?
4: 24 febbraio 2083.
1: 2003.
4: 83.
1: È nata un anno fa. Te ne nanna la moglie, eh?
4: 83.
1: Quando?
4: 1983.
1: Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa esce qua. Tu fai parecchi lavori anche di murazione, vedo qua. Vedo cemento armato, ripari i bagni, ripari un po' tutto, eh?
4: Sì.
1: Fai muretti. È vero oppure no?
4: Sì, è vero.
1: Tua moglie è una santa, voglio. Tua moglie non ti ha tradito. Mi gioco la pelle. Perché tiene questo piccolo pensiero nella tua mente che tua moglie ti abbia pensa su tradimento? Perché?
4: No, non pensi il tradimento.
1: No, hai detto voglio ti immaginare, poverei che brisce. Non ti tradisce. Per fortuna
4: macchina,
1: tua.
4: Sto in macchina, ho sentito, adesso voglio chiamare.
1: No, figlio mio, tua moglie è sincera, non ti tradisce. Quello è un acquario. Non ti tradisce. Stai sereno. Stattene un po' rilassata, non stai mo'.
4: In macchina.
1: A che parte?
4: A Pagani.
1: No, ma tua moglie non ti tradisce. Perché pensi sta brutta cosa? Fammelo capire.
4: Ah, no, non penso proprio nulla.
1: Antonio chi è?
4: È mio amico.
1: Lo vedo, ma sta vicino a te?
4: No, no.
1: Ma è sposato?
4: No, no, è giovane.
1: Ma tu lo vuoi molto bene?
4: Giusto.
1: Lo
4: è
1: so.
4: Un amico.
1: Vedo qua che lo ami tantissimo a livello di amico, parlo. Sant'Antonio, devi starti molto attento a sto Antonio.
4: Sì.
1: Sai perché? Perché va con le prostitute. Già lo sapevi?
4: No.
1: Non te l'ha detto?
4: No.
1: La notte, lui c'ha un motorino? C'ha un mezzo?
4: No.
1: Guarda, io vedo qua una persona che l'ha accompagnata da una prostituta. Attenzione, eh? Questo qua ti vuole molto bene, però ti hai accorta su Antonio. Lo vuoi molto bene?
4: Siamo amici da piccole.
1: Per la pelle. Chi è il professore? Mi esce anche il professore, chi è?
4: È il professore.
1: Come?
4: No, professore.
1: No, non sento. Devi alzare la voce, se no non ci siamo. Questo professore che dici, chi è?
4: Chi?
1: Allora, vedo una persona di cultura, il professore, chi è?
4: Io lo conosco.
1: Lo conosce Antonio certamente, però. Appartiene a qualche famiglia che c'ha una maestra, una scuola, qualcosa del genere?
4: Non lo so, penso tu no che sì.
1: Ah, ho capito, vabbè, non lo sai, quindi la prendiamo sul buono. Dimmi una cosa, tu hai avuto un problema fisico a tempo addietro?
4: No.
1: Un incidente io parlo?
4: No, fino ad oggi nessun incidente.
1: Ma tu avevi una macchina bianca?
4: No.
1: Voglio... Stammi a sentire, qua mi esce una macchina bianca in passato. Non so se ti è stata regalata, non lo so, oppure se è andata in una macchina bianca di una persona. Ma io penso proprio di sì. Mi esce anche un omosessuale, ma sto parlando di tanti anni fa. Tanti anni fa. Tu lo sai che io dico solo la verità. E mi devi capire quando io parlo così, perché se io ti dico questo vuol dire che ti voglio aiutare.
4: Ho capito.
1: Chi è l'omosessuale?
4: Che...
1: No, voglio. Allora tu sei bugiardo. Tu sei un grande bugiardo. Io ti voglio bene, ma sei un grande bugiardo.
4: Non mi ricordo.
1: È una... No, tu te ricordi troppo buona. Non vuoi uscire. Che è stato conto? Chi è questo?
4: No.
1: Chi è?
4: Sì, no, ho capito.
1: No, no, in Naggio Capiti. Io perché? Quest'uomo sessuale. Io non c'ho niente contro gli uomini sessuali.

0: Però tu hai conosciuto in passato un omosessuale. Chi è?
1: Non me lo ricordo.
0: Però vedi come sei falso. Tu vuoi la verità da me, no? Vuoi che io ti dico le cose come stanno. Però non ti pare che ti stai comportando male nei miei riguardi?
1: Perché
0: tu dici la verità. Stop sessuale che io vedo sulle carte. Chi è?
1: È un amico, dai.
0: No, dai, non esiste, dai. Io voglio sapere chi è.
1: È un amico che conosciamo.
0: E perché ti metti vergogna di dirlo?
1: Un
0: fratello ha fatto l'uomo, ha fatto la femmina, ha fatto pure l'uomo sessuale. Ma per quale motivo tu devi mettere scuola l'udicere, figlio mio? Tu devi mettere la capa in tu sicchio. Sai perché? Perché non dici le verità. Chi è quest'uomo sessuale? Mi devi spiegare.
1: Capito che abbiamo cresciuto assieme.
0: Tanto ci vuole, udisci. Mamma, la verità allora lo sapevi oppure no?
1: Sì.
0: Chi su cosa ha voluto bene? Chi su cosa la tua vita sua? Ti ha educato. E tu ti metti scorni per l'estoma sessuale. Ti metti cagato in tu si chiama un nez. Auguri comunque, andrai bene e andrai a migliorare. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Ho la prossima telefonata, pronto? Pronto?
1: Sì.
0: Allora, dammi la tua data.
1: 18 1.
0: Piano che devo scrivere.
1: Allora, 18.
0: Fai il bravo,
1: 1. 60.
0: Casa credono che sta di bello, io scurnecchia tutto quanto.
1: Ah, fai buone.
0: Me ne fotto proprio.
1: Fai buone, che no?
0: No, arrivato a sto punto. Ah, povera Limondor.
1: Oh, mamma.
0: Ne ha fatto più esse che un carri esercito.
1: Hai capito?
0: Allora. 1, 8?
1: No, 1, 18, 1,
0: ah, 1, 18, no, piano piano, 1, 18?
1: No, scusa, aspetta, non è 10, 18.
0: Ma allora mi stai facendo esaurire a me?
1: Ti esauriti già.
0: Forza.
1: Allora, 18, 1?
0: Sei un capricorno. Sì, perché è l'ultimo giorno del capricorno.
1: Sì.
0: Poi viene acquario.
1: Sì, viene acquario.
0: Lo so. Maronna mia, voi mi dovete... Signori, voi mi dovete amare, voi mi dovete voler bene, perché gente come me non ce ne stanno più. Io sono l'ultimo stabbo.
1: L'ultimo che è rimasto.
0: Ma pare che ca.
1: Ma Gennaro, posso dire una cosa?
0: Dimmi.
1: Secondo me, questa gente che ti chiamano, ti vogliono prendere in giro se effettivamente dici la verità.
0: Ma rimarranno fottuto loro.
1: Bravo.
0: Perché
1: sai
0: perché, figlio mio? Perché io ormai tengo 39 anni, sono ai 40. Allora, io faccio leggere i cart.
1: È normale.
0: Noi cartoon, i cart. Perché i cartoni stanno a leggere tanta gente in televisione. Io faccio leggere i cart. È diversa. È chiaro? I cart fo Modiano. Sai chi è Modiano? Sta a Torino. Quello che fa i cart napolitane. La gente non sa neanche perché si chiamano carte napolitane. Perché si chiamano carte napoleoniche. Allora, quando vanno su una cultura, Gennaro Dauri sta qua e può tanto spiegare, però purtroppo c'è sta troppa ignoranza. Si crede che tutti quanti si vanno a varchi. Figlio mio, in di pack. Allora, vrimmo futuro tuo e non mi fa parlare assai.
1: Che
0: saliva non la tank. E sto buono riuscendo. Bello,
1: dimmi Gennaro.
0: Compra l'ombrello, ti voglio dire dei cose. Ascoltami bene, Gennaro Dauria non è oggi che è nato. sì. Le carte sape troppo buone, sape fare carte, sape avere un futuro veramente. La gente si affida ai cartomanti in televisione, quelle che sa, la gente che parla parole di Gesù Cristo, che l'altro che parla, che dimmi cosa vuoi sapere, a un certo punto c'è il tuo problema. Allora, io non voglio sapere nulla, sono io ad indovinare e vi dirò tutto. Asse fa di, c'è sto un cristiano che mi ha capito. Però ditela, guardate, io una cosa, c'ho un rimorso per una cosa sola, vi dico la verità.
1: Io
0: sono nato a Torre del Greco.
1: Sì.
0: Torre del Greco mi ha apprezzato tanto, mi ha voluto bene.
1: Sì.
0: Napoli mi ama, Caserta mi ama, però la bugia che
1: se
0: Gennaro D'Auria, no?
1: Che fa male.
0: Ve lo giuro su Dio.
1: Sì.
0: Io sto qua dietro. Oggi che è una giornata particolare, a quest'ora sto qua dietro, dopo aver pranzato e tutto, sto qua dietro a fare l'indovino per voi, per darvi un aiuto morale e tutto. Ma perché i tariscini? Ma perché i tariscini bucia?
1: No.
0: Ma perché dovete dire le stronzate? Cioè, io non capisco, questo è un lavoro come gli altri. Come esiste il medico bravo, esiste un medico meno bravo. Come esiste un ciarlatano, esiste pure la persona che insomma a un certo punto riesce onesta. In tutti i campi ci sta un ciarlatano e c'è sto l'onesta. Allora, però non facete standarelle che gli ha da messo, facete un rosario e poi facete più. Non mi fa parlare troppo a sta perché. La redazione di Radio Camaldoli mi chiude il volume.
1: Che navo, pensa tu, fanno in processione.
0: Fanno in processione, a era hanno fatta, figlio
1: mio. Bravo, a era.
0: Avrei quanta processione hanno fatta.
1: Tutto allora,
0: una sottanata.
1: Bravo, che navo, mo dico una cosa tutt'altra. Tutte quelle femmine che
0: fanno una cosa, a causa di una processione si è separato un matrimonio, un
1: bravo,
0: matrimonio distrutto.
1: Bravo.
0: E anche negli evangelisti c'è questo.
1: Ah, oh, questo sì, questo ne parliamo proprio.
0: Non ne parliamo proprio, con mare e con marella, fanno i figli bella.
1: Sono tutte traditori a Dio.
0: Ferma. Dobbiamo rispettare, non voglio parlare,
1: noi dobbiamo sempre rispettare.
0: Allora, fermiamoci, non parliamo di religioni, non parliamo di quello,
1: no.
0: Parliamo che ogni persona, no, boh, onestamente, parliamo di ogni persona, quando deve rivolgere una preghiera, si rivolge proprio al Padre Celeste. Cioè, non c'è allora, uno può essere musulmano, può essere cattolico, può essere evangelista, cioè, tutte. Hai capito come pensi? Allora il discorso è questo qua. È inutile che facciamo stronzata. È inutile.
1: No,
0: perché tanta gente. Io sono evangelo, porto la parola di Dio. Però attenzione! Attenzione! Allora la parola di Dio la porto pure se non sei evangelista.
1: Certo.
0: Cioè, se tu ami Dio, la puoi portare sempre, diciamo, a rispetto dell'altro essere umano. Ma perché? Un cattolico non può portare la parola di Dio, perché un musulmano non può portare la parola del divino, scusatemi tanto.
1: Ma tutto quanto la può portare.
0: Ma io non capisco questa cosa. Enzo chi è?
1: Chi è Enzo?
0: Non lo so, mi è uscito Enzo sulle carte, te lo domando a te.
1: Enzo è un nipotino che tiene 4 anni.
0: Allora, tu sei un muratore? Vediamo un po'. Tua moglie quando è nata?
1: 27-4-63.
0: 27-4-63. Tu quando sei nato?
1: 18-1.
0: Capricorno. Sì. No, ce l'ho segnato un attimo. I soldi ti mancano a te, figlio mio.
1: Quelle.
0: E come mamma fa?
1: Come mi fai io?
0: No, è un fatto di soldi.
1: Tu
0: stai male. Te lo giuro, Gennaro D'Auria ti vuole un. Ti mando un bacio. Anche se sei un maschio, ti mando un bacio. Perché sai perché? Perché amen. Tu hai bisogno di guadagnare di più. Perché veramente, figlio mio, tu non ce la fai. Non arrivi manco alla fine. Una volta conservavi qualcosa di soldi, ma non conserva manco a Vasse Nicola.
1: Hai capito?
0: No, figlio, non ce la fai più. Non ce la fai più, hai ragione, figlio mio. Non ti preoccupare. Però per te ci sarà una cosa nuova che deve avvenire. Tu ti sposterai da dove stai lavorando, tu andrai molto a migliorare. prega un pochettino il Signore, che guarda, te lo giuro, ne hai tanto bisogno di pregare un pochettino. Hai perso qualcuno di famiglia?
1: Sì, mio fratello.
0: Come è morto suo
1: aiuto? Brutto male.
0: Droga? Che aveva?
1: No, brutto male.
0: E vedo come qua mi esce sulle carte. Il sangue infetto, leucemia. Arrabbiato fegata? Ma lui beveva?
1: No, lui giocava a pallone. No.
0: E com'è successa sta cosa?
1: Lui è da pochi giorni che siamo accorti che ha avuto un tumore al pancreas.
0: A pancreas, vicino al fegato, insomma. L'hanno operato?
1: No, se lo operavo già, praticamente era già in metastasi.
0: Come si chiamava questo povero?
1: Vito.
0: Che Dio lo possa prendere nelle sue braccia all'aldilà. Facciamoci una preghiera. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, questa preghiera va per Vito, il fratello del nostro caro amico, che per la prima volta mi chiama. Come ti chiami?
1: Io mi chiamo Raffaele.
0: Raffaele. Allora, Raffaele, questa preghiera la mandiamo. Io stanotte mi ha già fatto un suon proprio brutta, roba duric. Allora, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali.
1: Amen.
0: Signore, tu che hai schiacciato il serpente velenoso nel deserto del Sinai e non ti sei voltato indietro, Signore, ti imploriamo il tuo nome. Signore, pietà. Cristo, pietà. Discendi su di noi, accogli la nostra benevolenza, appunto, nel nostro amore, nei tuoi riguardi. Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Questa preghiera va per Vito, per il fratello di questo nostro caro amico che ci ha telefonato. Che Dio lo possa accogliere nella grazia. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, tua moglie non te tradisce, voglio, non è proprio carattere né tipo. Ti faccio tanti auguri.
1: Oh, Gennà.
0: Dimmi.
1: Boy, mia moglie.
0: C'ho le lacrime agli occhi, dimmi.
1: Lo sto piangendo pure io.
0: Dimmi.
1: Allora, Gennà, siccome c'ho mia moglie che soffre un po' di ansia.
0: L'hai portata da un neurologo?
1: Sì, l'ho portata a giorno pure. Bisogna prendere le medicine, tutto questo. No, le medicine aiutano, però certe cose fanno anche male.
0: Lo so, farne troppo abuso sì, fa male.
1: Questo.
0: E fammi capire allora.
1: Io ti chiamo la prossima volta. Comunque io vado, quei soldini vado da terra, perciò non ce la faccio.
0: No, ma tu migliorerai comunque.
1: Sì.
0: Guarda, per te c'è un rinnovamento. Verrà più nei mesi caldi, oppure qua vedo un periodo caldo e freddo. Comunque per te c'è un miglioramento, o caldo o freddo che sia, non mi interessa. Però per te c'è un miglioramento. C'è uno spostamento da dove lavori, c'è un miglioramento. Sì.
1: Va bene.
0: Un po' di pazienza. Guarda, tante persone.
1: Io ti ringrazio, tu sei un amicone, ti ascolto sempre questa radio.
0: Vienimi a trovare qualche volta. Gratuitamente, perché
1: il mese prossimo devi andare quasi vicino dove sei.
0: Ti voglio bene, chiamami e ci mettiamo d'accordo.
1: Okay.
0: Cioè mi vieni a trovare un caffè. Non voglio soldi per chi ascolta, eh?
1: No, non parla soldi per
0: No, l'ho detto perché. No, non hai capito. Parecchi cartomanti che escono in televisione, vienimi a trovare. Allora, io non sono questa stampa. Da me vengono persone, bevono un caffè, parlano con me, un consiglio e stanno bene. E sono amici.
1: E rimangono
0: amici.
1: Bravo.
0: Un bacio a te.
1: Io così vorrei. Altrettanto un bacione.
0: Non ti preoccupare.
1: E auguroni. La tua
0: abbracciami
1: persona.
0: Tua moglie. Abbracciamela.
1: Ciao,
0: che
1: Gennaro.
0: La creatura. Ciao. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10.
2: Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Mentire, io questo non riesco a capire. Cioè, se io ti sto dicendo no, lavori per lo Stato e può essere un carabiniere, un finanziere, quello che sia, no? Perché mi dici le bugie?
1: Ma così?
2: No, così non esiste. Io amo le persone reali. Tu non credi nella cartomanzia, tu mi hai voluto chiamare per mettermi alla prova, è vero?
1: Sì.
2: E te sto dicendo che tu porti una divisa e sei un carabiniere o un finanziere, una cosa del genere sei.
1: Sì.
2: È giusto?
1: Sì, sì, è giusto.
2: Che lavoro fai?
1: L'hai detto.
2: Un finanziere? E allora dobbiamo essere onesti. Allora, cosa vuoi vedere sulle carte? Vai. Io veramente so leggere le carte, sì. Non sono come gli altri.
1: Vabbè, le do la dinanzi.
2: Chiami da torre?
1: No.
2: Da dove?
1: Nola.
2: Nola. Dimmi, caro finanziere, cosa vuoi sapere?
1: Le do la data di nascita?
2: È chiaro. Allora, di lei, dell'amante,
1: non
2: parlo.
1: Non la ricordo.
2: Vai.
1: Non la ricordo la sua.
2: No, io ho bisogno.
1: Ah, no, non la ricordo.
2: Dammi la tua.
1: 27580.
2: Da quanti anni ti sei arruolato in finanza?
1: Lei lo sa o no? Lei lo sa meglio di me.
2: No, io sto domandando, io non lo so.
1: Sono 5 anni.
2: Perché mi hai mentito? Quanti? Perché mi hai mentito?
1: Quanti sono?
2: Quanto ti ho detto vicino a te, no? Tu lavori per il governo e fai o il carabiniere o il finanziere, perché vedevo una divisa. Perché mi hai detto la bugia? Hai detto no, non è vero. C'è vergogna? Tu sei in diretta comunque,
1: sì,
2: te lo voglio dire.
1: So.
2: Vediamo un pochettino. Vuoi sapere su questa passionalità?
1: Sì.
2: Il nome è Maria?
1: No.
2: Mi devi dare il nome almeno e l'età?
1: Età 26.
2: 26 anni. Dove sei nativo? Non di Napoli,
1: No, Napoli.
2: Sei di dove?
1: Bari.
2: Lo sapevo. Vediamo un pochettino. Ma questa è una donna sposata?
1: No, non è sposata.
2: Vedo una persona però. Vicino a questa persona.
1: Ah.
2: È la mamma?
1: Non lo so.
2: Che è questo rumore? Che cos'è questo rumore?
1: No, mi sta squillando il telefono.
2: Rispondi un attimo, metto un po' di musica, vai. Pronto? Pronto?
3: Sì?
2: Salve. Pronto, buongiorno.
3: Sono ancora io, quella di Montoro.
2: Ah, quella signorina che ha fatto l'amore con vari personaggi.
3: Io volevo chiedere...
2: Allora, le posso dire una cosa, francamente?
3: Sì.
2: Le posso dire una cosa?
3: Io ho sbagliato, lo ammetto.
2: Allora, cioè, non io non sto... Allora, signorina, mi fa... Allora, lei è una vera donna, perché ha avuto il coraggio di richiamarci e... di dare una giustificazione dell'errore che lei ha fatto. Però voglio dirle questo, no? Allora, quando non si vuole bene, lei è la persona che ha fatto l'amore appunto con quel ragazzo nella boscaglia, con l'uomo sposato e tutto il resto che abbiamo tanto parlato, è vero?
3: Sì.
2: Ecco, io mi sento anche mortificato, però una parte l'apprezzo a lei, perché lei è una vera donna, mi ascolti? Perché ha avuto il coraggio di richiamare e di dire: senti Gennà, io ammetto di aver sbagliato, da oggi in poi vogliamo cercare di un po' di cambiare vita?
3: Sì, per questo ho chiamato.
2: Benissimo, parlate un po' più vicino al telefono?
3: Sì, sì.
2: Ecco.
3: Pronto?
2: Qua. Allora, lei ha avuto rapporti appunto in queste boscaglie di Montoro Superiore,
3: vabbè,
2: perché lei abita vicino a quel famoso ristorante, non facciamo il nome.
3: Sì, vabbè,
2: lei mi ha capito, insomma.
3: Sì.
2: Allora, vogliamo cercare di cambiare questa vita?
3: Sì, io per questo l'ho chiamato, per dire che...
2: Allora, se lei... Però lei... Non la voglio aggredire, perché io non sono colui che deve, non sono un giudice che aggredisco, oppure assolutamente non sono nessuno, sono solo una persona che legge le carte. Allora lei deve dire al suo ragazzo: senti, io non ti amo, è meglio che finisce qua il nostro rapporto, perché la cosa più brutta, sa signorina qual è? Che lei continua ad avere rapporti con gli altri uomini, a fare l'amore con gli altri uomini, e si tiene quel povero stronzetto del suo ragazzo, e questo è sbagliato. Allora lei deve fare una cosa, deve dire: senti, io non ti amo ancora, perché secondo me, come la penso io, no? Una persona che tradisce, perché tradisce? Perché non è soddisfatta del tema di vita che appunto svolge.
3: È per questo.
2: Alzate la voce, non vi sento.
3: Come?
2: E allora, abbiate il coraggio, tirate quella forza di volontà all'interno. Senti, è inutile che stiamo insieme. Io non ci tengo per te, perché se lei fa l'amore con altri tre ragazzi che ho visto io qua nelle mie carte, sto sbagliando?
3: No, ha ragione.
2: Allora, lei è una super donna. Io, guardi, non perché lei sta affermando quello che dico io, perché io l'ho letto. Allora, se lei deve continuare ad andare avanti nel rapporto, a tradire questo povero ragazzo, e anche povera lei, perché non bisogna solo dire povero ragazzo, anche povera lei che non è felice. E allora?
3: Io vorrei sapere però una cosa, lei prima ha detto che anche lui mi ha tradito in passato.
2: Non ho capito? Se lei mi alza la voce la ringrazio.
3: Ho detto, lei...
2: Parla più vicino al telefono?
3: Quando ho chiamato, mi ha detto che anche lui mi ha tradito in passato, o mi sbaglio?
2: Sì, ma questo, attenzione.
3: Io vorrei sapere solamente.
2: Attenzione, quante volte lui si è avvicinato vicino a lei, voleva fare della sessualità, lei l'ha rifiutato?
3: Un sacco di volte.
2: E allora, secondo lei questa domanda è ancora una domanda da effettuare a Gennaro Dauri? Io penso di no.
3: Sì, però io...
2: È normale che il ragazzo una volta lo rifiuta, un'altra volta... Ma non parliamo di questo, parliamo di lei, parliamo...
3: Vorrei solo sapere una cosa, perché ho pochi soldi sul telefonino.
2: No, per l'amor del cielo, voglio dire solo due cose, me le faccia dire, poi l'ascolterò. Allora, mi ascolti, lei intanto così, lei lo ama sto ragazzo?
3: Io credo di sì.
2: No.
3: Io non lo so.
2: Allora, mo le faccio due domande. Lei lo vuole bene al suo ragazzo? Sì.
3: Bene, sì, bene.
2: Lei lo ama? La verità è?
3: La verità è che non lo so, nemmeno io.
2: No, lei non lo ama, signorina. Perché, signorina, guardi, ripeto, io non sono nessuno, io leggo le carte. Lei non prova attrazione sessuale nei riguardi di questo ragazzo. Perché, guardi, io sto qui per aiutarla, per dirle la verità. Lei non lo ama, l'amore è un'altra cosa, il bene è una cosa, il bene sa che cos'è? Quando uno vuole bene una persona e non la vuole perdere perché si è affezionato.
3: Sì, lo so.
2: E allora, questa è la verità, lei, l'amore è un'altra cosa, l'amore è una vibrazione.

0: cosa.
1: No, quello è fondamentale. Quello è fondamentale.
0: No, io volevo chiedere, cioè, vorrei sapere se lui mi ha tradito con una ragazza,
1: no,
0: una signora che...
1: No, guarda, ti posso dire una cosa. Questa, se è una scusa che tu vuoi trovare per scusarti, ti posso dire una cosa, questa,
0: no,
1: è una,
0: no,
1: cosa che tu già sai,
0: no, no,
1: che in passato lui aveva un'altra donna e questo tu lo sai.
0: Vabbè,
1: è inutile che...
0: Ex.
1: Eh? È la sua ex che non aveva dimenticato e tutto il resto, però, oddio, dovevi essere anche tu che, se veramente lo amavi, gliela facevi dimenticare. Cioè, non troviamo una scusa, dai, per discolparci, eh. Comunque, il discorso sta in questo, signorina. Lei deve andare avanti, deve amare, cioè deve realizzarsi nella sua vita, deve trovare una persona che veramente lei voglia bene, e non è che lei vuole bene una persona, cioè, tanto per un fatto di diversità dal suo ragazzo attuale al nuovo. Lei deve sentire una vibrazione che deve stare bene tutta la sua vita.
0: Sì, prima che mi finisse la scheda, vorrei sapere qualcosa sulla mia salute. Perché...
1: No, io le carte, no, purtroppo sulla salute non le faccio, però posso dire se andrà bene, se andrà male, che cosa soffre. Io purtroppo no, è caduta la linea, io non sono un medico. Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10. La prossima telefonata. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Allora, eccoci qua. Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato? Preciso, eh?
2: Sì, 27.580.
1: 27.580. Ma tu non vai nel toro?
2: No.
1: Tu sei un leone?
2: No.
1: No, aspetta, mangio. Vai nei gemelli?
2: Sì.
1: Sì, perché 25. Ripeti la data, per favore.
2: 27.580.
1: 27. 25. Perfetto, vediamo un pochettino qua. Tu da quanto tempo sei arruolato in finanza?
2: 5 anni più o meno.
1: Ma di dove sei nativo, in effetti?
2: Bari.
1: Di Bari, sì. Bari. Che parte di Bari, scusami?
2: La provincia, diciamo.
1: Provincia di Bari, vediamo un pochettino. C'è una donna che ti fa impazzire, eh?
2: Chi sarebbe?
1: Aspetta, fammi vedere un attimo. Tu hai chiamato per la passionalità o per il lavoro?
2: Passionalità.
1: Per l'amore. Chi è questa donna che tu ci tieni tanto? Ti voglio aiutare, amico.
2: Sì, una ragazza.
1: Come si chiama?
2: Tiziana, il nome.
1: Eppure io non lo vedo sta cosa. Vedo una cosa diversa, eh.
2: Cosa vedo?
1: Ma tu sei sposato?
2: No.
1: Per te c'è matrimonio qua, io vedo il matrimonio.
2: Matrimonio, no.
1: Come se già fossi sposato addirittura.
2: No,
1: io lo dico quello che vedo.
2: No.
1: Quanti anni hai?
2: 24.
1: No, ma le cose andranno bene. Qual è la tua domanda che mi volgi alle carte?
2: Non lo so, cosa dicono?
1: No, dimmi tu la domanda, io ti rispondo.
2: In amore come vanno, diciamo.
1: Sì, e dammi la data di lei.
2: Non la ricordo.
1: Figlio mio, come ti posso aiutare? Cioè, come ti posso dire una veggenza se tu non mi dai nemmeno, appunto, la data di questa persona? Io ho bisogno della... sai, le casseforti tu le conosci, no?
2: Sì.
1: Hanno tutte delle combinazioni, no? Come gli antifurti, no?
2: Sì.
1: C'hanno una combinazione. Se tu non mi dai la data di nascita, che io posso entrare nel karma, come posso capire, appunto, questa ragazza, insomma, se è sincera, se è falsa, se stai perdendo tempo? Io non posso vederlo. Salvatore, spegni la batteria della regia automatica.

0: come faccio a vedere se tu non mi dai la data? No, guarda, questa è realtà, fratello mio bello. Ti voglio accontentare, però mi devi dare la data. Hai detto il nome, caro finanziere? Come si chiama questa persona?
1: Tiziana.
0: Gianni dov'è? Non l'ho visto proprio. È venuto sul piatto, qua sul mixer, ha camminato. E, ah, sai dove sta dormendo? Sopra, in cucina. Cucina dove c'ho i miei cioccolattini. Scusami,
1: sì.
0: Hai detto? Tiziana. E non sai quanti anni ha, che segno è?
1: 27, segno...
0: Vediamo un po'. Sei con un collega tuo vicino a te?
1: Sì.
0: Guardate, so che oggi anche per fare, fate bene ragazzi, guardate, oggi fate il vostro dovere perché è importante, fondamentale, anche voi purtroppo soffrite tanto perché oggi come oggi c'è un mondo corrotto in tutte le cose, è vero?
1: Cosa c'è?
0: Un mondo corrotto, sì. In tante di quelle cose, è vero?
1: Penso di sì.
0: Quindi fate il vostro lavoro e fatelo bene, come siete abituati del resto. Tiziana, quando è nata, voglio sapere?
1: Aprile, mese aprile. Non mi
0: Ma è un pesce?
1: Pesce dovrebbe essere.
0: Pesce. Quanti anni può avere?
1: 27.
0: Tu invece hai detto?
1: 24.
0: 24, vediamo un po'. Perché ti sei innamorato di questa donna? Posso saperlo?
1: Ma così. Siamo...
0: Io penso che tu ci tieni veramente in modo... molto potente verso nei riguardi di questa persona,
1: sì.
0: Giusto?
1: Sì, giusto.
0: Vediamo un po' le carte che cosa dicono, però io ho bisogno della data.
1: Non la ricordo.
0: Allora, quello che adesso io ti sviluppo,
1: sì,
0: è puramente casuale, non può essere affermativo.
1: Okay.
0: Perché la data purtroppo io non ce l'ho. Questa persona si allontana da te?
1: Abbastanza.
0: È come se rifiutasse?
1: No, si allontana.
0: No, nel senso è come se, per farti capire, no? È come se non corrisponde nei sentimenti, nei tuoi riguardi.
1: Diciamo che non corrisponde.
0: Capisco. Per te ci sarà una persona che ti farà molto felice, non credo che sia questa Tiziana, però per te c'è un buon matrimonio, assolutamente. Ragazzo mio, ascoltami, per te ci sarà un ottimo matrimonio, per te le cose andranno benissimo. Ricordati, le fatture non esistono. Io l'ho detto in diretta sia televisivo che radiofonico. A proposito, attenzione, prossimamente su Canale 5 Gennaro D'Auria, appunto Costanzo mi ha invitato e quindi sarò là a presenziare, mi vedrai?
1: Come, non la vedrò.
0: Ti ringrazio, ti saluterò,
1: Va bene.
0: Allora, quello che ti voglio dire è una cosa.
1: Sì.
0: Il tuo sarà un matrimonio buono, andrai avanti perché già esce il matrimonio. Guarda, se tu non mi avresti telefonato, caro amico della finanza, io già avrei detto che tu eri sposato, perché qua il matrimonio esce in primo piano. Tu vieni da una famiglia appunto di contadini,
1: sì.
0: Gente di campagna, insomma.
1: La Puglia è quella.
0: Lo sappiamo. Beato te, insomma, Dove sei nativo proprio?
1: Provincia di Bari.
0: Cioè, come si chiama la zona? Come si chiama la zona?
1: Provincia, un paese in provincia.
0: Vabbè, ma me lo vuoi dire o no?
1: Gioia, gioia.
0: Ma perché sei così, dai?
1: Così, no, per...
0: Non me lo vuoi dire?
1: Gliel'ho detto.
0: Io non l'ho provincia di Bari,
1: sì,
0: detto.
1: Sì, provincia.
0: Va buono. Comunque per te ci saranno buone cose. Dimmi una cosa, sì. Hai avuto problemi anche al molare tu?
1: Ultimamente.
0: Il destro?
1: Sì, il destro.
0: Ma che era bucato?
1: Sì, ho fatto delle otturazioni.
0: Finanziere caro, Gennaro D'Auria vale oppure no?
1: Vale, diciamo che vale.
0: Diciamo, non mi è piaciuto.
1: Le passo un attimo.
0: Egregio finanziere, Gennaro D'Auria vale oppure no?
1: Vale.
0: Ti voglio bene.
1: Ti passo un attimo
0: il tuo collega, vai.
1: Salutare.
0: Vai.
2: Gennaro?
0: Willa!
2: Sì, buonasera, scusi il collega per primo perché comunque è emozionato, chiaramente.
0: Ma per l'amor del cielo, sì, è un bravissimo collega,
2: no,
0: guarda.
2: Sì, il problema è che non ci credevo, allora ho detto, siccome io ti seguo sempre per radio, no? E allora io non ho mai chiamato perché
0: comunque... Ma tu eri piccolo.

0: Torino, secondo me, quanto tu sei di Napoli? Di sì, Nola, di dove
1: sì,
0: sei?
1: Di Nola.
0: E allora tu già sai Gennaro D'Auria, no?
1: Sì.
0: Da anni che svolge Radio Camaldoli Listè.
1: Sì. Infatti l'ho richiamato, dico perché è attaccato qua là e questa è stata la situazione.
0: No, non è, no, ma figurati.
1: Le brutte figure con
0: io voglio bene ai finanzieri, io ho un amico maresciallo della finanza sì. Che veramente lo salutiamo, l'amico Ciro, io lo chiamo amico, sì. Mi permetto perché è di Leopardi, insomma, lavora per il magistrato e noi dobbiamo avere persone come
1: no,
0: lui.
1: Non ti credeva, quindi è stato più che altro, io non ho mai chiamato comunque.
0: Digli ancora, quel buco nel molare, gliel'hanno curato oppure se l'è tolta la...
1: Il buco nel molare, te l'hanno tolto? Sì. Cioè no, senti, mi vuoi fare pure a me, l'hai capito che ci troviamo?
0: Però mi devi dare la tua data, ti sento tanto brioso, dai.
1: Sì, 4972.
0: Uno scorpione.
1: No, vergine.
0: Ah, tu vai in vergine? Ah, 4-9, sì. Hai ragione. Oh, per 3 punti.
1: Sì.
0: Mi ravanza.
1: Sei grande.
0: No, ti voglio bene, dai.
1: Sì.
0: Allora, ascoltami. Sei sposato?
1: Sì.
0: La data di tua moglie, cioè cosa mi vuoi domandare? Io poi subito.
1: No, so, in generale sul lavoro, sul.
0: Vediamo un po'. Sai che cos'è? Che tu sei una persona che ami molto l'amicizia. Ti piace per esempio l'amico che ti dà una mano, ti aiuta, capisci mia amico quando io
1: sì,
0: parlo?
1: Sì.
0: Se uno ti fa un regalo, ti faccio un esempio, una torta, no?
1: Sì.
0: Allora quel. Ma senza interesse di niente,
1: sì.
0: Cioè se uno ti regala una torta, una tua, tu lo prendi in considerazione.
1: Sì, ma quando...
0: Guarda, sì. Vogliami bene, veramente.
1: Sì.
0: Ti dico una cosa, tu sei un finanziere meraviglioso, sai perché?
1: Sì.
0: Ti dico una cosa,
1: sì.
0: Quando le persone fanno, cioè tu sei molto geloso delle tue amicizie.
1: Sì.
0: Mario chi è per cortesia?
1: Mario?
0: Sì.
1: Mio zio.
0: Lo vedo. Enzo chi è, per favore?
1: Un altro collega.
0: Lo vedo. Chi ti ha dato fastidio?
1: Non
0: Gennaro D'Auria.
1: No,
0: chi
1: no, no. Poi in generale, sul lavoro si sanno queste cose.
0: Le zizzanie. Tipo
1: le disonestà. Le disonestà che esistono nel lavoro, comunque.
0: Purtroppo esiste. Lo sai che mi ha chiamato un maresciallo dei carabinieri, no?
1: Sì.
0: Questo poveretto è stato accusato di alcune cose che non ha commesso.
1: Okay.
0: E io ho sviluppato la cosa, ho detto guarda la colpa è così e lui mi ha dato ragione.
1: Okay.
0: Tu non puoi mai, vedi per esempio tu fai un lavoro molto particolare.
1: Ah vabbè tutti i lavori sono particolari quindi
0: sì,
1: lavoro.
0: Sì. Però ci sono tante perfidie.
1: Sì, non
0: sai che cosa sono le negatività? Sono le chiacchiere delle persone
1: sì.
0: Nei riguardi degli altri esseri umani. Le fatture non esistono, esistono le energie negative, ascoltami bene,
1: sì.
0: Provocate da altri menti, da altre persone. Capisci?
1: La crudeltà delle...
0: Una volta mi chiamò una signora, disse, ma come fai a dire che le fatture non esistono? Perché allora esistono i preti esorcisti?
1: Ho capito, vabbè.
0: Io dovetti rispondere a questo quesito.
1: Purtroppo, e alla fine anche questo purtroppo, non è che non, se cose andiamo oltre, quindi voglio dire io.
0: Senti,
1: non...
0: una sì. Domanda mi fa la regia qua, no?
1: Sì.
0: A parte che vi saluta e vi vuole bene.
1: Sì.
0: L'amico Alfonso, Claudio e Roberto hanno detto, domando un attimo ai nostri amici finanzieri su Radio Camaldoli Listè, a parte quello scocciatore di Gennaro D'Auria che rompe dalla mattina alla sera, cosa volete ascoltare di buono?
1: Ma qualsiasi cosa, vabbè mi piace la musica italiana in genere, quindi
0: anni 60, 70?
1: No, sì, no, 70, sì, pure va bene comunque.
0: Oppure
1: poi...
0: attuale,
1: però chiaramente non è che ci vuole che ne so io, comunque a me la musica leggera
0: bella, quella là sentimentale,
1: quindi...
0: insomma
1: sì, cioè no, è per mia moglie, visto che ci troviamo.
0: Senti,
1: come fa?
0: Quanti figli hai?
1: 2.
0: Ti voglio dire una cosa, cioè sì. 2 maschietti?
1: Una femminuccia e un maschietto.
0: Tua moglie la vedo solo un po' depressa.
1: Mm.
0: Io ti do un consiglio, ti vuole un sacco di bene, però la vedo molto depressa. Non so che cosa ha passato, ma avete perso qualcuno in famiglia?
1: No.
0: La
1: in
0: vedo
1: famiglia,
0: è un fatto economico allora, perché la vedo molto depressa.
1: Mm.
0: I soldi sono pochi.
1: Ma non lo so se...
0: Non la vedo più come una volta, sai, anche nell'amore, ti parlo onestamente, guarda, come ti chiami tu?
1: Io?
0: Sì.
1: Aniello.
0: Aniello, ascolta Gennaro Dami, la vedo un po' cambiata.
1: Per esempio, lavoro,
0: anche nei rapporti, fra te e lei, una volta ti amavo molto di più. Se vogliamo che le cose
1: forse
0: cambiano...
1: Sono altre donne.
0: Come?
1: Forse sono le altre donne che magari no, pensa che io...
0: No, ma vedo delle discussioni inutili, è la verità proprio. Sì. Cioè vedo che lei alle volte si fissa su delle sciocchezze proprio e ti fa urtare i nervi e tu non ce la fai.
1: Sì, anche perché
0: abbiamo... E allora litigate per stronzate del genere.
1: Sì, è la verità.
0: E diciamoci le cose come Dio
1: comanda. Sì, sì, no, è così, no. E poi l'ipocrisia a me non mi è mai piaciuta,
0: figurati
1: un certo, perché già
0: ti voglio abbracciare, frate. Però ti voglio dire una cosa. Sì. Ascolta un attimo, Gennaro Dauria. Sì. Se vogliamo che le cose cambiano, cominciamo a cambiare noi. Che vedi che se noi cambiamo noi, intorno a noi tutto cambierà.
1: Capito.
0: Grande finanziere, ti bacio.
1: Buon lavoro, grazie di tutto.
0: Ti voglio tanto bene, un saluto. Oh, seguitemi,
1: Sicuramente, quando abbiamo tempo.
0: Vi voglio bene, chiamatemi.
1: Va bene,
0: ciao.
1: Buona serata.
0: Tante
1: ciao,
0: belle
1: ciao.
0: Cose. 899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero, 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Gennaro?
0: Sì.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Senti, volevo sapere un po' sulla mia vita privata.
0: Ma posso sapere con chi parlo?
2: È con Ugo.
0: Tu lavori anche tu per il governo?
2: Sì, sì.
0: Che cosa fai, carabiniere?
2: Sì.
0: Ecco, in che ufficio stai? Dove ti trovi?
2: A Napoli.
0: A Napoli, un abbraccio. Dove stai, via Medina?
2: Sì, sì.
0: Un abbraccio a tutti voi. Cosa vuoi sapere, Alfonso?
2: Volevo sapere un po' della mia vita lavorativa.
0: Ma perché non va bene?
2: No, perché ho dei problemi, capito?
0: In che senso?
2: Non vado d'accordo con qualche collega.
0: E che te ne frega?
2: Vabbè no, mi piace fare l'amicizia, capito?
0: E che te ne frega? Fai il tuo lavoro onesto quel che sei. Ma i colleghi, ma che te ne frega?
2: Ho capito.
0: Abbi bontà. Abbi bontà, sta vicino a te il tuo collega.
2: No.
0: Passamelo, sta vicino a te perché io sento una vocina.
2: Aspetta, poi te lo passo.
0: Bugiardo che non sei altro. Guarda un po'. Oggi l'arma dei carabinieri, finanza, abbiamo tutti quanti, non manca nessuno.
3: Pronto, Gennaro.
0: Buonasera, salve, buongiorno anzi.
3: Buongiorno.
0: Dica.
3: Perché
0: fate arrabbiare a questa persona?
3: Che devo dire, è sempre lui, fa certe cose che...
0: Voi
3: fa andare...
0: Le vostre merendine ve le scambiate a vicenda.
3: Esatto.
0: Che cosa vi fa sto collega?
3: Quello è lui che non ha capito.
0: Io sento... Mamma mia, che casino c'è?
3: No, è una macchina che suona.
0: Allora.
3: È lui che non ha capito me.
0: Ma ti vuole bene, dai, finisci.
3: Infatti noi ci vogliamo molto bene, ci stanno sempre litigati.
0: Va buono.
3: Lui pensa male di me.
0: Non è vero, ti vuole bene. Allora, a te, carabiniere, a te alla finanza, mandiamo un bel pezzo, d'accordo?
3: Va bene.
0: Ti abbraccio, buon lavoro. Gennaro, vai, vi vogliamo tanto bene. Ciao.
3: Ciao, Gennaro.
0: Ciao. Abbiamo appunto la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, mi scusi.
4: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
4: Con Enzo dalla provincia di Napoli.
0: Da che parte di Napoli?
4: Di Caivano.
0: Va bene, vediamo un po'. Quando sei nato, Enzo?
4: 3463.
0: Allora, vediamo un po' le carte, che cosa mi dicono. Apriamo un pochettino. Sei molto stanco del tuo lavoro, vedo,
4: Sì.
0: perché non vedi un buon proseguo, cioè non vedi un buon profitto. Tu lavori appunto nel campo tessile?
4: Sì, nel campo tessile.
0: Ascoltami Enzo, ci saranno delle situazioni molto particolari, dei cambiamenti che andranno a tuo favore. Migliorerai perché non stai guadagnando proprio.
4: Esatto, giusto.
0: Tu ti stai preoccupando proprio di questa cosa. Maria chi è?
4: Mia figlia.
0: La vedo. Tanti auguri, che tu andrai benissimo, Enzo.
4: Ti ringrazio,
0: Gennaro. Un abbraccio, ti voglio bene.
4: Grazie, ciao. Ciao,
0: ciao, abbracciami tutto Caivano, eh.
4: Ti ringrazio.
0: State vivendo un periodo difficile, lo so.
4: Lo so.
0: Ciao, bello. Ciao, mi per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante. Vediamo un pochettino la prossima chiamata.
5: Gennaro.
0: Maria?
5: Sì, sono Maria.
0: Da dove chiami?
5: Arcianise.
0: Quanto sei nata?
5: 17-10-79.
0: Vediamo un po' le carte che dicono.
5: Va bene.
0: C'è una partenza per te. Dove devi andare?
5: In Inghilterra.
0: Perché devi andare in Inghilterra?
5: Perché devo migliorare il mio inglese, perché mi sto per laureare.
0: Pasquale chi è? Il tuo ragazzo?
5: Sì, è il mio ragazzo.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
5: Molto.
0: Ma ha avuto un incidente da piccolo, Pasquale?
5: Che tipo di incidente?
0: No, non lo so, vedo una frattura, una cosa del genere.
5: Frattura? No, io sappiano.
0: No, un incidente io vedo come una caduta, una cosa del genere. Lui di cosa si...
5: Sì, forse l'occhio, sì.
0: Perché vedo una caduta a terra.
5: Si fece male all'occhio, una canna nell'occhio.
0: Ma vede da un occhio solo, perché io vedo...
5: No, vedi ora.
0: Ringraziando a Dio, porta gli occhiali.
5: No.
0: Ah, ringraziando Dio. Vedevo una caduta, un incidente.
5: No.
0: Però Pasquale è troppo buono. Quando è nato il tuo ragazzo?
5: 15-4-74.
0: Vabbè, andrai molto bene in Inghilterra. Vai, tesoro mio, vai, che Dio ti accompagna.
5: E noi?
0: Andrà un ottimo futuro. Tu avrai una bimba, come prima genita una bimba. Auguri.
5: Grazie.
0: Auguri, ciao bella, ciao.
6: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
6: Io sono di Cava dei Tirreni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
6: 27-12-71.
0: 27-12-61.
6: 71.
0: 71, scusami.
6: No, figura.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferente.
6: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa. Tonino chi era? Il tuo ex?
6: Sì.
0: Antonio si chiamava.
6: Sì.
0: Era dei Cava di Tirreni?
6: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
6: Te lo posso dire il nome?
0: No, non voglio
6: dire. Dove è la provincia?
0: Provincia di Salerno.
6: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
6: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo. Mi ascolti?
6: Sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro? È successo nel tuo passato?
6: Sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo sai?
6: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
6: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
6: Fa 10 anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso. Quanto tempo fa è successo?
6: C'è una bambina di
0: 12 anni. Non ti sento più.
6: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa.
6: Oh.
0: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
6: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
6: Stiamo a parlare fuori dalla radio.
0: Prego?
6: Fuori dalla radio.
0: Arte divinatoria, a cura di Gennaro D'Auria De Biase.

La terza parte, la lampada magica. Un programma a cura di Gennaro D'Auria e De Biase. Per intervenire in diretta 899 48 46 10. Questi sono i nostri numeri telefonici. Tra poco il radio racconto. La terza parte della lampada magica.

quella casa era diventato un inferno. Regnava il male perché l'agenzia che aveva venduto quella casa non aveva avvisato. Appunto che in quella casa c'erano state proprio delle sterminazioni familiari. La bimba ormai svenuta, riportata di nuovo in ospedale, il medico. Ma non è successo niente a questa bimba. Assolutamente, per me è tutto normale, signora. L'abbiamo visitata, abbiamo fatto un check-up completo. Sarà forse un esaurimento, una visionaria. Il marito disse. Adesso, cara moglie, io vi trasferirò a casa della mamma, quindi andate via, lasciatemi solo in questa casa. Voglio capire che cos'è che non va. Dopo aver trasferito la madre e la figlia, appunto dai loro genitori, rimase solo il marito e cominciò appunto a fare delle ristrutturazioni. Passarono delle settimane, cominciò a ristrutturare anche la cantina dove voleva mettere delle belle botti di vino, per poi, quanto rivenire, trovare tutta un'altra aria, tutta un'altra atmosfera.

vascavava. All'improvviso la luce della cantina cominciava a fribillare. Devo cambiare questa luce. L'usura, l'umidità, la resa, proprio è tutta usurata, è meglio cambiarla. Salì le scale appunto della cantina cercando di riaprire la porta. Come sta porta? Io non l'ho chiusa, ma mica ho dimenticato le chiavi all'altro lato. E cominciò a battere, a girare la maniglia. Ma niente, la porta non si apriva. Si era intrappolato giù in cantina. Questo dannato telefonino non prende. Fammi provare. Ma niente da fare, non c'erano finestre. Oddio, adesso come farò ad uscire da questa cantina? Come farò ad uscire da questa cantina? È impossibile! E cominciò appunto ad andare verso la luce. Ma può darsi si sia un cortocircuito. Vediamo di accendere sta luce. Ma la luce purtroppo era fulminata. Era una luce che si era fatta nera. Nel buio, solo là nel buio. Stanchissimo di lavoro perché aveva scavato appunto per mettere una pavimentazione, si accosciò appunto a terra sulle scale. Ma all'improvviso sentì come un rumore e la porta si aprì. Salire subito le scale. E cominciò a salire le scale. Anche la porta dove c'era la lampada era aperta e mandava di raggi di luce fortissimi. Che succede in questa casa? Ma che sta succedendo? Dio! Cominciò a salire le scale velocemente, arrivò vicino alla lampada e dietro alla lampada vide una bambina e un uomo che si tenevano per mano.

Avete ascoltato la terza parte della Lampada Maledetta. Radio racconto ideato da Gennaro D'Auria. Ma tratto da un libro della Lampada Magica veramente successo in Inghilterra. Quindi questa è una storia vecchia, è una storia appunto documentata, in quanto c'è tratto anche da un libro, e quindi è una situazione che questa casa esiste ancora, perché in effetti sta in Inghilterra, non è una mia invenzione. Quindi è tratta da una storia vera del passato, tranne il telefonino ovviamente. Cari amici e ascoltatori, salve a tutti, sono Gennaro D'Auria, iniziamo subito questa rubrica di arte divinatoria con le vostre telefonate. 899 48 46 10. Questo è il nostro numero telefonico per andare in diretta. Un saluto per Wanda, un saluto per tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Allora, vediamo, questa radio è nata per stare vicino alle persone che hanno bisogno, le persone che si trovano in modo disagiato, hanno bisogno di un consiglio psicologico. Noi stiamo qui apposta per questo. Il nostro rapporto è solo telefonicamente, perché io più di questo non posso dare. Allora, signori cari, un saluto a tutta Contursi Terme, Valva, Colliano, Buccino, a tutte quelle belle zone. Un saluto a Galileo, Roberto e tutti gli amici da Contursi, anche alla grande romantica, che il proprietario di questo ristorante è veramente una persona eccellente. Saluto i suoi figli, le sue figlie. Salutiamo tutti i commercianti di Contursi, di Colliano, tutti quanti, e tutta Napoli e provincia, e anche appunto le persone che ci ascoltano dalle isole, perché no, Capri, Ischia, Sorrento, no, Sorrento non è un'isola, Capri, Ischia, Procida, e salutiamo anche Sorrento. Allora, signori, 899 48 46 10, sono a vostra completa disposizione. Gennaro D'Auria è qui presente, 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare, una bella canzone dedicata a tutti gli ascoltatori, e poi subito iniziamo la trasmissione.

sappiamo che io sono in diretta, carissimi ascoltatori, potete benissimo telefonare. Salvatore, ripeti che appunto stanno sul numero urbano, appunto per quanto concerne l'altro lato. Allora, per quanto concerne la cartomanzia, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Jennifer, Terraformi.

0: Allora abbiamo la prima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Ciao Gena, no, io volevo farti complimenti. Davanti anni, davanti pure stavi a Teleale.
0: Mamma mia, come ti chiami? Arturo?
1: Arturo.
0: Sì, Arturo, da dove chiami tu?
1: Da Pianura.
0: Da Pianura, io ti ringrazio tanto di cuore.
1: Sei un grande, dai molto conforto a tutte le persone che ti chiamano.
0: Grazie, questo è il nostro scopo di questa radio, grazie.
1: Io quando ti chiamo mi rilasso, quando ti ascolto trovo un momento bello.
0: Che
1: per
0: lavoro
1: lavorare
0: fai
1: bene.
0: Arturo?
1: Non ho capito.
0: Che lavoro fate?
1: Io sono un artigiano, faccio accesso di moda.
0: Bravo, che Dio ti possa benedire e guadagnare tanti soldi.
1: Io, scusa, una volta...
0: Vai a visitare il mio sito.
1: Sì, già l'ho visitato.
0: Do il nuovo sito della radio www.rcsnetwork.
1: Sì, Gennaro.
0: Vallo a visitare che trovi tutta la storia della radio, le foto, trovi tutto.
1: Video di invitare, ti ricordi?
0: Come no? Io la porto nel mio cuore.
1: Io ho 25 anni, quindi
0: lo so. Mamma mia, che è bello ricordare queste cose, perché belle televisioni, poi veramente ho contrattato con delle persone magnifiche, veramente.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: Per
0: il momento televisione
1: ancora.
0: Non ne voglio fare, perché voglio pensare a voi e Radio Camaldoli Stereo, punto.
1: Va
0: ho
1: bene.
0: Avuto un invito anche da Italia Mia, ma non è che non sono voluto andare, ma io c'ho da fare molto qui in redazione radio.
1: Va bene,
0: ciao,
1: bene.
0: Grazie.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Sono Luca.
0: Da dove chiamate, Luca?
1: Da Napoli.
0: Dimmi Luca, allora, dammi la tua data.
1: 3677.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Qualcosa sul lavoro.
0: Vediamo un attimo le carte. Vediamo un po' le carte, qua che dicono. Ma è arrangiato a fare qualcosa però, Luca, eh?
1: Sì.
0: Infatti, è un periodo un po' lento, fermo adesso. Ma tu lavorerai alla grande, deve passare questo periodo, ma alla fine ce la farai, Luca.
1: Okay.
0: Auguri, buongiorno.
1: Ciao, grazie.
0: Buona giornata, buonasera, non lo so. Ciao. 899 48 46 10. Sto qui per voi.

0: Allora, andiamo alla prossima. Salve. Salve, ciao. Pronto, mi sente?
1: Sì, sì, ti sento.
0: Allora, un abbraccio. Come vi chiamate?
1: Sono Francesco.
0: Da dove chiamate?
1: Noi chiamo da Scafati.
0: Da Scafati, però gentilmente mettetevi in una posizione che vi posso sentire meglio, per favore.
1: Ecco qua, pronto.
0: Ok, vi chiamate?
1: Francesco.
0: Francesco, che volete sapere?
1: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi dicono. Franci, ma è un periodo proprio negativo, perché io vedo che tu non stai lavorando proprio per niente bene.
1: No, niente proprio, cioè no.
0: Firmo, tutto firmo.
1: Ce ne avete ascolto da quando? Quando tu per esempio sei mitico.
0: Sì, io ti ringrazio.
1: No, grazie a te.
0: Ti ringrazio.
1: Che ci dai supporto tutti i giorni.
0: Grazie, il mio scopo, signori, dobbiamo resistere questa crisi, forza,
1: sì,
0: e sì, coraggio.
1: C'è una messa nuova, quando è che va avanti?
0: Si riprenderà, ti dico che l'anno prossimo ci sono buone aperture qua di lavoro, non ti preoccupare.
1: C'è l'ultima cosa, qualcosina sull'amore, me la puoi dire?
0: Dopo mi richiami senz'altro, devo accontentare un po' a tutti.
1: Il sito nuovo, Gennaro,
0: www.rcsnetwork.it. La trovate anche le foto di quando io avevo 13-14 anni, le prime armi, quando ho iniziato a fare radio. Del 1976, comunque andatelo a visitare, sarà visibile fra qualche settimana, d'accordo?
1: Allora si sblocca già la situazione.
0: Si sbloccherà e andrete bene. Vai a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, Gennaro.
0: Ciao. Io voglio salutare il mio giornalista perché ho letto il fatto là di quel cretino di Ercolano. Ti voglio tanto bene, giornalista mio spregioso, tu lo sai che io scherzo.

0: Allora, Luca è stato fortunato a riprendere la linea. Salvatore, non discordar di me. Salvatore Alpaia, non discordare. Allora, Luca, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro.
0: Non è che c'hai a che fare con Luca era gay, no?
1: No, proprio no. Proprio no.
0: Sto scherzando, dai, per fare una battuta.
1: Sei un simpaticone, Gennaro.
0: Per fare una battutaccia, vai. Allora, caro, dimmi.
1: Qualcosa in amore, Gennaro.
0: Sì. Vediamo un po', quando è nata la tua ragazza?
1: 1983. 82, 83.
0: Elisabetta, Lisa, come si chiama sta?
1: Lisa.
0: Lisa se n'è andata via. Stai tranquillo che non ti tradisce. Tu perciò hai chiamato, vero?
1: No, ho chiamato un po' in generale, perché è un periodo.
0: Ci sono
1: un po'
0: alti
1: no.
0: E bassi. Alti e bassi. Alti e bassi, ma è venuto un momento di interruzione ultimamente, vero? Avete un po' litigato?
1: Sì.
0: No, si riprenderà, è una sciocchezzuola. Si riprenderà, Luca, tutto a posto, vai tranquillo, figlio mio.
1: Ok, Gena, io mi auguro che il lavoro si riprenderà ancora prima dell'amore.
0: Ti ho detto che, guarda, quando io dico una cosa, non lo so, ma succede. Si riprenderà.
1: Ok, ho fiducia in te.
0: Non ti preoccupare, dai tempo al tempo. Questo è un periodo che stiamo sott'acqua, dobbiamo riemergere. Auguri.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: prossima telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Chi
1: sono?
0: Sei?
1: Salvatore da Portici.
0: Salvatore da Portici. Non mi dire che sei Salvatore del 1998-96.
1: Esatto, quello che ti ha regalato il giubbino di me.
0: Oh, guarda, Salvatore, ma tu sei una cosa, ma abbiamo, signori miei, squillano le trombe, tamburi, tutto, comunque abbiamo una persona meravigliosa, ve lo dico io, perché è una persona eccezionale. Io l'ho conosciuto, se non sbaglio, era il 95-96, doveva essere quell'epoca,
1: Sì, sì, esatto.
0: E infatti, Salvatore, devi dirci la verità, quando sei venuto da me, come ti sei trovato?
1: Gennaro, io adesso sono sposato, ho 4 bambini.
0: Auguri.
1: E presi anche un posto di lavoro nei pullman e mezzi pubblici a Napoli.
0: Io ti ringrazio, io ce l'ho ancora molto. Guarda, Salvatore, ce l'ho, ogni volta che lo vedo ho davanti a me il tuo volto. E mi fa piacere, ce l'ho conservato ancora imbustato, quel bellissimo giubbotto di pelle che tu mi hai regalato.
1: Gennà, ti volevo chiedere una cosa, dato che ho pochi soldi sul telefonino,
0: dimmi,
1: da la linea.
0: Dimmi.
1: Se tu vuoi segnare il mio numero di telefonino.
0: No, adesso non lo posso fare, mi richiami magari dopo la diretta e lo lasci.
1: Quando su questo numero?
0: Sì, sì, sì, e lo lasci praticamente.
1: Perché ti volevo venire a trovare, però dato che
0: sì,
1: ho molti.
0: Sì, caro, lo lasci dopo. Lo lasci dopo in privato. Adesso non c'ho niente per segnare qua perché c'ho solo le carte davanti.
1: Gennaro, l'unica cosa, volevo vedere un po' su mia figlia perché ha un piccolo problema.
0: Oh Gioia, che, come se l'hai chiamata questa angioletta?
1: Martina, è l'ultima.
0: Sì, ma che cosa c'ha? Qualche problema?
1: Ha avuto problemi alla nascita e mo mi dicono che...
0: Ma qualche malformazione?
1: No, è tutto a posto, è a livello cerebrale.
0: Vediamo un attimo. Quando è nata sta bimba?
1: Il 6-12-2007.
0: No, questa la per favore, è un sagittario. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Sta sotto cura medica, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Questa bimba quando crescerà, questo problema lo debellerà. Ma curala da adesso.
1: Sì,
0: mandala dai migliori specialisti, questa bimba risolverà il problema grazie ai medici che la stanno curando. Non ti preoccupare, non resterà così.
1: Vabbè, allora chiamo più tardi.
0: Nello sviluppo, quando nello sviluppo accadono delle trasformazioni, capisci?
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: migliorerà. Non ti preoccupare, le persone un po' più ritardate diventano più intelligenti. Sono bimbi speciali, non ti preoccupare, migliorerà.
1: Vabbè, ce ne andiamo più tardi per rimanere il mio cellulare.
0: Sì, fra un 6 ore, perché finirò fra un 6 ore circa. Un abbraccio. Ciao, grazie, mi ha fatto un piacere enorme risentirti e ritornare con la mente
1: sempre,
0: nel 95-96. Ciao, grazie.
1: Ciao,
0: bello, ciao. Madonna, che emozioni, signori. Dopo 10 anni di sentire un amicone. Anzi,

0: Il neuropsicologo in linea. Buongiorno o buonasera, io dico salve, è la migliore cosa.
1: Ciao Gennaro.
0: Mo ci vuole il neuropsicologo. Chi?
1: Ma vuole proprio il neuropsicologo.
0: Mo ci vuole.
1: È un periodo non c'è male.
0: Se,
1: diciamo
0: mi manda da parte mia, mi devi fare una cortesia.
1: Sì.
0: Manda tanti saluti a Uros.
1: Va benissimo.
0: Il nostro giornalaio, che non ne possiamo fare a meno di lui, perché lui è uno dei numeri uno per me, perché porta solo novità. Però ti voglio dire una cosa, io amo tutto il sito gennarodauria.it, anche ho letto degli, ma quel cretino di Ercolano, che forse date troppa importanza a delle persone che non sanno nemmeno chi sono io in realtà.
1: Hai ragione.
0: Perché io studio privato, allora io studio privato non ne faccio, è uno. Due, lavoriamo sui codici 899 che sono permessi dalla legge. Non è che lavoriamo su dei numeri spaziali che non sono ammessi dalla legge.
1: No, ma
0: questo codice
1: lui...
0: è un codice intestato a Gennaro Dauria, è un codice deontologico. Quindi praticamente siamo tutti in perfetto regola. Non è che lavoriamo sul 48, 50, 80 che sono dei numeri per quanto concerne le classifiche, oppure le votazioni, oppure per donare i soldi all'UNICEF, cioè capisci?
1: Sì, Gennaro, no, ma capisco perfettamente, ma diciamo che lui
0: se gli
1: voleva
0: altri
1: fare
0: si mettono
1: delle
0: a fare, se gli altri
1: tu... infatti li abbiamo difeso.
0: No, ma per carità, io vi ringrazio di cuore. E poi voglio dire anche un'altra cosa, una cosa che ci tengo a sottolineare. Vedete, io quando nei miei tempi liberi, io sono stato assente, è della verità, per tanto tempo, per le dirette, ma io ho lavorato, perché per creare un sito www.rcsnetwork ho dovuto scrivere tutta la storia della radio, chi sono io,
1: no bisogna fare,
0: ho dovuto raccogliere, ho dovuto scattare fotografie,
1: foto, tutta la storia della radio,
0: uffici, contatti pubblicitari, ma un casino, cioè io non pensavo che mi portava tutto sto tempo, sennò non l'avrei fatto.
1: No, il sito è una cosa impegnativa e deve essere fatta
0: infatti, ma, poi perché mi sono, noi c'è stato uno scambio, io gli farò la pubblicità. Io non ho pagato, questo è per rispondere a Fran del sito, perché mi sono rivolto io a Milano.
1: Sì, in effetti c'è stata una piccola discussione.
0: No, proprio... ti spiego, abbiamo fatto uno scambio.
1: È stato uno scambio vero e proprio.
0: Certo, certo. E poi ti dirò anche una cosa, perché io sono una persona molto schietta. No, no, Andrea già è tanto occupato. Ma figurati se io non me lo facevo fare da Andrea. Ma Andrea non l'ho voluto disturbare.
1: No,
0: perché...
1: ma infatti la nostra discussione era più per un fatto campanilistico, diciamo.
0: Sì,
1: per,
0: non l'ho voluto nemmeno...
1: Per,
0: non l'ho
1: per
0: voluto.
1: Una questione
0: stato,
1: della difesa del sud, capito?
0: No, ma poi avevo anche degli amici là, quindi è tutta una serie, perché le voci che voi ascoltate per quando c'è la musica sono anche le voci di Radio 105 e addirittura anche le voci di Radio Dimensione Suono,
1: sì, vero,
0: la
1: vero,
0: casa.
1: Vero.
0: E allora loro hanno fatto i siti anche per RDS, allora per tante di quelle cose ci sono tante motivanze che io vi sto spiegando in diretta, però vi dico una cosa, Riccardo Castelli è un grandissimo amico, si fa chiamare Ricky Castelli,
1: no, ma poi si vede che è un
0: professionista, DJ meraviglioso, e sono delle persone splendide, guarda, ho conosciuto voi, ma voi dovete conoscere anche loro, perché fino a, non sono quelle persone, ma guarda, ti dico una cosa, sono delle persone affabili. Un conto se io devo fare un acquisto di una cosa che non conosco, oppure ho avuto uno scambio e quindi perciò l'ho fatto a Milano e mi sono trovato molto bene.
1: No, ma...
0: infatti in effetti... sentirete Vegafoglio, appunto, .it in pubblicità. Per
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: i siti
1: sì.
0: Web c'è stato un bello scambio, insomma una bella cosa, una bella collaborazione insieme.
1: Gennaro, non... secondo te quanto tempo più o meno passerà per la pubblicazione dei siti?
0: Ma
1: proprie,
0: da come hanno certo. messo le foto, hanno messo tutto, perché io poi sono tipo un poco particolare, ho dovuto fare tutta una cosa diversa, perché
1: l'hai voluto fare in un certo modo,
0: in
1: diciamo.
0: Un certo modo, perché non ho un sito tranne il vostro, che non è mio ma è di Andrea, ma comunque scrivete su di me, quello rimarrà, per carità. Solo ho chiesto la cortesia ad Andrea se mi passava gennarodauria.com, perché lo tiene lui bloccato.
1: Certo, no, ma Andrea,
0: Andrea penso che il sito continuerà ad andare avanti, gennarodauria.it, guai chi me lo tocca, perché io ci tengo e vi voglio veramente bene, tanto è vero che ieri ho letto e mi sono presa molta collera per causa di quel, come si chiamava,
1: il suo nick era zoomofo,
0: quel cretino imbecille, glielo, ma guarda, ma proprio è un imbecille, perché
1: no, ma figura... ci siamo rivoltati nel forum. come abbiamo fatto.
0: Salutiamo anche Escrementi di Muro, che non lo sento più. Ciao Escrementi, ti voglio bene pure a te. Comunque, in particolare da Andrea L'Angelo Azzurro, guai a chi lo tocca. Neuropsicologo, mi ha fatto tanto piacere sentirti.
1: Il piacere è stato tutto mio, Gennaro.
0: Non
1: è
0: ti preoccupare.
1: Veramente un'emozione sentirti.
0: Voi tagliatela sto imbecille, perché in effetti non ha nemmeno l'onore di mettere una scritta nel sito, perché è una grande offesa e non va. Ha fatto bene Uros. Io avrei fatto peggio di Uros.
1: Sì,
0: perché
1: no,
0: io
1: vabbè,
0: sono calmo, tranquillo, ma quanti ragazzi...
1: diciamo, se
0: c'ho un neuropsicologo,
1: un neuropsicologo, infatti lo volevano mandare da me a questo. No, meglio di no.
0: Ti abbraccio, vabbè, sei molto bello. Che segno sei, un neuropsicologo?
1: Io sono bilancia.
0: Ah, sei una bilancina. Qualche volta ci
1: tra l'altro io sono
0: senti, io ho parlato del, voglio chiarire anche questo fatto, ma visto che ci troviamo, ho parlato, io non è che non vi voglio incontrare, oppure io veramente vi voglio
1: Gennaro,
0: bene,
1: senti,
0: nel vero senso della parola,
1: noi non dobbiamo essere indipendenti, allora,
0: dobbiamo
1: però
0: essere,
1: un riprovo, un momento
0: dobbiamo
1: di,
0: essere una decina di noi, dobbiamo essere una decina di noi più importanti del sito, e non di più, perché ma non per qualcosa, pure 12-13 non è che cambia qualcosa,
1: tu parlava di una selezione di quelli più idonei a fare questo tipo
0: io
1: di
0: voglio andare tiraduro, ecco. Voglio andare a mangiare appunto a Oliveto Citra, perché signore vi devo dire una cosa, questo signore prepara tutto lui, c'ha il giardino, le olive sono fresche, per dire, le pizze, ma voi l'avete mangiata qua a Napoli, a Torre, dove l'avete mangiata? Andate là a vedere che pizzeria, cioè che cosa fanno, se non andiamo non potete dire sta pizza è la pizza supra con il pomodoro, il pomodorino.
1: Quindi sono tutti ingredienti genuini.
0: Sì, poi c'è la mozzarella di bufala, basta solo questa, ma poi la pasta è croccante sotto, non è che la cosa molla con la pappamouche, no, è una cosa meravigliosa, neuropsicologo. Ma
1: no,
0: poi un antipasto meraviglioso.
1: Tra l'altro io sono pure una buona forchetta.
0: Lui è buono. Aspetta, ci sta, l'antipasto è compreso fra mozzarella di bufala, prosciutto. Ascolta, ma prosciutto quello dolce che fanno loro, no? Di Parma, sti cose che non si sa paro venere. Poi ci sta tre tipi di salame affettato. Beh, quello là ovale, quello rotondo e il piccolino. Tutto paesano, perché loro lo fanno loro. Ma tu assaggia il filetto di arrosto dopo e che te mangio.
1: Anche se con l'arrosto però ci dovresti andare piano, perché noi abbiamo pure delle regole a livello di
0: lo so. Ma là è un arrosto che solo a metterlo sulla brace dei carboni,
1: ma la carne è buona, non si trova più
0: solo il fumo che sale ti riempie lo stomaco, e che profumo. Neuro, ti ringrazio, salutami tutto il sito, va
1: grazie
0: bene?
1: Grazie a te, un saluto da parte del sito e mi raccomando...
0: Povero giornalaio mio, povero giornalaio.
1: Il giornalaio è diventato un po' neurotico, sta venendo da me a consulto come neuropsicologia.
0: Va bene, ok, mi fa piacere, adesso dobbiamo dare però spazio agli ascoltatori, va bene?
1: Va bene, di nuovo ciao Gennaro, ciao. Poi risponde,
0: siete tutti. Dopo la bistecca di carne non poteva mancare il capretto, no? 899 48 46 10. Adesso linea solo agli ascoltatori che si trovano verso Condursi, Valva, Buccino, queste zone qua. Vediamo chi ci chiama. Forza signori, state ascoltando o state. Perché a quest'ora loro lavorano la terra, 899, ciao Gali, ciao.

0: pronto?
1: Grazie, Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno signora, ditemi.
1: Senti, qualcosa sull'amore, se possibile.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Allora, quando è nato suo marito e quando siete nata voi?
1: Allora, io il 18-4-77 e lui il 22 agosto del 77.
0: Amedeo chi è?
1: Mio marito.
0: Ah, ecco qua. Tuo marito si chiama Amedeo.
1: Sì.
0: Ma fa il venditore ambulante. Vedo qua della frutta, non lo so, tessili, boh.
1: Qualcosa del genere, sì.
0: Ma è venditore ambulante, scusa.
1: Sì. Però mozzarella, questa cosa qua.
0: Scusami,
1: vedete? No, prego.
0: Non riuscivo a capire. Allora, vediamo un pochettino. Ma ultimamente sta andando un po' maluccio. Ti sta trascurando anche a livello sessuale, vedo, tesoro mio.
1: Diciamo che sono più io.
0: Non ti tocca proprio quando tu stai nel letto, gli dai un bacio dietro alla schiena e lo abbracci.
1: Sì.
0: È vero, ma lo fai spesso, è un tuo vizio questo farlo.
1: Vabbè, prima di andare a letto, queste cose così.
0: Poi la tua mano scende e gli accarezzi la parte intima, giustamente perché sei la moglie. Però lui niente dorme, ma come mai?
1: Molto stanco evidentemente, non lo so.
0: Anche il pisellino è stanco perché non reagisce proprio al tocco. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po'. Anche il pisellino, quella pappa molla rimane molla, vediamo un po'. Ah, è un periodo di stress, passerà signora.

Certo, dopo una giornata a vendere mozzarella, pura mozzarella si ammoscia fino a giornata, no? E così il pisellino del Signore. Ma poi non vi preoccupate, durante l'estate diventerà un leone, le cariche solari energetiche lo aiuteranno moltissimo. Allora, Salvatore Alpaia, gentilmente cerco un caffè. Allora, io vado in privato, vi lascio con questa canzone, chiamatemi all'899 48 46 10 899 46 10 899 48 46 10. Segnatevi il mio numero. C'è anche la dottoressa Giovanna, eh?

Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, aspettiamo le vostre chiamate. Io sono qua, Gennaro Dauria, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Sentite? Le linee sono libere. Ecco qua, le linee libere. 899-48-46-10. Forza e coraggio per avere dei consulti da me.

0: Abbiamo il prossimo ascoltatore, voglio telefonate oggi un po' interurbane da fuori Napoli, vediamo un po', pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, da dove chiamate?
1: Siamo dalla zona, dalla zona di Avellino.
0: Come si chiama sta zona, scusate?
1: Si chiama Monteforte.
0: Da Monteforte, buongiorno. Ditemi, buongiorno. Cosa vole... come vi chiamate?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Antonio, quando siete nato?
1: 1160.
0: 1160. Daniela chi è?
1: È mia moglie.
0: Infatti. Maronna, ma vi devo dire una cosa, con tanto amore, ma voi hai tenuto i corni in bastata a sta povera femmina, ma per quale motivo? Quella ma... è la santa vostra moglie. Io vedo qua un sacco di corna. Perché l'avete riempita di corne? Perché
1: per...
0: l'avete fatto?
1: Per vizio.
0: Per? Alzate la voce, per?
1: Per noia.
0: Per noia? Ma voi vivete a mettere scorne per noia? Voi tradete un angelo come Daniela. Daniela vi prepara a zuppi fasula, a sera trovate belle cotte, vi lavi in mutante vostri sporchi puppucci, e voi a così usate suratanate. A una polacca. A chi giurate su sesso?
1: No, quale
0: polacca. Ma non si fanno queste cose, figlio mio, mi hai proprio deluso. Tu sei un capricorno. Perché
1: sì, sì,
0: fai sti cose? Te mettere scorne, cagavi tu sicchi, ma non si fanno sti cose, figlio mio. Addirittura tu tieni per noia. Ma tu direi, e se tua moglie facesse per noia pure essa, a te ti sarebbe bene?
1: No, no.
0: Allora, pentiti.
1: Mi pento.
0: Pentiti veramente. Vai in chiesa, confessati e dice, non ci dire niente a tua moglie, perché se ci dice a tua moglie che le te ne caccia la casa, tipo che è tua moglie. Ma non si fanno, sì. Per noia, tu vai, beata a te che tu sta, tieni tanta noia. E non sono con un minuto in pace, che ho, va cannanza, va carretta, ma pare un tranviari, pare un filobus. Tu, beata a te, per noia tradisci. Figlio mio, ma tu fai degli errori enormi. Poi, un'altra cosa ti devo dire, in passato è successo che ti sei masturbato anche nel letto. Quando tua moglie dormiva, tu ti masturbava, poi si fa amore e ti masturba. Figlio mio, perché fai sti cosa? Figlio mio, rispondimi, io non sto qua contro di te.
1: Ti
0: voglio fare solo a ragionocchi, chiocca, capisci?
1: Mm-hmm.
0: D'accordo, cerca di cambiare. Ciao. Auguri, buona giornata, mamma mia. 9:40

0: 48 46 10 48 46 10 andiamo alla prossima. Pronto?
1: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
0: Allora, vediamo un po'. Andiamo alla prossima. Pronto? Mi sentite?
1: Sì, Gennaro.
0: Sì, salve, con chi parlo?
1: Sono Felice.
0: Dimmi, Felice, cosa vuoi sapere?
1: Niente, un po' il lavoro, un po' l'amore.
0: Certo, vediamo un po'.

0: io ti ascolto allora. Sempre quando vengo in Campania. Io non sono campano, io ti ascolto sempre quando vengo in Campania.
1: Grazie. Vi interessate di ecologia?
0: Sì, depurazione aria, acqua, queste cose.
1: Vediamo un po'. Datemi la vostra data.
0: 12/5/68.
1: Voi farete molta carriera, andrete avanti e migliorerete. Finirà questo periodo molto negativo, non vi preoccupate, le vostre cose andranno a migliorare.
0: Buono. Per l'amore, Gennaro, per l'amore, Gennaro.
1: Vediamo un po'. Datemi la data di vostra moglie.
0: 16/7/72.
1: Ma pure voi siete stato molto infedele, devo dire la verità, Ma come mai? Come mai anche voi siete infedeli e avete tradito vostra moglie? Perché?
0: Gennaro, che ne so, non lo so nemmeno io.
1: Voi l'avete fatto un po' con varie persone.
0: Sì.
1: Ma dov'è successo l'ultima? Pochi giorni fa?
0: Sì.
1: Dov'è capitato? A casa di una cliente?
0: No, diciamo sì, a casa, in macchina, sì.
1: Sì, avete rotto anche un sedile qua, mi esce. Comunque, mi ascolti, non siate infedele perché vostra moglie è un angelo, non vi tradisce assolutamente. Non la tradite più, mi raccomando.
0: Vedremo di fare il possibile, Gennaro, questo non lo so nemmeno io.
1: Io vedo addirittura una persona che anche qua nell'ambito del lavoro maschile, non so chi sia questa persona. Chi è questa persona?
0: Nell'ambito maschile.
1: Sì, nell'ambito del lavoro.
0: E che cosa, cioè, non capisco cosa...
1: Allora, vedo qua una persona che forse un pochettino gay era, non lo so, nell'ambito lavorativo, anche nel vostro ambito lavorativo.
0: Sì, è il titolare.
1: Ah, ecco, vi ha costretto a fare delle cose a sua volontà, per caso?
0: No.
1: Sicuro?
0: Purissimo, al 1000 per 1000, no?
1: Vabbè, però ci ha tentato.
0: Ma non ci ho mai fatto caso, sinceramente.
1: Dobbiamo essere onesti e sinceri. Ci ha tentato, io vedo qua. Io credo molto nelle mie carte. Ve l'ha fatto capire, insomma.
0: Sì, quello sì. Ecco perché dico sì, quello sì.
1: D'accordissimo. Lei andrà avanti e poi piano piano migliorerete, non vi preoccupate. Le carte sono uscite buone.
0: Grazie Gennaro, alla prossima.
1: Tanti auguri. Ciao.

8-99-48-46-10, signori miei. 8-99-48-46-10. Per parlare con Gennaro D'Auria, 8-99-48-46-10. Sono a vostra completa disposizione. Linee libere, sentite? 8-99-48-46-10. Forza e coraggio, abbiamo tutte le linee libere. 8-99-48-46-10 per avere un buon consulto di cartomanzia. 8-99-48-46-10, Salvatore Ossigeno. Solo il numero 8-99-48-46-10. Io faccio una pausa musicale, me ne vado in privato. Allora, questo è un signore disperato che cerca di entrare in contatto con una ragazza ma non ci riesce, buttando anche i soldi appunto nel telefono a gettoni di una volta. Vi ricordate i gettoni nel telefono? Buttate i gettoni nel telefono. Allora, la rimettiamo da capo. 8-99-48-46-10. Un ragazzo che entra di entrare in contatto con la propria ragazza telefonicamente, il telefono a gettoni di una volta, ma non ci riesce. Rarità degli archivi RCS.

0: Sì.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Salve a lei, buona giornata.
0: Buongiorno.
1: Ditemi.
0: Volevo sapere un po' sul lavoro.
1: Voi siete un camionista?
0: Sì.
1: Quando siete nato?
0: 19.08.68.
1: L'ospedale cosa c'entra?
0: Niente.
1: Voi in passato avete avuto un incidente per caso?
0: Sì, ho avuto un incidente, ma non sono andato in ospedale.
1: No, perché vi do la gamba, avete capito? Una gamba un po' fratturata, non ho capito, in passato.
0: No, ho avuto un incidente, ma in ospedale.
1: Per fortuna, per carità, camminate sempre dritto. Per lei vedo dei buoni miglioramenti e vedo delle buone cose.
0: Va bene.
1: Vediamo un po'. Quando siete nato?
0: 19.04.68.
1: Ma anche voi siete stati infedeli, eh?
0: Una volta.
1: Vedo che avete fatto anche l'amore con... Ma era una prostituta? Mi scusi?
0: No.
1: In passato pure che la prostituta io vedo qua.
0: No.
1: Abbiate cortesia. Io vedo un rapporto con una extracomunitaria. Ma non riesco a capire chi è.
0: No, ma questo quando era proprio giovane, ma no.
1: Ah, era proprio giovane, ho capito, mi scusi. Comunque, quanto tempo fa è successo? Poco tempo fa?
0: No, parecchi anni fa.
1: Parecchi anni fa. Non tradite vostra moglie perché non se lo merita proprio.
0: No.
1: È consiglio che voglio dare anche a voi, eh. Perché voi, a voi siete un tipo che vi piacciono, diciamo, le donne mature, vero o no?
0: Sì, abbastanza.
1: Guardate, qui si dice solo la verità. Io perciò sto qua dietro. Voi non mi prendete in giro a me, io non prendo in giro a voi.
0: No.
1: Ecco, bravo. Questo quanto tempo fa è successo? Anche ultimamente? Nell'estate è successo parecchie volte.
0: No. Una sola volta e basta.
1: Più di una volta, ricordatevi. Più di una volta.
0: Una sola volta e basta.
1: Una sola volta, va bene, d'accordo. Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare per il lavoro. D'accordo, auguri, buona giornata.
0: Arrivederci.
1: Allora, abbiamo salutato questo amico. Linea libera all'istante. Allora, signori, i tradimenti oggi prevalgono. A tutti gli infedeli questo pezzo. 899 48 46 10. I telefoni sono liberi.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Melania.
0: Ciao Melania, da dove chiami?
1: Da Minturno.
0: Ciao Melania. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata, Melania?
1: 6-1-83.
0: Ah, tu sei scappata da casa, Melania?
1: Insomma,
0: no, insomma non esiste nel mio vocabolario della lingua ghiattana. Fammi sapere, ma tu sei scappata di casa? Sei andata via da casa?
1: Sì.
0: Adesso convivi con un uomo?
1: Certo.
0: Ecco, perché mi esce qua. Mela, però in passato che hai combinato, vita mia, eh? Ma proprio ne hai fatto di tutti i colori. Ma che cavolo è successo? È stato anche con un uomo sposato? Questo è un separato?
1: No.
0: E chi è quest'uomo sposato che tu hai avuto rapporti in passato? Mela?
1: Non lo so proprio, Gennaro.
0: Tesoro, in passato, prima di questa persona, io ho visto varie persone che ti hanno cercato. Si fermavano anche uno con la motocicletta, non so chi sia. Questo ti ricordi, penso, no?
1: No, Gennaro.
0: Enzo, chi è questo Enzo che mi esce?
1: Non lo so, prima avevo comunque molti amici, magari c'era qualcuno che si chiamava Enzo, ma...
0: E Antonio momento... pure, chi è sto Tonino?
1: Penso mio padre.
0: Ecco, come?
1: Mio padre.
0: Tuo papà. Comunque il tuo uomo non ti tradisce, ti vuole bene. Avete avuto negli ultimi tempi un po' dei rapporti che non sono andati bene.
1: Vabbè, Gennaro, non credo che ci sono degli alti e bassi.
0: Sì, dimmi. Comunque, voi andrete avanti e migliorerete il vostro rapporto.
1: Vabbè, per il Gennaro, volevo sapere un'altra cosa. Io sono incinta.
0: Sì.
1: E siccome ho perso già una gravidanza, che dici, questa come andrà?
0: Vediamo un attimo. Melania, andrà bene. Questa è una gravidanza un po' a rischio. Stai a riposo però, eh?
1: Va bene, grazie.
0: Però andrà bene. Auguri.
1: Va bene, grazie, ciao.
0: Cioè, io quando dico a rischio nel senso riposatevi, non vi stancate molto, perché le gravidanze oggi come oggi ormai si partorisce da 2000 anni, però è meglio non sforzarsi. Un buon

0: Allora abbiamo la nostra cara Vanta, pronto?
1: Pronto, buongiorno. Innanzitutto desidero salutare come sempre.
0: Alzo un po' la voce, non si sente proprio niente oggi.
1: Vi dico,
0: Vanta, puoi alzare un po' la voce?
1: Delle vostre aspettative.
0: Ecco, grazie.
1: Sono in diretta?
0: Sì, stai in diretta.
1: Dunque,
0: Vanta,
1: carissimi, spero di essere all'altezza delle vostre aspettative. E desidero ringraziarvi anticipatamente per l'affetto che mi dimostrate costantemente. Come ben sapete, ogni dettaglio non passa mai inosservato in questa radio, collaborato come sempre dal grandissimo titolare Gennaro D'Aulia, che segue tutte le trasmissioni con la sua presenza. Lavoriamo insieme con molto amore, quasi come un dono di preghiera. Reciprocamente sentiamo l'impulso di aiutare e di allevare un poco chi soffre, aiutandolo a portare la croce e ripetere le caratteristiche parole che Pietro Paolo Parzianese diceva sempre. Quando nacqui mi disse una voce: tu sei nato a portare la croce. Io guardai, osservai e poi pensai: portiamo tutti la croce qua giù. Ciò ci fa comprendere che dobbiamo sapere sopportare tutto quanto ci possa capitare, ma sempre aiutato dal Signore carissimo Gesù Bambino di Prato. Egli ha sofferto molto per noi, per salvare il mondo intero. Comprendiamo che ciò è molto difficile, ma con un poco di buona volontà facciamo forza con la grande fede, rivolgendoci sempre a tutti coloro che ci possono aiutare. Noi sappiamo che Gesù è un uomo dolcissimo, collaborato poi e protetto dal grande titolare, ripeto ancora, uomo dolcissimo Gennaro D'Aulia, che tiene sempre a nascondere al pubblico questo tratto buono del suo carattere, ma che emerge quando ci si rivolge al pubblico a tu per tu, con molta cordialità e con amore. Rivolgetevi a lui e potrete constatare che la verità vi sarà trasmessa e riceverete quell'aiuto in cui tutti abbiamo bisogno. Vi auguro di essere stata ascoltata per farmi mettere concretamente in contatto con voi. Ora non so se posso trattare un piccolo argomento oppure disturbo. Dimmi sinceramente, caro Gennaro, se c'è la possibilità. Io vorrei dire che il sentimento si chiama innamoramento. L'amore che cos'è? È un dono. Non si conserva e non cresce chiedendo, ma solamente donando. Questo sentimento è piacere. Non ci arricchisce rimproverando, ma dando piacere a tutti coloro che chiedono il nostro aiuto. Ci fondiamo sempre per affrontare la vita, per fare quello che non avevamo fatto prima, per realizzare delle potenzialità che spesso non conoscevamo neppure. L'innamoramento è una rivoluzione in cui mettiamo in gioco tutto quello che siamo e tutto quello che siamo stati. Per assaporare il batticuore, siamo sempre su di una lama di rasoio, perché corriamo il rischio di sbagliare, di perdere soprattutto il paradiso che avevamo intervistato e che avevamo aspettato, in cui avevamo vissuto. Ma l'amore è un dilemma continuo. Dobbiamo lasciare il vecchio amore per il nuovo, anche quando ci siamo legati e quando non vorremmo che l'innamoramento finisse. Insomma, l'innamoramento è un dono dato con generosità. Bisogna imparare a darsi prima di chiedere. Insomma, è un'avventura affascinante, ma soprattutto rischiosa. Alcune persone non se la sentono di affrontarlo. Di solito questo accade perché queste persone durante la loro infanzia o l'adolescenza o la prima giovinezza hanno subito frustrazioni e allora hanno scelto di tenere a freno le proprie emozioni e rafforzare le proprie inibizioni per muoversi nel campo dei sentimenti con molta cautela e circospezione, e non sanno apprezzare cos'è veramente l'innamoramento e soprattutto volersi bene. Io questo voglio concludere con tutti i radioascoltatori: vogliamoci certamente bene e abbiamo questa certezza di poterci aiutare l'uno con l'altro. Non abbandoniamo le persone che ci sono vicine, che ci aiutano, che ci proteggono. Cerchiamo di essere meno esigenti e soprattutto più umili nella vita, ma con sincerità e con amore, proprio come il carissimo Gennaro D'Aulia. Con questo vi abbraccio fortemente sul mio cuore, più che mai. Anche nei giorni scorsi vi ho ripetuto le stesse cose, non mi chiamate ripetitiva, ma desidero dirvi: vi voglio tanto bene, vogliamoci sempre bene e comprendiamoci, e se possiamo diamo una mano al prossimo. Bacioni carissimi dalla W. Ciao, ciao, ciao caro Gennaro.
0: Ciao Vanda, grazie, io passo alla prossima telefonata che stanno in attesa. Un bacio, ciao Vanda.
1: Ciao, buone cose.
0: Ciao tesoro. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno signorina, da dove chiamate? Alzate un po' la voce perché poco si sente o niente qua.
2: Da Napoli.
0: Allora, ditemi signorina.
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Allora, vediamo un po', quando siete nata?
2: 27/11/1990.
0: Finalmente abbiamo un angelo di ragazza. Sì, questa qua non è come la puttanella, non è una puttanella. Sta ragazza è una ragazza seria. Ten un guaglione suo e sta felice e contenta. Qualche volta va sulle montagne di Somma, si abbraccia e si baciano solo. È vero o no? Con l'ex sì. Ragazzo che pure avete avuto. Però non avete mai avuto un rapporto completo, è vero?
2: No, mai.
0: Siete una santa, signori, complimenti, però l'amore va fatto, va consumato con il proprio ragazzo. Questo io sono d'accordo. Complimenti. Siete una bravissima ragazza.
2: Grazie.
0: Questo uomo non vi tradisce, vi vuole un sacco di bene, non vi preoccupate.
2: Sì.
0: Auguri, buona giornata.
2: Buona giornata.
0: 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io sto qui a vostra completa disposizione. 899-48-46-10. Signori, chiamatemi Salvatore Alpaia Ossigeno. Io metto una bella canzone adesso dedicata a tutti gli ascoltatori, in particolare al giornalaio. Grande amicos ad Andrea, grande amicos neuropsicologo.
3: Katia.
0: Non è questa la canzone. Regia, non è questa. Allora, 899-48-46-10. Eccola qua, questa è la canzone per il giornale.

0: Uzminak, bellissimo sto pezzo, io l'adoro. Ma il tempo passa per tutti, per noi.
1: Passa poi un altro.
0: Bello.
1: Qualche santo ogni tanto aiuterà.
0: Ma il tempo, signori.
1: Ma il tempo, tempo.
0: Pronto, purtroppo, purtroppo devo scemare. Abbiamo la prossima, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Sergio.
0: Ciao Sergio, da dove chiami?
2: Da Napoli.
0: Dimmi Sergio, che vuoi sapere?
2: Niente, sulla salute, Gennaro.
0: Vediamo un pochettino, dammi la tua data di nascita.
2: 20 agosto 72.
0: Guaglio, tu a furi guidota fa male la coscia a te. Tu guidi troppo, ma che fai? Sei un rappresentante?
2: Sì, sono un rappresentante.
0: Monouso?
2: Sì, sì,
0: prodotti monouso. Fatti fare una bella, fatti fare una bella visita, una bella radiografia da un medico, perché tu lo sai, io non sono un medico e pertanto non presumo mai di fare diagnosi. Quindi fatti, non è niente di grave, però fatti vedere da un medico. Vedo nel futuro che tu andrai a migliorare sia a livello lavorativo e anche a livello di salute. Però fatti i controlli dovuti dal medico, d'accordo?
2: D'accordo.
0: Auguri.
2: Grazie tante.
0: Bye bye. Alibu. Satbu. Allora, signori, 899 48 46 10 8.

0: prossima, pronto? Dove ci porta la radio? Vediamo un pochettino, pronto?
1: Sei pronto? Sono il cognome, sono Mimmo.
0: Mimmo, da dove chiama? Da dove chiama?
1: Da Ercolano.
0: Ciao Mimmuccio. Allora, salutiamo l'amico Mimmo da Ercolano.
1: Volevo sapere un po' qualcosa sul lavoro.
0: Sì, dammi la tua data di nascita.
1: 26953.
0: Allora, vediamo un po'. Tu fai l'autolavaggio, scusami.
1: Officina meccanica autolavaggio.
0: Vedo che hai fatto anche delle schede, se uno lava delle macchine poi ha una gratuita, cioè una lavata gratuita. Hai fatto pure questo. C'hai due ragazzi al lavoro?
1: Ce l'avevo, adesso sono fermo perché mi hanno tolto il lavoro, il comune si è preso la mia proprietà e quindi sto senza lavoro.
0: Anna Maria chi è?
1: Mia moglie.
0: Poverina, sta così triste, Mimmo.
1: Lo so, purtroppo sono cose...
0: Mimmo, vediamo le carte, dammi un mazzo da 1 a 5, vai, vediamo un po' qua. Quale mazzo vuoi? Uno da 1 a 5, vai.
1: 5.
0: Mimmo, tu aprirai di nuovo?
1: Sì.
0: Lavorerai di più di prima?
1: Sì.
0: Non ti preoccupare, è un momento che passerà, te lo dice il tuo amicone Gennaro D'Auria, anche se non ti conosco.
1: No, ma... ci conosciamo, ce la ci conosciamo bene.
0: Ah, vero, Mimmo? A che parte stai tu?
1: Ma io ti ho visto molte volte vicino al bar, dopo... Allora sta praticamente a... La delizia. La pezzina delizia.
0: Ma forse mi hai visto nel Malbar, 2001.
1: Per Malbar, sì.
0: Nel 2001 mi hai visto. Ho capito, no, perché...
1: Tempo fa.
0: Sì, tempo fa, nel 2000-2001, sì, è probabile. Va bene. Mimmo, tu lavorerai e andrai a migliorare, va bene?
1: Grazie.
0: Aprirai un'altra parte e le tue cose andranno bene. Auguri!
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, adio. 899 48 46 10. Signori, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare, non c'è sta niente da fa. 899 48 46 10. Se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare. Quelli che non mi telefonano evidentemente hanno paura di me. Un giornalaio sfregioso, io la saluto, ad Andrea L'Angelo Azzurro, a tutti gli amici. Andate a visitare il sito di Radio Camaldoli Stereo, www.rcsnetwork. Un saluto per Ricky Castelli e per tutti i suoi operatori, Matteo eccetera eccetera, che fanno dei siti, la vegamedia.it fa dei siti meravigliosi, andate a visitare vegamedia.it, siti meravigliosi. Intanto andate anche a vedere il mio sito rcs www.rcs.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Un saluto a tutti i camionisti. Signore, pure un camionista qua, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Come vi chiamate?
1: Salvatore.
0: Salvatore, cominciamo a fare l'amore. Te la ricordi sta vecchia canzone del 66?
1: Sì.
0: Allora, chi la faceva sta canzone? Non mi ricordo più.
1: Neanche io.
0: Mi pare che, aspetta, come si chiama quella? Vabbè, dopo che mi ricordo te la dico, dai. Se la regia si ricorda chi faceva la canzone Salvatore, a me mi faceva tanto piacere. Abbassa un po' lo stereo, caro amico. Che tratte fai tu? Che tratte fai con il
1: un
0: tuo...
1: Un po' dappertutto.
0: Come? Un po' dappertutto?
1: Sì.
0: Ma è vero che i camionisti dicono che sono un po' tutti cornuti, la verità però,
1: no,
0: eh?
1: No, mai.
0: Sicuro?
1: Ma noi leggiamo per te, me.
0: No, la verità, ti dico questo. Dicono che siete molto infedeli, è vero sto fatto?
1: No, non è vero.
0: Non è vero. Sicuro? Perché
1: no,
0: chi le ricette...
1: No,
0: ricette chi il... Auli, ma l'olivo tu sei buono, come sta fino ricette il ricette ci rubisciaiole, no? Ricette, yeah. Ma la rice sono fresche, sono buone, ma fino lo buono è normale. Mario, ma tu hai rubato per amore di una roba mai sta roba sulle cassaforte. Allora, vediamo un po', stavo scherzando, vediamo un po' a te, che vuoi sapere sul lavoro?
1: Qualcosa sull'amore, Gianarino.
0: Maria chi è?
1: Maria.
0: Anna Maria o Amaria. È tua moglie? Vabbè. Dammi la tua data, vai, veloce.
1: 24-1-65.
0: 24-1-65. Pure tu hai fatto, per esempio, hai misi corna mogliere, perché mi esce proprio chiaro. Ma l'hai fatto dall'autogrill tu? Ma hai dice la verità?
1: No.
0: L'hai fatto dall'autogrill, dimmi la verità.
1: No,
0: e dove l'hai fatto?
1: Da nessuna parte, no.
0: Non ci credo. Non ci credo, manco morto ci credo. Disgraziatello mio, dove l'hai fatto?
1: No, non è vero, c'è da nessuna parte.
0: Non è vero, diciamo in privati, per sfizi. Dove l'hai fatto? Non devi dire. Hai fatto però, no?
1: Ma 20 anni fa.
0: 20 anni fa, ma hai scusato 20 anni fa, voglio? E allora,
1: sempre
0: il cornetino. Un bacio comunque, sei molto simpatico, si può scherzare.
1: Allora, tutto a posto, no?
0: Tutto a posto, tua moglie non ti tradisce, vai tranquillo e sereno e mi raccomando, porta sempre un'immaginetta sacra con te, che è importante, perché in passato hai avuto un incidente, tu voglio... io vedo qua un incidente, ma quanto tempo fa è successo?
1: Parecchio tempo fa.
0: Portate una figura di Gesù bambino di Praga che chi
1: ce l'ho.
0: Gesù bambino di Praga parlo.
1: Va bene.
0: Io credo, io mi rivolgo direttamente al celeste, capito? Al padre celeste. Porta una bella figura, voglio che dite benedici e ti accompagni. Dove ti trovi adesso con il tuo camion?
1: No.
0: Dimmi una cosa, ma ultimamente hai avuto un poco tosta propria in Dubai, cioè sei andato duro?
1: No, negativo.
0: Tutto all'incontrario?
1: Tranquillo,
0: regolare. È stato solo un periodo, diciamo, che ti stavano scendendo le emorroidi. Dimmi la verità,
1: no,
0: però.
1: Non ci escono mai le emorroidi, meno male.
0: Meno male, ma è stato un periodo che andavi molto duro, capisci?
1: No.
0: Perché vedevo quel colore molto scuro, hai capito?
1: Negativo.
0: Va bene, auguri.
1: Ciao.
0: 899. Il nostro camionista che ha chiamato, però si mantenevano poco a dire le cose. Scagli la prima pietra, chi è senza peccato.

Allora, signori, ho avuto la testimonianza poco fa, mi ha chiamato una signora, non voleva andare in diretta e non fa niente. 899 48 46 10.

0: Vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Napoli.
0: Vabbè, lo può anche dire dal posto.
1: Sì.
0: Vabbè. Prego.
1: Nola.
0: Nola, vabbè. Allora, signori, mi avete detto una bugia, non è Nola. Non è Nola. Perché mi dite le bugie? Da dove chiamate?
1: Io.
0: È Nola?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Allora, Giovanni è il vostro ex ragazzo? Andiamo avanti, è meglio andare avanti. Quando siete nata?
1: Ah?
0: Quando siete nata?
1: 6-8-90.
0: Il vostro ragazzo quando è nato?
1: Ma lo devo dire?
0: E se non mi date la data, io come faccio a vedere le carte? Almeno solo il segno. Va buoni, Allora, lo devo dire? No, tenetevi il stapato. 899-48-46-10. Vi devo dire la data? No, tenetevi il stapato. Che domande. Signori, è normale che mi dovete dare la data, no?

0: Allora, vediamo come sono pronta.
1: Sì, Gennaro, ho chiamato prima. Senti, ti ringrazio molto.
0: Cosa vuoi sapere?
1: No, ma ho già chiamato prima.
0: Ah, e allora stai a posto, ho già avuto il consulto.
1: Sì, no, ti volevo chiedere quando facevi le fiacconti, perché mi piacciono tanto.
0: Il radio racconto?
1: Il racconto.
0: Ma già l'ho fatto, l'ho fatto stamattina, poi sentirai la replica.
1: Un giro, non
0: me lo so, lo sentirai quando sentirai la replica, va bene?
1: Le mattine, ti ringrazio tanto, ciao, sei grande però.
0: Grazie, ti voglio bene, grazie. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it. Salutiamo anche vegamedia.it, l'amico appunto Riccardo Castelli con Matteo e tutti i grafici.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto, Tour del Greco, chi è?
1: Gennaro.
0: Buongiorno.
1: Mi ascolta.
0: Sto qua, state in diretta, dite.
1: Sto parlando dell'amore, mia moglie.
0: L'amore. Quando è nata vostra moglie?
1: Oggi è nata il 21/03/75.
0: Il bar cosa c'entra?
1: Il bar.
0: Sì.
1: No, io dico
0: state vicino a un bar.
1: Io faccio il giornalaio.
0: No, ho detto state vicino a un bar.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Spesso prendo il caffè lì.
0: Ed è buono.
1: Fare il caffè alla nocciola, Gennaro.
0: Ed è ottimo.
1: Vabbè, lo sai.
0: Certo, sono di odore greco, tu chiami da Via Nazionale, si sanno i bar. Si sa dove fanno il bar alla nocciola, no? Salutami il responsabile e proprietario, va bene?
1: Sì, perché
0: io vedevo il bar, ti dico la verità. Allora, tu hai telefonato tanto per chiamarmi così, per divertirti un po' forse. Allora, tua moglie che cosa vuole da te, che vedo, come hai detto tu, tua moglie, non ho capito.
1: Sì, mia moglie lavora in segreteria.
0: Vediamo un pochettino.
1: È una segretaria di un avvocato, un grosso avvocato.
0: Bene, mi fa piacere. Le tue cose andranno molto a migliorare. Dammi un attimo la tua data.
1: La mia data?
0: Grazie.
1: Allora, 21.
0: Sì.
1: 4.
0: Sì.
1: 1970.
0: Le tue cose andranno molto, ma molto a migliorare. Non ti preoccupare. Non pensare a tua moglie che dice il fatto che tu non porti soldi. Vengono momenti di alti e bassi, ma tu porterai, non scomparirai mai, perché andrai avanti, hai capito? Andrai avanti e migliorerai. Tanti auguri. Andiamo avanti con le telefonate perché il tempo è tiranno. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino chi è. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, salve, buonasera. Chi siete voi? Il vostro nome?
1: Daniele.
0: Daniele, vediamo un pochettino. Quando siete nato, Daniele?
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, allora, vai, stai in privato adesso, puoi dare la tua data. Vabbè. Adesso di nuovo in diretta. Sì. Allora, tu fai il camionista?
1: Sì.
0: Voglio, ma quanta ricciuna t'hanno proprio provocata a te, eh? Sull'area di servizio vedo qua.
1: Sull'area di servizio ci provano sempre.
0: Ci provano sempre. Caccheruna addirittura tu livra dei soldi, ma che schifo però, sta... Mamma mia, non è che sto contro di loro, però, mamma mia, signore, indano un bagno. Vulito purtroppo a suo povero voglio un indano un bagno, non ci andare mai.
1: No, ma morete.
0: Ma no, per carità, sono creature da rispettare, voler
1: sì,
0: bene.
1: Rispetto, però
0: io non sopporto i gay, quelli là che per forza vanno a trovare, cioè come ti devo dire, quei gay insistenti, perché uno si fissa ai te.
1: Sì, uno
0: devi dire la verità.
1: Tu
0: andavi a fare la pipì.
1: Ma quando andiamo nell'area di servizio che la sera sostiamo, vengono sempre vicino.
0: E quando tu sta a fare pipì, unichil te venette a rete.
1: Sì, e
0: vide anche il tuo cannuolo siciliano sotto. Ma sì, che si mette a seccate vicino a te, chissà, quando tu fai la pipì?
1: Sì, capita a volte nel buio, nelle aree di parcheggio,
0: Tu buio ti sentisti mettere una mano a rete là.
1: No, questo no.
0: Statti accorto, voglio, statti accorto, perché questo ti fa andare a tubire. Mamma carmara. A cominciamo con sti bagni è nata voto oggi, perché vi giuro per di me ne va cacca.
1: No, non ci vengo più.
0: Una volta che me ne aggiunto non ci vengo più.
1: No,
0: tu andrai avanti, mi raccomando, la riservizia tra Sarufani e pizzette, mangiate 50 pizzette, ma vivete quelle che vuoi e vattene.
1: Sì, Gennaro, che te vedi sul lavoro?
0: Vedo che tu andrai a migliorare, un periodo negativo, ma le tue cose miglioreranno. Non ci fa chiudere un cannuolo siciliano a chi un bombolone perché mi piglio collera.
1: No, devi
0: andare avanti e penso a faticare i mogliere e i figli tuoi.
1: Sì.
0: Tieni due figli tu?
1: Uno.
0: Verrà un maschio, lo sai?
1: Ah, sì.
0: Già l'hai seminato o ancora no?
1: No, niente ancora.
0: A chi stai aspettando, figlio mio? A chi stai aspettando? Semina in questo momento che è favorevole. Auguri, andrai a migliorare con il lavoro.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, bello. Io non sto niente contro nessuno, per carità, sia natura che sia fatta, però non vanno, le persone non devono essere infastidite, specialmente tutte le persone umane, se i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Se uno è omosessuale, se uno è gay deve stare con un gay, se una donna è un maschio, una donna è maschia, cioè i simili si devono attrarre.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Filippo.
0: Filippo, che vuoi sapere?
1: È qualcosa sull'amore.
0: Alza la voce, non ti sente proprio, voglio.
1: Qualcosa sull'amore.
0: Ok, ti ringrazio. Prego. Sara, chi è?
1: È la mia ragazza, l'ho detto prima.
0: Aspetta, allora. Sara... Ma perché fai sempre tacche e chiodo, sta guagliona?
1: No, come tacche e chiodo?
0: Cioè, vi contrastate sulle idee, ma ti vuole un sacco di bene, io non vedo niente di particolare, figli a te. Tu andrai avanti, lei non ti tradisce, tu andrai avanti, ti sposerai e andrai benissimo. Non asciuto proprio niente a te, Fili. Fortunato.
1: Sei. Una cosa?
0: Sei fortunato, auguri. Allora, 08188, scusatemi signori, quale 081, mi fanno perdere la testa qua, la rabbia. 899 48 46 10 899 48 46 10.

899 48 46 10 899 48 46 10. Vado in privato, una bella canzone d'amore per tutti gli ascoltatori di RCS Network. 899 48 46 10.

0: andiamo in diretta con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Signora, buongiorno, salve, buonasera.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come vi chiamate?
1: Posso darle in privato?
0: Vedete? Allora, signora, io vi ho chiesto il vostro nome, signora?
1: No, sì.
0: Signora, dite la verità, io vi ho chiesto il vostro nome?
1: Il nome sì, la data no.
0: No, vi ho chiesto il vostro nome.
1: Ah no, allora ho sbagliato io a sentire, scusi.
0: No signora, lei non ha sbagliato, lei voi mi avete chiamato e ha detto vuole il mio nome, io ho detto sì. No signora.
1: Ok.
0: Si è ricordata?
1: Sì.
0: Ah, meno male, meno
1: okay,
0: male.
1: Okay.
0: Signora, allora, come vi chiamate?
1: Rosa.
0: Rosa, accontentiamo all'amico di prima, così si toglie lo sfizio. Ditemi, cosa volete sapere?
1: Veramente
0: vedo qua un medico, una cura per
1: sì.
0: Una persona, che cos'è?
1: Sì. Volevo sapere se questa cura andava a buon fine per una gravidanza.
0: Benissimo. Filippo, la signora di testimone. Signora, vi ho chiesto il nome all'inizio, dovete essere onesta con Dio davanti agli occhi.
1: All'inizio? No.
0: Quando voi avete chiamato, ha detto, Gennaro vuoi il mio nome? Io che vi ho detto?
1: No.
0: Ecco, ditelo a Filippo.
1: No, non me l'ha chiesto.
0: meno male. Allora, Gennaro D'Avria si conosce chi è. Signora, Antonio chi è?
1: Antonio è un cugino acquisito.
0: Perfetto. Signora, la gravidanza dovete stare sotto cura medica con i consigli medici, ma non vedo che andrà male, ma andrà bene, non si preoccupi.
1: Speriamo, Gennaro. Io ti ringrazio,
0: ma
1: sei molto gentile.
0: Ma no, signora, io sono vero, quella è la situazione, io sono vero.
1: Fai tantissima compagnia alle persone che sono da sole a casa, veramente, è molto importante questa radio.
0: Grazie, signora.
1: Veramente.
0: Questa radio è nata per dare dei consigli anche psicologici. Io non sono un psicologo, io sono un semplice, appunto, operatore dell'occulto. Ma non sono uno psicologo, non sono un medico, non sono nessuno e niente. Sono solo uno che legge
1: morale.
0: Le carte.
1: Dai, un sostegno morale.
0: Sono una persona che legge le carte e guarda un po' più in là. Questo sono io, non sono altro. Non
1: sei
0: ho laurea,
1: comunque.
0: Non ho laurea in medicina, non ho laurea in psicologia, assolutamente. Io faccio il sociale, va bene?
1: Il cuore, che è la cosa più importante.
0: Grazie signora, un bacio.
1: Prego.
0: Buona giornata e buona serata. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Allora, signori, abbiamo la prossima telefonata da Bollino Russo. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Marco.
0: Marco, che volete sapere?
1: È un po' sull'amore, sugli affetti.
0: Allora, quando è nata sua moglie?
1: Il 6-3 del 73.
0: Ma io non vedo niente di strano, il vostro rapporto andrà bene, continuerà, ci sono alti e bassi, ma non c'è niente di strano.
1: Nomi non le vedete?
0: No, no, non vedo nomi in questo momento perché sono dei flash che mi vengono ogni tanto. Auguri, buona giornata. Allora, signori, 899 48 46 10, 899 10, 899 48 46 10. Io non devo dimostrare niente a nessuno, quando li voglio fare le faccio. 899 48 46 10. Io non sto qui appunto a dimostrare, la gente mi conosce e ha fiducia di me.

0: vediamo un pochettino. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, questa telefonata è da Bollino Rosso pure questa. Come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Nicola. Allora, quando siete nato?
1: 18-2-76.
0: 18-2-76. Nicola, però ti devo dire una cosa. Ma non è vero che tua moglie non ti vuole bene. Io vedo che ti vuole un sacco di bene qua. Assolutamente, Nicola. Perché c'hai questi pregiudizi, Nicola, su questa...
1: Sinceramente, per il lavoro che faccio, i navi, che ce n'ho.
0: Lo so, ma non ti ha mai tradito, Nicola. Stai tranquillo che non ti ha mai tradito. Chi da mise sta pullocino di ricchi non è un amico, ma un nemico tuo. Nico, agisci la verità. L'unico che hai tradito sei stata tu. Io mi devi perdonare, ma che si dà a giaricere?
1: No, ma tu lo sai, chi naviga sta troppo tempo.
0: Addirittura sei stato pure con un uomo, scusami se te lo dico. Sei stato con un uomo a fare l'amore. Io vedo quest'uomo con la sua bocca, insomma, ne ha fatto di cotte e di crude, figlio mio, eh. Quanto tempo fa è successo?
1: Cioè, no, sono cose vecchie, perché io navigo, cioè, però vado...
0: No, ma dico, questo fatto quando è successo?
1: Sì, no, sinceramente, è una cosa che volevo parlare un po' in privato.
0: Ma stu fatto che t'ha fatto, stu fufu, quando t'ha fatto? Quanti anni t'ha fatto, l'anno scorso, due anni fa?
1: Diciamo un anno e mezzo fa.
0: Ma però fai pure schifo, Nico, scusami se tu dici che mi devi perdonare, ma tu dici che mi faccio, fai proprio schifo, frate tuo. Ti chiudi da cabina in otto cucchilla e ti fanno un bello, e a me avrei, Nico, forza, forza e coraggio, magari fu stato radito con una femmina, avesse fatto pure una bella figura, ma con un frufru, ti voglio bene, Nico, auguri, tua moglie non ti tradisce, tanti auguri. Ciao Nico, un abbraccio. 899, stiamo andando alla distruzione del mondo. 899 48 46 10.

particolare. 899 48 46 10. Adesso me ne vado in privato a rispondere a qualcuno che vuole parlare con me in privato. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Musica regia. Vediamo un po' se la regia mette qualche brano o mi fa spanticare oggi. Allora, regia, musica. Allora io vado in privato per Vanda questa canzone, per Salvatore Alfaia, per Jerry, per Luigi Perfetto e Salvatore Perfetto.

0: dire.
1: Io ho tante telefonate, non posso fare aspettare. Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Come buongiorno. Si chiama lei?
0: Io mi chiamo Enzo.
1: Enzo, da dove chiamate?
0: Dalla provincia di Caserta.
1: Da dove?
0: Precisamente Bellona.
1: Bellona. Allora, statemi a sentire. Lei canta, fa piano bar, che fa?
0: Sì, faccio piano bar.
1: Quando è nato?
0: Il 14-2-66.
1: Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare. È un momento che state un po' fermi ultimamente, però le cose miglioreranno tanto.
0: Sì, grazie.
1: Auguri, volevo buongiorno. Volevo domandarvi una cosa. Qual è la Madonnina che avete a Belluna? A Belluna?
0: Ah, Maria Santissima di Gerusalemme.
1: Ah.
0: Bellissima.
1: Come è fatta? Come è fatta sta chiesa? È bella?
0: No, è bella, sì. Tra poco ci sta la festa, quindi...
1: Che festa è?
0: È proprio la festa in onore di Maria Santissima.
1: Cose. Che festa è?
0: Proprio in onore di Maria Santissima di Gerusalemme.
1: E quindi ci sarà una grande festa, ci saranno...
0: Sì, una grande festa veramente. Una grande
1: per te
0: festa.
1: La festa, per te la... ci sarai anche tu a suonare in questa
0: sì,
1: festa?
0: Sicuramente.
1: Dimmi una cosa, ma perché ultimamente stai andando un pochettino?
0: Sì, perché ho dei problemi, insomma, non so, lei lo dovrebbe sapere se è sfogliato dalle carte.
1: Sì, sì, infatti.
0: Sono un servitore da un sacco di tempo. La prima
1: alza
0: volta
1: un po' la voce,
0: chiamo,
1: perché però... puoi alzare un po' la voce?
0: Sì.
1: Stavi dicendo?
0: Allora, stavo dicendo che la prima volta che ti chiamo, siccome che ti seguo sempre, anche per TV privata, perché io faccio pure trasmissione privata, no?
1: Su quale canale?
0: Alle volte TLC, alle volte Napoli Mia, alle volte Tagliacheri pure.
1: Va bene, quindi... io saluto Tagliamonte, che lo conosco, un caro amico, sì. Ciao signor Tagliamonte.
0: Con ospiti che hanno chiamato un sacco di volte. E niente, stamattina stavo sentendo la radio, mi ho fatto spogliare in macchina, ho detto lo voglio chiamare Gennaro perché ci credo. Allora,
1: io ti credo tantissimo, vedere, tu devi credere prima in te stesso e poi credere...
0: No, ma io ho chiamato tanto perché sto attraversando un periodo brutto sul lavoro.
1: Lo so.
0: Allora, non so, vado a suonare una parte, allora chi ti paga, chi non ti paga, allora chi è possibile, allora ti sto facendo vedere un po' che...
1: Perché non fai dei contratti prima di suonare, scusami, e ti fai pagare prima
0: di
1: suonare?
0: No, vabbè, siccome che sei una... cioè, più che altro, quando noi suoniamo, noi facciamo questi piano a bar, questi... Allora sono quasi tutti amici, capito?
1: Vabbè, ma l'amico... Allora... L'amico manco deve scomparire, perché poi se scompare, cioè se l'amico scompare alla fine che tu fai un bello spettacolo, che è una bella suonata,
0: sì, e non ti paga,
1: cioè manca una cosa bella, Chris, non ti pare?
0: Hai ragione, non lo vado
1: L'amico da papà, scusami, figlio mio bello.
0: Adesso mi imparo, da oggi in poi mi imparo, mi sto imparando.
1: Va bene, senti, io ti ringrazio tanto della tua telefonata, ti abbraccio. Quest'estate ti prometto che andrai molto bene.
0: Grazie.
1: Auguri
0: a te.
1: Guarda, quando farai la festa, prima di iniziare la festa, vai in chiesa. Vai in chiesa. Vai in chiesa, fai una piccola offerta, fatti dare una coroncina bianca però.
0: Bianca.
1: Sì, una coroncina. Una coroncina.
0: E da chi me la devo far dare?
1: Dal prete. Ci fai un'offerta, ce l'hai una 5 euro e ho bisogno di una coroncina, se bianca, se l'avete.

0: te la fai benedire, te la metti, te la fai benedire e te la metti nel tuo portafoglio. E vedi quando vale.
1: Il tuo
0: devi vedere quando vale, ok?
1: Ok, Gennaro, grazie.
0: Un abbraccio, ciao, ciao.
1: Un piacere, ciao. Ciao. Don't cry,
0: honey, don't cry. 899 48 46 10. Una canzone mo la mamma però, eh? Io vado in privato, una canzone la devo mettere.
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Ma non è possibile, non ci possiamo mai lasciare.

0: squillano le trombe, i tamburi trimbellano, abbiamo il mio grande amico Huros, eccolo qua, il nostro caro giornalaio sfregioso, che più sfregioso non si può. Io lo mando un bacio perché, signori miei, ha fatto una lotta ieri con un cretino, è meglio non ne parliamo. Buongiorno!
1: Ciao Gennarone, sei
0: ciao,
1: sempre
0: caro,
1: un minuto.
0: Io, guarda, me la sono presa tanto per la collera che ti ha dato quell'essere, ma proprio schifoso.
1: No Gennaro, allora una cosa...
0: Tu hai saputo rispondere bene e hai saputo scrivere cose per bene. Hai fatto
1: una cosa
0: io
1: che
0: ho fatto di peggio. Comunque tu ci sei andato bene a mandargli quelle mitragliate che gli hai scritto. Hai fatto
1: Gennaro, una cosa che forse non sai è che litigare su internet mi diverte moltissimo. Quindi è stato oltre che un piacere anche un onore e tutto quanto il resto.
0: Certo, certo. Ma poi diciamo che tu c'hai un sito meraviglioso. Io l'ho messo anche su... Sai che... io lo volevo lasciare come una sorpresa, invece me lo fai dire. Starai
1: Beh,
0: anche
1: racconta.
0: Tu sul sito di RCS Network.
1: Gennaro, guarda, mi sembra anche opportuno, perché visto che io ho tante immagini, tanti video...
0: Tamponis
1: starà
0: sempre con noi, come gennarodauria.it.
1: Io ho tante immagini di Gennaro D'Auria su Tampolis o Tresciopolis, come lo vuoi chiamare.
0: Pubblicizziamo questo sito, andatelo a visitare, pubblicizziamolo. Come si chiama questo sito?
1: Tresciopolis.
0: Ti lascio un attimo la linea, ripetilo.
1: Ecco, allora, non sono Vanda, ma nonostante questo Gennaro mi ha lasciato la linea. Il sito si chiama Tresciopolis, www.tresciopolis.com, ed è un sito che contiene moltissimo materiale inedito, anche del maestro Gennaro D'Auria, anche materiale introvabile di Gennaro D'Auria verso la fine degli anni
0: e
1: 80.
0: Anche, parliamo anche degli altri però, non solo di me.
1: Beh, c'è veramente di tutto, ma è un sito praticamente su... sia sulle vecchie TV locali napoletane, sia anche su tutta quanta una serie di film strani, difficili da trovare, non visti, e in pratica ci sta un po' questo gioco di mescolamento, di contaminazione tra la TV locale e il cinema internazionale, giapponese, turco e via dicendo. Però voglio dire, il motore che ha mosso Tresciopolis è sempre stato Gennaro D'Auria.
0: Certo, ma Gennaro... una cosa che ho trovato nel tuo sito, perché spesso lo vado a visitare, ho visto dei filmati di Italia 1, Concetta, mamma mia, ma guarda, sono cose introvabili. Complimenti, complimentoni per quello che tu hai, per questa bella creatura che tu così hai annaffiato giorno per giorno, hai coltivato giorno per giorno.
1: Gennaro, però c'è una cosa importantissima, c'è da tirare fuori le tue vecchie registrazioni, quelle dei tempi d'oro.
0: Poi lo vedrete nel mio sito dove è in possesso, sì, poi ne parliamo.
1: Ma ci sono delle cose straordinarie che io ricordo.
0: Ho chiamato già, diciamo, gli addetti ai lavori, stanno costruendo una camera blindata dove verranno poi chiuse dentro una cassaforte.
1: Ma quindi ho capito, praticamente hai dato l'esclusiva ai milanesi e non ai napoletani.
0: No, no, abbiamo fatto degli scambi, attenzione caro, abbiamo fatto degli scambi, pubblicità e sito.
1: Ho capito,
0: pubblicità,
1: vabbè,
0: radiofonica e sito.
1: Io da grande fan di Gennaro D'Auria, da un lato sono invidiosissimo di queste persone che hanno avuto la possibilità di accedere al tuo archivio, però dall'altro canto sarò felice di poter rivedere delle cose
0: Uros,
1: così belle.
0: Uros, tu sei tremendo, sono delle persone bravissime.
1: Non lo metto in dubbio, ma tu non avresti potuto non scegliere.
0: Sono cordiali, guarda, non tutti sono uguali, sono cordiali, tu lo sai, io sono un tipo un po' difficilotto, e quindi per andare d'accordo vuol dire veramente ho visto la loro disponibilità, perché stanno lavorando in un modo, quello non mi piace, cambiamolo, facciamo così, ho fatto cambiare.
1: Ma quindi troveremo anche tanti vecchi video sul tuo sito?
0: No, video non ce ne ho nemmeno.
1: Ah, e allora per quelli vengo io da te, ti svaligio l'archivio, dai. Scusa.
0: Magari sì, magari sì, ma più che video vorrei fare una cosa simpatica, non vorrei mettere, perché già ce l'avete messi voi, vorrei mettere qualcosa di gruppo, qualche evento, qualcosa di bello, e non devo pensarci ancora.
1: Una bella gita tutti assieme, Oliveto Cipro,
0: ma questa
1: un bel
0: già
1: raduno.
0: Sarebbe una bella cosa, per esempio. Io metterò monoscopio nella parte video, e poi quando faremo il raduno, una quindicina di noi, 13, 14, non di più, perché poi lo spazio e poi si crea confusione, cioè faremo un filmino e saranno fatte delle interviste a tutti, pure a te,
1: logico.
0: Ti mantengo io la telecamera, poi ti intervisto io.
1: È troppo
0: te,
1: un grande onore. Guarda, uno dei miei sogni è quello di intervistare direttamente Gennaro D'Auria, però già l'idea che Gennaro D'Auria intervisti me alimenta il mio narcisismo in maniera...
0: Tu sei un grande giornalista,
1: un grande giornalaio, stregioso. Quindi...
0: Succederà, sì. Un giorno succederà. Ehi, Tonino Scienziato, lo vuoi salutare?
1: Ma certo che te lo saluto, Tonino Scienziato. Lo sto sentendo spesso. A quanto pare lui oltretutto presto ha intenzione di tornare in televisione in un programma dedicato al Napoli. Oltretutto lui era il papà di Lino Andreone, che era uno dei suoi grandi.
0: Sì, lo so. Ho avuto un invito da parte di Italia Mia. Ho rifiutato perché io penso che mi volevano offrire la direzione della mattina di quelle 2-3 ore là di cartomanzia. Mi dispiace, caro Giordano, tu che sei il titolare, l'amico Minervino, se io ho rifiutato è per stare in radio e per stare vicino agli amici miei di gennarodauria.it e Trampolis. Io
1: però il Gennaro Dauria televisivo era qualcosa di incredibile, secondo me deve tornare,
0: vedremo più là, vedremo.
1: Non mi ricordo il Gennaro
0: adesso,
1: dell'angolo.
0: Adesso pensiamo a costruire il sito, la vera storia della radio, chi sono io in realtà e tutte le cose che ancora dovete conoscere.
1: Allora se mi permetti di fare il giornalaio e di farti una domanda sulla tua storia, quando c'è stata la tua prima diretta in televisione, in che anno esattamente?
0: Allora, il primo anno è stato su Tele 2 di Antonio Palumba, era il proprietario, sì. Via Roma, a Napoli, c'era una televisione che si chiamava Tele 2, e questo signore Antonio Palumba tiene in negozio a Torre del Greco proprio a Piazza Luigi Palumba, davanti alla statua di Garibaldi. Non mi ricordo se è un ferramenta, non mi ricordo cosa vende, o cose elettroniche, non mi ricordo. Comunque, Antonio Palumba si chiama... Antonio Palumba, quello che vende dischi di fronte alla posta, come si chiamava quello là che stava
1: dentro? Televit, Tecno,
0: ma sì. Il proprietario come si chiama?
1: Non lo so.
0: Non vorrei aver fatto un fallo con il nome, perché Antonio si chiamava lui, Antonio pure quell'altro. Comunque questo signore mi diede la possibilità, perché io già facevo cartomanzia per radio, mi aveva ascoltato qualche volta e mi mandò un invito, era il 1988. Era il 1988 e la prima televisione è stata proprio Tele 2 di Torre del Greco. Poi io aprì una televisione che si chiamava RTE Formula 7. Formula 7 era la mia televisione che partiva da Radio Camaldoli.
1: E gli studi erano a casa tua praticamente?
0: Certamente stavano a casa mia gli studi e io mandavo tutti i cassettati che facevo a RTE. Ecco, cioè quando vedete RTE Formula 7 vuol dire Formula 7, che era Gennaro Dauria, la televisione mia, che adesso l'ho spenta, la tengo ferma perché io ho un canale televisivo che tengo riservato.
1: Quindi tu potenzialmente potresti anche trasmettere,
0: volendo sì, perché esistono tanti modi per
1: sarebbe una cosa fantastica, però dai,
0: lo so. Allora, Formula 7 era la mia televisione e mandavo solamente le mie repliche e qualche film all'epoca. Poi da Teleturre 90 o 91, non ricordo bene, mi sembra il 91 o il 90, non mi ricordo, con Carmine Garofalo, che ne approfitto per salutare, mano a mano, Teleturre, poi andai a, come si chiama, l'altra televisione sempre di Torre del Greco, insomma sono iniziato nelle TV locali, poi siamo sfociati a Telea, Teleregioni in collegamento con Televomero e Canale 8. Abbiamo fatto un po' di cavetto, un po' tutti i canali. Poi certo. Venne la Rai qua, che mi intervistò, è andata persa quella registrazione, che venne con Maria Cuffaro, quella che fa la giornalista che fa il telegiornale su Rai 3, e nel programma Ciuscia di... A proposito, ce l'avresti?
1: No, purtroppo no, Gennaro.
0: Io ce l'avevo e non so dove cavolaccio l'ho buttata. Ciuscia, con l'intervista di questa Maria Cuffaro nei miei studi, che mi intervista e mi fece anche una domanda, Maria Cuffaro. Vedi, tutto in diretta, sicuramente lei l'ascolterà, perché la sede Rai 3 è a Napoli per il telegiornale locale.
1: Certo.
0: E mi chiese qualcosa sul suo futuro e io gli dissi: tu andrai molto avanti, stai lavorando adesso in questa trasmissione, ma tu andrai a presentare un giorno un telegiornale. Lei fece una risatina.
1: E invece lei è azzeccata.
0: Attualmente sta facendo il telegiornale, lo dico in diretta, vedi? Con tanto di testimonianza, perché loro hanno le registrazioni.
1: Lo so, ma io non ho mai messo,
0: cioè,
1: in
0: lui, Maria Curfaro non amava molto, come si chiama quello? Quello che fa il programma Anno Zero là.
1: E Santoro.
0: Amava molto lavorare con Santoro, infatti poi venne la crisi di Santoro a causa, sappiamo che
1: del nano malefico.
0: Che vabbè.
1: Che
0: appunto
1: Bulgaro
0: non volle più farlo fare quella trasmissione. Sciuscià lo sospese, se non sbaglio era proprio Sciuscià che sospese, mm-hmm. E poi dopo tanto tempo è ritornato a fare Anno Zero, e poi la Maria Curfaro è rimasta per tanto tempo un po' senza lavoro, e poi adesso finalmente sta in una bella redazione come la Rai 3, che io adoro la Rai 3, e fa un bellissimo telegiornale.
1: Senti, Gennaro, ti vorrei fare un'altra domanda, credo più o meno interpretando i voleri un po' di tutti i tuoi fan.
0: Dimmi.
1: Tu sei sparito per tanto tempo
0: a
1: dalla
0: causa
1: radio.
0: Del bagno, a causa del bagno. Tengo una fobia, perché non è possibile che il bagno è una cosa intima, dove uno deve stare sereno e tranquillo. Non deve hai sentito prima quel signore è andato a fare la pipì e quello ci guardava l'uccello? Ma dove siamo arrivati?
1: Io non ho capito, hai interrotto le dirette per via del bagno, della pipì?
0: Ma mi danno fastidio, credimi, Uros, mi danno fastidio, non li sopporto. Non è vero che io l'ho sospesa per i siti, queste cose, per i filmati, che non è vero niente, perché io vi adoro e vi amo, veramente. Fate, perché guardate, avete fatto tanto per me, non sembra niente, ma avete fatto tanto, e vi voglio dire anche un'altra cosa a voi, amici miei cari, che pensate un pochettino, che Gennaro D'Auria si è aperto il sito RCS Network è per voi, per farvi conoscere la verità,
1: è quello che noi vogliamo
0: o se
1: sapere,
0: non
1: Gennaro.
0: L'avrei proprio aperto, non l'avrei proprio aperto, e quando farò il sito per la cartomanzia, Andrea, gli ho chiesto una cortesia di liberarmi gennarodauria.com, che me l'ha conservato, ringraziando l'angelo azzurro, gliel'ho chiesto.
1: Ha comprato il dominio.
0: Lo so, lo ringrazio tanto, veramente. E poi voglio dire un'altra cosa molto importante. Metterò tutte le mie cose, vi spiegherò tante di quelle, è come un libro internet. Tu ormai stai già a metà libro, hai fatto un grande capitolo, tu grande Uros.
1: No, ma sei tu che devi praticamente scrivere
0: poi piano piano, perché guardate, per fare un sito io sto da 3 mesi a scrivere.
1: Io sto da 2 anni, Gennaro.
0: Figurati un po'.
1: Quindi
0: figurati un po', povero Uros.
1: Comunque, no, è stato un piacere.
0: Uros,
1: senti, Gennaro, ma la cosa importante
0: domanda.
1: Tu ci aspetta un attimo, tornerai spesso in diretta oppure
0: l'avete visto, no? Uno appresso l'altro, però spero che non capita niente di grave che mi fa arrabbiare da tenermi lontano.
1: Non ti preoccupare.
0: Va
1: da
0: bene.
1: Parte nostra no, poi se arriva
0: no,
1: qualcuno
0: da parte vostra, io non ho dubbi che voi veramente mi volete bene, perché a parte voi c'ho solo un vero amico e mia mamma, e non c'ho più nessuno. I miei amici siete anche voi, e vi stringo forte forte.
1: La mitica signora D'Aurea, mi vuoi fare questa domanda adesso?
0: Sì, prego.
1: Dai, tu hai detto che devo
0: voglio
1: fare
0: dare
1: una domanda.
0: Spazio pure ad altri, perché poi
1: ok, va bene, tra l'altro oggi si laurea mio nipote, quindi sto
0: auguri, andrà tutto bene.
1: Marcello.
0: E sai la data?
1: La data di nascita di Marcello è maggio.
0: Salutami Titti.
1: Certo che te la saluto.
0: Passamelo un attimo, la voglio
1: no,
0: sapere.
1: No, adesso non c'è sta scuola.
0: Ah, va bene.
1: Senti, mi volevi fare una domanda, mi hai detto.
0: Si laurea sto Marcello?
1: Sì.
0: In che cosa?
1: Ingegneria navale.
0: Andrà bene, non ti preoccupare, andrà benone.
1: Quindi non farà la fine del
0: Titanic. Volevo fare la domanda, non ricordo cosa adesso, perché poi mi è sfuggito.
1: La cosa bellissima è che Gennaro D'Auria ha una memoria straordinaria su tutto, però
0: la
1: se vuoi fare una domanda...
0: ricordare la domanda, infatti. Sono proprio... alle volte mi vengono qui... si incippano appunto le particelle, sai, nel lato destro, quindi...
1: Ma che cos'era quella cosa che desti a quel tuo amico, che ti diede quel tuo amico quando ricaricavi le particelle, una batteria o cosa?
0: Ma quale batteria? Quella era una fonte di ectoplasma.
1: Una fonte di... Ma cos'è l'ectoplasma esattamente?
0: Certo,
1: Gennaro?
0: Che esce dalle orecchie, dal naso, dalla bocca. L'ectoplasma è una cosa importante. È lo sfogo di un medium durante una seduta spiritica, figlio mio.
1: Certo.
0: Tu che sei un gennarianeo, cioè mi meraviglio di questa cosa.
1: Un gennarologo.
0: Infatti. Caro, ti saluto.
1: Un abbraccio, Gennaro, sei un grande.
0: Lo so che mi vuoi tenere ancora a fare domande, ma ti devo salutare perché qua ho 20 telefoni occupati.
1: Va benissimo, un abbraccio
0: fortissimo, di cuore. Però ti voglio dedicare questa canzone. Io adesso me ne vado in privato e dedico una canzone al mio, permettete, caro nemico e poi grandissimo amico Uros, il mio giornalista preferito. Un abbraccio!
1: Un abbraccio, Gennarone, grazie
0: ciao,
1: di tutto.
0: Ciao.

Allora signori, io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, ma io devo dedicare pure una canzone al mio giornalaio, eh?

0: Allora c'è una ragazza qua, pronto, dimmi.
1: Senti, volevo sapere che, cioè comunque ti volevo dire che ultimamente mi sta capitando che mi sono infatuata di un altro ragazzo e avevo bisogno di una tua parola.
0: Ma tu da quanto tempo sei fidanzata con il tuo ragazzo, figlia mia?
1: Da un anno e mezzo.
0: Perché ti sei infatuata? Cosa ti ha colpito di quest'altro?
1: Non lo so, è nato all'improvviso, cioè io non lo conosco nemmeno però.
0: No, figlia mia, tu mi fa capire a me, che vuol dire non lo conosci nemmeno?
1: Cioè, solamente lo conosco di vista, hai capito?
0: E come ti fai a innamorare? Ti piace fisicamente allora?
1: Sì, mi piace fisicamente, cioè è una cosa strana però, non so spiegare.
0: Mi pare una cosa strana pure a me onestamente, ti devo dire la verità. Tu quando sei nata?
1: Io 27/11/1990.
0: Spiegami dove l'hai incontrato, forza.
1: Cioè lui lavora in un supermercato.
0: In un supermercato?
1: Sì.
0: Vai, fammi sentire. Fammi capire come l'hai conosciuto. Ti lascio la linea, vai.
1: Sì, no, è che comunque io l'ho visto. Però, cioè, all'inizio quando lo vedevo comunque non mi faceva niente. Poi all'improvviso è nata questa cosa.
0: Come è nata all'improvviso? Che vuol dire? Fammi capire, che ti è successo?
1: Cioè, che quando lo vedevo mi batteva forte il cuore. E ci scambiavamo gli sguardi, cioè, queste cose qua, però non lo so, non so spiegare.
0: Vabbè, essendo che era una bella figura, è normale che... oppure ti sei innamorata. Tu sei un Sagittario?
1: Sì.
0: È strano però. Ma con il tuo ragazzo i rapporti non sono buoni ultimamente?
1: No, non sono buoni. Perché comunque, cioè, dato che è nato questa cosa, sono un po' fredda anche con lui.
0: Tesoro, tu devi stare a sentire. Io non ti posso consigliare solo una cosa. Allora, stai a sentire al tuo cuore. Ascolta il tuo cuore. Perché? Ti dico con molta onestà. Tu da quanto tempo stai con il tuo ragazzo?
1: Un anno e mezzo.
0: A livello sessuale, vedo che tu... Scusami se mi permetto, ma lo schifi proprio. Scusami se mi permetto, quando vuole fare l'amore tu non glielo concedi quasi mai.
1: No, perché comunque se non abbiamo mai avuto un rapporto.
0: Sì, solamente diciamo baci, toccate,
1: sì,
0: questo.
1: Sì,
0: questo.
1: Sì,
0: l'hai fatto anche su una montagna somma vesuviana.
1: Sì.
0: Vicino a un albero, lui ti ha baciato, ti ha stretto, ma tu però gli hai toccato l'uccello, gliel'hai toccato l'uccello. Solo quello e niente più.
1: Sì.
0: Tesoro, io credo che tu devi amare una persona per starci insieme. Se devi stare per sfizio, è una tua decisione. Io non ti posso dire lascia il tuo ragazzo e mettiti con l'altro. Perché diceva
1: mio nonno... Ma io non sono sicura che comunque gli piaccia a lui, a quella
0: tesoro, sua ragazza. Allora, se ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Se tu non ami il tuo ragazzo... abbi il coraggio di dirglielo, oppure è un momento che passa, capisci? Potassi pure che un momento che passa e le cose si aggiustano, come mi dicono qui le carte. Potassi pure che quest'altro ragazzo vedo che ti farà soffrire, poi qua le carte non sono uscite buone. Vai avanti con questo qua, se proprio poi non lo ami, prendi una decisione, vedi tu quello che puoi fare, tesoro mio. Ma per carità, io non posso aiutarti in questa cosa, figlia mia.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Auguri. Allora, adesso per il giornalista io metterò una bella canzone che sicuramente gli piacerà anche a lui, Parole Parole di Mina e Alberto Lupo, che c'è anche nel suo sito se non sbaglio. Vi ricordo il mio sito www.rcsnetwork, andatelo a visitare, fra poco sarà visibile da tutti. Allora, metterò una bella canzone per il mio giornalista preferito, saluto anche la giornalista Maria Curfaro, che veramente la stimo, a quella persona è venuta a casa mia a intervistarmi, gli ho concesso l'intervista e tutto. L'abbraccio e tantissimi auguri Maria Curfaro, io ti vedo sempre la sera su Rai 3 nel tuo bel telegiornale. Allora, Parole, io vado in privato, 899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauria. Ciao Ross e buon ascolto, Mina e Alberto Lupo.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, Speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: parole un po' lunghette, io so telefonate. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Caro, dimmi, da dove chiami?
1: Da Tersigno.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, guarda che io sto passando un momentino un poco brutto, sono 2 anni che non lavoro e ne siamo in fase di trasferimento.
0: State?
1: Di trasferimento.
0: Ma dove lavori, scusami?
1: No, io non lavoro, Gennaro, attualmente sono disoccupato.
0: Ah, in fase di trasferimento per andare a nord?
1: Sì, per andare, sì, a Pescara.
0: A Pescara. Vuoi sapere come andrà?
1: Come andrò, sì, Gennaro, perché stiamo vendendo pure un appartamento e volevo sapere se ci riusciamo.
0: Sì, adesso vediamo. Perché proprio a Pescara?
1: È perché la verità c'è anche un mio fratello là e ho visto che c'è un po' di lavoro e c'è qualcosa da fare. Io me lo auguro però, questa è sempre la speranza.
0: Adesso vediamo le carte. Quando sei nato?
1: Allora, Gennaio, io sono nato il 12-9-66, però sono stato dichiarato il 15-9-66.

0: Sì. Allora, il trasferimento lo vedo anche perché tuo fratello...
1: Sì.
0: Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe?
0: Sì.
1: Gennaro, Giuseppe...
0: È un cugino tuo o qualcuno della famiglia?
1: Sì, bravissimo, sì, ne ho due cugini che si chiamano Giuseppe.
0: Comunque tu andrai bene sopra.
1: Sì.
0: La casa vedo che troverai un po' di... Per chi vogliono pagarla poco, per la casa vedo un po' di difficoltà. Ma
1: infatti...
0: fittala per la... Ma perché non la fitti?
1: Gennaro, la verità, io per andare sopra, io volevo comprare un'altra casa.
0: E con il tempo la venderai. Però, sì. Però adesso fittala. Ti aggiorni, no, perché... ti aggiorni un po' da tuo fratello, mentre che non cominci a guadagnare e poi magari c'hai il tempo. Allora, io farei in questo modo, come mi dicono le carte. Allora, per il momento fitterei la casa per un anno, farei un contratto per un anno di fitto.
1: Sì.
0: Poi più la proposta alla signora se la vuol comprare.
1: Sì.
0: Inoltre, fatto questo, io sì. Salirei sopra e lavorerei con mio fratello, giusto? Perché ti puoi inserire, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto. E soggiornerei un pochettino da tuo fratello, per sì. Poco. Poi, mettendo un'agenzia, insomma, un giorno questa casa si deve pur vendere e con quei soldi ti costruisci un'altra. Se non lo fai adesso, che mi pare che sta uscendo una legge appunto per fare queste cose qua. Che
1: sì,
0: si
1: sì.
0: Può costruire, mi sembra. Quindi non sono certo di questa cosa, quindi la dico un po' con un punto interrogativo.
1: Sì.
0: Così devi fare, sali, vai al lavoro, prima fitta la casa, perché
1: sì.
0: Se non se la devi regalare per 120.000 euro, cioè non esiste proprio.
1: Sì. Allora, Gennaro, la verità è che io già sto in trattativa, sinceramente.
0: Ma per quanti soldi la vuoi vendere?
1: Gennaro, noi abbiamo chiuso per 250.000.
0: 250.000.
1: Sì, ecco anche 10.000 euro di acconto, ma la verità. Però sono passati.
0: Quanto?
1: 5 mesi.
0: 10.000 euro di acconto?
1: Sì, però sono passati già 5 mesi. Ecco, adesso facciamo il compromesso. Adesso è passato il mutuo. Adesso così mi sembra che mi è passato un pochettino, non lo so.
0: Un po' la voglia, sì.
1: Esatto, sì, mi sento un po' troppo.
0: Allora, vendi, allora fitta la cassa, stammi a sentire, fittala per, fai un contratto per un anno di fitto. Dopo che scade questo contratto, tu hai un anno di tempo per trovare il compratore, metti un'agenzia e basta. Tu devi pensare a lavorare, l'agenzia lavora per te, tu lavori per te e ti soggiorni un po' a casa di tuo fratello, vedrai che ce la farai.
1: Ok, no, perché io già sto in mano in agenzia, Gennaro, la
0: bravo.
1: Verità.
0: Falli lavorare, vedrai che il loro interesse è venderla, va bene?
1: Va benissimo.
0: Auguri, buona giornata.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: prossimo amico. Vediamo un po' chi è che ci chiama, prego.
1: Pronto?
0: Sì, ti ascolto. Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Mi tradisce.
0: Come ti chiami tu?
1: Mosè.
0: Mosè, piacere, io sono il signore. Sto scherzando. Quando è nata la tua ragazza?
1: È nata il 409.
0: Sì.
1: Dell'82.
0: D'accordo. Tu quando sei nato, Mosè?
1: 110480.
0: Da dove chiami?
1: Da Siano, provincia di Salerno.
0: Sì. Siano dove si trova precisamente?
1: Provincia di Salerno.
0: Vicino a che paese?
1: Brasigliano.
0: Ah, ho capito, ho capito. Non c'è nessun tradimento, assolutamente. Vai tranquillo. Auguri.
1: Sì. Ok, ti ringrazio.
0: Ciao, ciao. Tanti auguri, ciao.

0: Allora, mi dicono che c'è la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto? Gennaro, buongiorno.
0: Sì, signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Napoli.
0: Dite, signora, che volete sapere?
1: Sì, qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore. Casolaro, chi è? Signora, mettete vicino alla finestra dove c'è la gabbia dell'uccello, io non vi sento bene.
1: Sì, mi sente?
0: Casolaro, chi è?
1: Sono io.
0: È un cognome, che cos'è?
1: Sì, è un cognome.
0: Io lo potevo sapere, signora? No, sì. Non lo potevo sapere. Avete visto quante cose indovina Gennaro Dauria?
1: Sì.
0: Allora, signora, state vicino alla gabbia dell'uccello, eh? Non vi muovete da là che l'uccello vi guarda. Vediamo un pochettino. Lei ha chiamato, suo marito non la tradisce, perché state così triste? Signora, pensate sempre che vi tradisce?
1: Perché tempo fa c'è stato.
0: In passato c'è stato, ma no, adesso no. Vi ha chiesto scusa, perdono, no?
1: Sì.
0: Signora, anche voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No.
0: Sicuro? Perché voi ce lo volevate far pagare, vedo qua, eh?
1: In passato.
0: Sì, in passato, Paolo.
1: Sì.
0: L'avete tradito?
1: Non proprio.
0: Signora, un bacio non ce l'ho dato io a quell'uomo. Signora?
1: Sì.
0: O diciamo la verità, o io
1: sì,
0: vi
1: dico. Sì.
0: Voi gli avete dato un bacio, lui vi ha dato un morso sulla tetta, gli avete toccato l'uccello.
1: No.
0: Signora, dobbiamo essere.
1: No.
0: Signora, l'uccello gliel'avete toccato. Perché, signora, o diciamo la verità, signor Gesù Cristo sta in cielo. O se no, che mi avete chiamato a fare?
1: No, ma.
0: Signora, qua bisogna dire la verità. È successo o non è successo che gli avete toccato il cardino?
1: No, ma. Vabbè, comunque poi, cioè, mio marito, insomma, adesso.
0: Signora,
1: in questo momento.
0: Signora, aspettate.
1: Sì,
0: voi. No, allora, vostro marito, come avete detto anche voi, vi ha tradito in passato perché ve l'ha confessato. Però io vedo che voi anche avete toccato. Anche voi, insomma, avete sbagliato. L'uccello non ha toccato, avete toccato voi, signora mia.
1: Sì.
0: Avete fatto respirare un po', avete fatto, diciamo, respirare un po' il cardillo dell'altro uomo, che non era suo marito. Attualmente non c'è nessun tradimento, signora. State tranquilla.
1: Benissimo.
0: State tranquilla. Auguri.
1: Grazie, auguri. Arrivederci.
0: Qua si devono dire le verità, o se no è tutto inutile che mi chiamate. 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro Dauria con la sua cartomanzia.

0: pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come si chiama?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Dite, signor Antonio, qual è la domanda?
1: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Sì. Allora, lei fa l'autista?
1: Sì.
0: Le cose ultimamente non stanno bene, ma prima lei faceva ancora un altro lavoro, vedo qua.
1: Sì, il meccanico.
0: Con il tempo le sue cose andranno a migliorare.
1: Vorrei sapere se cambierei
0: ci
1: lavoro.
0: Ci sono dei colpi di fortuna, dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Per il momento le cose staranno così, però per il futuro vedo dei cambiamenti e dei miglioramenti, non ti preoccupare. Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Da che zona?
1: Zona Fudigrutta.
0: Va bene, tantissimi auguri.
1: Grazie.
0: Ce la farete e andrete a migliorare. Maria chi è? Scusate.
1: Maria.
0: È una vostra nipote, una zia, chi è?
1: Non la tengo presente ora attualmente.
0: Aspettate, no, qua non è una zia, questa è una donna di tanti anni fa.
1: Ah, può darsi.
0: No, può darsi, sotto per tu un amore, non ha fatti a Rossiva Cantina. Vi siete ricordato?
1: Verità, non...
0: Tanti anni fa sta Maria è stata con voi. Ma perché mi fate sempre disperare?
1: No, non ricordo perché saranno passati degli anni.
0: Vi ricordi che voi vi ricordate che avete fatto l'amore sotto un portone?
1: Ah, sì.
0: Che trasette pure che la guaglione si mettette scura, nel senso cioè, tutta rossa rossa, quella bimba con l'orsacchiotto in mano aveva. Vi ricordate?
1: Ah, sì.
0: Vi siete ricordati adesso?
1: Sì, ora sì, ricordo, sì.
0: Che voi mentre stavate facendo l'amore, che la bimba entrò e rimase, ebbe uno shock, gli cadde appunto la bambolina da mano. Comunque, tanti auguri, il suo lavoro migliorerà, non si preoccupi.
1: Allora cambierò lavoro.
0: Migliorerete e cambierete lavoro.
1: Va benissimo.
0: Auguri.
1: Ok, grazie.
0: 899-48 4610. Ciao Uros, ti voglio bene. Ciao Andrea, Angelo Azzurro. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Un saluto per l'amico Ricky Castelli. Un saluto anche per Matteo, appunto il disegnatore.

0: Pronto?
1: Pronto, sono la Rosa.
0: Rosa, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Vediamo un pochettino, Rosa. Quando siete nata?
1: 1/10/66.
0: Madonna, figlia mia, ma io qua mi esce una croce di morto. Chi è morta?
1: È mia mamma, sono 5 anni, adesso ho passato.
0: Madonna, ma io vedo un macello di avvocati qua. Ma tu, Arcangelo chi è?
1: È mio padre.
0: Ma che è uscito pazzo?
1: Sì, infatti, sto passando un periodo bruttissimo, io e mia sorella.
0: Enzo chi è?
1: Enzo è mio marito.
0: Madonna, ma che è, un fatto di eredità, vita scannato con... Mamma mia.
1: Sì, no, di eredità, è perché mio padre si è risposato e io ho passato un periodo brutto.
0: Vorrò l'eredità tutta che sta femmina ucraina qua.
1: No, è di Torre, veramente.
0: Non vi sento.
1: È di Torre.
0: Torre del Greco?
1: Annunziata.
0: E voi figli avete paura che questo, quando muore papà, dà tutto a questa?
1: No, veramente io ci sono riuscita, me l'ho fatto mettere a me e mia sorella.
0: Meno male.
1: E niente, poi perché mio marito non lavora, sono 2 anni, allora è stesso il nervosismo che io non so.
0: Ma vediamo se lavorerà vostro marito. Che lavoro fa?
1: Per adesso niente proprio.
0: Ma che è coltivatore, che ha fatto?
1: No, niente, lavorava così con mio padre, poi...
0: Vediamo un attimo. Quando è nato?
1: È il 15/9/66.

0: signora ce la farà. Fatelo girare a vostro marito, non lo tenete fermo e ci si mangia solo cattoi patana. Mandatele un po' a spassa, giro annanzi a rete. Chi cerca trova! Chi cerca trova! Volere, potere, forza!
1: E infatti ho tre figli e pure mia sorella, il marito non ha un lavoro, per questo stiamo vedendo poco.
0: Auguri!
1: Grazie!
0: Arrivederci! Arrivederci. 899 48 46 10.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
1: Che è Gennaro D'Auria.
0: Sono Gennaro D'Auria. Sono voi chi
1: Gennaro
0: siete?
1: Simpatico.
0: Grazie, siete molto caro. Voi chi siete?
1: Io sono Giuseppe.
0: Da dove chiamate Giuseppe?
1: Da Madonna dell'Arco.
0: Dalla Madonna dell'Arco, che
1: provincia
0: ci faccia una grazia.
1: Provincia di no, mi stanno tutte cose storte, ti sono la verità.
0: Sta andando tutto storto.
1: Non capisci niente cosa c'è.
0: Giuseppe.
1: Allora vi do la data.
0: Datemi la data.
1: La data di nascita.
0: Sì, Giuseppe, sì.
1: 6/16.
0: No, non esiste.
1: 6/16/36.
0: No.
1: Come?
0: 6/16, non esiste. 16/6.
1: 16/16/16. Giugno Gemelli, 36.
0: No, aspettate, state facendo un casino.
1: La ringrazio.
0: Allora, voi siete nato il 16...
1: 6/36.
0: Va bene.
1: Sono nato a Messina.
0: Auguri siciliano.
1: Grazie.
0: Ditemi, qual è la domanda?
1: La domanda è tutto cose storte.
0: Ma in che senso tutto cose storte?
1: Cioè, non capisci niente più. Pide una pensione e se ne va. Pide poche pensioni e se ne va. Non capisci niente proprio.
0: E state un pochettino attento nello spendere, no? Già c'è crisi. Poi spendete pure sti soldi. Che fate?
1: No, io sono pensionato.
0: Dovete, questa vostra pensione, misuratela, perché stanno tante persone nei disagi come state anche voi. Non vi preoccupate, le cose si riprenderanno, Giuseppe. Tantissimi auguri.
1: Si riprenderanno.
0: Come?
1: Si riprenderanno.
0: Si riprenderanno le cose, no? È solo un periodo che passerà, ma le cose sue andranno bene. Auguri.
1: Va bene, grazie di cuore.
0: Io
1: grazie,
0: la ringrazio
1: grazie,
0: a lei, arrivederci.
1: Grazie, buon lavoro, ciao.
0: 99 48 46 10 899 48 46 10.

0: attimo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Pronto, Gennaro, ciao, mi chiamo Luciano.
0: Ciao Luciano, da dove mi chiami?
1: Io sono di Portici, però faccio il camionista, sto sull'autostrada adesso.
0: Bene, cosa trasporti?
1: Un po' di tutto, dai, con l'esame, materiale del genere.
0: Va bene. Cosa vuoi sapere, come andrà il lavoro?
1: Sì, Gennaro, io ti stimo, sei una persona perfetta e sei il migliore cartomante che esista, abbia mai conosciuto, forse ci tenevo a dirlo.
0: Bontà vostra, vi ringrazio, siete molto caro. Allora, quando è nato?
1: Il 6 gennaio 82.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Tu migliorerai e andrai molto a migliorare. Andrai molto a migliorare. Hai dei colpi di fortuna positivi. Chiama la dottoressa Giovanna qualche volta all'899-48-4610, perché ultimamente sta vincendo spesso, fa delle tecniche sui numeri, non so come fa, ma veramente sta facendo vincere. Io non ci credo tanto a queste cose, a livello di chi dà i numeri all'otto, però devo dire,
1: con
0: la data di nascita non lo so come fa, con quei calcoli che fa, ho vinto 1300 euro. Non è una grande somma, però la dottoressa sta facendo cose belle. 899 48 46 10, per chiamarla. Allora, per te ci sono dei colpi di fortuna positivi, tu andrai sempre a migliorare, voglio, tu vai a scalare il paradiso, vai a salire, vai bene, mi fa molto piacere questo, sai?
1: Cioè, anche a me mi fa piacere, dai.
0: Tanti auguri. Anna, chi è? Scusami, Anna, chi è quest'anna che mi è uscita?
1: Anna, c'è una zia che si chiama Anna.
0: E Maria chi è?
1: Maria, mia nonna, buonanima.
0: Angela chi è?
1: Angela, un'amica mia che è morta.
0: Mi dispiace perché ha avuto una brutta malattia.
1: Ce n'ha l'anno scorso, dai, una malattia per il sangue.
0: Non me lo dire, perché la leucemia che hai avuto?
1: Sì.
0: Figlio mio, un abbraccio di cuore. Mi è uscito nelle tue carte, un abbraccio di cuore.
1: Sì, vabbè.
0: Hai visto Gennaro D'Avria dove arriva?
1: È un grande, lo dico a tutti.
0: Ci siamo messi d'accordo noi?
1: Gennaro, io tutti i giorni sul camion metto la frequenza tua che devo ascoltare. Sei un grande, e c'è anche un mio...
0: Voglio dire una cosa molto importante. È caduta pure la linea. Ci sono dei flash che mi vengono, non sempre ho questi flash. Quando mi vengono questi flash, io vengo in radio e faccio la diretta. Non tutti i giorni posso indovinare i nomi, ve lo dico, sono dei flash che mi vengono, flash particolari.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Salve.
0: Ciao, chi sei?
1: Maria.
0: Maria, quando sei nata?
1: A settembre.
0: Sì.
1: Il 12 del 79.
0: Maria.
1: Sì.
0: Ma tu sei stata, poverina, sei stata molte volte, diciamo, hanno abusato di te degli uomini, vedo qua.
1: No.
0: In passato, Maria, ti hanno solo usato e non hai trovato mai la persona giusta, tanto è vero che adesso non sei fidanzata con nessuno, giusto?
1: Giusto.
0: Perché hai fatto amore con quest'uomo che ti hanno solo usata e ti hanno salutato, tesoro mio? Tu prima di fare l'amore devi conoscere bene una persona come è fatta. Ti metti insieme e poi il fidanzamento è una prova per vedere, sì, due persone come vanno, tesoro mio.
1: Certo.
0: E perché tu hai fatto sti cose con sta gente?
1: Ma Genna con chi?
0: Ma con chi? Certamente ne ha già fatti, tesoro, io le vedo, non ti voglio mortificare.
1: Ma io sono stata con un uomo.
0: Sì, tesoro, ma ti ha nascosto parecchi cose, Stom.
1: Sì.
0: E non lo sapevi tu?
1: No, l'ho scoperto poi.
0: Che era sposato.
1: Era sposato?
0: Io vedo che aveva un'altra donna vicino a lui, non so capire se era sposato o era fidanzato.
1: Ma mo tu mo non vedi niente nel
0: mio
1: futuro.
0: No, scusami, era sposato o fidanzato? Io vedo un'altra donna.
1: No, io non lo sapevo.
0: L'hai saputo dopo?
1: Sì.
0: Che era sposato, no?
1: Sì.
0: Perché chi sono sposati hanno delle voglie molto strane. Tu non dovevi cedere a fare con la boccuccia sul suo sesso, tesoro. Tu dovevi essere molto più riservata come donna. E passate peggi puntini puntini. E tu non,
1: sì,
0: lo sei. E tu non lo sei. Quando chi se ti portava all'angop, capisci, mamma, e ti faceva abbassare con la bocca, tu dovevi rifiutare. Ma non te l'ha detto all'inizio che era sposato, chi?
1: No.
0: Si è fatto tutti chi li bombolona, chi? Mamma.
1: Uè.
0: Vediamo un pochettino se troviamo. Mamma, guarda, capito che è meglio, ma sono così, così non me ne va, chi? Allora, sì, tu troverai un uomo, non ti preoccupare. Tu troverai un uomo e sarai molto felice e ti sposavi. Stai attento a chi incontri, però, hai capito?
1: Sì.
0: Sai, mi hai fatto esaurire. Mi dico tanta cosa. Ma tu hai asciuto un sacco di voto con questo, non è che hai asciuto una volta. Come l'hai ruota Nanzi Pier? L'hai ruota Nanzi Pier a chi? Sto niente a voi.
1: Sì, sì, mo sì.
0: Mo sì. Quanto tempo sei stata? Nanna? Nanna fa pompi notizie continua. Io non lo so, ma nonna mia, meglio. Troverai un uomo e andrai bene, non ti preoccupare.
1: Mi vuoi dire pure qualcosa sul lavoro?
0: Sei una buon gustaia tu, come ho visto,
1: Mamma,
0: sì. Mamma. Ma questo di dove era? Di Ercolano? Di dove era quest'uomo?
1: Sì, sì, di Napoli.
0: Tu troverai un uomo e andrai bene. Ma perché qua, addirittura non hai avuto paura quando l'hai fatto quella serata su quella montagna alta con lui? Non hai avuto paura?
1: No.
0: Ma che schifo, pure lo, mamma mia, che schifo. Vedo nella tua bocca tutta quella schifezza. Vabbè, tesoro, tu troverai un uomo e andrai bene. Povero cornuto quello che ti sposa. Un bacio, un bacio, un bacio. Ciao.
1: Ciao.
0: Mamma mia, meglio che non parlavo proprio. Mamma, aiutami tu.
2: Concentrate. Concentrate.
0: Roberto, da dove chiami?
3: Io sono di Palma Campania.
0: Ciao, cioè, un po' di passi in diretta, aspetta.
3: Sì, grazie.
0: Ecco qua. Roberto.
3: Ciao Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno, buonasera.
3: Niente Gennaro, ti ascolto sempre e sono un tuo fan, perché io senza accendere la radio e senza sentire la doccia, la giornata è proprio storta.
0: Nella vita ci vuole forza di volontà di affrontare la giornata, perché abbiamo peggiorato la qualità di vita, come ve lo devo dire?
3: È
0: per
3: vero,
0: causa di questo dio denaro maledetto.
3: È vero, Gennaro.
0: E purtroppo ci serve, che è il problema?
3: Non si capisce niente di più, Gennaro.
0: Ma basta accendere il telegiornale per vedere che non si capisce.
3: In effetti
0: la vita s'è anduta, che lavora, diciamo, povera. Lasciamo stare. Avete sentito il pompanotizia là prima?
3: Sì, vabbè, ognuno ha i suoi difetti, cioè no.
0: E vabbè, ma però sì, un, sì, po' sì. Un po' dice che vengono stuprate, poi fanno in denuncia, ma sono anche loro che
3: però
0: lo
3: sono
0: vogliono.
3: Pure loro, come si portano, dice no.
0: Certo, devo dire purtroppo che è anche così. Allora, ditemi che volete sapere, veloce, perché devo andare.
3: No, una cosa in generale sul lavoro.
0: Sul lavoro. Voi state in un ufficio, siete un assicuratore, che siete voi?
3: No, Gennaro, io al momento sono disoccupato.
0: Ma voi lavorerete, perché a me qua mi esce un ufficio, non so che cosa farete in questo ufficio, ma comunque a me mi esce un ufficio.
3: Sì,
0: o come portantino.
3: Qualche situazione a livello proprio di ufficio, Gennaro, perché ho avuto un po' luogo di lavoro, mi devono mandare, chiamare proprio in un ufficio.
0: Proprio in un ufficio, ma Napoli?
3: È una provincia di Napoli.
0: Ma è un ufficio dell'ASL?
3: No, è un ufficio, diciamo, privato.
0: Voi ci sarà un uomo che vi aiuterà. Un uomo che vi ha promesso un qualcosa, appena succede una certa situazione, voi passate avanti. Vi trovate o no?
3: Sì, al 100%, c'è no.
0: Un abbraccio, buona giornata. Da dove chiamate?
3: Da Palma Campania, c'è no.
0: Che Dio vi benedica tutti i palmesi, si dicono?
3: Sì, i palmesi,
0: Salutiamo i palmesi, un abbraccio.
3: Grazie tanto, c'è no, buona giornata.
0: Buon lavoro a lei per il prossimo, arrivederci.
3: Ciao.
0: 899-48-46-10. Pronto?
4: Mago D'Auria?
0: Sì, sono il Mago D'Auria, lei chi è? Io non sono un mago, signora, sono un veggente, tutta una cosa. Il mago è colui che fa i giochi di prestige. Io non faccio scombare a nessuno.
4: Niente, volevo sapere.
0: Lei è una giornalista? Che cosa è lei?
4: Una giornalista? No.
0: Di cosa vi occupate voi?
4: Parrucchiera.
0: Meno male. Meno male. Fa cavere, tagliate. Ditemi.
4: Voglio sapere. Niente, se mio marito
0: mi mette le cornecchie.
4: No, questo no. Se c'è qualche debito, se sta facendo qualcosa.
0: Qualche
4: macagna, cioè nel senso di debito.
0: Non mi fa scipazza. Che vuol dire macagna?
4: Nel senso di debiti.
0: No, perché macagna vuol dire che qualcuno che vuole fare qualcosa dietro alle tue spalle. Senza fartelo sapere, pensi che questo vuol dire macagna, sta Germanna Caccosi, insomma.
4: Sì, questa cosa qua.
0: Ma su che? Ma voi siete separati, scusate?
4: No.
0: A sera dormite in duliette core e core, mano e mano?
4: No.
0: Ognuno dà in duliette sua?
4: Sì.
0: E che, signore, che tenete la peste voi? Che chi se non si cocca vicino a voi? Ho tenito Burbil. Utif.
4: No,
0: sarà
4: tante
0: malattie, per caso l'app siorie, no, che lei si mischia l'app siorie, l'app siorie si non si mischia, scusate.
4: No, non ho niente.
0: E allora perché vita mi su catenaccio vicino a Cestone, ma per quale motivo voi, il vostro marito non dorme con voi?
4: Non lo so.
0: E da chiuso per sempre là, e da mi sa la cassaforte chiuso.
4: No, vabbè, perché ci sono state alcune.
0: Chissà, se mi su frigorifero vicino alla congelata e voi vai da chiuso con un catenaccio, che da fa? Ma perché dormita una da parte e nata? A me su fatto non piace. Signor, mettete vicino alla gabbia dell'uccello, non si sente niente qua.
4: Perché ci sono stati dei problemi.
0: Non è che ti ha trasuti nella camera solare dove facevi i bagni docce, il sole?
4: No.
0: Non è che vi fate il bagno di... A me piace tanto la doccia di sole.
4: Allora, comunque c'è qualcosa?
0: Signora, una cosa ci sta. Che i tetti non sa che è strunzato.

0: che sta prestando.
1: Saccio Vrei, ma quanta cosa mi ha domandato. Saccio Vrei, che vos... allora io per vedere quello che volete voi mi dovete dare la data della persona, ce l'avete?
0: Sì, sì, se no, mio marito. Allora,
1: signora, la data di quell'altra persona. La data della questo? Persona che ha chiesto i soldi.
0: Ah, 18 luglio 45.
1: Vostro marito aveva detto che gliel'ha dati tutti, eh? Vostro marito vi ha detto
0: che... Sì.
1: E gliel'ha dati veramente tutti. Mo sto vedendo bene. Gli ha dati tutti, non vi preoccupate, nessuna macagna. Tanti auguri, signora.
0: Posso solo fare un'altra domanda?
1: No, signora, per una... perché sta tanta gente aspettando, eh?
0: Ah, va bene, la ringrazio.
1: 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria.

0: andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ciao.
1: Ciao, sono Solo Verità.
0: Qui, carissimo, simpaticissimo. Ciao. Mi è piaciuto quell'Happy Days.
1: Grazie.
0: Stai benissimo, guarda. Però ci avrei sperato che avresti messo la tua foto come immagine con la testa, perché è importante, sai. Poi falla in modo un po' più ridotto e metti invece del bianco un colore più azzurro, che è bello.
1: Appena torno a casa, Gennaro, lo faccio per te.
0: Magari una bella donna pure vicina a braccetto sarebbe una cosa bella. Ma con la tua faccia, a me non mi piace queste cose, che un disegno. Io ti ho messo anche sul sito con quel, con, perché tu ancora dovevi cambiare, si dice il nick?
1: Sì, è l'avatar.
0: L'avatar, non l'avevi ancora cambiata, e ti ho messo quello con il sigaro in bocca là, che pareva babbo zio Paperone là. Allora, e purtroppo comparirà con quello, mi dispiace. Poi
1: vabbè,
0: fai una bella mettici il tuo volto, Solo Verità, che tu sei una persona che io stimo tanto e sei una persona in gamba.
1: Va bene, Gennaro.
0: Me lo prometti? È un bel fondo azzurro sul blu, una cosa bella che si deve vedere bene, perché, e poi scrivi su Happy Days e tutto il resto, perché
1: io perciò ti chiamo perché
0: per come scrivi, per come pensi le cose, non sei un malignoso, non sei un cattivo,
1: no.
0: Si vede da come scrivi.
1: Io per questo, Gennaro, ho scelto il nick di Solo Verità, perché anche io un po' mi identifico in questa cosa.
0: Ma certamente tu andrai a visitare, fra quando uscirà sto benedetto sito www.rcsnet.com.
1: Io ho fatto tutti i giorni a vederlo, però non è ancora uscito, quindi.
0: Non è ancora uscito, perché poi quando uscirà già ci sarà la diretta, la pubblicità, hai capito?
1: Sì, sì. Io sto in macchina, Gennaro, sto venendo da Napoli, quindi ti devo salutare perché.
0: Ciao, Solo Verità, ti ringrazio. Ciao,
1: ti ringrazio,
0: grazie.
1: Io, ciao, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao, vi porto nel cuore, ciao. Salutiamo Andrea L'Angelo Azzurro e tutti i discepoli di GennaroDauria.it. Saluto tanto.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, buonasera. Mo si dice buonasera. Allora, no, dite sono... signora.
1: Sì, vorrei sapere se trovo un compagno.
0: Chi è la vedova Allegra?
1: La vedova Allegra, che ne so chi è.
0: Nel vostro dove abitate? C'è una vedova? Vicino
1: no.
0: a voi? Una signora no. anziana che gli è morto il marito, vedo qua.
1: Boh.
0: Un mazzo di fiori a terra ho visto. Qualche mese fa, un mese e mezzo fa.

0: capito.
1: Io vedo qua, allora è una cosa che deve ancora capitare.
0: Pure.
1: Un attimo solo. Allora, lei non ha un compagno attualmente?
0: No.
1: Non ha un compagno. Pure voi siete stata una donna molto frustata, vero?
0: Molto?
1: Molto frustata, cioè, dalla vita.
0: Un po' così.
1: Avete conosciuto persone sbagliate?
0: Persone no, forse più tra familiari.
1: Che sono? Non sono persone, signore?
0: Ah beh, dico, no, persone strane.
1: Non ho capito.
0: No, persone strane.
1: E Aita, perché io ho detto persone strane.
0: No, scusa.
1: Aita, voi luato, voi mattita. Io Gitta avete conosciuto persone sbagliate, perché gente di famiglia che vi ha ripudiato. Delle calunnie su di voi, delle tante di quelle cose. Lei troverà un compagno e andrà bene, non vedo nient'altro. Auguri, buongiorno.
0: Più o meno, non si sa più o meno, no. Lontano, vicino, no.
1: Vediamo un po' se è vicino o lontano, si può vedere, ma il giorno preciso no.
0: Ah, vabbè.
1: Datemi un numero da 1 a 7.
0: 4.
1: Sì, passerà almeno un anno e mezzo, un paio d'anni passeranno per la persona giusta, un paio d'anni. Per la persona giusta.
0: E nel frattempo come conoscere qualcun altro?
1: Sì, conoscerà anche una persona sbagliata. Poi la lascerete e poi conoscerete quella giusta. Auguri!
0: Grazie.
1: Allora, signori, 899 48 46 10. Io adesso vado in privato. Non ci vado più in privato, resto qua. 899 48 46 10. Chiamatemi.

0: alla prossima diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, lei chi è?
1: Sono Maria.
0: Maria, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Come si chiamano gli abitanti di Terzigno?
1: Come si chiamano?
0: I terzignoli?
1: Sì, sì.
0: Mandiamo un saluto a tutti i terzignoli. Allora.
1: Sì, mio marito però sta cercando la curva, però non lo trovo.
0: Filippo chi è?
1: Filippo?
0: Sì.
1: No, non...
0: Felice, scusa.
1: Felice, sì.
0: Perché mi esce Felice, ho detto sì, Filippo, sì. Scusa. Felice, mi sì. Correggo, perdon.
1: No, prego.
0: Suo marito è disoccupato, non lavora proprio, vedo qua,
1: No.
0: Signora, suo marito lavorerà, fatelo uscire da casa, fatelo girare, metteteci due pattini a rotella, da girare, a da campanare. Chi cerca trova, forza e coraggio, arrivederci.
1: Ma voglio sapere io se devono arrivare certi soldi, se mi arriveranno.
0: Vediamo velocemente,
1: Sì.
0: Datemi la vostra data, veloce.
1: 3 dicembre 69.
0: Arriveranno, signora, ma sollecitate gli uffici. Arrivederci.
1: Verso aprile.
0: Signora, arriveranno, voi avrete i soldi, ma sollecitatemi.
1: Sollecitare, va bene, grazie, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Pronto? No, non c'è linea, io vado in privato. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Una bella canzone adesso che metterò per Andrea l'Angelo Azzurro. Andrea, tutta per te.

0: Allora, signori, io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Gennaro.
0: Salve, ah, finalmente un telefono che si sente bene, molto chiaro, grazie.
1: Gennaro.
0: Sto qua, dimmi.
1: Innanzitutto ti faccio i complimenti,
0: Sei molto caro tu, grazie.
1: Io ti devo dire subito la verità. Allora, noi ci sentiamo sempre, ho chiamato perché siccome indovini tutto, ho detto ma fammi vedere, ma sarà vero o non sarà vero? Ti do la mia data.
0: Certo, vai.
1: 14.09.76.
0: Chi indossa una divisa?
1: Una divisa?
0: Sì.
1: Vabbè, c'ho dei parenti.
0: Ma che fanno i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri, che fanno?
1: Carabinieri?
0: Sì, li vedo. Senti, io vedo che tu andrai bene, non esci niente di grave. Vedo che tu andrai molto bene. Chi? Vedo una persona maschile in questo momento vicino a te. Chi è?
1: Capito?
0: Vedo una persona maschile vicino a te, chi è?
1: È un amico.
0: Enzo, chi è?
1: È un amico.
0: Certo. Guarda, tu andrai bene. Io non vedo niente di grave su
1: te. Però vedo, io sto pensando a un periodo di crisi.
0: Adesso sì, è un periodo un po' bruttino. Però vedrai che le cose andranno a migliorare. Cosa c'entra la legge? Cosa
1: legge?
0: C'entra? Sì, per alcune cose da pagare del passato.
1: E ho avuto qualche problema.
0: Infatti lo vedo. Sono precedenti penali.
1: Sì.
0: Tu andrai molto a migliorare, figlio mio, sia lavorativamente.
1: Ho problemi con i carabinieri, però.
0: Hai avuto problemi? Con la legge, no con i carabinieri, con la legge.
1: Sì. Ho avuto delle denunce, ma diciamo ho rischiato parecchio, ma devo fare delle cause fra un anno.
0: Ma io ho visto subito queste cose.
1: E pensi che queste cause purtroppo mi hanno detto c'è mica di la galera.
0: No, la galera non ci sarà per te.
1: L'avvocato mi parlava proprio, in effetti ho avuto delle denunce per falso, queste cose qua.
0: Ho capito, purtroppo verrai giustiziato, però galera non ne vedo. Cioè devi dare dei soldi a chi hai truffato, questo è tutto. Ed è anche giusto onestamente, permettimi di dirlo. Auguri. Come?
1: Questa truffa la vedi?
0: Non ho capito.
1: Questa truffa, la vedi?
0: Questa divisa?
1: La truffa, questa truffa?
0: No, io a dire la verità non mi è uscita sulle carte.
1: Cosa inerente ai denti?
0: Non ti sento bene, senti. Non ti sento bene. Comunque ti posso dire, è caduta anche la linea, evidentemente. Io dico solo una cosa, che tu le tue cose andranno molto a migliorare. Ti ho detto quello che ti dovevo dire, tanti auguri. Allora, mettiamo una canzone per Andrea L'Angelo Azzurra, forza. Mi è sempre piaciuto a me. 899 48 46 10.

0: non posso fare aspettare, ci sono le dirette. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Gennaro.
0: Andrea, dopo te la metto interamente una bella canzone, abbi bontà. Allora, la teniamo in sottofondo. Signora, dite.
1: Volevo sapere un poco riguardo il lavoro di mio marito.
0: Datemi la data di vostro marito.
1: 31-8-77.
0: Maurizio chi è, signora?
1: È lui.
0: Vediamo un po'. Ma che, adesso non lavora proprio, sta arrangiando a fare un po' il muratore?
1: Sì,
0: perché infatti vedo la carriola, vedo qua, nella mia visione, sì.
1: Volevo sapere un po' se migliorava.
0: Suo marito cambierà, ma comunque rimarrà per il momento sempre nei prefabbricati a livello...
1: Vedo ma anche... andare fuori, Gennaro, signora.
0: Si riprenderà, signora Bello, un po' di pazienza, auguri. Ah, però poi vedo anche dei lavori in ferro che farà, eh?
1: Ma rimane fuori, rimane a Napoli oppure va
0: no,
1: fuori?
0: No, signora, andrà sopra.
1: Sopra andrà?
0: Sì, signora, sopra, vi devo dire la verità, andrà sopra.
1: Ma insieme, andiamo insieme, Gennaro?
0: Signora, per i primi tempi no, ma poi successivamente sì, perché si vuole ambientare fuori, signora.
1: Perché noi ci siamo sposati, è un periodo un poco...
0: Lo so, signora.
1: Ecco.
0: Mi dispiace tanto, c'è crisi, auguri.
1: Buona giornata.
0: 899 48 46 10.

0: andiamo con la prossima. Pronto?
1: Chi è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Auria. Buongiorno, chi è?
1: Sono Filomena da Somma.
0: Cosa vuoi sapere, Filo?
1: Qualcosa sul lavoro. Mio marito si è aperto un bar.
0: Bene, tesoro. A che parte di Somma? Qualche volta voglio venirvi a trovare, a mangiare, a prendere un caffè e a mangiare un bacio Perugina che tanto mi piace.
1: A centro, centro di Somma.
0: Come l'hai chiamato sto bar? Facciamo un po' di pubblicità, facciamo entrare un po' di gente dentro, vai.
1: Kiss kiss.
0: Come l'hai chiamato?
1: Kiss kiss.
0: Bacio bacio.
1: Sì.
0: E io saluto anche Antonio Nispolo della Kiss Kiss, perché c'ha la radio Kiss Kiss, è un caro a mio amico, saluto.
1: Va bene.
0: Allora, comunque, Kiss Kiss si chiama il bar che avete aperto, mi fa molto piacere. Allora, vediamo un pochettino, vediamo un po', come, vediamo un po'. Per i primi tempi non va bene, ma poi questo bar si riprenderà alla grande.
1: Fra quanto tempo però?
0: Ne so, nell'estate già vedo dei miglioramenti.
1: Sì.
0: Ma piccoli miglioramenti. Poi andrai ancora a migliorare sotto Natale. Non ti preoccupare.
1: Sì, e volevo chiederti un'altra cosa. C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio sapere.
0: Tesoro, mi devi chiamare dopo. È un'altra domanda, un'altra persona.
1: Non
0: un'altra...
1: è possibile.
0: Ah, vabbè, dimmelo.
1: C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio sapere qualcosa su di lui.
0: Quando è nato? Mi devi dire quando è nato?
1: È nato il 30 luglio del 90.
0: Quale squadra?
1: Del Casè, dove gioca? Del Cicciano.
0: Cambierà società, cambierà squadra, vedo che andrà avanti fino a un certo punto e poi vedo che si metterà a lavorare diversamente dal hobby. Questo rimarrà solo un hobby per tuo fratello, non lo dimenticare. Però
1: okay.
0: Cambierà da dove sta, eh? Cambierà perché ci saranno alcune cose che andranno storte, o la società o qualcosa, non lo so capire, e andrà in un'altra squadra dove si divertirà moltissimo.
1: Ma non andrà più avanti con questo lavoro,
0: no,
1: perché
0: no,
1: è quello calcio.
0: No, non andrà con questo. Vedo lui che lavorerà, tutta un'altra cosa farà.
1: Va bene, Gennaro, ti ringrazio, sei gentilissimo.
0: Un bacio, tesoro, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, Filomena, chiamami qualche volta.
1: Va bene, certamente,
0: un
1: ciao.
0: Un bacio, mi fa piacere, ciao.
1: Ciao, ciao Gennaro, ciao.
0: Ciao. 899 48 46 10. Noi mettiamo sta canzone per Andrea l'Angelo Azzurro, che è il più caro amico che tengo, e voi non mi fate mettere una canzone. Io vado in privato, ok? Signori, vado in privato, non me ne frega, andrà per intero la prossima canzone e nessuno la fermerà. Caro Andrea Angelo Azzurro, ti voglio un sacco di bene, sei una persona eccezionale, chi non capisce te vuol dire che non ha capito il mondo. E niente, ti apprezzo tanto e rimani sempre nel mio cuore, perché sei una splendida e cara persona. Mi piaci come quel che scrivi, come agisci e le risposte che dai sul sito gennarodauria.it. Il cuore è Gennaro.

Andrea. Stavo dicendo, fra poco partirà questa bella canzone per te, ascoltala che è molto bella. Gennaro D'Auria vi ricorda il suo sito www.rcs network, dove c'è tutta la storia della radio e di Gennaro D'Auria con tante fotografie. Riccardo Castelli, ciao. Vegafoglio.it, andatelo a visitare, è meraviglioso, eh?

carissimi ascoltatori, rigafoglio.it sarebbe appunto la società che crea il mio sito, rigamedia.it, rigafoglio.it. Riccardo Castelli, Ricky Castelli, un abbraccio da Gennaro D'Auria, saluto Galileo, saluto Roberto, saluto a tutti gli amici che mi vogliono veramente bene. Auros, escrementi, anche se alle volte escrementi un po' piccante, nel senso di quello che scrive, mi vuole stuzzicare, me ne accorgo, escrementi, non ti preoccupare, saluti a te e tua moglie. Signori, allora vogliamo mettere una bella canzone per Andrea, che dite? Io penso proprio di sì, io penso proprio di sì. Vi ricordo il mio numero è 899 48 46 10. Saluto al mio giardiniere Antonio, salutiamo anche a Jerry, il nostro collaboratore, saluti anche per Bruno Chiaese, per Carmine Garofalo di Teletorre. E adesso, signori, è venuto il momento di dedicare la canzone appunto ad Andrea. Chiamatemi in privato all'899 48 46 10, 899 48 46 10, ragazzi che si amano per Andrea. Ciao Andrea. 899 48 46 10, vado in privato.

0: telefono in linea, potete chiamare in questo istante 899 48 46 10. In questo momento potete intervenire. Vediamo chi è pronto. Pronto? Pronto?
1: Senti, Gennaro, posso andare in privato?
0: In privato non si può, signora, sto in diretta. Mi dica.
1: No, vabbè, ti volevo parlare un attimo in privato.
0: Sì, ma in parlare di cartomanzia?
1: Sì.
0: No, signora, sto in diretta, mi dispiace. La privata dopo la trasmissione.
1: Ok, arrivederci. Questo numero.
0: A questo, signora, al numero che io annuncio per radio. Auguri. Allora, io vado in, sto qua con voi dopo la canzone, signori miei, 899 48 46 10. Pronto?
2: Signor Gennaro?
0: Ecco qua, non è stato difficile, vede?
2: Sì.
0: Allora, salve, ditemi, da dove chiamate?
2: Ma noi da Napoli.
0: Dite, cosa volete, desiderate sapere?
2: Siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta.
2: Ah, volevo sapere un pochino in generale.
0: Allora, in generale, quando è nato lei?
2: La posso dire in privato?
0: No. Una time, la data?
2: Sì.
0: Allora, la dica, sta in privato in questo momento? Sì. Sì. Va bene. Andiamo di nuovo in diretta. Solo la mia voce si è sentita in diretta, ma la sua no. Allora, chi è il poliziotto o carabiniere?
2: No,
0: vedo una divisa qua, chi
2: la
0: è?
2: La porto io una divisa, ma non sono né un carabiniere.
0: Siete un finanziere, che cosa siete?
2: No, dell'esercito.
0: Ah, appartenete dell'esercito. Dite la verità, Gennaro D'Auria, vale o no?
2: Vale.
0: E io vi ringrazio. Di dove siete nativo voi?
2: Della provincia di Napoli.
0: Lei andrà avanti, farà carriera, vedo anche degli spostamenti e migliorerete tanto, sapete?
2: Io la ringrazio. Per quanto riguarda invece
0: lei non credeva nella cartomanzia, questo glielo devo dire, e questo sono molto rammaricato su di lei.
2: Io
0: sono un vero veggente, non sono un ciarlatano.
2: Chiedo scusa.
0: Perché io ho letto la sua mente in questo momento. Ho detto fammi chiamare a questi, io non credo, è tutto il coso preparato.
2: Non proprio effettivamente così, perché io l'ascolto.
0: No, signore, lei ha dignità, lei lavora per lo Stato.
2: Infatti,
0: e lei non deve dire bugie.
2: Chiedo scusa se le dico una cosa. Io, diciamo che è un annetto che sento sempre le repliche che lei fa.
0: Ma le repliche perché io sono preso da mille cose.
2: Lo so.
0: Voi vi credete che sia facile mantenere una radio?
2: E mo ho sentito questo numero che lei di solito, oltre l'899, ha dato anche questo numero.
0: Sì, per far risparmiare un po' gli ascoltatori, per dare possibilità anche a chi non ha soldi. Stiamo in crisi, signore. Ho fatto un'opera buona.
2: E io la ringrazio di questo, anzi, lei è veramente cortese, dice un sacco di cose. A volte ci fa anche un pochino ridere perché...
0: Ma io sono ironico per natura, ma se non si è così nella vita si è un pappamolla.
2: Ma mi fa piacere di questa cosa.
0: Io come da vicino so così, se voi venite da vicino a trovarmi sono peggio, la do fastidio, non la faccio stare in pace.
2: Che lei mi ha detto questa cosa della divisa, io effettivamente...
0: Ma io gliel'ho fatta apposta a lei, sa perché? Perché lei non crede nella cartomanzia.
2: Senta, a questo punto le posso chiedere anche qualcosa a livello di amore?
0: No, mi dispiace di no, sapete il perché?
2: Sì.
0: Perché come tutti vanno rispettati, la legge è uguale per tutti. Auguri.
2: La mia famiglia non mi può dire niente.
0: Mi richiama di nuovo più tardi, diamo spazio ad altri e parliamo della sua famiglia cara.
2: Io la ringrazio.
0: Io l'aspetto come telefonata, l'aspetto al più presto.
2: Io se più tardi posso, altrimenti qualche altro giorno, va bene?
0: A disposizione, buona giornata, lei è molto
2: gentile. Buon lavoro.
0: Arrivederci.
2: Buon lavoro, buona giornata.
0: Ecco qua, carissimi ascoltatori, abbiamo salutato il nostro amico, appunto, che ci chiamava, appunto, da Napoli, ed era un militare. Vediamo un po' chi abbiamo in linea. Pronto?
3: Ciao Gennaro, sono Mazza di Vega Media.
0: Uè, adesso vi ho salutato, io sto in diretta per Napoli e provincia, i telefoni impazziscono ovviamente, ho salutato te Matteo e Ricky, vigafoglio.it e vigamedia.it, andate a visitare questi siti, questo è il mio grafico signori, non scherziamo. Matteo, come stai?
3: Bene, tu Gennaro?
0: Un attimo solo, pronto? Pronto? Pronto?
3: Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro, mi dovete chiamare dopo, grazie, sono impegnato. Allora, Matteo. Come sta crescendo il sito?
3: Siamo quasi pronti, Gennaro.
0: Ah, meno male, gli amici saranno contentissimi di questa notizia. Più o meno fra quanti giorni sarà pronto?
3: Ma penso una settimana al massimo, Gennaro.
0: La settimana verrà messo in rete?
3: E siamo online, sì. Ti chiamavo soprattutto per ringraziarti.
0: Ma perché ci state ascoltando?
3: Sì, abbiamo messo lo streaming della radio, quindi stamattina siamo in diretta.
0: Ah, che bello. Vedi quando Gennaro dice che vi faceva pubblicità, io non sapevo che voi mi stavate ascoltando, ma io vi ho salutato 3-4 volte e ho dato gli indirizzi di andare a visitare a tutti gli amici.
3: Grazie mille, Gennaro.
0: Non vi preoccupate. Matteo, grazie per... mi hai colpito, mi è piaciuto quel mondo che gira, non annunciamo niente... Tutte queste cose a me mi fanno impazzire, lo sai.
3: Lo so, Gennaro.
0: Ormai mi hai conosciuto. Tu lavori a Milano, ma sei di origine calabrese.
3: Calabrese, sì.
0: Ecco, per gli amici di gennarodauria.it, che poi ci lasciano, l'amico Andrea lascerà anche il dominio, quello là, gennarodauria.com, che ce lo cederà, no? Che ha fatto bene a conservarlo. Quindi poi faremo il sito dedicato solo a me poi dopo,
3: Benissimo, Gennaro.
0: Va bene.
3: Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
0: Matteo,
3: buon lavoro.
0: Una cortesia, te lo dico in diretta. All'inizio pagina, dove c'è quella dove muovi il mouse, sei gentilmente un po' più colorata.
3: Va benissimo.
0: Non lo lascio in pace nemmeno in diretta. Un po' più grande. Un abbraccio.
3: Te,
0: è bellissimo. Passami a Righi un attimo.
3: Ah, ok, te lo passo subito.
0: Voglio salutare.
3: Ti saluta anche Matteo, il nostro fotografo, l'altro grafico.
0: Salutiamo tutti appunto della società meravigliosa
3: Vegamedia.it.
0: Esatto. Adesso sono emozionato con lui. Sono emozionato, perciò sbaglio. Allora, un attimo solo. Pronto?
4: Ciao Gennaro.
0: Sì, un attimo solo in linea, non si muova, che dopo che salutiamo doverosamente gli amici del mio sito www.rcs network, dopo ti passo a te, d'accordo? Quindi fai il bravo buono buono. Riccardo!
5: Ciao Gennaro, come va?
0: Alla grande, tu?
5: Tutto bene, bene, grazie.
0: Madonna, allora, i pazzi del web. Allora, signori, se volete un sito fatto da questi signori che sono amici miei, che sono meravigliosi, poi del resto, io veramente l'ho detto anche prima, io sono un po' pesante nelle cose, però mi hanno accontentato.
5: Ma non è vero.
0: E hanno una pazienza enorme con me. Comunque, Ricky, il DJ e manager di mediafoglio.it, andatelo a visitare.
5: Vega Media,
0: sì, i siti così magari tutti tu li dici in modo corretto. Vai Ricky.
5: Allora, il nostro sito è vegamedia.it e per vedere i nostri lavori è vegafoglio.it.
0: Perfetto. Allora, voi vedete in vegamedia.it, giusto? Vedrete praticamente le realizzazioni dei siti, come sono fatti tutti da loro, che sono eccellenti, eccezionali.
5: Grazie, troppo gentile.
0: Poi quando poi fanno dei prezzi veramente modici, accessibili a tutti, quindi telefonate e informatevi, perché Ricky, che è il grande manager di questa azienda, vi propone tutte, come si dice Ricky, c'hai un po' per tutti i gusti, no? Diciamo, proponi siti un po' per tutti i tipi di gusti e vari prezzi, no? Giusto?
5: Seguiamo qualsiasi tipo di categoria lavorativa, possiamo realizzare un sito per qualsiasi necessità.
0: Certo.
5: E niente, risolviamo qualsiasi tipo di richiesta.
0: Per informazioni possono benissimo chiamare a che numero?
5: Ma se vogliono chiamare direttamente sul nostro numero dell'ufficio, ma anche se ci mandano una mail che si può trovare tranquillamente sul nostro sito, che è info@vegafoglio.it, oppure il nostro numero d'ufficio è 02739515550.
0: Perfetto. Se volete un sito doc da vegamedia.it dovete passare.
5: Esatto.
0: Chiedo scusa un pochettino alla stanchezza perché sono dalle 9 in diretta, qua 9:30. Ecco.

0: Allora ti saluto che anche noi ce ne andiamo a mangiare.
1: No, devo fare altre 3 ore e poi andare via. Poi ci sentiamo verso le 4 o le 5, dai.
0: Sì, perché noi siamo al lavoro sul tuo sito e quindi
1: mi raccomando,
0: anche
1: non mi togliete quella pallina che gira, che io ci tengo molto, eh.
0: No, tranquillo, c'è tutto.
1: D'accordo?
0: A presto, buon lavoro.
1: Ti volevo dire una cosa, vedi la biografia di Salvatore Arpaia, che è importante,
0: sì?
1: Ci manca un pezzo.
0: Va bene, senz'altro, guarderemo allora.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, a presto, ciao.
1: Bello, ciao. Pronto? Allora, linee libere, è caduto anche l'altro amico. Avete ascoltato il nostro carissimo amico Riccardo insieme al grande, appunto, Matteo. Quindi abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Allora, signori, chiamatemi per un buon consulto di cartomanzia. Veramente devo spendere una parola. Riccardo è un ragazzo, ma veramente doc, anche Matteo mi accontenta sempre, quei ragazzi sono delle persone eccellenti, non ci conosciamo da vicino, ma vi posso dire, cari radioascoltatori, che sono delle persone eccezionali, realizzano dei siti di ogni genere, c'è una tipologia di vari tipi di prezzi, di quello che voi cercherete, vi metterete d'accordo, perché sono veramente affabili e capiscono soprattutto quello che voi desiderate. Con me io mi sono trovato benissimo ed è una cosa meravigliosa collaborare con questi amici, appunto Ricky Castelli, insieme all'amico Matteo e tutto lo staff grafico. Signori, vediamo un attimo chi è in linea.

0: abbiamo la prossima diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, può alzarmi un poco la voce?
1: Sì, un attimo.
0: Ecco, la sento bene adesso, grazie. Come si chiama lei?
1: Vincenzo.
0: Allora, Vincenzo, quando siete nato?
1: Il 15/11/88.
0: Hai sentito prima Riccardo della vegamedia.it?
1: No, Gennaro, non ho sentito.
0: Ma tu che fai?
1: Stavo ascoltando prima.
0: Tu che trasporti, latte?
1: Sì.
0: Ah, che vuoi sapere da me?
1: Gennaro, vorrei sapere un po' il mio lavoro, cosa si andrà a fare.
0: Tu sei un trasportatore di latte, dove lo vai a prendere questo latte, a che fonte?
1: Io lo porto a Torre del Greco, lo porto.
0: No, dico, da dove lo prendi, scusalo?
1: Da Napoli.
0: Ma che è Matese? Che marca è sto latte?
1: Sì, Matese.
0: Matese, questo volevo sapere. Dove lo fanno il latte Matese? La sede primaria, proprio principale, dove è nata?
1: Sta a Reggio Emilia.
0: E poi ce n'è una a Caserta?
1: Ce ne sta, sta a Caserta.
0: Il latte che noi beviamo viene da Caserta o viene... Da dove
1: viene? Viene da Caserta.
0: Mi raccomando, nutrite bene queste mucche e date a mangiare parecchio fieno, perché voglio bere il latte fresco e buono.
1: Quanto mi piace il latte matese!
0: Tu ridi, che le altre? Cosa vuoi sapere? Come andrà il lavoro?
1: Come andrà il lavoro?
0: Vediamo un pochettino. La mucca non l'ha toccata! Chi è questa persona che sta vicino a te? E l'accompagnatore?
1: Perché io per il momento
0: Enzo
1: sono
0: chi è? Enzo chi è?
1: Enzo sono io.
0: Ah, ecco, hai visto?
1: Gennaro.
0: Perché mi hai detto il nome sbagliato prima?
1: No, ti ho detto che mi chiamo Vincenzo.
0: Scusate. Antonio chi è questo Antonio Cash?
1: Antonio?
0: Sì, Tonino sarebbe.
1: Tonino è il mio suocero.
0: Lo vedo. Anna chi è?
1: Anna.
0: Sì. Anna Maria, Anna... È una zia, tesoro.
1: Una zia?
0: Sì.
1: La mia zia di nome Anna.
0: Anna Maria o Anna, vedi?
1: Sì, c'è una mia zia di nome Anna Maria.
0: Ma tu ti una capa sbitata.
1: Ma
0: non è che ti vippate troppo latte invece del...
1: Onestamente, mo m'hai disciutato, perché se m'hai raddomo di
0: indotare... Viata a te, il sotto fatica di mani 6 stamattina. Questo bimbo chi lo do?
1: Allora, Gennaro, che
0: andrai
1: dici?
0: Bene, tu, fratello mio, vai avanti e distribuisci più latte possibile a sti poveri bimbi affamati. Vedi,
1: con la
0: hanno la crisi nella bocca. Riempila di latte, vai figlio mio, andrai bene, auguri.
1: Ciao Gennaro.
0: Un saluto alla Matese che mi ha cresciuto pure a me. Un saluto alla Matesa e un saluto a te e a chi tieni vicino. Ciao, bye.
1: Ciao,
0: bye.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Gennaro D'Auria per voi. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Chi bussa a sto convento?
2: Carmela.
0: Carmelina.
2: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Ah, l'amore che cos'è? Una farfalla?
2: Che vola via.
0: Perché vola via? Ti ha lasciato, tesoro?
2: No.
0: Me ne trova una di più bella. Ma sai la canzone?
2: Come, non la so.
0: Che la là. Allora, ascolta un attimo, vediamo un po'. Dammi la data di tuo marito.
2: No, sono single.
0: Meglio così.
2: Che
0: vuoi sapere, su una donna o su un uomo?
2: Su un uomo.
0: Quando è nato quest'uomo che tu ci vai dietro?
2: No, non ce l'ho proprio.
0: Maronna mia, e ringrazia Maronna, figlia mia.
2: Vabbè.
0: Che sto solo in uaia, le coppie. È meglio sta solo, può fare quello che vuole, ne mettere con da nessuno, a rovaia, metto un giubbino, il livello di questo, fa che, ma peggio una mamma alle volte. Carità, niente contro le mamme, è giusto che un bimbo di 15-14 anni deve insomma stare pure a sentire. Ma tu troverai, bella mia, tu ti stai sentendo per telefono con qualcuno?
2: A volte.
0: Divamiz. Oggi tu conti ammasciato. O conti Maria Rosa e chi stucca. Divamiz con chi sta. Chi sei sposato e ti sta pigliando
2: Ok.
0: Auguri. Ma tu sapevi però che chi stai sposato?
2: No.
0: lieve mano, chi se te sta pigliando per il puntini.
2: Okay. E sul lavoro?
0: Andrà bene. Ciao tesoro.
2: Ok, ciao.
0: 899 48 46 10. Ciao Riccardo, Ricky Castelli, ciao Matteo e tutti i grafici, i tipografi, a tutti quanti. 899 48 46 10. Pronto?
1: Pronto Gennaro?
0: Sto qua, stug qua.
1: Ciao.
0: Dite.
1: Senti, dite. Sono Giovanni.
0: Giovanni, da dove chiami?
1: Da Fragola.
0: Alza un po' la voce perché io non sento una favola qua.
1: Allora, da Fragola.
0: A Fragola. Dimmi, caro, che vuoi sapere?
1: Un po' l'amore.
0: Un po' l'amore. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
1: Il 15-1-82.
0: Allora, vediamo un pochettino. Ma hai avuto un po' di... Vedo qua, ti sei lasciata con la tua ragazza?
1: No.
0: E quando avete litigato? Qua mi asciù un litigio forte.
1: No, non abbiamo litigato. Anzi, ci dobbiamo sposare.
0: Aspetta, ho capito. Ma io vedo qua, per caso nell'estate scorsa avete avuto, cioè, lei ci ha ripensato, ci voleva ripensare, che cosa è successo?
1: Sì, vedo... l'estate scorsa abbiamo avuto...
0: Un forte litigio?
1: Un forte litigio.
0: Vi l'aveva lasciato, figlio mio?
1: Quasi.
0: Quasi. Essa si è arrotolata, per fatta di sua, si è ritirata nelle sue stanze. Angela, Nunzi e Antonella, chi sono?
1: Antonella è la mia fidanzata.
0: Lo so.
1: Angela non la conosco, niente.
0: È un'amica di lei? Qualche amica?
1: Mariangela.
0: Mariangela
1: sì, Nunzia non lo so.
0: Nunzia Tina potrebbe essere.
1: Una zia si chiama Tina.
0: Vabbè, tu ti sposerai e andrà tutto bene. Tanti auguri.
1: Grazie.
0: In campagna di città. Tanti auguri a te.
1: E il lavoro? Posso sapere anche il lavoro, Gennaro?
0: Dopo mi fai una chiamata e vediamo il lavoro. Ciao,
1: va
0: ciao,
1: bene.
0: Bye bye.
1: Va.
0: Signori, io sto in diretta, devo dare spazio a tutti quanti. Se metto a fare un consulto che dura 3 ore, dopo non do spazio ad altri. Adesso c'è la musica però, metto il telefono fuori posto, vado a mandarvi un bel pezzo musicale dedicato a Riccardo Castelli e Matteo, perché giustamente anche loro si devono beccare una bella canzone. Come pioveva, Riccardo, so che questo non è il tuo genere, però vorrei dare un genere a Riccardo, essendo che è anche un DJ, vorrei dare qualcosa di diverso a Riccardo, a Ricky Castelli. Attendete un attimo, chiamatemi intanto all'899 48 46 10.

record dei vocali dopo parlare ore e ore e ore e ore. Ciao Ricky, versione originale di Lucignolo. 899 48 46 10.

0: Ehi ragazzi, eccomi qui, sono io, il vostro Lucignolo. Io, voi e il nostro secondo disco, il secondo grande viaggio dentro la nostra notte, dentro le nostre atmosfere, dentro le nostre storie incredibili. Siete pronti? Avanti, si comincia! D'ora in poi non sentirete più la mia voce, solo le mie note. Ma state attenti ragazzi, perché io sono lì con voi. Lucignolo, lo sapete, non vi lascia mai soli. Lucignolo vi guarda e si diverte con voi.
1: Compagnia naturalmente di Gennaro D'Auria, questa è la versione originale, attenzione, c'è anche la vocina di Lucignolo, io non lo sapevo. Ciao Ricky, ciao Matteo, tutto lo staff di vegamedia.it.

0: Ricky. Ciao Matteo, andiamo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao tesoro, chi sei?
1: Angela.
0: Da dove chiami?
1: Da Piazza Maggiore.
0: Cosa vuoi dire?
1: Che tu sei bravissimo, squisito, hai tutte le doti per essere veramente un cartomante. Sei numero uno.
0: Io ti ringrazio, io mi raccomando una cosa, fate attenzione, vedete le differenze? Non mi fate ingannare, vedete le differenze? Io non vado in televisione perché mi ha venuto un svuotamento di stomaco, io vorrei che la gente.
1: Ti sento tutte le mattine. Perché sei unico.
0: Grazie tesoro. Cosa vuoi sapere? Dammi la tua data, ti scopro io le cose, vai.
1: 1864.
0: Vediamo che. Ma sei tu 1, 2 o 3, vai.
1: 2.
0: Tu hai chiamato per tuo figlio?
1: Sì, vuoi sapere se.
0: Attualmente non lavora, ma la sta arrangiando?
1: Sì.
0: Allora tuo figlio lavorerà e andrà bene, però tesoro.
1: Dimmi.
0: Nel futuro tuo figlio avrà uno spostamento. Avrà uno spostamento e un miglioramento.
1: Mamma mia.
0: Ma vedi pure un falegname qua.
1: Falegname.
0: Ma tuo figlio non è che arrangerà pure arrangiato in passato da qualche falegname?
1: No, Ferrara.
0: Ferrara, falegname, una cosa del genere.
1: Sì. Ha fatto il girante.
0: Ah, ecco, perciò vedo tuo figlio non ha le idee chiare. Però figlia mia, succederà.
1: Però fuori non si vuole andare, che non riesce a stare fuori.
0: Non riesce a starci.
1: No.
0: Però ti dico, io ti ho fatto una previsione qua che si avverrà pure fra un anno, 2-3 anni, tuo figlio lavorerà e prenderà una bella paga, ma fuori, qua arrangerà solo tesoro mio.
1: Vabbè.
0: Qua fa solo fravocatore, arrangia solo. Fa che le svolta a fare tutte cose. Però tuo figlio il futuro è fuori. Auguri amore.
1: Senti, qualcosa su di me, sulla salute, siccome ogni tanto gli l'ansia, se mi dolore, qualcosa.
0: Guarda, se c'hai l'ansia devi andare da un neurologo.
1: No, adesso no, perché in passato l'ho avuta, adesso sto benissimo.
0: Vediamo un attimo, dammi la tua data.
1: 1864.
0: Sono disturbi di stagione per quanto concerne i dolori. Vai dal medico, ti darà qualche, magari ti farà fare qualche terapia. Vai dal medico di casa, ci dici quello che soffri, ma io vedo anche che il dottore forse ti darà delle terapie da seguire. Ma tu c'hai un po' di cervicale per caso?
1: Sì.
0: Ti fa male la schiena, cervicale,
1: a schiena
0: testa?
1: Braccia, tutto.
0: Infatti, va dal medico che ti farà fare delle terapie, tesoro, e ti riprenderai, non ti preoccupare. Vabbè. Le carte sono uscite buone.
1: Meno male. Per quanto riguarda mia figlia, tutto bene?
0: Andrà bene, tesoro.
1: Sono figlia sposata da 10 mesi e se non è ancora incinta, vedrà qualche bambino.
0: Quando è nata, veloce?
1: È nata il 16/1984.
0: Lo avrà, il primo genito sarà un maschio, ma deve fare prima una cura. Vedo qua, vedo un medico, deve fare prima una cura. Non so se dipende da tua figlia oppure dal marito. Però alla fine avrà bambini.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: ciao tesoro, un bacio.
1: Grazie, ciao.
0: Non ti dimenticare, dillo anche agli amici che Gennaro Dauri è solo verità.
1: È vero, è vero. Ho avuto la conferma, è vero.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao caro, ciao.
0: 899-48-46-10, senza filtro, diretta, pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Sì, con chi parlo?
2: Con Ciro.
0: Ciro, ditemi, che volete sapere?
2: Il lavoro.
0: Attualmente vedo che il lavoro è fermo, Ciro.
2: Sì, è abbastanza, è un po' di crisi.
0: Quando sei nato?
2: 28/7/83.
0: Però ti devo dare una bella notizia, Ciro.
2: Sì.
0: Ci saranno dei cambiamenti e dei miglioramenti.
2: Ma presto.
0: Eh?
2: Presto, Gennaro, ci vuole del tempo.
0: Ci vuole un po' di tempo, però c'è un buon miglioramento, Ciro. Tanti auguri, ciao.
2: Grazie, ciao.
0: 899-48-46-10. 899-48-46-10, senza filtro, via, pronto. Caduta la linea. 899-48-46-10. Facciamo sti 5 minuti di lampo, vai. Vediamo un pochettino. Diretta, diretta, senza filtro. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Sì, con chi parlo?
3: Sì, ciao, Francesco.
0: Ciao, Franz. Dimmi.
3: Gennaro, due preghiere. Innanzitutto i miei complimenti. Ti seguo da non molto, ma mi sono appassionato. Sei
0: grazie,
3: bravo.
0: Grazie. Hai sentito grazie. Ricky Castelli?
3: Sì, sì, ti seguo da stamattina.
0: Vogliamo mandare un saluto a Riccardo Castelli con Matteo, che sono i grafici e lui è un manager e anche un DJ?
3: Sì, Ma infatti, guarda, io faccio, sono sempre nel ramo informatico e questa sera ho proprio voglia di andare a vedere il loro sito.
0: Allora, il loro sito si chiama vegamedia.it.
3: Sì, poi, sì, certo, l'ho segnato.
0: Poi c'è vegafoglio.it.
3: Ok.
0: Sempre
3: Gennaro.
0: Sì,
3: Gennaro, due preghiere. Sì. Lavoro e amore.
0: D'accordo. Tu pure fai siti internet?
3: Sono nel campo informatico, computer, roba del genere, un po' tutto.
0: Dammi la tua data, per favore, che sei di dicembre tu?
3: No, marzo, 10 marzo 80.
0: E dicembre chi è questa data che mi uscite? Tu sei sposato?
3: Convivo.
0: Quando è nata la tua compagna?
3: È data a maggio.
0: Toro, quindi. Toro, eh? Pesci?
3: Sì.
0: Le cose non stanno andando bene a livello lavorativo.
3: No, diciamo che lavoro troppo.
0: Ma
3: e guadagno
0: poco. Chi è? Scusami.
3: Una mia collega.
0: Infatti, ma lavora con te?
3: Che è la segretaria.
0: Mi dice la verità, ma tu ti innamorati, Antonelli?
3: No.
0: La vuoi bene con... perché vedo che alle volte scherzi, la carezzi, è solo perché la, diciamo, lavora con te?
3: È un grande affetto, ma proprio assai.
0: Me ne ha già accorto, voglio, questo è più di un affetto. Scusami se te lo dico.
3: No, ma è veramente, tu mi hai fatto i
0: complimenti a me. No, aspetta, ma parla. Tu mi hai fatto i complimenti a me?
3: Certo.
0: Che anduino veramente cosa?
3: Certo.
0: Ti dice la verità o ti ha già pigliato puntino?
3: No, ma io sono sincero. Sincero, la voglio bene con tutto il cuore, ma
0: non è... che tu, non ho detto che tu c'hai intenzioni cattive, violente, sessuale.
3: No, infatti, no, ma per l'affetto ci ha aspettato...
0: Ma si usa una buttarella, c'è una rissi, dici, ma avrò...
3: No, te lo giuro di no.
0: non fare l'ironico.
3: No, veramente.
0: Siamo uomini o caporali? Andrai avanti e migliorerai il tuo lavoro, voglio, tanti auguri!
3: Grazie, Gennaro. Un
0: bacione, ciao.
3: Ciao.
0: Ma vale Gennaro Dauri oppure no? Bello.
3: Sempre.
0: Una brava. Fatti vedere i siti vegamedia.it, vegafoglio.it.
3: Lo farò stasera, ma se
0: sono delle... Senti, è un'azienda speciale, sono delle persone speciali, senza offendere a nessuno, ma sono... perché come si dice, l'appetito viene mangiando, ti accontentano in tutto, dalle tue esigenze che vuoi, ma non è che gli voglio fare la pubblicità, ma se lo meritano.
3: No, ma infatti perché, quello che ho pensato.
0: Perché mo, a parte il sito, ma sono anche amici, per esempio, al di fuori del sito, io ogni tanto scoccerò a Castelli, dico, Castelli, che stai combinando? Riccardo, dove sei? Che stai facendo? Perché uno si affeziona pure poi.
3: No, ma io li sento al telefono, quando ti chiamano sono anche simpatici e disponibili, quindi è una buona cosa.
0: Sono delle persone eccellenti, non li conosco personalmente, ma fanno dei prezzi buoni e dei siti che ti fanno rimanere fuori dai panni. Vatti a vedere il sito Super Magic, che è stato visto anche su Rai 1, che è bellissimo, vallo a visitare. Vatti a vedere anche il sito, ci sono tanti siti che adesso in questo momento non ricordo. Vai su vegafoglio.it, ok?
3: Va benissimo,
0: ciao,
3: ok, caro, un bacio.
0: Fanno bene le cose, ciao. Signori, 899 48 46 10, senza filtro, pronto?
4: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, chi è?
4: Sono Michele da Poggio Marini.
0: Michele, Michi, dimmi. Sì.
4: Allora, sono nato l'8 febbraio dell'88.
0: 8 febbraio?
4: 88.
0: Che vuoi sapere? Lavoro?
4: Sì.
0: Ma tu hai lavorato anche fuori qualche volta?
4: No, faccio i mercati, c'è no.
0: Fai?
4: E pannazzati, sì.
0: Sì, ho capito. I mercati, sì. Vuoi dire?
4: Sì.
0: Se ultimamente non vanno bene, ma tu ti riprenderai alla grande.
4: Sì, se no.
0: Ti giuro su Dio, tu ti riprenderai. Sto periodo è da passare, voglio, dalla primavera in poi vedo dei piccoli miglioramenti ad andare avanti.
4: Sì, se no, qualcosa sull'amore.
0: No, figlio mio, non facciamo troppo cose l'onchia. Mi chiami dopo e parliamo dell'amore, va bene?
4: Va bene,
0: però c'è sta una vagliona mi sull'ultimo, quello a te, daggio, dice, tu sei sposato, no?
4: No,
0: Gennaro. Non sei sposato? E chi è sta vogliona che ha messo l'occhio in culo a te? Però è una poca chiatta, a te non ti piace.
4: Ah, sì, Gennaro.
0: Ma che c'è ritta sta chiattuna?
4: No, Gennaro, quella prima tutta hit che era una bella ragazza, cosa, poi...
0: Ma spiega, che è stata telefonata, un coppo telefonina. Da hit, ciao amore, come stai?
4: Sì,
0: Gennaro. fammi la parte, cosa ha fatto?
4: Ha detto che assomigliava a una velina.
0: A chi assomigliava?
4: A una velina.
0: A una velina? E invece te ne è accorta che rassomiglia a una cavallina, secondo me.
4: È una cavalla.
0: Ma ci devo morire lui a me. Cioè, ha detto che rassomigliava a una velina e poi invece te ne è accorta che è tutto il contrario, è una cavallina.
4: Tutta la famiglia.
0: Tu troverai una giusta ragazza. Ciao figlio mio, auguri.
4: Ciao, grazie.
0: Ciao. Senza filtro, 899-48-4610. 899-48-4610, senza filtro. Pronto? Vedete? 899-48-4610, aspetto le vostre chiamate, signori, c'ho tutte le linee libere in questo istante. 899-48-49, ehi, ha già fatto, 899-49-10-50-80. Allora, il numero è questo, 899-48-4610, oh, pronto?
5: Senta, buongiorno.
0: Buongiorno signora, da dove chiama?
5: Da Napoli.
0: Ditemi, sto qua.
5: E niente, volevo sapere una cosa su una mia amica.
0: E che volete sapere?
5: Sì, avrà un altro bambino.
0: Quando è nata?
5: 8-6-7-8.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzi sopra? Mazzo 1, 2 o 3?
5: 3.
0: Allora, il mazzo di sovere, io scherzo. O mazzi sovere, a me piacciono le sovere, a voi?
5: No.
0: Ma voi sapete che sono i sovere? Si mettono a maturare quelle ceppe di sovere. Sono quei frutti estivi là.
5: Sì, ma non mi piace.
0: Sono molle, un poco molli sono, è vero.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 20:01.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
2: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
3: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
2: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
3: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80, con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000, punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
2: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Robby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissimi...

0: originali hit di Afrodance sono quelli che ascolti su RCS Network con DJ Diaboli. Diaboli.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Fra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni Ottanta. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nina, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Nina. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone. Io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo realizzato con Nino D'Angelo e Arisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambre, che ha pubblicato

0: La sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni, Sombre continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Burn, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

stappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come te!

Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza. Per essere tech su RCS Network.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisiacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e sobretodo RCS Network. RCS Network con DJ

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

Non Stop Music Hit Dance, la musica che fa muovere solo su RCS Network. Music and Fun.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il viaggio nell'isola più grande del Mediterraneo, la Sicilia, può iniziare da Palermo. Passeggiare nel suo centro storico significa attraversare secoli di storia, dai quattro canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, fino ai vicoli dei mercati storici, Ballarò, Il Capo e la Vucciria. A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell'arte arabo-normanna, con l'interno completamente ricoperto da mosaici dorati. Prima di proseguire, vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, con il centro storico affacciato sul mare, dominato dalla rocca e dalla cattedrale normanna. Poi si può raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove mulini a vento, vasche d'acqua salata e montagne di sale creano un paesaggio particolarmente suggestivo al tramonto. E ancora Erice, che domina la costa da oltre 700 metri d'altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il castello di Venere restituiscono l'atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Lasciando la zona del Trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. Nell'entroterra c'è Enna, conosciuta come il Belvedere di Sicilia. Domina l'isola dall'alto dei suoi quasi 1000 metri. Dai bastioni del castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all'Etna nelle giornate più limpide. Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e anche antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare. Poi c'è Catania, una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione. L'eruzione dell'Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Poco più a nord, Taormina, arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata dai viaggiatori di tutto il mondo fin dall'Ottocento, e il teatro greco è il suo simbolo assoluto. Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il parco archeologico della Neapolis ne conserva testimonianze straordinarie. L'ultima parte del tour porta verso il nord-est della Sicilia, dove lo stretto di Messina separa l'isola dalla Calabria, con un paesaggio in continuo movimento tra correnti e luci mutevoli. Messina è spesso considerata una città di passaggio, ma custodisce elementi di grande interesse, come il Duomo, con il suo celebre orologio astronomico, che è uno dei più complessi del mondo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Ogni viaggio lo vivi 3 volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

RCS Network del gruppo Camaldo Listerio si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle breaking news. Edizione serale.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
3: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
4: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
3: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
4: Lo stipendio medio annuo è di 27.649.
5: Cari aficionados, sono Max Martinelli, il vostro Peter Pan, su RCS Network, la radio che ti ascolta. Tra poco c'è Wolf DJ.

Dai dai, let's go, che c'è Francia-Marocco in diretta per questi quarti di finale della Coppa dei Campioni. Quale coppa? La Coppa del Mondo, che poi alla fine chi vince è un campione, quindi Coppa Mondiale dei Campioni, ecco, mi piace così. Stasera c'è questa partitazza che stanno facendo in diretta anche sulla Rai Nazionale e dicono nei italiani, poi c'è anche Rai International, quindi tanti altri canali, tante TV straniere collegati, collegate per questa grande partita tra la Francia e il Marocco, quindi un partitone e dai dai unisce proprio queste sonorità, no? Questo momento globale di sport, l'energia di Shakira, il rap fortissimo di Burna Boy per questa celebrazione del calcio, della cultura e dell'unità. Super hit per questo mondiale di calcio 2026 tra gli Stati Uniti, il Messico, il Canada, tre conti, cioè veramente abbiamo assistito a un mondiale fino adesso. Vi è piaciuto? Ne siamo contenti se tutto è andato bene, perché del resto poi il calcio piace, con tutte le critiche, ma quello, quell'altro, però poi sei lì a guardarti tutte le partite come questa di stasera tra Francia e Marocco. Gran bella partita. E ci collegheremo più tardi con Giovanni Sacco anche per sapere come sta andando, ecco, in tempo reale tutte le informazioni per chi non la sta guardando, magari in viaggio, non sta ascoltando altra informazione calcistica. Ma non siamo qui stasera per parlare di calcio, no, no, no, no. A Wolf DJ in genere apriamo dei sondaggi, non so, ad esempio, ecco, volevo parlare di cosa accade al vostro paese durante l'estate, se c'è questa festa dove vi sentite proprio in prima persona partecipi, ecco, quale sagra fanno, qual è questa grande bella occasione, siete cantanti, andate lì, cantate sul palco, cosa accade vicino casa vostra che vi piace così tanto ogni anno d'estate, ecco, raccontateci tutto quello che volete, anche se state andando a una festa, al 351 70 20 001 uno di Wolf DJ, un po' questo quello che vi chiediamo stasera per stare insieme e condividere anche il vostro pensiero. Questo è Wolf DJ, vi ho salutato? Io sono semplicemente Max Martinale, no, giusto per mettere le cose in chiaro, l'ho detto prima? No, me lo chiedo tra me, così

0: Wall DJ, Giovanni, ma allora la mamma com'è andata? Tutto bene? Sei uscito dall'ospedale? Cioè, stasera è caduta la mamma di Joe. E quindi, no, però tutto bene, stanno rientrando a casa e siamo felicissimi di questo. Joe, un bacio alla tua mamma. Mua. Bella signora, brava la signora. No, perché deve farci anche le polpette, signora, mi raccomando, ecco. No, perché verremo con Joe a consumare tutte quelle sue prelibatezze. Maria Rosa, ben trovata, Wolf. Ciao Vincenzo, ciao Andrea. Buonasera comandante, ben trovato anche a lei. Allora, andiamo un po' a sentire qualche vocale che è già arrivato al 351 7020 001 di Wolf DJ. Vi stiamo chiedendo qual è questo evento che vi piace d'estate sotto casa, al vostro paese, perché è tutto legato anche alla canzone della Brancale di Delia. Al vostro paese cosa accade d'estate che vi piace così tanto e vi rende protagonisti? Giusto per saperlo. Andrea, allora, dai.
1: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Oh, che belle le sagre, quelle sagre di paese, belle. Che un po' stanno scomparendo, le feste patronali con la processione e con il cibo di strada. E è una cosa che un po' mi manca, eh. Io da bambino, soprattutto durante la primavera, a maggio, quando al paese dei miei genitori si vestiva già Santa Maria di Merino, si faceva il viaggio appunto per le festività con la processione, il cibo di strada e quant'altro. E poi ci sono le sagre, quelle diciamo un po' più di nicchia, quelle che si svolgono soprattutto d'estate, no? La sagra, che so, della salsiccia col finocchietto selvatico, la sagra dell'asparago, la sagra del carciofo, la sagra dello stocco, chi più ne metta. Che sono delle belle occasioni anche lì per farsi un giro, per andare a mangiare qualcosa, magari anche col caldo, facendosi pizzicare tutta la sera dalle zanzare, tipiche appunto delle sagre, ma vuoi mettere, stare un po' in compagnia all'aperto e mangiare magari insieme ad altri commensali e fare due chiacchiere davanti a una buona birra, un buon boccale di vino.
0: Bravo Andrea.
1: Io adoro le sagre, sì, le adoro tutte, quando posso ci vado ovviamente. E ribadisco, non è tanto per il cibo, perché poi talvolta lascia anche un po' a desiderare, sappiamo, no? È cibo fatto frettolosamente per strada, però è proprio il contesto che mi piace. E viva le sagre!
0: E viva le sagre, viva il nostro live che praticamente ci vede qui in questa baia di Tropea in Calabria per questa serata di Wolf DJ in diretta su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, 351 7020 001, numero di Wolf DJ.

0: Ciao.
1: Ma tu mi fai già putare la prossima parte.
0: Presto. Mimmo, ciao Mimmo. A proposito, una festa che ogni anno ricordiamo, la festa una sagra importante. È proprio quella della patata, sì, uno degli appuntamenti più attesi proprio dell'estate, che dal 1982 celebra gusto e convivialità. Quindi negli ultimi anni la manifestazione ha assunto questa veste di street food. Ah, ma dov'è questa festa? Beh, ve lo diciamo subito. Si trova in Calabria, Decollatura, la festa della patata. Oh, una patata fatta in tutte le salse. E voi come ve la preparate questa patata? Raccontatecelo anche voi, se magari avete sotto casa questa bella sagra della Patonza. No, la Patonza era quella di Baby Cake. No, di Elettra Lamborghini. Sì, sì, lei parla sempre così. Patonza, Patonza. Questo disco è davvero una bomba. E allora, buonasera Ladini, buonasera la Maria Rosa, buonasera a Brontolone. Ciao ragazzi del cast, ben trovati. Tante rubriche a proposito da leggere, come sempre, insomma, i libri. Un pezzo anche di musica emergente di un certo spessore questa sera. E poi buonasera anche ai nostri amici che ci ascoltano da ovunque, da qualsiasi posto che ovunque ci sia anche una connessione, non solo in FM su DAB. Ecco, grazie davvero per stare con noi su questa radio che scegliete sempre e comunque, e la cosa ci fa molto piacere se diventa ancora più maniacale il giovedì.

0: Cioè, come funziona il tucca tucca Macarena? Vediamo un po' le mani. Allora, lei che le mette addosso a lui e lui che... Cioè, praticamente tutto a ritmo di musica, no? È uno spremi... Cioè, un tocca... È un tocca... Cioè, un contatto, ecco. Diciamo che è un contatto. Poi, se dipende dal contatto, tu puoi fare tuca, tuca... oppure maca oppure rena, capisci? Ecco, bisogna poi capire il tasto, ecco, il tasto dove viene proprio premuto. Sì, esatto, fate voi e poi scegliete voi tutto quello che volete. L'importante è che anche voi facciate tuca tuca Macarena, come canta la bravissima, non altissima, simpaticissima, carinissima Baby K. Oh, estate 2026 con Baby K, mi piace. Mi piace soprattutto che voi... Ecco, questo è importante, sapere sta sagra di paese, questo momento dove vi divertite di brutto, dove veramente vi sentite ancora più protagonisti. Pronto?
1: Ciao Max, un saluto a te e agli amici che sono all'ascolto.
0: Ciao.
1: Allora, io vivendo al nord da qualche anno, ovviamente le sagre sono un pelo diverse, le feste sono un pelo diverse rispetto al sud, abitando a Vigevano. Qui c'è un evento particolare che si tiene praticamente i primi di settembre e si chiama il Berluch, che sarebbe praticamente l'opportunità di bruciare il carro con il diavolo di sopra, perché è un evento propiziatorio, avviene a settembre ma si portano avanti per dicembre sostanzialmente, ed è come buon inizio rispetto al nuovo anno. Un saluto a te Max, una buona giornata e buona diretta.
0: Grazie per la giornata, grazie per la serata. E mi raccomando, voi insomma cercate di inviarci le vostre curiosità, sagre, feste. Elettra!

0: Bam bam, bambina.
1: Ehi, hey Jack, hai sentito Walt DJ?
2: Il lupo te le suona, te le suona.
3: Il lupo te le suona, come te le suona? Ma le suonate anche voi, perché siete voi a fare poi i protagonisti di Walt DJ. Comandante, dove siete? Pronto?
4: Amici, amiche di Walt DJ, caro Max, è festa del paese. E adesso che mi fai pensare, la prossima settimana a Venezia c'è la festa proprio
3: del rione,
4: di Venezia, dei veneziani. Ce ne sono diversi. D'inverno c'è la festa della salute, il 21 novembre si va a ringraziare la Madonna della Salute per la guarigione da una delle tante epidemie e pandemie che colpivano la Repubblica di Venezia, perché tu sai che poi le malattie arrivavano con le navi. Veneziani erano grandi navigatori e vabbè, ma la festa vera è quella del Redentore, il terzo sabato di luglio.
3: Cosa accade? Cosa accade, comandante?
4: Ed è una festa dove ci si prepara in barca, in laguna, con gli addobbi, e si mangiano i piatti tipici di quel giorno, che sono i bigoli in salsa, che è una pasta fatta con un sugo fatto con le acciughe, le cipolle, molto molto buona. Sarde in saor, sono sarde sempre in saor, con le cipolle, che si conserva bene, e tanta tanta musica e allegria. Ricordo nel 1989 la festa del Redentore, per iniziare a mezzanotte, diciamo, con i fuochi d'artificio, e quel giorno iniziarono subito dopo il concerto dei Pink Floyd.
3: Wow,
4: quindi il Redentore è una festa che per noi veneziani vuol dire tanto.
3: È vero. Grazie comandante da Venezia. Io invece volevo segnalarvi, a parte che c'è un calcio di rigore per la Francia, ecco, sì, calcio di rigore per la Francia, se l'è procurato Mbappé e lo va a tirare lui, quindi questione di attimi vi informerò io in tempo reale come se è entrato in porta, ha fatto il gol la Francia. Tra poco, invece a Vibo Valentia Marina in Calabria oggi è arrivata questa mattina la Windsurf, il veliero da crociera più grande del mondo, di proprietà della compagnia Windstar Cruises. E la nave è rimasta ormeggiata lontano dalla riva con i circa 250 passeggeri che sono sbarcati nel porto vibonese grazie ai tender, le piccole imbarcazioni d'appoggio. Un veliero che ha incantato residenti e passanti grazie a questa maestosità di una stazza di oltre 15.000 tonnellate, lungo circa 190 metri con 2.400 metri quadri di vele su 5 alberi, e non vi, cioè 300 passeggeri, e non vi dico di notte adesso in questo momento che quadro che rappresenta in mezzo al mare veramente sto veliero. Nel frattempo si sta prestando a tirare il calcio di rigore Mbappé, Francia contro Marocco, siamo al 26esimo del primo tempo, non guarda il portiere, si sta concentrando, guarda la tribuna, però mi raccomando, inquadra la porta, aspettate un attimo che vi dico se segna. Deschamps lo guarda un po' turbato, dice: ma questo la vede la porta? L'arbitro forse fischia, forse no, cioè è successo qualcosa, non lo fanno tirare rigore? Vediamo un po', forse si decidono, l'arbitro, sì, ok, puoi andare a tirare, sta prendendo la rincorsa Mbappé. Ecco, Francia-Marocco ancora stanno sullo 0-0, il check è finito, ancora parte o non parte sto rigore? Ma è incredibile, sembrano le barzellette, le barzellette, ragazzi. Vediamo un po' se riesce, tornato indietro di nuovo, ecco, adesso prende la rincorsa per la terza volta, vediamo un po' se riesce a partire vediamo, Mbappé contro il portiere del Marocco, parata, la parata, il portiere, ve l'ho detto, insomma, è sempre così, se non segni è inutile dire, la gatta non puoi dire che ce l'hai nel sacco finché non l'hai presa, è così, insomma, ancora Francia-Marocco 0-0, Mbappé si mangia un rigore, ci sono.

mando un grande abbraccio agli amici della Liguria, da Milano e ancora tutta la Sardegna. Saluti agli amici della Costa Smeralda. Urru, ma che fai stasera? Cioè, stai facendo l'investigatore per vedere se ci sono tutta la squadra al completo di Wolf? No, perché l'energia, lo sai, l'energia di Wolf è quella che ci piace.

0: E poi?
1: Che bello le sagre, mi ricordano tante cose divertenti di tanti anni fa. Io al mio paese c'era una sagra che c'è ancora del pesce e veniva cucinato un pesce straordinario perché pescato localmente, proposto ai tanti turisti che sono da queste parti. Che bei ricordi legati a quella festa, le prime fidanzatine, qualche approccio a servire ai tavoli, durato poco. Però l'aspetto ancora quest'anno sempre con grande voglia di tornarci, almeno una volta ci torno, magari a cena, a assaggiare due cose sempre buone come allora. È la sagra del pesce che mi ricorda davvero tanto, tante fidanzatine, ma anche le presentazioni dei miei primi spettacoli dal vivo, sfilate di moda alla sfilata del pesce, alla sagra del pesce. Che meraviglia, grazie di avermi risvegliato questo ricordo particolare.
0: Ma grazie
1: e
0: a
1: viva
0: voi.
1: Le sagre.
0: Grazie, che viva le sagre, viva le sagre. La sagra della Patonza che ci spiegheranno qual è, però al mio paese ci andiamo con loro, con la Brancale, con Levante, con Delia, perché il proprio paese è il proprio paese. Non c'è paese più bello del tuo paese, del nostro paese. Lo cantano loro al mio paese. Questo è Wolf DJ.

0: Quella ciao, che la... ciao, ciao, come stai? Pronto?
1: Sì. Io sono Dolcevita.
0: Ciao, Dolcevita. Ciao.
1: E iniziamo questa bellissima estate 2026.
0: Brava.
1: Con una bella sagra qui a Firenze,
0: wow,
1: qui in Toscana, che è la sagra del cinghiale.
0: Il cinghiale.
1: Buona estate a tutti, un abbraccione grande e ci sentiamo presto. Ciao.
0: Tutti a Firenze, dai, arriviamo per la sagra del cinghiale, perché comunque va mangiato. A me non piace, però per solidarietà potrei anche fare un piccolo sforzo. Ma invece facciamo una cosa, fate le valigie, perché no, metteteci dentro dei costumini, perché voglio portarvi in un posto fantastico della Sardegna. Sì, venite con noi? Dai, andiamo. Un tuffo da quale scoglio? Quello piccolo, lo scoglietto? Oppure scegliete quello grande?

0: perché si ballerà questa canzone con un rifacimento particolare che appartiene proprio alla Zio Peter, a KJ Freak, alla featuring di Simo Lu, Alghero, super hit di qualche anno fa che appartiene. Ciao Giuni. Alghero comunque è una delle città della costa nord-occidentale della Sardegna, ecco, è circondata da antiche mura, nota per il suo centro storico e lastricato e i suoi edifici catalani in stile gotico. Poi, se volete, possiamo andare a cercare anche lui che arriva così all'improvviso, Giovanni Sacco, per andare ad Alghero. Tu c'hai già la valigia pronta, Giovanni? Andiamo ad Alghero? Giovanni?
1: Sì, proprio non è che vengo da...
0: Dimmi.
1: Alghero, caro amico, vengo da un itinerario meno affascinante, però assolutamente vorrei andare io, certo.
0: No, so che hai passato un pomeriggio un po' così, però insomma è andata bene, dai, la mammina sta bene, tutto a posto?
1: Sì, no, assolutamente. Diciamo che con 4 punti avremmo portato a casa una piccola macchinetta, che ne hanno dato solo 2 in testa. Mi permetto di scherzare, perché poi alla fine quando le cose vanno bene è anche utile fare un pochettino di ironia. Però niente, una piccola caduta, un piccolo incidente domestico, tutto risolto, e quindi mi sentivo in dovere di salutarti e di salutare tutti gli amici di Wolf DJ.
0: Ma ci mancherebbe, senti, ma ti sentiamo da quell'imbuto famosissimo, ma sei col viva voce?
1: Sì, sono dall'ambulatorio ancora, sì.
0: Ecco, no, perché sei tra l'imbuto e il cesso praticamente, beh, proprio annegato.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Però,
1: sì.
0: Ecco, dimmi.
1: Se riesco eventualmente più tardi, ti faccio un paio di telefonate così riusciamo a parlare.
0: Dai, va bene. Sì. Giovanni, siamo contenti che tutto è andato bene, la mamma è a casa e tu sei a posto, giusto?
1: Grazie, caro. Io esco dall'imbuto e cerco di venire più fresco di prima. Ciao, caro.
0: E rientra, dai, che ti vogliamo bene, ti vogliamo qui a Wolf. Grazie a Giovanni Sacco. Tra poco con le informazioni sulla partita Francia-Marocco che si sta svolgendo proprio in questo momento. Siamo al 42esimo del primo tempo, risultato 0-0. Ricordiamo che Mbappé per la Francia si è mangiato un calcio di rigore. Pronto? Sono qua.
2: Ti va un giro di birra?
0: Va bene, dai.
2: Andiamo da Jack.
0: Un po' di rosso, magari, è un chiantino.

Che pezzo, che pezzo, che pezzo, che pezzo, pezzone. Questo è Walt DJ con Max Martinelli, il giovedì sera.

0: Silvia, dove sei? Silvia, on my day. Silvia, dove sei?
1: On my day, ragazzi. Ciao. Pensandoci e lasciando perdere i soldi, quali sono i piaceri della vita?
0: Quali sono?
1: Il sesso o il cibo. O anche le due cose insieme.
0: Ma come
1: no? In Giappone c'è una pratica chiamata Nyotaimori e prevede di mangiare sushi direttamente sul corpo nudo di una donna.
0: Wow.
1: Che ne pensi, Brontolo?
2: Bello. Ma è consentito poi leccare il piatto oppure no?
1: No, lì è tutto molto figurativo. In Occidente lo chiamiamo sitofilia. La psicanalisi dice che l'impulso sessuale è strettamente legato a quello della sopravvivenza. Mangiare e amarsi praticamente nascono insieme. E pensiamo ai neonati. Freud diceva che la bocca è la prima zona erogena. Il latte materno soddisfa sia la fame che l'affetto.
2: E infatti, crescendo, da adulti siamo passati dal biberon al fiasco di Chianti.
1: Oh, su via, è un argomento serio. Ad esempio, se nell'infanzia questo primo legame con la madre si inceppa, possono crearsi dei problemi nei confronti del cibo, come ad esempio l'anoressia, dove rifiutare il cibo equivale anche a rifiutare inconsciamente una madre soffocante. Poi va detto che uomini e donne vivono anche in modo opposto il rapporto fra sesso e cibo.
2: Sento che stai per raccontarci qualche perla di saggezza.
1: Ci sono statistiche che dicono che le donne sono più concentrate sull'aspetto del corpo, della dieta, ecco, e vorrebbero dimagrire. E quante ne conosci che vogliono ingrassare? Gli uomini invece sono ossessionati dall'altro aspetto, da quello del sesso, e vorrebbero, beh, diciamo, aumentare le dimensioni di quella parte lì.
2: Ma mica tutti. Io ho delle belle misure.
0: Bravo, pronto.
1: Bene, e poi ci sono gli alimenti che dovrebbero accendere la passione. Ostriche, champagne, cioccolato. Ma chissà chi li ha individuati, perché la scienza riconosce questi effetti afrodisiaci al peperoncino, che è un vasodilatatore e quindi sarebbe l'unico vero afrodisiaco. Non è il cibo di per sé stesso, ma è l'immaginario erotico. Addirittura cucinare insieme, le cooking therapy

0: per fare terapia di coppia?
1: No, ci vado da solo a chiedere se hanno un formato di vacio che consuma le lasagne della sera prima.
0: Ciao Albini.
2: Grandi,
0: oh my
2: grandi.
0: Day, ragazzi, forse è meglio che giochiamo a carte.
2: Oh my day con Silvia Dini con Brontolone. Questa tecnica mi piace, ragazzi, mi piace.

raccontare una bella serata. Siete già in giro e vi state divertendo ascoltando anche la radio, ne siamo davvero ma più che contenti. Vi informiamo anche sulle prime 5 posizioni più shazamate della settimana. La numero 5 di Fred De Palma, Nite e Miskill, La Testa Gira. In quarta Gianna Adler e la featuring di 54 Ultra per Tall To You. Karol G e Manu Chao con Vaiando Per Il Mondo sono in terza. In seconda Angelina Mango e Canto D'Amore con la featuring di Marco Mengoni. Numero 1 per Ugel, Imale Angel, Gli Ultranate per Moving to the Sun, canzone più shazammata della settimana. Qualcuno ci ama, qualcuno ci desidera e noi ne siamo davvero contenti. No, dico in generale, perché è bello sapere che c'è qualcuno che ti ama. Oh, e la vita è così, è piena d'amore. Gigi Dag e la Marquez.

0: Angela ci ascolta da Roma, ciao Angela. Maria Rosa, ben trovata ancora. La Silviona, Andrea da Catania, ciao Leo da Palermo, che bello sapere che ci siete, siete sempre tanti. Siamo qui. More music.
1: Solita roba da numeri uno.
0: Ma ti raggiungerò, te l'ho promesso che verrò. Palermo mi piace tanto, giuro, un bel passaggio da Palermo ci vuole.

0: richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Il giovedì sera in diretta c'è Wolf DJ. E arriva anche un bel pensiero della serata qui a Wolf. Ah, tra poco ci collegheremo con Vito Gadaleto, che presenta questo libro bellissimo. Sapete che a Wolf parliamo anche di libri. Libro che si chiama, è proprio il nome del libro, è Il Segreto. L'avete capito, no? Quindi Il Segreto sui bookstore, potete andarlo a cercare. Ne parleremo proprio con Vito Gadaleto, lo scrittore che ha proprio rifinito questo libro, che eccolo, è proprio già al telefono, è incredibile. Vediamo un po'. Pronto? Siamo in diretta, Riccardo, pronto? C'è Vito? Vito, pronto?
2: Sì.
1: C'è Vito? Vito Gadaleto al telefono?
2: Sono Vito Gadaleto, buonasera.
1: Cavalier Vito, buonasera, ben trovato Wolf DJ. Senti, allora Vito, ma questo libro, Il Segreto, dai, parlaci un po' di questo segreto, l'importanza del segreto, cosa c'è in questo segreto?
2: Ma il segreto è la vita di ognuno di noi porta un segreto e io l'ho riportato in un libro.
1: E quindi l'importanza proprio di averlo, questo segreto, che morirà con noi il segreto, no? Sarà un segreto così profondo.
2: No, deve morire con noi, lo dobbiamo conoscere questo segreto, è importante conoscerlo.
1: È importante conoscerlo il segreto, perché nessuno si fa i fatti suoi alla fine, quindi ognuno vuole sapere i segreti degli altri, caro Vito.
2: No, non è tanto quello, è conoscere se stessi è la cosa più importante per noi tutti quanti. Quindi, allora il segreto diventa importante per sapere qual è la nostra vita.
1: Quindi diciamo che il segreto di ognuno di noi va scoperto per capire qual è il nostro segreto.
2: Per capire il nostro segreto, per capire anche il senso della vita.
1: Esatto, quindi vi invitiamo a comprare questo libro di Vito Gadaleto, lo cercate su tutti i bookstore, Il Segreto, ed è un messaggio davvero importante. Come stanno andando le vendite? Sei contento di questa realizzazione? Un libro che hai scritto in quanto tempo?
2: Ma diciamo in 2 mesi è nato questo progetto. Ambientato a Caserta nel 1919, appena subito dopo la fine della prima guerra mondiale.
1: Wow, una bella storia. Quindi uno ci si mette e si concentra su questo libro, Il Segreto.
2: È la storia di un ragazzo che praticamente, quando torna a casa, scopre che la spagnola sta distruggendo tutto quanto l'ambiente familiare. E allora si trova con il fratello a fronteggiare il disastro praticamente.
1: Certo, voglio dire, un bel libro veramente, che devi metterti lì proprio a viaggiare con questa bellissima opera di Vito Gadaleto. Vito, dove siete? Cosa state facendo in questo momento?
2: Ma stavamo parlando con Riccardo,
1: salutiamo Riccardo Vello, grande amico di Wolf DJ. Senti, noi ti lasciamo con un pensiero. Sì, stasera il nostro sondaggio era, a parte conoscere il tuo libro, Il Segreto e tutto, ma una sagra, una festa che vi piace tanto, che si fa lì in zona, da quelle parti in Toscana, qual è?
2: No, guarda, più che in Toscana, la sagra veramente bella è quella di Ponticelli Sabino, a metà strada tra Rieti e Roma.
1: Bene, cosa si fa in questa festa, in questa sagra?
2: Ma diciamo è una sagra, è la sagra dei maccheroni.
1: È la sagra dei maccheroni, buoni, buonissimi.
2: Dici, guarda, farò dei maccheroni favolosi, ti invito a venire, perché a parte il fatto che il paese, tutta la Sabina è meravigliosa, tutta la Sabina.
1: Allora
2: però Ponticelli ha un qualche cosa in più.
1: Quindi Ponticelli, sagra del maccarone, quando è che accade questo evento?
2: È l'ultima settimana di luglio praticamente.
1: Ah, ok, quindi è fresca, quindi dobbiamo segnarla. Ultima settimana, la sagra del maccarone lì dalle parti di Rieti.
2: Ti aspetto, Max.
1: Grazie.
2: Ti aspetto tanto.
1: Grazie Vito, compriamo tutti il tuo libro.
2: Grazie.
1: Il Segreto, buona serata, un abbraccio da Wolf DJ.
2: Ciao, buona serata.
1: Ciao, salutami ciao. Riccardo Vello. Arriva Saif, questa è Buona Domenica, Allegria. Allegria, gentili ascoltatori.

Saif, buona domenica qui a Wolf DJ. Oh, sono le 23:07 minuti in Italia. Salutiamo gli amici delle Canarie un'ora indietro. Poi anche quelli del Brasile sono 6-7 ore indietro. Quelli del Canada, del Messico. Ricordiamo che comunque siamo qui in diretta dagli studios di Tropea al mare. Volete venire? Beh, facile, dai, prendete l'aereo, scendete giù a Lamezia e non se ne parla più. Ah, volete farla più lunga? Andate giù? Andate più giù? No, dico, come volete, comunque ci si arriva facilmente, ecco. Tempo di un bagno, due fileia con un po' di nduja, un po' piccantuccia, un po' di carne di maiale fresca, cucinata ben benino. E poi qualcos'altro? No, non so, un gelato, un buon gelato di ho capito, sì, ma Salvatore Cultrera, un abbraccio a tutte le isole Canarie. Grandi, grandi, grandi, grazie per questo grande appoggio che date, che offrite a Wolf DJ, ma grazie a tutti gli editori che credono sempre e comunque in questo progetto. A proposito, ci scrive proprio Giulia da Palermo e ci dice: Max, volevo segnalarti che a Palermo dal 6 al 12 luglio c'è questa 21esima edizione del Sole Luna Doc Film Festival, un festival internazionale dedicato al cinema del reale che torna tra la GEM e Palazzo Branciforte. Una settimana di documentari, incontri, eventi a ingresso gratuito, e in programma ci sono film in concorso e fuori concorso, focus tematici, presentazioni, laboratori, appuntamenti dedicati al dialogo tra culture e diritti alla memoria, insomma di tante cose che appartengono poi al cinema. Film in concorso saranno disponibili anche online per 48 ore dopo la proiezione. Il festival si chiuderà il 12 luglio. Grazie davvero per le vostre info, ma vi ricordo di mandarci un vocale e parlarci soprattutto delle sagre del vostro paese, se ancora esistono, perché vogliamo sapere, siamo curiosi. Non lo so quando è la sagra della Patonza, guardate, io so quella della patata, adesso scrivo sagra della Patonza, vediamo che esce fuori, ma sicuramente niente, perché non esiste sta sagra, non esiste una sagra della potenza, non ho detto potenza, ho detto Patonza, ma mannaggia l'intelligenza.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Wolf DJ. Oh my dear, ragazzi, vi parlo di un rimedio antico che è tornato in auge. Avete presente quel senso di pesantezza post pranzo che fa desiderare di stendersi un attimo a fare un pisolino sul divano e che poi tanto se hai fatto il pisolino quando ti rialzi stai ancora peggio? Ecco, altro che divano, c'è un rimedio che ci dicevano già i nonni, ma oggi è anche scientificamente provato e ha un nome che non ci dimenticheremo facilmente. Si chiama Fart Walk, per dirla in italiano la peto passeggiata. Sì, abbiamo capito bene, pare che camminare un po' dopo i pasti, magari anche una decina di minuti se si riesce, faccia un gran bene, specialmente però se mentre camminiamo facciamo le puzzette, perché il movimento leggero del passeggiare stimola la peristalsi, cioè i movimenti naturali dell'intestino, e al nostro corpo capita di tutto in quei pochi minuti. Intanto, vabbè, liberiamo l'addome, dei gas e dell'aria in eccesso. Digeriamo meglio perché si accelera il transito intestinale senza sforzo e regoliamo pure la glicemia perché i nostri muscoli attivi consumano, pare, il glucosio post pasto. Ascoltiamolo il nostro corpo, se tratteniamo i gas poi ci viene nervoso, ci sentiamo gonfi e a volte rischiamo delle brutte figure. Quindi dopo mangiato il consiglio del medico è quello di uscire a fare due passi. Io intravedo solo un effetto collaterale. La socializzazione non viene agevolata tantissimo da questa pratica, quindi se mi incontrate nel primo pomeriggio,
2: capiamo,
1: non avvicinatevi, ci salutiamo con la manina da lontano e magari poi ci diamo appuntamento un'altra volta.
2: Bene,
1: ciao Wolfini,
2: grazie,
1: buona passeggiata.
2: Sempre simpatica, sempre simpatica. Comunque qualcuno, a parte tutta sta situazione di profumi vari, mi segnalavano effettivamente che no, ma io ricordavo poi che c'è stata qualche altra serata che abbiamo trattato proprio la sagra della patonza e in effetti è uscita fuori. Ecco, questo è un dato di fatto. In effetti, cari ascoltatori, dovete sapere che la sagra della patonza è una denominazione scherzosa e colloquiale attribuita talvolta ad eventi enogastronomici locali della Riviera Ligure. Ecco, Dini, sempre lì, è sempre nella tua zona tutto. In particolare nell'entroterra di Imperia. Se ti trovi in quella zona puoi scoprire comunque altre feste e sagre locali consultando il calendario Le Terre del Ponente Ligure. Invece, molto collegata al fatto del nome patonza, qual è questa sagra? Ne abbiamo parlato prima. La sagra della patata! Avete capito? Quindi patonza, patata ci sta. Con un bel vento d'estate e un buon vino rosso, a quel punto il cocktail è servito. Vi passo Marvin, c'è vento

Max Marinali per voi, signori e signori, c'è la musica di Wolf il giovedì che sì, vi invita ad alzare il volume e a stare con noi. C'è una linea telefonica, WhatsApp 351 7020 001. Protagonisti solo voi con i vostri pensieri, opere, tutto quello che vi piace.

0: anno nevoso, anno fortunato. Lo dicevano i nonni e in fondo lo diciamo anche noi oggi. Carlo Lapucci ha raccolto una vita intera di detti, tradizioni e credenze del tempo in Cielo a pecorelle, una vera enciclopedia della meteorologia popolare edita da grafe.it. Dalla Grecia antica ai nostri giorni, tutto ciò che il cielo ci ha insegnato e che non abbiamo mai smesso di guardare.
1: Da leggere.
2: Epistrofe torinese di Alessandro Premutico, edizioni Book Road. Torino è il luogo perfetto per un romanzo noir dove intrecciare delitti, tenebrosi rituali e travolgenti passioni. Giorgio Branagh ritorna dopo 20 anni in quella città in seguito a una inaspettata eredità che lo condurrà dentro una spirale di eventi da cui non potrà più sottrarsi.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram libri.daleggere.

0: Ha segnato la Francia 1-0 sul Marocco. Credo sia stato proprio Mbappé che in questo momento è stato steso. Proprio vediamo un po'. Bel fallo che gli ha fatto. Phil Collins, Stewart. Ciao!
1: Ciao. No, io
0: come va?
1: Io non so portare il caldo.
0: Neanche
1: però
0: io.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: Lo so.
1: Oh, io tra poco arrivano i pompieri.
0: Chiamali.
2: Wolf DJ.
0: Wolf DJ, Wolf DJ. Allora, cari amici, cari ascoltatori, le 23:27, tutto dal vivo. Io sono Max Martinelli. Mi trovate anche sui social, Max Martinelli Speaker. Perché dovete venirmi a trovare? Non so, leggete qualche post, qualche informazione, qualche ospite che tra poco dovrebbe arrivare, perché stasera dovremo ospitare il bravissimo cantautore Giorgio Bassi, e insieme a Ricky Porter hanno fatto questa canzone che è Grande Primavera. Siccome stasera è anche il compleanno del figlio di Giorgio ed è andato un compleanno, mi ha detto: Max, per favore, se ti mando un messaggio, ma ci mancherebbe, io sto ancora aspettando Giorgione, così magari andiamo in onda e facciamo sentire questa bella canzone, altrimenti poi la faccio sentire anch'io, ecco, ti chiamo io proprio per i saluti, va bene, giusto per essere coerente con gli accordi che abbiamo preso. Quanto è importante esprimere il proprio pensiero. C'è una tecnica che poi vi racconterò, infatti la sto seguendo, perché con troppa frenesia poi vuoi dire tante cose, ne dici pochissime, invece dovremmo stare più tranquilli, esprimere meglio quello che vogliamo dire o vorremmo dire e farci capire di più. Questo è un po' il quesito, no? L'impostazione, l'imposizione a tutto quello che bisogna fare poi per mettere in pratica il proprio pensiero e farsi ascoltare ben benino. Ad esempio, andate in vacanza, divertitevi, fatelo pensando anche a noi, portatevi la nostra app ufficiale Wolf DJ Official, così insomma ci portate un po' a spasso, e anche scaricate l'app di questa fantastica radio che state ascoltando, come fate ogni giorno del resto. C'era un pensiero bello, diciamo romantico, a quest'ora della sera, perché ci vuole un po' di intimità, no? Con gli ascoltatori di Wolf. Ah, che belle queste frasi, a quest'ora sì, mi piacciono molto, cioè ci voleva proprio una canzone degli Stadio a questo punto, però vediamo un po'. Shadei, sì, mi piace Shadei. Mi piaceva pensare di essere nei suoi pensieri, mi piaceva immaginarmi tra le cose che aspettava, tra le emozioni che cercava, tra i desideri gridati al vento, tra i sogni affidati al mare. Volevo abitare un suo momento, esserci dentro, così come un brivido nascosto. Un brividone nascosto. Nascosto dove? In qualunque posto del tuo corpo, del tuo cuore. Shadei Adu che torna a Wolf in maniera molto sensuale. L'amore da re, tu sei

me lo fate fare un giro con i Luna Pop? Dai, dai, dai, dai, dai. Voglio sentirlo quel pezzo fantastico di Luna Pop. Un giorno migliore domani sarà ancora. Un giorno migliore di quello di

Angelo in viaggio sulla 2 del Mediterraneo, destinazione Sicilia. Salutaci la Sicilia. Ciao Angelone, grazie anche a Giancarlo che ci ha mandato una diapositiva fantastica dalla Puglia. Ancora Giovanni da Marina di Camerota, altra località bellissima. Ma a proposito di viaggi, ciao Giorgione, è arrivato Giorgio Bassi e tra poco lo chiameremo e ci parlerà di questa bella canzone. Ma 10 destinazioni, dice, ma dove posso andare per stare tranquillo? Vabbè, a parte insomma tante zone anche qui a casa nostra in Italia, beh, ci sono 10 destinazioni sicure dove viaggiare tranquillamente, 10 mete all'estero dove andare in vacanza sicuri, dalle più vicine alle più remote. Quelle vicine, insomma, possiamo dare qualche indizio, non so, l'Irlanda, clima politico e sociale stabile, accoglienza sincera, autentica, offre verdi colline, castelli fiabeschi, scogliere mozzafiato, musica tradizionale, insomma, cosa dire poi del Portogallo, dell'Islanda, mamma mia, classificata tra i primi posti del Global Peace Index e non ha non ha esercito né tensioni sociali rilevanti, cioè paesi veramente dove si sta benissimo. In Cina, poi un po' lontano, però è uno dei paesi con livelli di criminalità tra i più bassi al mondo, ragazzi, cioè veramente l'intero territorio è ben presidiato con un'organizzazione capillare e infrastrutture moderne ed efficienti. Oppure 16 ore di volo, beh, possiamo andare direttamente, no, sai, Giappone mi pare un po' 24 forse, Singapore uguale, insomma 12 siamo lì. 13 ore, 16 ore di volo, Costa Rica, paese senza esercito dal 1948, fortemente orientato dalla sostenibilità e alla pace, offre foreste tropicali, vulcani, spiagge selvagge ideali per il surf e biodiversità unica, insomma davvero tanti bei posti per viaggiare sereni e tranquilli. Ma del resto, se poi avete qualche bell'indizio, viaggiate anche a casa, stiamo nella nostra penisola, andiamo, non so, a Malta, spostiamoci alle Canarie, in Spagna, ma dai, tutti i posti, tutto il mondo è paese.

0: Nico Zandolino, Nick Zandolino, un bel pezzo back to disco per Is the Greatest Dancer, pezzo delle fantastiche Sister Sledge qui a Wall DJ. Tutto in diretta, ma andiamo a sentire il nostro grande amico Giorgio Bassi. Ciao Giorgio, ben trovato Wolf, come stai? Pronto?
1: Ciao, che piacere. Saluto tutti gli ascoltatori di Wolf DJ.
0: Ma Giorgio Bassi, cantautore bolognese, già autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Che onore che abbiamo.
1: Esatto, 2 o 3 giorni fa, dai.
0: Ma che onore che abbiamo Wolf DJ stasera, Giorgio, dai.
1: Ti ringrazio, non esagerare.
0: Senti, ma stasera eri fuori perché c'era il compleanno di tuo figlio?
1: Sì, ieri l'altro era il compleanno, lui ha fatto una cena con gli amici e stasera l'abbiamo portato fuori.
0: Bene.
1: Noi genitori abbiamo mangiato anche molto bene.
0: E questo è importante, vedi, quando poi si fanno quelle belle serate festose, quando c'è l'atmosfera di famiglia, penso che siamo davvero a livelli altissimi. Allora, sì, Giorgio Bassi, nuovo gran bel pezzo, Grande Primavera, realizzato negli studi dell'etichetta San Luca Sound di Manuel Lauteri a Bologna, collaborazione artistica con Renato Droghetti e la presenza alle chitarre di un certo Ricky Portera, eh?
1: Ma sì, un mito direi della musica italiana.
0: Grande Ricky.
1: Sì, è stata una grande soddisfazione. Beh, ci siamo conosciuti perché lui registra in San Luca Sound quando fa delle cose sue e quindi avevo questo pezzo, gli ho detto: ti piace questo funky leggero, così mi faresti le chitarre? Ci siamo accordati, è stato molto bello.
0: Beh, allora andiamo ad ascoltare questo
1: poi
0: pezzo.
1: È stato molto carino perché poi compare anche nel video in studio, è molto divertente il video, devo dire.
0: Super Ricky Portera, grande Giorgio Bassi. La primavera, perché comunque c'è un motivo di questa primavera, no? Il fatto della grande primavera per te, c'è qualcosa di importante per nominarlo?
1: Sì, diciamo che la primavera è la mia stagione preferita. Questa per me è una grande primavera perché non dovrei dirlo, ma ho compiuto una cifra tonda piuttosto importante.
0: Auguri augurissimi.
1: Il giorno in cui ho presentato Grande Primavera, le mie primavere sono diventate 70, comunque non le sento e vado avanti, faccio musica, scrivo canzoni e sto bene.
0: Ringraziamo Giorgio Bassi, cantautore bolognese, grande autore di Pierangelo Bertoli, lo ascoltiamo in questa canzone che è Grande Primavera, acquistatela su Digital Store. Giorgio, senti, no, ti faccio l'ultima una domanda, perché parlavamo di sagre, di momenti, sai, di quartiere, di paesi, qualcosa che si aggira nel tuo quartiere, nel tuo paese, magari durante l'estate, di particolare, qual è?
1: Beh, dalle mie parti ci sono tante sagre, qui il tipo, lo sai, in Emilia Romagna è un massimo. Quindi c'è quella della salsiccia, c'è quella della cipolla, quella della patata.
0: Quella della patata,
1: patata anche come ortaggio,
0: Beh, ci mancherebbe. Quella della mortadella sarebbe un classico, no? Perché comunque Bologna
1: anche,
0: la sagra della mortadella.
1: Pensa che c'è un posto a Bologna che ti fa solo la rosetta con la mortadella.
0: Alle 8 di mattina diventa magica veramente. Giorgio Bassi, grazie per essere stato Wall DJ, grande primavera.
1: Grazie a voi.
0: Un abbraccio.

Bassi per grande primavera, Ricky Portera, le chitarre eccezionale veramente. Beh, la prossima puntata, o meglio la prossima edizione di Affari Tuoi, non vedrà più il cane più famoso della televisione, Gennarino, sì, perché va in pensione, una pensione per cani esattamente, ecco, perché poi comunque c'è chi si è occupato dell'addestramento di Gennarino, che comunque il vero nome di Gennarino è Seven. E comunque c'è un fatto importante, che lui è così grande a 13 anni e mezzo e farlo andare fino a Milano 3 giorni

Sapete di cosa? Cioè, c'è voglia proprio di super doccia dopo l'ennesima e andarsi a rilassare, perché fa un caldo, ma un caldo di a un passo da te, dici il letto, no, un passo da arrivo bello profumato, fresco, come mi vuoi.

0: Belli.
1: Era da un po' che non la sentivo questa. Bella. Grazie, grazie a Mario da Cagliari. Allora, abbiamo finito per l'appuntamento di questa serata con Wild DJ. L'appuntamento è per giovedì prossimo, stessa radio, con Martinelli, con Sacco che tornerà, ce l'auguriamo. I mondiali saranno finiti.

0: Allora, sappiamo che stasera ha avuto davvero un contrattempo incredibile. Ringraziamo la Dini, Brontolo, tutto lo staff, anche la Maria Rosa. Ringraziamo tutti voi che anche con tanta fedeltà, tanta pazienza ci date ascolto, ed è molto importante. Beh, a questo punto vorrei farvi sentire una canzone di Madame, la nuova Mama non mama, però niente, vabbè, facciamola sentire sta canzone, a me piace, è bella veramente. Giovedì ci sentiamo per un nuovo appuntamento.
1: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days. A RCS Network.
2: Sono le 23:58 minuti.
1: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
1: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
2: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
1: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
2: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000, punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
1: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa parola.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto il suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore. Una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart. KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Gran Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un chilo di pane che peserebbe più di un chilo di piume, un cane che può volare, indicazioni rassicuranti a fronte delle richieste pericolose, come regalare un'arma ad un bambino. Screenshot, meme, commenti, critiche, ironia. È stato accolto così dai social media il debutto di Emma, l'intelligenza artificiale italiana lanciata dalla Egomnia Spa. Emma, la I nata in Italia, così si presenta sulla schermata di accesso. È stata lanciata ufficialmente il 20 giugno scorso. Inizialmente nata come piattaforma di lavoro per mettere in contatto candidati e aziende, oggi si presenta come attiva nei servizi tecnologici. OpenAI ha presentato il suo primo chip progettato per ChatGPT e per far girare l'intelligenza artificiale più velocemente e in modo più economico. Si chiama Jalapeño ed è sviluppato in collaborazione con l'azienda di semiconduttori Broadcom. Il chip è stato progettato per funzionare con un'ampia gamma di modelli di IA, non solo con i prodotti di OpenAI, e sarà implementato nei data center gestiti da Microsoft e da altri partner a partire dal 2026. Controllando la progettazione dei propri chip, OpenAI punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Nvidia. Sei anni dopo il Nest Audio, Google torna sul mercato degli smart speaker con un dispositivo pensato dall'origine per Gemini Forum, nuovo assistente vocale che sostituisce l'assistente Google. Il design del Google Home Speaker riprende la linea minimale della famiglia Nest. Corpo sferico rivestito in tessuto, nessun pulsante visibile a parte un interruttore posteriore per disattivare i microfoni, un anello luminoso alla base che segnala quando l'assistente ascolta o risponde, un altoparlante smart ma pur sempre un altoparlante, ovvero con una certa qualità audio. L'universo di Geolie conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando Geolie su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, De Narrow, Via Verdi, Baciotti, UAMD e tante altre star internazionali.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Gig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: è l'una e due minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
2: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
3: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
2: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
3: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000, punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
2: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord,
1: Avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. In

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata del deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e

0: La Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Somebody's coming from a strange world, it's coming from the earth. Strong voice coming from the space.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Tra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni Ottanta. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nina, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Nina. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone. Io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo realizzato con Nino D'Angelo e Arisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambre, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sambre continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Burn, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

stelle più belle suonano solo su RCS Network, KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 2:02.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
2: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso 2 diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla